Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei venuto proprio per quest'ora, Signore. Il culmine del scopo della tua vita, Signore, è salvare l'umanità. E grazie, Gesù, che tu ti sei fatto innalzare su quella croce 2000 anni fa per redimere un popolo da ogni nazione, da ogni lingua, di ogni tribù. Signore, voglio pregare in modo particolare per chi è presente questa mattina che ancora non ha creduto con tutto il cuore la verità del tuo Vangelo. Spirito Santo, ti chiediamo di parlarci questa mattina, di compungere, di convincere, di trasformarci da figli nella tenebra a figli della luce. Nel nome di Gesù. Amen. Allora qui, nella fine di Giovanni 12, noi abbiamo l'ultimo discorso pubblico di Gesù Cristo sulla faccia della terra. Perché dal capitolo 13 in poi lui farà tanti discorsi, ma saranno discorsi intimi che lui farà solo con i suoi discepoli. Poi chiaramente sarà davanti Pilato, Caifa, ma pubblicamente diciamo che lui è in mezzo alle folle. Questa è l'ultima volta ed è l'ultimo discorso che lui farà con la gente. E abbiamo letto in versetto 27 che Gesù come umano non voleva morire. Noi non dobbiamo pensare, noi cristiani crediamo che Gesù è uomo e crediamo che Gesù è Dio onnipotente, il creatore dell'universo. Però credendo nella sua divinità non sminuisce per niente la sua umanità. A volte noi pensiamo che Gesù era un super uomo, che non sentivo dolore e non sentivo tristezza, non piangeva. Invece ben due volte il Vangelo ricorda che Gesù pianse. Gesù aveva affetti umani. Gesù come uomo non voleva morire neanche un'acca più che tu vuoi morire. Lui nell'umano voleva conservare la propria vita come ognuno di noi. E quindi quando Gesù chiede a noi, Suoi discepoli, di deporre la nostra vita, di prendere la nostra croce e di seguirlo, non ci sta chiedendo di fare una cosa che Lui non ha fatto per prima. Nessuno naturalmente vuole rinunciare alla propria vita. Però Gesù capiva che Lui aveva una missione, Lui era stato mandato per un scopo ben preciso. E quindi il suo volere umano era sottomesso al volere divino del Padre, come deve essere anche la nostra, se dichiariamo di essere seguaci di Gesù Cristo. Nel mondo ci sono tanti che si chiamano cristiani, voi sapete che cristiani vuol dire uno come Cristo, uno che segue Cristo. Se noi non stiamo seguendo veramente Cristo e la sua parola, non ci dovremmo permetterci di chiamarci cristiani. Eppure molti si chiamano cristiani, ma in realtà non stanno seguendo Cristo. E Gesù dice, ora l'anima mia è turbata, che dirò, Padre, salvami da quest'ora. Più avanti, quando lui sarà nel giardino di Getsemane, lui ben tre volte dice, Padre, se è possibile che questo calice passa da me. E poi come finisce la sua preghiera? Non sia fatta la mia volontà umana, ma sia fatta la tua volontà. E chiaramente quel calice era morire sulla croce. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Questo, la croce è il scopo di tutta la mia vita. È la finalità del mio essere incarnato come uomo. E in versetto 28 il Padre per la terza volta parla dal cielo
davanti alle persone. Voi ricordate la prima volta era per il suo battesimo, Matteo 3, versetto 17, questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. La seconda volta in Matteo 17, versetto 5, sul monte della trasfigurazione, ricordate Pietro, Giovanni e Giacomo volevano fare tre tabernacoli, uno a Gesù, uno a Mosè, uno a Elia, e di nuovo il Padre ha risposto dal cielo, questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, però lui poi aggiunge un'altra frase, ascoltate lui. Non fate idolatria di Mosè e Elia. È lui il Messia. È lui l'unico mandato da me. L'unigenito del Padre. E qui la terza volta che il Padre conferma pubblicamente il suo sigillo su suo figlio. E Gesù chiaramente, versetto 30, io non avevo bisogno di sentire questa voce, è stato per voi, è stato un segno per voi. E dobbiamo ricordare che i farisei erano anche lì, hanno ascoltato, hanno sentito la voce di Dio, eppure alcuni lo stesso ancora non hanno creduto. Hanno visto Lazzaro, no? Pochi giorni prima risuscitare dalla morte e non hanno creduto. Perché i loro cuori erano induriti. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Allora voi sapete chi è il principe di questo mondo? Satana, esatto. Gesù sta dichiarando che quando Dio ha creato Adamo e Eva, li ha posto su questa terra, li ha dato un comandamento di moltiplicare, essere fruttiferi, di dominare tutta la terra, di goderne tutti i suoi frutti, tutti i suoi benefici. E Adamo, come noi, ha ribellato contro Dio, ha deciso di fare le cose al modo suo, e noi vediamo intorno ogni giorno nel telegiornale il frutto dei uomini, milioni di uomini che fanno così a Dio e fanno al modo loro le cose. Anche in Egitto, non so se avete visto, no, c'era l'araba primavera scorsa. Sinceramente anche io ho gioito che magari questi musulmani potevano avere più libertà, avere democrazia, anche libertà di culto in queste nazioni. Però vedete, qualunque cosa che l'uomo cerca di fare senza Dio è un disastro. È un disastro totale. E Gesù, morendo sulla croce, sta per distruggere tutte le opere di Satana. Sta per distruggere il legame che Satana ha su questo mondo e che ha sui umani in questo mondo. Girate per un secondo in Efesini capitolo 6, versetto 12.

Paolo qui parla del combattimento spirituale, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, quindi non contro altri umani, non sono i nostri nemici, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori o regnanti del mondo di tenebre di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi siamo in una guerra spirituale. Noi abbiamo un nemico, la nostra guerra non è contro i musulmani, i buddisti, questi o quelli. Noi abbiamo un combattimento con una realtà spirituale, quella che Gesù ha chiamato il principe di questo mondo. Girate adesso in 1 Corinzi capitolo 2, perché qui Paolo ci svela una verità molto interessante. Gesù ha già profetizzato varie volte che lui sarebbe crocifisso e che questo era il piano di Dio. Anche i profeti del Vecchio Testamento avevano profetizzato. Daniele ha dichiarato che

Or noi parliamo di sapienza fra i uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti a nulla. Notate la fraseologia uguale a Efesini capitolo 6. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria. Quindi Dio, prima di creare l'universo, sapeva già come sarebbero andate tutte le cose. Lui sapeva che ci sarebbe la primavera araba nel 2011. Lui sapeva che sarebbe stata questa crisi finanziaria qui in Italia. Lui sa ogni cosa che accadrà. E lui ha tenuto nascosto, Paolo ci dice, un mistero che nessuno, versetto 8, dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Perché se l'avessero conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Satana pensa, no, adesso ammazzeremo il Messia, il regno di Dio sarà finito. Ma lui è nell'ignoranza. Molti anche credenti sbagliano nel pensare che, no, Satana e Dio è un po' come le guerre stellari, no? C'è la forza del bene, forza, io non sono un grande fan di Star Wars. No, cosa c'è? La forza delle tenebre, forza della luce, quasi all'ultimo, fino al combattimento, no, la luce appena vince. Ma con Dio e Satana non è così. Satana non è onnisciente, lui non sa ogni cosa. Anche se chiaramente erano cose anche scritte nella Bibbia. Ma lui è stato propositamente accecato da Dio. Infatti guardate in Matteo 21, dove Gesù ci racconta una parabola che descrive esattamente quello che sta per accadere qui nel Vangelo di Giovanni. In Matteo 21, versetto 33. Ascoltate un'altra parabola. Vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna e la cinse di una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì un torre e dopo averla affidata a certi vignaioli, se ne andò in viaggio. Or giunto il tempo della raccolta, egli mandò i suoi servi dei vinaioli per riceverne i frutti. Ma i vinaioli presi i suoi servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi in maggior numero dei primi, e quei vinaioli li trattarono allo stesso modo. In ultimo, egli mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno almeno rispetto di mio figlio. Ma i vignaioli, visto il figlio, dissero fra loro: questo è l'erede, venite, uccidiamolo e impadroniamoci della sua eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaioli? E gli dissero: egli farà perire miseramente quei scellerati e affiderà la vigna a un altro vignaiolo, il quale gli renderà i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nella scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo. Questa è l'opera del Signore, è meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio

0: sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Avete capito questa parabola, cosa significa? Chi è il figlio del padrone della vigna? Gesù. Satana, qui Gesù sta rivelando i pensieri di Satana. Satana pensa, adesso ammazzeremo il Messia e prenderemo noi possesso dell'universo. Saremo noi eredi di tutto ciò. Ma lui non ha fatto altro che completare il piano di Dio. E magari qualcuno chiede questa mattina, allora cosa c'entra con la mia vita tutto ciò? Ah, c'entra tutto. Perché Gesù, abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni, il nemico non è venuto altro per rubare, uccidere e distruggere. Satana vuole distruggere la tua vita, lui vuole distruggere il tuo matrimonio, lui vuole distruggere i tuoi figli. Ma voglio incoraggiarvi con questo. Se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, tutto quello che lui farà, Dio userà per il tuo bene. Alla fine Satana sarà distrutto, Satana sarà giudicato. E poi Gesù, anche qui, avete capito che la pietra rigettata era chi? Gesù, perché il popolo ebraico hanno rigettato. Perché il popolo ebraico che hanno crocifisso il nostro Signore erano strumenti di Satana. Infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, Giovanni dice che Satana ha messo in cuore di Giuda ad andare a tradire il nostro Signore. Questi uomini erano solo strumenti di questi regnanti delle tenebre. Erano pupazzi nelle mani di Satana. E hanno portato il nostro Signore fuori della vigna, che è la città di Gerusalemme, e lo hanno crocifisso fuori della mura della città. E Gesù dichiara, io sono questa pietra, e in versetto 44, una cosa che tutti noi dovremmo prestare attenzione, e chi cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui su quale essa cadrà sarà stritolato. Allora vi voglio fare una domanda questa mattina. Se tu hai la scelta per essere frantumato o stritolato, quale scegli? Frantumato. Frantumato. E c'è una grande verità spirituale in questo. Cosa significa chi cadrà su questa pietra? Chi avrà fede in Cristo? Perché lui è il fondamento. Paolo in 1 Corinzi dice che non c'è un altro fondamento per il quale l'uomo può costruire che non è Cristo Gesù. Giusto? Quando noi crediamo in Cristo, noi cadiamo, noi ci appoggiamo su di Lui e noi saremo frantumati perché Dio deve spezzare quel vecchio uomo. Il vecchio uomo deve essere messo a morte, ma non saremo annichiliti, stritolati. E qui la parola, perché forse io sbaglio, stritolare vuol dire rendere un povero finissimo. Quindi chi cadrà su questo sarà frantumato, ma ancora vivrà. Ma su quale cadrà questa pietra sarà reso nulla. E infatti l'ultimo discorso che Gesù farà qui nel Vangelo di Giovanni, torniamo lì, lui pone davanti alla folla questa decisione. Volete credere su di me? Volete confidare in me? Volete porre la vostra fiducia in me? O volete essere giudicato da me? È una nostra scelta, la scelta di ognuno di noi. E Gesù, continuando qui nel Vangelo di Giovanni 12, versetto 35, Gesù allora disse: allora la luce è con voi ancora per un po', camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli della luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Chiaramente abbiamo già visto in questo Vangelo chi è la luce. Gesù, io sono la luce del mondo. Giovanni capitolo 1. Egli è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. E non vuol dire che tutti gli umani sono figli di Dio nati di nuovo, ma anche il non credente, quell'alito vitale, quella luce di vita che lui ha dentro, lo ha dato Gesù Cristo. Il battito del suo cuore, il respiro dei suoi polmoni lo permette Gesù Cristo. E Gesù sta dicendo alla folla e sta dicendo anche a noi questa mattina, fratelli. Mentre voi avete la luce, camminate, correte verso la luce, perché non avrete sempre la luce. L'offerta del Vangelo non è una cosa che noi avremo, non dobbiamo pensare, ma forse fra 50 anni io accetterò Cristo nella mia vita. Magari poi vedremo, no, che c'è un gruppo anche di farisei che loro credono in Gesù, però apertamente non lo dicono, sono un po' credenti di nascosto. E quindi stanno ancora decidendo riguardo questo Gesù, e magari questa mattina anche qualcuno presente, no? Tu vieni in chiesa, stai ascoltando la parola di Dio. E io ti dico questa mattina, questo avvertimento è anche per te. Se lo Spirito Santo ti sta parlando, se la parola di Cristo ti sta parlando, non aspettare, perché non sarà sempre con te. Quanti di voi, quando eravate piccoli, magari dopo la scuola, i vostri genitori ti dicevano: va bene, tu puoi andare da tuo amichetto, no, a giocare, però deve entrare a casa prima del buio. Quanti? Tutti? Lasciamo uscire. E non è vero che, io mi ricordo io, no? Tipo, ancora c'è un filetto di luce sull'orizzonte, ancora non è buio, no? E io posso correre a casa in 2 minuti e quindi... Però, penso che avete capito da chi mi conosce, mio padre era abbastanza severo. Quindi indovinate cosa succedeva se io entravo a casa nel buio? Il giudizio. No? E perciò io raramente entravo nel buio. Forse una volta e poi... A me una scaldata serviva... E mio padre non mi ha mai fatto violenza, nessuno, però una scaldata del sedere qualche volta ci voleva. E come bambini io e mia sorella dobbiamo correre, dobbiamo tornare a casa perché poi buio saremo in guai. Anche con i miei figli faccio così. Sapete che la maggioranza dei crimini vengono commessi nel buio? Nelle tenebre, perché gli uomini erroneamente credono che nelle tenebre le loro opere malvagie sono nascoste, e magari sono nascoste ai uomini, ma a colui che puoi vedere fino al tuo midollo non è nascosto niente. Lui conosce i nostri pensieri. E anche noi, cari, dobbiamo correre mentre c'è la luce, quando lo Spirito Santo ci sta parlando, perché se noi non agiamo secondo la guida e la convinzione dello Spirito Santo, indurremo il nostro cuore. Infatti il Signore parla proprio di questo. In versetto 37 in poi. Sebbene avesse fatto segni davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedevano con gli occhi e non comprendono col cuore e non si convertono, e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Ricordate quando Isaia ha visto la gloria del Signore? All'inizio del libro di Isaia, Isaia ha una visione dell'Eterno. E lui dice che ho visto il Signore alto e innalzato, e angeli che gridavano: santo, santo, santo. Conoscete la storia, no? Qui Giovanni dice che Isaia ha visto Gesù Cristo. Lui ha visto Cristo innalzato. Ricordate cosa Gesù ha detto prima? Se quando io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. Noi possiamo arrivare, come molti di questi ebrei, a indurire il nostro cuore, in modo che diventiamo ciechi, non comprendiamo la verità. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria dei uomini più della gloria di Dio. Cosa ti impedisce questa mattina di venire qui avanti in questa chiesa a ricevere Cristo nella tua vita? Hai paura? Cosa diranno i miei parenti? Cosa diranno i miei colleghi che sono diventato un matto per Gesù? Quello che gli altri pensano di te ti impedisce di avvicinarti a Dio? Voglio dire a ognuno di voi una cosa: il secondo dopo che tu muori, a te non interesserà più niente quello che pensano loro. Giusto? Perché ti dovresti interessare ora? Non dovresti interessare. Tu ami più la lode dei uomini o ami più la lode di Dio? È una decisione che tu devi fare. Paolo in Romani capitolo 10, versetto 9 e 10 dichiara che chi confessa con la sua bocca che Gesù Cristo è il Signore e crede col suo cuore sarà salvato. Perché un uomo crede col cuore, ma con la confessione si compie la salvezza. Una vera salvezza, una vera conversione ha come frutto una pubblica confessione di Gesù Cristo. Sei questa mattina come alcuni di questi farisei nascosto, sì, tu credi nel tuo cuore in Gesù Cristo, ma hai paura. Cosa diranno la mia famiglia se mi battezzo in acqua? Cosa diranno i miei colleghi? E di nuovo ricordati che i tuoi colleghi, i tuoi parenti non saranno con te in quel giorno davanti al trono di Dio. Tu sarai solo. Solo, solo, solo. E magari Dio ti porterà questa mattina davanti ai tuoi occhi e dire: tu avevi la luce, tu avevi l'opportunità e tu hai deciso di respingere il mio amore che ho manifestato verso di te in Cristo Gesù. Or Gesù grido e disse: chi credi in me non credi in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque credi in me non resti nelle tenebre. Notate che Gesù ha detto chiunque, chiunque quanti sono? Tutti. Tutti possono essere salvati. E se uno ode le mie parole e non crede, ascoltate bene cosa dice Gesù qua, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Oggi è il giorno della salvezza, oggi tu hai un momento di ravvederti e di ricevere Gesù Cristo come tuo Salvatore. Mentre c'è la luce, mentre tu hai opportunità. Non so se avete visto, mi sembra ieri, nei telegiornali hanno catturato l'ultimo figlio sopravvissuto di Muammar Gaddafi. Avete visto? No? E come i Gaddafi sono ben conosciuti qui in Italia, no, attraverso gli anni, io vivo in Italia 20 anni. Quindi tante volte i figli di Gaddafi hanno fatto vedere nel telegiornale con i Learjet, con queste feste che facevano anche a Roma, no? Con ballerine. Loro addirittura una volta hanno fatto una festa e hanno pagato Shakira. Io non so quanto l'hanno pagato, ma potete immaginare, penso che Shakira prenderà qualche sciacchierino, no? Cioè, lei canta in stadi con 50.000 persone. Cioè, lei per venire a cantare la tua festa, cioè, hanno pagato lei per venire a cantare la festa del compleanno di un figlio di Gaddafi. E anche riflettevo ieri, perché hanno fatto vedere lui tutto magrito, tutto, sai, come adesso è un carcerato. Si vedrà che anche se lui farà la fine dei suoi fratelli, di suo padre. Però riflettevano il fatto che quando ha cominciato queste cose, loro potevano anche magari prendere 100 miliardi, fare asilo in un altro paese e ancora essere vissuti, no? Essere vivi, tranquilli. E io non penso che un anno o due anni fa Gaddafi e i suoi figli pensavano di essere... Ah, loro pensavano: noi siamo i re del mondo, siamo padroni di Libia. Eppure, per dire che nessuno di noi domani ci è dato. Non ci è dato domani. Neanche a me. Questo momento ci è dato. Questo momento abbiamo l'opportunità di ricevere la vita eterna. Infatti Gesù dice che io non vi giudicherò. Sarete voi a giudicare voi stessi. Chi mi respinge, versetto 48, e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che io ho annunziato sarà quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Cristo non è venuto per giudicarti, ma salvarti, per redimerti, ognuno di noi. Non importa cosa abbiamo fatto, non importa quanti sbagli abbiamo fatto, Cristo questa mattina è venuto a salvare la tua anima. Ma tu devi decidere. Accoglierai la luce, accoglierai o respingerai? Tu giudicherai te stesso, respingendo la parola di Cristo, tu sarai giudicato dalle tue azioni. No, grazie, questo Gesù non lo voglio. E Gesù dice che sarà questa parola che ti giudicherà nell'ultimo giorno, quando tu sarai davanti al trono di Dio. Sicuramente voi avete sentito testimonianze, e chiaramente non abbiamo prove scientifiche di queste cose. Persone che magari sono morti, hanno cessato di battere il cuore, hanno cessato di respirare, e magari attraverso, sai, la scossa elettrica in qualche modo sono tornati in vita. Tutti abbiamo sentito queste testimonianze, no? E uno delle temi correnti che raccontano è che loro andavano verso una luce bellissima e poi tutta la loro vita passava davanti. E se noi non siamo in Cristo Gesù, non sarà un bel film da guardare. Perché ogni parola, Gesù ha detto, ogni oziosa parola che l'uomo pronuncerà sarà giudicata in quel giorno. Ogni battuta, ogni bugia, ogni menzogna. È meglio cadere sulla pietra angolare questa mattina che un giorno essere stritolato da quella pietra. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha comandato che cosa devo dire e annunziare. Io so che il suo comandamento è vita eterna, e le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre mi ha detto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il mattino seguente Gesù e i discepoli lasciarono di nuovo Betania per andare a Gerusalemme, dove Gesù intendeva compiere la sua ultima visita al Tempio. Per via videro che il fico a cui Gesù aveva parlato il giorno prima era diventato secco. I discepoli si meravigliarono, ma Gesù disse loro: «Vi assicuro che se avrete fede potrete fare molto più di questo, e tutte le cose che domanderete in preghiera, se avrete fede, le otterrete». Quando arrivarono al Tempio di Gerusalemme, i capi religiosi e gli anziani si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: «Con quale autorità fai queste cose?» Perché il giorno prima l'avevano visto accettare gli osanna del popolo, cacciare i mercanti dal Tempio, insegnare alle folle e guarire gli ammalati. Era un altro tentativo di mettere in difficoltà Gesù e trovare un pretesto per accusarlo. Invece di dar loro soddisfazione, Gesù fece a sua volta una domanda su Giovanni Battista, alla quale non potevano rispondere senza compromettersi, e infatti dovettero dichiararsi sconfitti. Così uscirono ancora una volta umiliati dal confronto con Gesù. In seguito Gesù raccontò tre parabole. In esse il riferimento alla situazione spirituale degli ebrei del suo tempo era così chiaro e preciso da non lasciare dubbi che parlasse proprio di loro. «Un uomo aveva due figli», cominciò Gesù, «e disse al primo: figlio, va a lavorare nella vigna. Non voglio, rispose, ma poi si pentì e vi andò. Il padre disse la stessa cosa al secondo figlio e questi rispose: va bene, vado, ma non lo fece. Ora, quale dei due figli fece la volontà del padre?
1: Il primo, certamente, gli risposero.
0: Allora Gesù spiegò che questo primo figlio era come i pubblicani e certe altre persone note per i loro peccati. In un primo tempo costoro respingono Dio con un comportamento riprovevole, ma poi finiscono con il ravvedersi, credere al Signore Gesù ed entrare così nel regno di Dio. Il secondo figlio invece rappresentava i farisei e i capi religiosi. Con le loro cerimonie e tradizioni religiose, essi dicono un sì a Dio, ma un sì tutt'altro che sentito e veritiero, perché in effetti sono lontani da Dio e si rifiutano di ascoltarne la voce. Gesù prese a raccontare una seconda parabola. Un uomo piantò una vigna, la cinse di una siepe, vi scavò un frantoio e vi costruì una torre, poi l'affidò a dei lavoratori e se ne andò lontano. A tempo debito mandò un servitore per ricevere il frutto che gli spettava, ma i lavoratori afferrarono il servo, lo picchiarono e lo mandarono via a mani vuote. Il padrone mandò degli altri servitori, ma essi ricevettero lo stesso trattamento del primo e qualcuno fu addirittura ucciso. Il proprietario della vigna aveva un unico figlio che amava moltissimo e decise di mandare lui. «Di mio figlio avranno rispetto», pensò. Nel vederlo arrivare, i lavoratori infedeli si dissero l'un l'altro: «Quello è l'erede! Su, via, ammazziamolo, così la sua eredità sarà nostra». E così fecero. Uccisero il giovane e ne gettarono il cadavere fuori dalla vigna. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei malvagi lavoratori? Certamente li metterà a morte e affiderà la vigna ad altri, concluse Gesù. I giudei non potevano fingere di non capire che la vigna raffigurava la legge di Mosè che era stata loro affidata, così come non potevano ignorare che i servitori percossi e uccisi rappresentavano i profeti, che erano stati trattati proprio a quel modo dalla nazione ebraica. Infine, era evidente che il figlio del proprietario non era altri che il figlio di Dio che si stavano per uccidere. Gesù passò allora alla terza illustrazione. Un re allestì un gran banchetto e invitò molte persone. Costoro non solo si rifiutarono di venire, ma si fecero beffe dei suoi messaggeri e ne uccisero alcuni. Allora il re mandò le sue truppe a sterminare questi assassini e a distruggere le loro città. Poi ordinò ai suoi servi di scendere nelle strade e di condurre alla festa chiunque avessero incontrato.
1: Questa è ancora una chiara figura degli ebrei, i quali avevano schernito e maltrattato i profeti di Dio, ma ben presto Dio avrebbe permesso la distruzione della loro città e molti vi avrebbero trovato la morte. Infatti, nell'anno 70 d.C., l'imperatore romano Tito rase al suolo Gerusalemme. I capi religiosi e i farisei compresero molto bene che le parole di Gesù erano dirette proprio a loro. Ma benché questo li colmasse di odio e di furore, per il momento non potevano fare nulla contro di lui, perché la folla lo riteneva un profeta ed essi ne temevano le reazioni. Gesù indirizzò queste tre parabole contro un popolo duro di cuore, che si nascondeva dietro a una vuota religiosità per non credere veramente in lui. Ma conservano ancora oggi il loro pieno valore e si applicano perfettamente a tutti coloro che si rifiutano di accettarlo come Signore della loro vita.

durante la sua ultima visita al Tempio, il Signore Gesù aveva raccontato tre parabole nelle quali i capi giudei si erano visti chiaramente come coloro che Dio avrebbe punito, non soltanto per avere trascurato il suo invito a un ravvedimento sincero, ma anche per avergli ucciso il figlio. Allora tennero consiglio fra di loro perché lo odiavano e desideravano disfarsi di lui quanto prima. Dopo aver studiato vari modi di coglierlo in fallo, gli mandarono alcuni gruppi di persone con l'incarico di porgli delle domande insidiose. Quindi si misero in osservazione, in attesa del momento favorevole per farlo arrestare. La prima domanda, di carattere politico, era molto astuta. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, Gesù ne avrebbe avuto danno. «Maestro», gli dissero alcuni giovani farisei, «noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, che non hai riguardi personali, ma indichi la via di Dio secondo verità. Dici allora, è giusto o no che noi paghiamo il tributo a Cesare?» Se il Signore Gesù avesse risposto contro Cesare, il governo romano l'avrebbe probabilmente messo a morte. Se invece si fosse dichiarato per Cesare, il popolo si sarebbe sentito tradito e avrebbe perso ogni considerazione per lui. Ma Gesù era troppo superiore ai suoi avversari per cadere nel loro tranello. «Perché mi tentate, ipocriti?» disse. «Mostratemi la moneta del tributo». Gli porsero un denaro ed egli domandò: «Di chi sono questa immagine e questa iscrizione?» «Di Cesare», gli fu risposto. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». La risposta li colse di sorpresa e quel primo gruppo se ne andò senza replicare. Gesù non si era pronunciato né contro il governo romano né contro la nazione ebraica, ma aveva messo ogni cosa al posto che le spettava. La moneta era romana. Essi dovevano compiere il loro dovere verso il governo a cui erano soggetti. Ma al tempo stesso, come creature di Dio, dovevano rendere al loro creatore ciò che era suo. La moneta portava l'immagine di Cesare, quindi gli apparteneva. L'uomo porta l'immagine di Dio, essendo stato creato a sua somiglianza. Perciò l'uomo ha il dovere di riportare se stesso a Dio. Gesù aveva dato così una risposta meravigliosa. Ma le parole divine di Gesù, così piene di verità, non scalfivano la durezza dei farisei. Al contrario, essi diventavano più tenaci nella loro opposizione. Come abbiamo già visto, contro Gesù sapevano accordarsi persino con i loro avversari sadducei. Fu appunto un gruppo di sadducei, la setta che non credeva nella risurrezione dei morti, che si avvicinò a Gesù con un'altra domanda. Anche questa volta i nemici di Gesù erano convinti che egli non avrebbe saputo rispondere. «Se una donna sposa uno dopo l'altro sette fratelli, perché di volta in volta rimane vedova, e poi muore anche lei, di quale dei sette sarà moglie alla risurrezione?» Anche a costoro Gesù rispose con chiarezza, dicendo che nel cielo il matrimonio non conta più, non esiste, perché i salvati saranno come degli angeli. Insisté inoltre sulla realtà della risurrezione, perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La risposta mise a tacere anche i sadducei, che non osarono più fargli domande. Se non fosse una cosa tanto triste, potremmo ridere di queste varie sette nemiche fra di loro: farisei, sadducei, scribi, erodiani, che si uniscono nel loro sforzo comune di nuocere a una sola persona. Eppure fu proprio questa la linea di condotta delle opposte fazioni della Palestina di allora: cercare in ogni modo possibile e a qualsiasi costo di confondere Gesù per avere la scusa di farlo arrestare e uccidere.

Dopo i farisei e i sadducei fu la volta di uno scriba. «Maestro», domandò a Gesù, «qual è il più grande dei comandamenti della legge?» Questo era un punto molto discusso fra gli studiosi delle scritture e i capi religiosi pensavano che Gesù non sarebbe stato in grado di rispondere. Ma Gesù stava per deluderli ancora. «Ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Questo è il primo grande comandamento», rispose Gesù. «Il secondo è simile a esso. Ama il tuo prossimo come te stesso». Dopo questa risposta, nessuno ardì più sottoporgli dei quesiti. Allora Gesù domandò a sua volta se sapevano chi fosse il Cristo, ma nessuno seppe rispondere. Poco dopo, Gesù si rivolse alla folla. Per nulla intimorito dall'ostilità dei capi religiosi, ne mise chiaramente in luce la condotta riprovevole. Esortò a seguire i loro insegnamenti, ma non le loro azioni. Parlò con vigore contro la loro ipocrisia e la religiosità che ostentavano soltanto per essere riveriti e considerati dal popolo. Li definì guide cieche. Disse che facevano mostra di rettitudine e purezza mentre nei loro cuori erano corrotti, pieni di peccato. Per finire, fece un altro accenno alla punizione che sarebbe caduta su Gerusalemme a causa del mancato ravvedimento del popolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Dopo avervi parlato la scorsa settimana delle verità fondamentali del Vangelo, oggi Stefano vi porterà a considerare la sostanza del Vangelo. Vi invitiamo quindi all'ascolto dopo il brano musicale che ascolterete.

Un famoso predicatore inglese fu invitato un giorno a tenere una serie di prediche all'università di Cambridge. Un amico gli disse: «Ho sentito che vai a tenere delle conferenze all'università di Cambridge». «No», rispose il predicatore, «vado a parlare di Gesù Cristo a un gruppo di peccatori». Il predicatore era fedele alla sua missione. Offrire Cristo come salvatore all'uomo peccatore è il privilegio e la responsabilità di ogni credente. Così Pietro, il giorno della Pentecoste, nel suo discorso a Gerusalemme, dice: «Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Sappia dunque sicuramente la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Gesù Cristo e la sua morte espiatoria sono il glorioso soggetto del Vangelo, della buona novella che Dio annunzia all'uomo. Così l'Apostolo Paolo, scrivendo alla giovane e numerosa chiesa di Corinto, dice: «Quando venni fra voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Ecco la sostanza del Vangelo: la persona del Signore Gesù e la sua morte per noi sulla croce. Prima lo riceviamo come Salvatore, poi lo seguiamo come ideale e modello. È sulla croce che Gesù prese il nostro posto. Dio, nella persona di Gesù Cristo, fece per noi quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto fare per se stesso. Ecco perché il Vangelo non è un insegnamento etico, ma una buona notizia. Non è un invito all'uomo di fare qualche cosa per salvarsi, ma la dichiarazione di quello che Dio ha fatto per lui. Così l'Apostolo scrive ai Corinzi: «Fratelli, io vi rammento, o vi faccio sapere, l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto». Lui, l'Apostolo, non aveva fatto nulla. Aveva solo ricevuto ciò che aveva annunziato. Cosa aveva ricevuto e annunziato? «Io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture». Ecco cosa aveva ricevuto l'Apostolo e cosa desidera che altri ricevessero. Così, nel presentare la buona novella di Dio, non si tratta di invitare chi ascolta a imitare Gesù, ma a ravvedersi, a ricevere per fede Gesù come Salvatore, riconoscendo che quello che il Signore ha fatto per lui è qualche cosa che lui non avrebbe mai potuto fare per se stesso. È un triste fatto che forse il 90% delle persone che professano il cristianesimo hanno l'errata convinzione che il cristianesimo sia solo una religione che insegna moralità e buona condotta. Così pensano che se un uomo vive una vita onesta e morale, ha il diritto di chiamarsi cristiano. Può essere il punto di vista più diffuso, ma non è certamente il messaggio dei cristiani primitivi che sconvolse l'impero romano nel primo secolo della nostra era. Cos'era dunque questo messaggio? Consisteva semplicemente nell'annunzio della persona del Signore Gesù e della sua morte espiatoria sulla croce. Questo messaggio è presentato da Pietro il giorno della Pentecoste in tutta la sua gloriosa semplicità. Il capitolo 2 del libro degli Atti, versetti 14 a 40, ci fornisce il racconto. È un passo che ognuno di noi dovrebbe studiare. Pietro comincia con una spiegazione, parla di quello che era avvenuto e afferma che gli avvenimenti non erano che l'adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. Poi, nella seconda parte del suo discorso, comunica ai suoi uditori la verità circa il Signore Gesù e la sua opera di redenzione. Dice: «Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno,
uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi? Come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò. La presentazione del Signore Gesù, nella sua perfezione come uomo, nel suo amore per l'umanità, nella sua morte sulla croce per redimerci, nella sua risurrezione ed esaltazione, ebbe un profondo effetto sulla folla che si era radunata ad ascoltare l'Apostolo. Ecco cosa scrive Luca nella sua narrazione in Atti 2. Or essi, udite questo,

la realtà del nostro atto di ravvedimento e di fede si manifesterà in buone opere, senza le quali Giacomo dice che la nostra fede non ha valore. Le buone opere non servono per procurarci la salvezza. È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, scrive Paolo agli Efesini. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Le buone opere non contribuiscono alla nostra salvezza, sono il frutto della salvezza e la prova della realtà della nostra fede. Caro amico in ascolto, hai ricevuto l'annunzio di quello che Dio ha fatto per te in Cristo? Un professore d'università scrive della sua conversione così: scoprii questa vita abbondante in Cristo e divenni un credente all'età di 30 anni, quando chiesi perdono a Dio dei miei peccati tramite il Cristo. Il cambiamento in me fu profondo e completo. Il Cristo vivente diventa più reale per me ogni giorno che passa. Trovo in Lui una sorgente di pace e di sicurezza che tutte le mie cognizioni scientifiche non mi avrebbero mai dato. Per fede in Gesù Cristo tu pure, caro ascoltatore, puoi godere questa vita abbondante. La Bibbia afferma: chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Ravvediti ora, confessa a Dio i tuoi peccati, invita Gesù ad entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Allora tu pure, con milioni di altri, potrai dire con l'Apostolo Paolo, nella gioia della tua nuova vita: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno.

Salutandovi amici, vi ricordiamo che se avete domande da fare a riguardo quello che avete appena ascoltato, siamo a vostra disposizione. Sia che voi vi rivolgiate presso i responsabili della stazione radio che ha trasmesso questo programma, sia che scriviate a noi direttamente. Se ne siete sprovvisti, richiedeteci un Nuovo Testamento. Vi sarà spedito gratuitamente.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 3. Di nuovo ricordiamo il contesto.

testo di questa epistola. Paolo è incatenato ad un soldato romano, a Roma, in prigione, e qui scrive ai Filippesi. La parola chiave di questa epistola è rallegratevi. E ora dice, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Sapete, spesso è estremamente difficile rallegrarsi in determinate circostanze. Anzi, io penso che alcune volte è impossibile rallegrarsi in determinate circostanze. Ho appena fatto una cosa stupida, sono passato con il rosso e ho colpito qualcuno, e sono stato citato per $1 milioni. È difficile rallegrarsi in determinate circostanze, ma possiamo rallegrarci sempre nel Signore, perché Lui è al di sopra delle circostanze. Quindi l'esortazione nelle Scritture è sempre quella di rallegrarsi nel Signore. E Paolo scrive, per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. In altre parole, eccomi qui, in catene, in una prigione, ma non trovo difficile scrivervi questo. Io mi rallegro qui, nel Signore. Sono sicuro che non si stia rallegrando nelle circostanze in sé. Esse sono piuttosto terribili, ma questo non ti impedisce di rallegrarti nel Signore. C'è sempre un motivo per rallegrarsi nel Signore, e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani. Ora, subito dopo aver detto loro di rallegrarsi nel Signore, ora li avverte circa i falsi insegnanti. C'erano persone che sembra seguissero Paolo dovunque andava, cercando di pervertire quello che lui aveva insegnato della grazia di Dio, specialmente i giudei legalisti, che cercavano di riportare la gente ad una relazione legale con Dio, mettendoli sotto la legge, pretendendo che fossero circoncisi e che osservassero la legge di Mosè per essere salvati, cosa che Paolo chiama una perversione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ed è interessante che queste persone in genere si riferivano ai gentili come a dei cani. Questo era un nome comune con cui i giudei si riferivano ai gentili, quei cani dei gentili. E non era un riferimento ad un dolce cagnolino di casa, ma era un riferimento a quei terribili cani selvatici che giravano per Israele, che abbaiavano e mordevano chiunque e che non appartenevano a nessuno ed erano animali molto odiati. E quindi il nome cane i giudei iniziarono ad applicarlo ai gentili. È interessante che Paolo lo rigira e lo usa per quegli insegnanti che cercavano di riportare i credenti sotto la legge. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Paolo sta parlando di quelli che pretendono che i gentili si facciano circoncidere per essere salvati. E poi usa una parola in greco che fa da contrasto, ed è una sorta di gioco di parole in greco. Se leggete il greco potete cogliere questi giochi di parole. Guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi, che serviamo Dio nello Spirito. Paolo enfatizza continuamente che i rituali fisici non hanno alcun valore se ad essi non corrisponde un'esperienza spirituale, che la circoncisione della carne non conta niente. Quello che interessa a Dio è che il mio cuore sia circonciso, che ho il cuore secondo lo Spirito e non secondo la carne. E anche se osservo un rituale, se il mio cuore è nelle cose della carne, allora quello che faccio fisicamente non porta nulla alla mia relazione con Dio. Lo stesso vale per qualsiasi altro rito che abbiamo nella Chiesa, il rito del battesimo in acqua. In realtà non è un rito fisico, ma un'esperienza spirituale. Non è l'esperienza fisica che salva, ma quella spirituale, la morte della vecchia natura e del vecchio uomo nel mio cuore, il considerarmi morto a me stesso e il vivere quella nuova vita nel Signore risorto. E quindi Paolo dice, guardatevi da quelli che fanno delle mutilazioni sul vostro corpo, perché noi siamo circoncisi nello Spirito, noi adoriamo Dio nello Spirito. Gesù disse, Dio è Spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù, e cioè nella gloriosa libertà che abbiamo in Cristo Gesù, quella relazione che abbiamo ora con Dio, indipendentemente dalla legge.
e non ci confidiamo nella carne. Ora Paolo dice nell'epistola ai Romani: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Io non confido affatto nella carne. Ora Paolo dice: benché io avessi di che confidare nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancor di più. Io sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ehi, questo è davvero un bel pedigree. Intendo dire, se si può essere salvati per opere, se si può essere salvati per l'osservanza della legge, allora Paolo dice: ehi, io sto davanti a tutti. Io ho fatto più di chiunque altro. Ho fatto tutto quello che si poteva fare per quanto riguarda la giustizia che è nella legge. Se vi ricordate, Gesù, nel Sermone sul Monte, capitolo 5 di Matteo, disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Ora, Paolo è un classico esempio di quello di cui sta parlando Gesù. Per quanto riguarda la giustizia degli scribi e dei farisei, Paolo era arrivato. Aveva fatto tutto quello che doveva fare secondo la legge, per essere giusto. Anzi, era andato oltre. Era un fariseo. Aveva perseguitato la Chiesa, quanto allo zelo. E quanto alla giustizia che nella legge era irreprensibile. Ma questo non era ancora abbastanza per portare qualcuno ad entrare nel regno dei cieli. Ora, qui ci sono questi che vanno in giro e cercano di dire ai credenti gentili che devi osservare la legge per essere salvato, che devi osservare la legge per essere giusto. Ma Paolo dice: no, io vengo proprio da questo. Io avevo fatto tutto questo per quanto riguarda la legge. E poi questa affermazione è monumentale: ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Tutto questo mio passato, che mi ha dato un'alta posizione quanto alla legge, l'ho ritenuto una perdita, l'ho considerato perduto per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. L'Apostolo Paolo era sulla via di Damasco per andare a perseguitare la Chiesa. Aveva ricevuto delle carte dal sommo sacerdote che gli davano il potere di mettere in prigione quelli che credevano in Cristo Gesù. Ed era diretto a Damasco, spirando minacce e strage contro i credenti. Ma mentre era per via, appena prima di arrivare a Damasco, a mezzogiorno circa, scese una luce dal cielo più splendente del sole di mezzogiorno. Paolo cadde a terra, e lì il Signore gli parlò e gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E lui rispose: «Chi sei, Signore, perché io ti serva?» «Sono Gesù. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». E lì Paolo si convertì. Incontrò Gesù sulla via di Damasco. E all'improvviso, avendo incontrato Gesù, tutto quello che fino a quel punto aveva reputato importante nella sua vita, tutti i suoi crediti religiosi, tutto il suo passato religioso, lui dice perduto per Cristo. Perché questo farà sì che sia allontanato dai suoi amici di Gerusalemme, con cui era stato prima. Paolo scrive questa epistola ai Filippesi circa 30 anni dopo l'esperienza della strada di Damasco. E si riferisce a questo quando dice: le cose che mi erano guadagno le ho ritenute perdute a causa di Cristo. 30 anni fa, sulla via di Damasco. Ma poi Paolo aggiorna questa esperienza e dice: anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. In altre parole, ho sperimentato questo 30 anni fa. E ha cambiato completamente la mia vita, e tutto il legalismo del passato, e quella relazione legale con Dio, e tutti quegli sforzi fatti nella carne, le opere della mia carne, reputo tutto questo perduto. Ora le reputo 30 anni più tardi, ora le reputo ancora perdute. Molte persone testimoniano di un'esperienza che hanno avuto in Cristo anni fa,
Oh, ho avuto una tale gloriosa esperienza. Ho conosciuto il Signore in un modo talmente potente e ho dedicato la mia vita completamente al Signore. Sono stato toccato così tanto dallo Spirito di Dio sulla mia vita. Ma purtroppo da allora molte delle cose che all'epoca hanno considerato perdute le hanno riprese e se ne sono appesantiti di nuovo. Vedete, le esperienze del passato sono valide solo se vengono riportate nel presente. Se l'esperienza del passato non viene riportata nel presente, allora non ha più alcun valore. Non ha davvero molto senso dire ho reputato quelle cose perdute per Cristo 30 anni fa, se nel frattempo le ho riprese e me le sono caricate addosso di nuovo. Sempre dobbiamo poter riportare l'esperienza del passato in una relazione presente col Signore, se vogliamo che sia un'esperienza valida. Altrimenti l'esperienza viene invalidata. Non sono poi così interessato a quello che ti è successo 30 anni fa, 20 anni fa o 10 anni fa. Mi interessa quello che è la tua relazione con il Signore stasera. Questo è l'importante. Le esperienze sono una buona cosa. Grazie a Dio per le esperienze. Ma esse non sono valide se non vengono riportate in una relazione presente con il Signore. Anzi, le ritengo ancora perdute. È qualcosa che continua. Il passato è riportato nel presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Amo questa espressione, l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Penso che dovremmo sentirci le persone più benedette e privilegiate del mondo. Sapete, ci sono molte persone al mondo stasera che non hanno mai avuto l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù nostro Signore. Molte persone sono vissute e sono morte senza aver mai sentito di Gesù Cristo nostro Signore. Non solo noi abbiamo l'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, ma abbiamo il privilegio di riunirci e studiare la parola di Dio insieme. Cosa non darebbero molte persone per avere l'opportunità di riunirsi con noi? Poi dice per il quale ho perso tutte queste cose. E l'ha fatto veramente. È stato totalmente e completamente allontanato da quelli che una volta erano i suoi compatrioti, quelli che una volta erano i suoi amici. Quando ha ricevuto Gesù Cristo, per quanto li riguardava, lui era morto, non esisteva più. Ma dice le cose che erano importanti per me, quelle cose per cui vivevo, ora le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla legge di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Ora Paolo eccelleva nella giustizia che è nella legge. Dice che era irreprensibile, ma dice che ha buttato tutto via per la conoscenza di Gesù Cristo. Lui considera tutte le opere del passato solo sforzi sprecati, rifiuti. Il mio desiderio è conoscere Lui ed essere trovato in Lui, avendo non già la mia propria giustizia, le mie opere della legge, ma ora la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, quella giustizia che viene imputata a quelli che credono, quella giustizia che Abramo ha avuto quando Dio gli ha imputato la sua fede come giustizia. Ora io posso tentare di essere giusto davanti a Dio attraverso le mie opere e i miei sforzi, ma devo prima di tutto stabilire lo standard, il punto di riferimento. Cosa costituisce giustizia? Cos'è giusto e cos'è sbagliato? Una volta determinato cosa è giusto e cosa è sbagliato, posso anche provare a fare sempre ciò che è giusto, lavorare sodo per fare quello che è giusto, e al massimo posso sviluppare una mia autogiustizia. L'effetto di questo in genere, su chi arriva a una simile cosa, io osservo le regole, non faccio mai niente di sbagliato, faccio sempre ciò che è giusto, vivo secondo questi standard di giustizia. L'effetto su chi raggiunge questo in genere è che si insuperbisce e sviluppa un'attitudine di giudizio verso gli altri. Come quel fariseo che va davanti al Signore e dice «Padre, ti ringrazio che non sono come gli altri, non rubo e tutto il resto».
Dio ti ringrazio che sono così buono. Orgoglio e autogiustizia. Ma poi ancora peggio, questo spirito di giudizio. Perché all'improvviso, vedete, mi ritrovo su di un piccolo piedistallo spirituale e posso iniziare ora a giudicare tutti gli altri che non vivono secondo i miei stessi standard di santità. Come fanno a dire di essere figliuoli di Dio? Come fanno a dire, ed eccomi qui nel mio piccolo trono pomposo, giudicando tutti gli altri che non vivono secondo i miei standard? Può essere una cosa molto pericolosa. Dall'altra parte, posso riconoscere di avere un problema con il peccato, con me stesso, con la mia carne. Posso essere onesto con me stesso. Quando mi arrabbio, perché questo è contro le mie regole, non devo arrabbiarmi mai, e quindi mi arrabbio, devo mentire a me stesso per dire non sono arrabbiato, sono solo indignato. E puoi diventare falso, perché hai stabilito i tuoi standard, vivi secondo le tue regole. Ma quando prendo la giustizia che viene da Cristo, è una vita onesta. Posso dire, ehi, non sono perfetto, ma credo in Gesù Cristo con tutto il mio cuore. Lui è il mio Salvatore, Lui è il mio Signore. E allora Dio mi attribuisce, mi mette in conto la giustizia. Sul mio conto Dio scrive giusto. Ora, il problema del cercare di essere giusti mediante i miei sforzi è che posso aver fatto bene, posso aver vissuto per tutta la vita secondo queste regole, senza averle mai violate. Ma domani qualche pazzo mi si mette davanti alla strada e non mi fa passare e mi fa rimanere bloccato. E io posso agitare il pugno e attaccarmi al clacson e gridare «Togliti dalla strada, idiota!» E tutte le mie buone opere vanno in fumo e la giustizia è cancellata. Oh, che peccato! Per tutta la vita non ho mai fatto niente di sbagliato. Ho seguito queste regole fino ad ora. Vedete, non c'è alcuna sicurezza in questo tipo di giustizia. Posso perderla in qualsiasi momento, ma non è così con la giustizia che Dio mi ha messo in conto per la mia fede in Gesù Cristo. Perché posso suonare il clacson e agitare il pugno, ma lo spirito mi dirà, ehi, non ti ricordi che hai l'emblema di un pesce attaccato dietro la macchina? Cosa fai quando sorpassi questa persona? E posso rallentare e mettermi a destra e decidere di non sorpassarlo, così che questo non sarà di cattiva testimonianza. E abbassare il capo e dire, Dio mi dispiace, questo non è una buona rappresentazione di te. Perdonami, Signore. Vedete, l'angelo non deve cancellare la giustizia e poi riscriverla o cose del genere. Rimane lì la giustizia mediante la fede in Cristo. La mia fede in Gesù Cristo non vacilla. Le mie azioni forse sì, ma non la mia fede in Lui. E la giustizia mi viene messa in conto per la fede in Lui. E quindi è una giustizia stabile. Non c'è da meravigliarsi se Paolo ha optato per questa nuova giustizia, sebbene avesse fatto abbastanza bene prima. Non so cosa accadrà domani, quindi salto su questa barca e butto a mare volentieri la mia vecchia vita, con tutte le lotte e gli sforzi fatti nella carne, per poter vivere questa nuova vita secondo lo Spirito, credendo e confidando in Gesù Cristo, perché Lui faccia per me quello che io non posso proprio fare per me stesso, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Probabilmente la migliore illustrazione che ho sentito di questo passo è la storia di una ragazza che veniva da un ambiente povero, ma era diligente e lavorava duro per potersi pagare il college. E ora era all'ultimo anno, e presto ci sarebbe stato il ballo dei laureandi, ed era tutta entusiasta per il fatto che era riuscita a lavorare e a finire l'università, e ora si stava per laureare. Così decise di farsi da sola un abito per il ballo. Ora però, dato che aveva speso tutti i suoi soldi per gli studi, e ce l'aveva fatta a malapena, per i libri e tutto il resto, non le era rimasto molto. Non poteva comprare un vestito, ma non aveva neanche abbastanza soldi per comprare dei materiali sufficientemente buoni. Mandò in un negozietto da pochi soldi e scelse il meglio che poteva permettersi. Così stese la stoffa, iniziò a tagliarla, ma non aveva mai cucito qualcosa prima.
così con un po' di tentativi e di errori, facendo e rifacendo. Le cuciture non erano molto dritte, ma era un bel impegno. Così fece del suo meglio. Era sicuramente il meglio che potesse fare. E si presentò nella stanza dove si trovavano le altre ragazze e disse: «Guardate ragazze, questo è il mio vestito nuovo per il ballo. Me lo sono fatto da sola». Ed esse furono gentili con lei e dissero: «Oh, carino». Ma notarono subito le imperfezioni e si sentirono un po' dispiaciute per lei. Ma capirono che era il meglio che poteva fare. Proprio in quel momento una ricca signora entrò dalla porta e vide questa ragazza che si era fatta il vestito da sola e disse: «Ti va di venire con me?» E la ragazza uscì e c'era una limousine con l'autista. E andarono in centro e arrivarono in un famoso negozio e iniziarono ad uscire tutte queste modelle con dei magnifici vestiti, mostrandoli per bene e facendo, sapete, no, le pose e tutto il resto. E venne una modella con un vestito assolutamente fantastico. La ragazza rimase con il fiato sospeso quando lo vide. Era davvero uno splendido abito. La ricca signora, essendo molto acuta, notò che era rimasta senza fiato davanti a quel particolare vestito. Così chiamò la modella che lo indossava, in modo da poterlo vedere più da vicino e sentire il tessuto. E naturalmente la ragazza rimase davvero impressionata da esso. Ma mentre la modella si girava, i suoi occhi caddero sulla targhetta del prezzo e c'era scritto $4,295. E pensò: «Oh mamma, non ho mai pensato che un vestito potesse costare così tanto». Ma la ricca signora, vedendo il suo interesse in quel vestito, disse alla commessa: «Fallo incartare e mandalo alla macchina». Quando la ragazza tornò al dormitorio, andò nella sua stanza e scartò delicatamente quel vestito. Se lo mise e le stava perfettamente. Così tornò dalle ragazze che la stavano aspettando e disse: «Guardate ragazze!» E quelle rimasero senza fiato per lo stupore, davanti alla gloria e alla bellezza di quel vestito. E disse: «Questo è qualcosa che non avrei mai potuto comprare per me. È qualcosa che non avrei mai potuto fare per me, ma mi è stato regalato da quella ricca signora». Così Paolo, lui aveva fatto del suo meglio per potersi rivestire della giustizia che viene dalle opere, ma poi pervenne alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. «E avendo non più, dice, la mia giustizia che deriva dalla legge, dal mio fare, dalle mie opere, ma la scambio volentieri con la gloriosa giustizia che Dio mi ha attribuito per la mia fede in Gesù Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Qualcosa che non avrei mai potuto acquistare per me, qualcosa che non avrei mai potuto fare per me. Con tutti i miei sforzi non avrei mai potuto arrivare a questo, eppure questo è quello che Dio mi ha attribuito per fede, per la mia fede, che Lui stesso mi ha dato in Gesù Cristo». Paolo va avanti: «Per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione». E a questo punto anche noi diciamo: «Sì, certo, potenza, io voglio potenza, voglio conoscerlo nella potenza della sua risurrezione, dammi potenza». E siamo così affamati di potenza. Ma Paolo non si è fermato qui, non è vero? È la comunione delle sue sofferenze. «Ehi, aspetta un attimo Paolo, io scendo qui, non ne voglio sapere niente di questa sofferenza, mi piace la potenza, ma non mi piace la sofferenza». Ma che non lo sai che i cristiani non devono soffrire? La comunione delle sue sofferenze. La nostra carne si ribella sempre alla sofferenza. I discepoli lo trovarono difficile da accettare quando Gesù iniziò a parlare della sofferenza che doveva sperimentare. E Pietro gridò: «Signore, questo non ti avverrà mai!» E Gesù: «Va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo». Era il grido naturale dell'uomo: «Risparmiati questo, sfuggi alla sofferenza». Ma Paolo è disposto a seguire Gesù fino alla croce. «Voglio conoscere Lui, voglio conoscerlo completamente. Sì, la potenza della resurrezione, ma sapete, non puoi conoscere la potenza della resurrezione se prima di tutto non conosci la croce. Gesù non è risuscitato se non dopo essere andato alla croce. La vita risorta segue sempre la vita crocifissa. La potenza della risurrezione segue la comunione delle sofferenze e della croce.
E quindi sì, io voglio conoscere la potenza della risurrezione, ma se voglio sperimentarla, devo prima di tutto sperimentare la comunione delle sofferenze, la morte della croce, la morte al mio vecchio io, alla mia vecchia natura, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Ma come puoi giungere alla risurrezione dei morti se prima di tutto non muori? Vedete, Gesù non poteva sperimentare la potenza della risurrezione prima della croce. La croce è stata essenziale e necessaria perché lui potesse sperimentare la potenza della risurrezione. E lo stesso vale per noi. Io sono stato crocifisso con Cristo e ora posso sperimentare la potenza della vita risorta. E molte persone non hanno mai sperimentato la potenza della vita risorta perché sono fuggite davanti alla comunione delle sofferenze e davanti all'essere crocifissi con Cristo. Voglio tenermi stretto la mia carne. Non voglio vederla inchiodata alla croce. Voglio tenermi stretto alle cose della carne. Ma non conoscerai mai la vita di Cristo risorto se prima non sperimenti la comunione delle sofferenze. Se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, alla perfezione. È in un certo senso molto triste che ci siano così tante persone che credono di essere arrivate, che credono di aver completato il loro cammino spirituale e si siedono sui loro piccoli piedistalli, sulle loro piccole torri d'avorio. Sono arrivato, ho ottenuto tutto. Eccomi qui, venite da me che vi insegno tutto. Sedetevi ai miei piedi e imparate. Ma l'Apostolo Paolo dice, guardate, non mi considero arrivato. Non è che mi guardo e mi vedo perfetto. L'opera del Signore non è ancora completa in me, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. O proseguo per afferrare quello per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Ora Paolo capisce qualcosa che è molto importante e che capiamo tutti noi che siamo stati afferrati da Gesù Cristo. Quando il Signore ci ha afferrato, e tutti potete guardare indietro alla vostra vita, al momento in cui il Signore vi ha afferrati, quando ha detto ti ho scelto e ti ho costituito perché fossi mio discepolo, e noi ci siamo convertiti per seguire Gesù Cristo. Ora quando il Signore ci ha afferrato, lui aveva nella sua mente un piano e uno scopo per ciascuna delle nostre vite. Il Signore sapeva esattamente cosa voleva che tu facessi. Aveva un'opera da farti realizzare. Paolo dice, non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Il Signore mi ha afferrato, ma quando l'ha fatto aveva uno scopo in mente e io non ho ancora portato a termine quello scopo. Ora, per il semplice fatto che siamo seduti qui stasera, possiamo tutti dire la stessa cosa. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. La ragione per cui possiamo tutti dire questo stasera è perché ci troviamo tutti qui. Perché ti ha afferrato il Signore? Perché tu condividessi con Lui la gloria eterna del Suo regno. E quindi, quando Lui avrà finito con me qui, questo mantello di carne, dice un cantico, getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno e gridando attraverso l'aria, addio, addio, dolce ora della preghiera. E un giorno mi ritroverò seduto guardando in faccia il volto di Gesù, completamente sopraffatto dalla sua gloria e dal suo amore, e mi rigirerò verso quello che sta a fianco a me e gli dirò, ho finalmente afferrato quello per cui sono stato afferrato. Questo è quello che il Signore aveva in mente per me. Essere con Lui nel suo regno. Condividere con Lui la sua gloria. Padre, voglio che quelli che mi hai dato stiano con me qui. Che condividano con me questo regno. È per questo che Dio ti ha afferrato. Lui ha un piano glorioso e uno scopo per il tuo futuro. Lui ha un piano per la tua vita ora. E dovremmo essere come Gesù che disse, devo essere interessato alle cose di mio Padre. Tutto quello che faccio per me stesso è una perdita di tempo e di energie. Sto solo ostacolando il piano di Dio. Quindi cosa faccio? Dimentico le cose che stanno dietro. Molte persone fanno l'errore di cercare di vivere nel passato. E per molte persone il passato è costellato di brutte esperienze.
E il problema è che tornano costantemente a quelle brutte esperienze e non vanno per niente avanti nella vita, perché sono così prese dal passato. Mi hanno fatto del male, non riesco a superarlo. Non posso credere a quello che mi hanno fatto, non lo supererò mai. E vivono nel passato, ed essendo stati distrutti nel passato, non riescono ad andare avanti, perché guardano indietro. Vivere nel passato, c'è sempre questo pericolo dello scoraggiamento, che chiude le porte a qualsiasi iniziativa per il futuro. Magari il Signore ti ispira a fare qualche opera buona che vuole che tu faccia. Molte volte la cosa peggiore che puoi fare è condividere con i tuoi amici quello che il Signore ti ha messo in cuore di fare. Perché tante volte loro ti dicono, beh, non puoi fare una cosa del genere. Vedi, ci ha già provato qualcun altro. E non funziona. E così vanno indietro nel passato. Tirano fuori i fallimenti del passato. E sono scoraggiati. E non vogliono provare a fare niente nel futuro. E così guardare indietro al passato, spesso noi guardiamo ai nostri fallimenti e siamo scoraggiati, non vogliamo andare avanti. Ehi, ci ho già provato. Ci ho provato per così tanto tempo. Non funziona. Non ci riesco semplicemente. Se avessi potuto l'avrei fatto tanto tempo fa. E guardando indietro sono scoraggiato e non cerco di andare avanti. O dall'altra parte, una persona può guardare indietro e gloriarsi delle vittorie del passato e si riposa sugli allori. Sai, io ero così, io facevo così. Conservo ancora tutto, il mio nome è scritto su tutti gli annali. Guardano sempre al loro passato. Non fanno niente ora. Sono stagnanti ora. Vanno al bar, si bevono la loro birra e parlano dei gol che facevano tanto tempo fa. Vivono nel passato. Nella gloria del passato, almeno questo è quello che la televisione ti fa pensare, che è questo quello che fanno i giocatori di baseball o di calcio in pensione, è andarsene per bar a bere birra e a parlare del passato. Ed è triste quando uno si adagia sul passato e non va avanti. Il passato è stato glorioso, è stato emozionante vedere quello che Dio ha fatto, ma sapete, sono più entusiasta di quello che Dio farà nel futuro. Quindi, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, non abbiamo ancora visto niente. Come dice il cantico, stille di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. E anziché adagiarci sul passato, su quello che Dio ha fatto nel passato, guardiamo avanti a quello che Dio vuole ancora fare. Non abbiamo ancora raschiato la superficie dell'opera che deve essere fatta nei cuori e nelle vite delle persone di Orange County, del sud della California, degli Stati Uniti. Abbiamo solo iniziato a vedere l'opera di Dio. Abbiamo solo iniziato a vedere la gloria di Dio. Non ci sediamo, non ci adagiamo, ma proseguiamo il corso. Andiamo avanti verso quello che Dio ha per noi nel futuro, protendendomi verso le cose che stanno davanti. Proseguo, e la parola in greco è agonizzo. Si dice che nell'allenarsi per le Olimpiadi tu devi proseguire finché non senti dolore e devi migliorare te stesso passando per il dolore. Voglio dire, devi metterci ogni sforzo possibile passando per il dolore e andare oltre la soglia del dolore. Devi correre finché non senti dolore e pensi di non poter più andare avanti, ma continui. Pensi che stai per cadere a terra, ma continui. E allora viene quella seconda spinta, quello che chiamano secondo fiato, e allora sembra che puoi andare avanti all'infinito. Ma significa passare per il dolore, significa agonizzare quando prosegui verso la meta. Io agonizzo verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio. Paolo dice, non sapete voi che quelli che corrono la gara corrono tutti, ma uno solo riceve il premio. Correte in modo da poterlo ricevere. Ci sono un sacco di persone che corrono una gara solo per poter dire, beh, ho partecipato a quella gara. E come ti sei classificato? Beh, non l'ho finita, ma vi ho partecipato. Paolo dice, solo uno ottiene il premio. Correte per ottenerlo. In altre parole, date tutto quello che avete da dare. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti
cioè completi, maturi. Abbiamo dunque questi pensieri. Facciamo in modo che sia questa la regola della nostra vita, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta. Abbiate questi pensieri, e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Abbiate questi pensieri, camminiamo secondo queste regole, e così la regola della vita cristiana. Dimenticare le cose che stanno dietro, proseguire verso quelle che stanno davanti, o protendersi verso quelle che stanno davanti, proseguendo il corso verso la meta. Siate i miei imitatori, fratelli, quindi abbiate questi pensieri, abbiate questa attitudine, imitate me, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi, poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Sapete, ci sono molte persone che parlano tanto di Gesù Cristo, ma sono in realtà nemici della croce di Cristo. Cioè vogliono vivere ancora secondo la carne, l'idea di essere crocifissi con Cristo, la morte del vecchio uomo, la morte della vecchia vita carnale, li irrita oltremodo. Non vogliono sentire questo. Sono nemici di questo messaggio. A loro piace dirti che devi avere prosperità, che devi avere successo, devi vivere nel lusso. Tu sei un figliuolo di Dio, dovresti assecondare la tua carne. Qualunque cosa desideri, basta che la chiedi a Dio, che insisti con Dio, che gli comandi di farlo, perché tu puoi avere una Cadillac, e tu puoi vivere a Lido Island, tu puoi avere queste cose carnali. E c'è stato un periodo interessante nella storia della Chiesa, quando quelli che assecondavano la loro carne vedevano questo come un essere superiore spiritualmente. Sai, se solo tu avessi abbastanza fede, potresti volare per gli Stati Uniti con il tuo jet privato. È piuttosto tragico, perché queste persone sono contrarie alla vita di sacrificio, alla rinuncia di se stessi. Eppure questo è il primo passo che Gesù ha detto che è necessario fare per essere suoi discepoli. Dovete rinnegare voi stessi e prendere la vostra croce e seguire Lui. Paolo dice: siate miei imitatori, seguite il mio esempio. La vecchia vita io l'ho considerata perduta. Voglio conoscere Lui, voglio conoscere la potenza della risurrezione e nello stesso tempo voglio conoscere la comunione delle sofferenze e della croce. Quindi le cose che un tempo mi erano guadagno, le cose che un tempo erano così importanti per me, le ho reputate perdute e dimentico le cose che stanno dietro, perché mi protendo verso le cose che stanno davanti. Ora seguite questo mio esempio, vivete secondo questa stessa regola, perché ci sono alcuni che non vivono secondo questa regola, ci sono alcuni che vivono secondo la carne, sono nemici della croce di Cristo, non di Cristo, ma dell'aspetto della sofferenza legato a Lui, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Sono lì fuori, ce ne sono molti. Davanti alle persone agiscono in modo molto santo e fanno vedere di essere tutti presi e assorti nelle cose del Signore, ma quando si allontanano dal pulpito possono usare la bocca per dire cose sporche, per dire storielle oscene. Vivono una vita doppia. Ne esistono, sono lì. Paolo ci avverte che sono lì. Erano lì ai tempi di Paolo, sono lì oggi, pensano alle cose della terra, la loro mente non è secondo lo spirito, è secondo le cose dello spirito. Sono più preoccupati e interessati ai diversi tipi di macchine che guidano, e alle cose della carne, e alle cose della terra, più che alle cose dello spirito. Ma Paolo dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose.
la nostra cittadinanza. Non ci facciamo prendere troppo, dice Paolo, dal mondo. Fate che ogni vostro contatto con il mondo sia più leggero possibile. La nostra cittadinanza non è qui. Abramo e i santi dell'Antico Testamento, dice la Scrittura, hanno confessato di essere solo degli stranieri e dei pellegrini su questa terra, che stavano aspettando una città che ha le vere fondamenta, il cui creatore e costruttore è Dio. Stavano aspettando il regno eterno di Dio. Non stavano cercando un posto in particolare, ma vagavano per la terra, come degli esuli, non possedendo nulla della terra. Gesù ha vagato per la terra come un esule. Non ha cercato di possedere nulla delle cose della terra. Perché? Perché era interessato al regno celeste. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, il quale, quando verrà, trasformerà i nostri corpi, affinché siano modellati secondo la sua gloriosa immagine. Diletti, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità, e allora sarà adempiuta la parola che dice: «O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria?» Quando Gesù Cristo tornerà, ciascuno di noi sperimenterà una metamorfosi. Questo mantello di carne getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno, il nuovo corpo, l'edificio di Dio, quella casa non fatta da mano d'uomo che Dio ha creato per il mio spirito. Così questo corpo sarà trasformato e io riceverò un nuovo corpo come il suo, modellato alla sua gloriosa immagine, secondo la potenza dello Spirito che lo ha risuscitato dalla morte. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, che magnifiche parole da parte di Paolo alla Chiesa, che esprimono tutto il suo cuore, che rivelano tutto il suo cuore verso di loro. Cari miei, fratelli miei, cari e desideratissimi, voi siete la gioia mia e la corona mia. State fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Il cuore dell'Apostolo sta aprendo il suo cuore ora, il suo amore per quelli a cui ha ministrato e per quelli che hanno ministrato a lui. Ora c'erano due donne a Filippi che erano in lotta tra di loro. Questo non si addice alla Chiesa. Quindi Paolo dice: esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Non discutiamo, non lottiamo, non creiamo divisione nel corpo. Facciamo in modo di avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno. Ora non sappiamo a chi si stia riferendo qui Paolo. Ci sono molte ipotesi, probabilmente tutte sbagliate, ma questo compagno è sicuramente uno con cui ha lavorato. Forse stava scrivendo al carceriere di Filippi, che si era convertito. Ci sono alcuni, tra cui credo ci fosse Tertullio, uno dei primi padri della Chiesa, che dicono che stesse scrivendo a sua moglie, ma questo sembra davvero difficile. Sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Quando Paolo era andato a Filippi, aveva predicato l'Evangelo vicino al fiume, dove c'erano riunite delle donne per la preghiera. Tra queste c'era Lidia, la commerciante di porpora, vi ricordate, no? E dopo che aveva predicato a queste donne, la settimana seguente queste avevano raccontato tutto ai loro conoscenti e si era radunata una grande folla per ascoltare mentre Paolo predicava l'Evangelo di Gesù Cristo, perché molte di queste donne avevano creduto ed erano state salvate e battezzate, e quindi quest'opera di Dio era iniziata principalmente con delle donne e queste avevano una parte molto importante nel ministerio nella Chiesa di Filippi. E quindi aiuta queste donne che hanno lavorato con me nell'Evangelo,
insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, c'è il resoconto dei discepoli che sono stati mandati da Gesù, 2 a 2, i 70. E quando tornano e dicono: «Signore, è stato fantastico! Un sacco di persone sono state guarite, persone che erano cieche, i loro occhi sono stati aperti, e Signore, anche i demoni ci sono sottoposti». E Gesù rispose loro: «Non vi rallegrate per queste cose, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ehi, questa è la cosa importante. Non c'è niente di più importante per me del fatto che il mio nome sia scritto nei cieli. Quello che Dio ha fatto per mezzo della mia vita, questo non è così importante come avere il mio nome scritto nei cieli. Questo è l'importante per me. Dio ha un libro della vita. È meraviglioso scoprire che il mio nome è lì, nel libro della vita». Leggiamo in Apocalisse 20 del giudizio del gran trono bianco di Dio: «E i libri furono aperti, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, e la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, e quelli il cui nome non è stato trovato scritto nel libro della vita furono gettati nella Geenna. E questa è la morte seconda». Ma qui di nuovo si parla del libro della vita. Trovo interessante che Dio abbia questo libro in cielo, il libro della vita, e i nomi di quelli che sono eredi del regno celeste, ordinati da Dio per parteciparvi, Lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita. Ora, quando Dio ha scritto il mio nome nel libro della vita? Quando ha scritto il tuo nome nel libro della vita? Tu dici: «Beh, vediamo, io sono stato salvato il 2 ottobre 1968, quindi immagino che Dio abbia scritto il mio nome nel libro della vita il 2 ottobre 1968. No. Leggiamo in Apocalisse che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Ma come ha potuto farlo? Perché Lui è Dio ed è più intelligente di te, perché è onnisciente, conosce tutte le cose, e perché conosce tutte le cose non può imparare niente. È impossibile per Dio imparare qualcosa. Quindi se Dio ha sempre saputo che sarebbe stato salvato, dato che lo ha sempre saputo, dato che ha sempre conosciuto quelli che sarebbero stati salvati, Lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Non ne siete felici? Lui vi conosceva e ha scritto i vostri nomi lì sopra prima ancora di gettare le fondamenta della terra, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. E così questi miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita, qualcosa di cui parla Gesù, qualcosa di cui parla Paolo, qualcosa di cui parla Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Ora, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Di nuovo notate, il rallegrarsi è nel Signore. C'è sempre motivo di rallegrarsi nel Signore. Posso rallegrarmi perché ha scritto il mio nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Oh, grazie, Signore. Posso sempre rallegrarmi nel Signore. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Un credente triste o acido non è una vera testimonianza per l'Evangelo di Gesù Cristo. La vostra mansuetudine o moderazione sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Cioè, vivete in modo tranquillo, moderato. Non vivete in modo stravagante. Non c'è posto nella vita cristiana per un modo di vita stravagante. Vivete in modo moderato. Perché? Perché il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo dalle cose del mondo. Il Signore sta per tornare. Non siate in ansietà per cosa alcuna, o non vi preoccupate di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. La soluzione per l'ansia è la preghiera. Pregare e arrendere tutto a Dio.
le cose che mi preoccupano, le cose che tendono a farmi agitare, sono le cose circa le quali devo pregare. E una volta che ci prego sopra, devo semplicemente confidare in Dio perché ci pensi Lui. È importante che capisca che una volta che le ho affidate a Dio, sono nelle sue mani, e Lui farà in modo che cooperino per la sua gloria. Ora, potrebbe non essere per il mio piacere, potrebbe non essere come io volevo che fosse, ma grazie a Dio che non sono io ad avere il controllo. Ringrazio Dio che è Lui che ha il controllo delle circostanze che mi circondano. Se io avessi il controllo della mia vita, potrei combinare il peggiore disastro della mia vita, pensando di fare qualcosa di buono. Ma sapete, se lasciate un bambino a se stesso, lui mangerà solo gelato e nient'altro. E così io predisporrei tutto nella mia vita, la renderei dolce, la renderei piacevole, ci metterei sopra della cioccolata calda e delle mandorle caramellate. Voglio un letto di rose, Signore. Voglio che sia tutto facile, ma non funziona sempre così. Molte volte ci sono problemi, ci sono difficoltà, ci sono cose che non comprendo, ma la mia vita viene messa alla prova e la mia fede cresce, perché imparo a confidare in Dio, perfino quando non vedo alcuna via d'uscita, e anche se non va nel modo in cui io voglio che vada, continuo a confidare nel Signore, e imparo che Lui ha un piano migliore. Sì, è stata dura. Sì, è stato doloroso. Sì, c'è stata della sofferenza. Ma oh, che lezioni che ho imparato! Non le cambierei con nient'altro, perché sono cresciuto immensamente. E il mio cammino e la mia relazione con Dio è maturata per effetto di tutto questo. E considero che ciò che ho guadagnato nella mia relazione con Lui supera di gran lunga il travaglio per cui sono passato. Una volta sentivamo nel sud quella canzone che dice: più in là sapremo tutto, più in là sapremo il perché. Coraggio, fratello, vivi sotto il sole, capiremo tutto piano piano. È stata scritta negli anni della Grande Depressione, credo. Tempi difficili giù nel sud. Una canzone di incoraggiamento. Quelli che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Non sarà facile, ma il Signore sarà lì, e il Signore ti darà forza, e il Signore ti aiuterà. Quindi le preoccupazioni, le ansietà, pregate per queste cose. Affidatele al Signore, gettate ogni vostra sollecitudine su di Lui, perché Egli ha cura di voi. Quindi con preghiere e suppliche, con ringraziamento. Tre aspetti della preghiera. Preghiera è un termine molto ampio, che parla di comunione con Dio. La preghiera non è un monologo, è un dialogo. Ed è importante che aspettiamo che Dio parli a noi, oltre che parlare noi a Dio. Molte persone considerano la preghiera un monologo. Voglio andare e parlare a Dio, e non faccio che parlare, e quando ho finito di parlare mi alzo e me ne vado. Non aspetto mai che Dio risponda. Negli anni sono arrivato alla conclusione che è più importante che Dio parli a me che io parli a Lui. Sono convinto che quello che Dio ha da dirmi è di gran lunga più importante di quello che io ho da dire a Dio, e ho imparato a dare più spazio a questo aspetto della preghiera, l'ascoltare, la comunione. La preghiera è comunione con Dio, ascoltare Lui mentre parla al mio cuore, aprire il mio cuore davanti a Lui, aspettarlo, adorarlo, amarlo, tutto parte della preghiera. Un'altra parte della preghiera è la supplica, le mie richieste, quando presento a Dio quei bisogni della mia vita, quei bisogni nella vita di quelli intorno a me. Le suppliche sono personali, ma possono anche essere intercessioni. Così c'è la richiesta, e in senso stretto è per i miei bisogni, e in senso ampio è per i bisogni di quelli intorno a me, la preghiera di intercessione. E poi c'è l'aspetto della preghiera che consiste nel ringraziamento. Ora, se guardiamo alla preghiera del Signore come modello: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Vedete, inizia parlando di Dio e della grandezza e della gloria di Dio. Il nome di Dio, sia santificato il tuo nome, sia portata riverenza al tuo nome. Poi le richieste in senso ampio, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come pure nel cielo. Poi le richieste in senso stretto, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci esporre alla tentazione, libera

I vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Tu sperimenterai questo tipo di pace. E che farai adesso? Beh, ho pregato. Sì, ho capito, ma che farai? Beh, ho già fatto quello che dovevo fare. Ho pregato. Ho capito, ma non puoi semplicemente pregare. Devi fare qualcosa più di questo. Ora ci penserà Dio. Io ho pace. È nelle mani di Dio. Ho affidato tutto a Lui. Non lotto più, non combatto più con questa faccenda. L'ho affidata a Dio e ora riposerò in Lui. Sperimenterò questa pace che sorpassa ogni intelligenza umana. Passa la tua stessa intelligenza. Non puoi capire com'è che senti una tale pace nel mezzo di un simile trambusto. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose. Questo credo elimini facilmente la televisione, non è vero? Tutto l'inquinamento mentale che viene portato avanti sera dopo sera nelle principali emittenti. L'intera nostra nazione sta venendo inquinata dall'industria televisiva e dall'industria cinematografica. Voglio dire, sta portando l'intera nazione verso la rovina. Perché? Perché porta le persone a pensare a cose impure, dissacranti, sporche, ingiuste, immorali, mentre sono altre le cose a cui dovremmo pensare. È davvero triste che molte persone guardano la televisione prima di andare a dormire, perché semini della sporcizia nella tua mente poco prima di addormentarti. Sapete, ho scoperto che ciò che semino nella mia mente per ultimo, prima di andare a dormire, quello mi rimane. Da bambino ho imparato che potevo imparare a memoria ogni poesia leggendola più di 3 volte, prima di andare a dormire. La mattina seguente potevo svegliarmi e recitarla, poesie di diverse pagine. Tutto quello che facevo era leggerle più di 3 volte prima di andare a dormire, e la mattina riuscivo a recitarle, perché sembra che durante la notte quello che hai seminato immediatamente prima di andare a dormire, la tua mente continua in qualche modo a lavorarci sopra. E in diversi posti degli Stati Uniti abbiamo iniziato a trasmettere La Parola per Oggi su diverse stazioni alle 10 di sera. E molte persone hanno preso l'abitudine di mettere l'orologio della radio dalle 10 alle 10:30, e così io le metto a dormire ogni sera. Che cosa magnifica! L'ultima cosa che semini nella tua mente la sera, ciò che è puro, ciò che è vero, ciò che è onorevole, ciò che è giusto, ciò che è amabile, ciò in cui vi è qualche virtù e che è di buona fama. Pensate a queste cose. È interessante come ci piace pensare ad altre cose, non è vero? Alle ferite, alle delusioni, alle cose brutte che mi hanno detto. Qui c'è un bel modello da seguire. Penso da qualche parte in casa dovremmo mettere questa scritta. Vero, onorevole, giusto, puro, in modo che la nostra mente la rivolgiamo verso queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me. L'apostolo Paolo, mentre parlava con gli anziani di Efeso, disse: ricordatevi come ogni giorno vi ho insegnato e come ho vissuto fra di voi. Era un predicare e dimostrare. La sua vita era l'esempio di quello che predicava, e dovrebbe essere sempre così. Non è semplicemente il proclamare la verità, è la dimostrazione della verità. E così Paolo dice loro quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me. Io vi ho dato l'esempio. Fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Ora io mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. In altre parole, eravate ansiosi di mandarmi un qualche aiuto, ma ve ne mancava l'opportunità. Epafrodito, se vi ricordate, è andato a Roma con un'offerta da parte della Chiesa di Filippi per Paolo. E quindi le loro cure per lui si sono ravvivate.
gli hanno

0: mandato un'offerta molto generosa. Desideravano farlo prima, ma naturalmente lui era in viaggio da Cesarea a Roma. È stato su quella nave che ha naufragato e ci è voluto un sacco di tempo. Non avevano avuto modo di raggiungerlo prima. Ma ora, finalmente, ora che se ne sta seduto lì in prigione a Roma, sono potuti di nuovo arrivare a lui e gli hanno mandato questa offerta. Quindi li ringrazia del fatto che le loro cure per lui si sono ravvivate. Non lo dico perché sia nel bisogno. Non è che sono proprio disperato. Non è che abbia delle grandissime necessità mentre sono qui, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Oh, che grandissima lezione dobbiamo imparare! Perché non sempre lo stato in cui ci troviamo potrebbe essere lo stato migliore in cui trovarsi. Paolo era in prigione quando scrive questo. Incatenato 24 ore al giorno, a diverse guardie romane che si davano del cambio. Eppure è contento, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio ed aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Non mi importa. Posso vivere con questa cosa, posso vivere senza questa cosa. Ho imparato ad essere contento con questa cosa, ho imparato ad essere contento senza questa cosa. In qualunque stato Dio vuole mettermi, io sono contento, perché la mia vita è nelle mani di Dio. Lui ha il controllo delle cose che mi circondano. È scritto: la pietà con animo contento è una grande ricchezza. Ho imparato ad essere contento, perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E qui c'è il segreto. Posso essere nell'abbondanza, posso essere povero. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù sta parlando della sua relazione con i discepoli e dice loro: io sono la vera vite, voi siete i tralci, il Padre mio è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me porta frutto lo lava affinché ne porti ancora di più. Voi siete già puliti a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e le mie parole dimorino in voi. Come il tralcio non può da sé portar frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me, perché senza di me non potete fare nulla. Ci credete a questo? Io per molto tempo non ci ho creduto. Il Signore ha dovuto dimostrarmelo. Io credevo che c'era qualcosa che potevo fare, qualcosa di buono nella mia carne. E ho provato per così tanto tempo ad offrire a Dio il sacrificio della mia carne. Ma un giorno, dopo anni di combattimenti, sono arrivato alla verità di questa dichiarazione di Cristo e ho capito quanto era vera. Senza di Lui non potevo fare niente. Ma grazie a Dio, in quello stesso giorno ho imparato anche la verità che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E quindi, anziché essere completamente distrutto, perché non posso fare niente da solo, mi sono rallegrato per tutto quello che posso fare in Lui. Posso ogni cosa in Cristo. Ci sono due versetti che considero di estrema importanza nella mia esperienza, di vitale importanza. Imparare questi due versetti è di vitale importanza per la crescita cristiana. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Ma Paolo dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, ai miei bisogni. Or sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, Filippi si trovava nell'area della Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e a ricevere, se non voi soli. Quando sono andato via, voi siete stati la sola chiesa. Ora c'era la chiesa di Tessalonica. Paolo aveva fondato la chiesa di Berea. Queste non hanno fatto niente per lui. L'unica chiesa che ha davvero cercato di aiutare Paolo e di sostenere il suo ministero è stata la chiesa di Filippi, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Mi piace questo. Paolo li sta ringraziando per quello che gli hanno mandato, non perché desidero il dono. Io desidero che abbondi del frutto a vostro favore. Ora, Dio ha un interessantissimo sistema di contabilità, e nel sistema di contabilità di Dio gli investimenti che tu fai nel regno di Dio portano frutto sul tuo conto. Gesù disse: non vi fate tesori sulla terra dove la tignuola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, ma fatevi dei tesori in cielo, dove tutto questo non può succedere, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dio attribuisce alla persona che sostiene il missionario il frutto che esce dal servizio di quel missionario. Come sentiranno se nessuno predica? Come predicheranno se nessuno li manda? Così quelli che mandano condividono alla pari il frutto del ministero di quelli che vanno. Ecco perché quando sostengo un ministero voglio essere molto attento a che tipo di ministero sto sostenendo. Voglio essere certo che è un ministero efficace, che è qualcosa di buono per Dio, perché ci sono un sacco di ciarlatani lì fuori che vogliono solo riempire i loro portafogli e non vogliono fare un vero servizio a Dio. Siamo stati a Goroka, in Nuova Guinea, un posto bellissimo, una sorta di luogo ideale in cui vivere. Il clima è perfetto tutto l'anno. E lì, sulle montagne della Nuova Guinea, con dei bellissimi ruscelli, delle bellissime foreste, un posto meraviglioso in cui vivere. E mentre ci portavano in giro, ci hanno detto: purtroppo ci sono molti missionari sulla carta qui. E io ho detto: missionari sulla carta? Cosa vuoi dire? E quest'uomo: ci sono molte persone che se ne vanno in pensione e si trasferiscono qui a Goroka e ricevono sostegno finanziario scrivendo lettere negli Stati Uniti, in Australia e in Inghilterra, parlando del loro ministero qui tra le popolazioni della Nuova Guinea. E quello che fanno qui: si mettono alla guida delle loro Land Rover e girano per i villaggi a distribuire caramelle ai bambini e fanno fotografie a questi bambini che stendono le mani per prendere queste caramelle, e poi mandano queste fotografie e queste lettere alle persone dicendo: ecco i bambini che stendono le mani per ricevere il Nuovo Testamento che noi distribuiamo nei villaggi. Guardate come tutti i bambini, guardate che incredibile risposta. Dio sta facendo una grande opera, e così via. E le persone li sostengono. Eppure è solo gente in pensione. Non fanno niente se non andarsene in giro per i villaggi una volta al mese a fare fotografie ai bambini che prendono le caramelle. Purtroppo queste persone esistono. Imbroglioni, ciarlatani, ma dovranno risponderne a Dio. Il Consiglio Mondiale delle Chiese usa una parte dei loro fondi per sostenere gruppi terroristici in Africa. Molti missionari sono stati uccisi nello Zimbabwe dai terroristi. Molti figli di missionari, grazie ai dollari raccolti nelle chiese che prendono parte al Consiglio Nazionale delle Chiese e al Consiglio Mondiale delle Chiese. Non darei un centesimo a una chiesa che è affiliata al Consiglio Mondiale delle Chiese, sapendo che una parte di quel centesimo potrebbe andare a sostenere il Consiglio Mondiale delle Chiese. Non voglio assolutamente dare soldi a dei terroristi in Africa che uccidono i missionari e le loro famiglie. Attenti a dove investite. Paolo dice: ricerco il frutto che abbondi a vostro favore. Beh, ci sono alcuni tipi di frutti che davvero non voglio, e quindi non voglio investire su questo. Voglio sapere che c'è un'opera valida e legittima che viene portata avanti e che è un'opera che porta frutto e che questo frutto possa abbondare. Voglio sostenere questo genere di opere. E quindi Paolo dice: non che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro riguardo. Ora ho ricevuto tutto e abbondo. Ho tutto. Che cosa meravigliosa da dire anche quando sei nella prova. Ho tutto, abbondo. Perché? Perché ho Gesù. Questo mi basta. Sono ricolmo. avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Non è una promessa gloriosa? Afferratela stasera. Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora chi può misurare queste ricchezze? Se Dio non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare. Paolo è incatenato ad una guardia romana, una di queste guardie di Cesare, e così molti della casa di Cesare mandano i loro saluti tramite Paolo, perché hanno ricevuto Cristo, grazie alla prigionia di Paolo lì a Roma. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci troviamo attorno ancora una volta alla parola del Signore per trarne una breve meditazione. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova nel capitolo 8 ed è compreso fra i versetti da 9 a 11.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: La conclusione di questo episodio della vita del Signore Gesù lascia l'amaro in bocca. Quei giudei andarono a Gesù presentandogli la donna peccatrice con l'intento di tentarlo, di metterlo alla prova. Il Signore, attraverso il suo agire parabolico e le sue parole, convinse di peccato quei religiosi, tanto che, con una certa tristezza, si allontanarono da lui. Anche la donna, ripresa dal Signore, fu cosciente del proprio peccato e, dopo essere stata salvata dalla lapidazione, si allontanò da lui. Ciò che era triste è che tutti questi personaggi, imputata e accusatori, divennero coscienti della loro disubbidienza a Dio, ma non cercarono la salvezza, non invocarono il perdono, non chiesero grazia. Si allontanarono, semplicemente si allontanarono. Era presente colui che aveva conosciuta e denunciata la loro condizione spirituale, colui che, pur odiando il peccato, il male, amava il peccatore, colui che può accogliere nell'ambito delle sue compassioni e misericordie. Ma loro, pur sapendo di essere perduti, si allontanarono, lo lasciarono per andare chissà dove. Questo ci fa comprendere che non è sufficiente riconoscersi peccatori, discernere dove si è sbagliato, vedere, considerare le proprie colpe. È indispensabile pentirsi, ricercare il perdono di Dio e del prossimo se abbiamo mancato verso di Lui. È necessario ravvedersi dei propri errori per non commetterli più. E questo naturalmente si può fare con l'aiuto di Dio, se si vuole l'aiuto di Dio. Il segno evidente di questo pentimento è la ricerca di Gesù, il desiderio di stare vicino a Lui, di attingere da Lui la forza, la capacità di compiere ciò che Egli comanda. Allontanarsi da Gesù, che solo può salvare, significa, pur nel riconoscimento di avere un grosso peso, un pesante carico sul cuore, di volerlo portare da soli, di sentirsi autosufficienti, di rifiutare la grazia di Dio. Che tristezza quando l'uomo rifiuta Dio, quando coscientemente, volontariamente lo pone alla porta del proprio cuore. Non c'è alcuna speranza per un simile uomo. Prego che nessuno di voi che state ascoltando sia in questa condizione.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

amico in ascolto, ti do il benvenuto alla nostra consueta rubrica settimanale e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche concernenti l'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver già esaminato le predizioni, le profezie dell'Antico Testamento, in questo programma vedremo le figure di Cristo nell'Antico Testamento che hanno trovato il loro compimento e superamento con la sua venuta. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

L'argomento dell'incarnazione di Cristo è vasto ed importante. La prima suddivisione è le anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero le profezie e le figure che in esso si trovano. Delle profezie abbiamo già detto in una trasmissione precedente. Adesso esamino i tipi, le figure. Questa ricerca, che consiste nel trovare nell'Antico Testamento delle figure di Cristo lì anticipate, è accettabile solo nella misura in cui rimane sobria e prudente. È infatti indispensabile rifiutare in modo categorico di fare dell'Antico Testamento una specie di Nuovo Testamento in linguaggio codificato, astenendosi quindi dal vedere Cristo ovunque. Se invece questa ricerca è sobria e soprattutto fondata su una ricerca, su una sicura base biblica, ha il merito di mettere in rilievo il profondo legame tra i due testamenti. L'Iddio dell'Antico non è altri che quello del Nuovo Testamento. Fatta questa seppur breve ma doverosa premessa, voglio esaminare almeno quattro tipi o figure di Cristo nell'Antico Testamento che hanno ricevuto compimento e superamento con la sua incarnazione e susseguente opera in croce. Queste figure sono l'agnello, la Pasqua, l'insieme dei sacrifici e il pastore.

Nel capitolo 22 del libro della Genesi si legge un impellente interrogativo di Isacco al proprio padre Abramo. Dov'è l'agnello per l'olocausto? Se si dovesse citare una frase per riassumere il contenuto del messaggio dell'Antico Testamento, si potrebbe menzionare questa. Fin dall'inizio, dopo l'entrata del peccato nel mondo, questa vittima innocente era sacrificata per soddisfare l'esigenza della giustizia di Dio. Soltanto che, anche in seguito, presso il popolo ebreo, le vittime di questo genere venivano sacrificate a migliaia, ma non potevano mai togliere il peccato. Venendo al Nuovo Testamento, colpisce una frase bellissima di Giovanni Battista, il quale indicò nel Cristo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qui abbiamo il compimento e nello stesso tempo il superamento di quella figura di Cristo dell'Antico Testamento. Infatti, egli si è dato sulla croce come agnello innocente, puro, per le nostre colpe, ma, e qui sta la grandezza, mentre il sacrificio degli agnelli nell'Antico Testamento doveva essere ripetuto, il suo sacrificio è unico, irripetibile e toglie una volta per sempre il peccato. Questo è meraviglioso, però si appropria di questa verità solo chi crede per fede in lui. Una seconda figura, la Pasqua. Quando gli israeliti erano schiavi in Egitto, ad un certo punto vennero liberati dal Signore. In quella memorabile serata, una vittima doveva essere sacrificata ed il sangue spruzzato sugli stipiti delle porte. Dove c'era questo, il giudizio del Signore passava oltre. La festa della Pasqua ricordava il passaggio del Signore e della liberazione che Lui aveva prodotta al popolo. Nel Nuovo Testamento si legge che Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Questo significa che Egli si è sacrificato per noi e chi accetta per fede questo suo sacrificio è liberato dai propri peccati. Anche qui abbiamo il compimento ed il superamento di questa figura e proprio come nell'esempio precedente dell'agnello. Infatti, a differenza della Pasqua che venne in seguito festeggiata ogni anno, dove delle vittime erano sacrificate, eccetera, Cristo si è dato quale sacrificio per noi una volta per sempre. Quindi non c'è più bisogno dei sacrifici pasquali né di feste così fatte. Il terzo esempio, che ricalca sempre lo stesso concetto di sacrificio dell'Antico Testamento e compimento e superamento in Cristo, questo esempio, dicevo, comprende tutto l'insieme dei sacrifici dell'Antico Testamento. Chi possiede una Bibbia, e se non l'avete, acquistatela, è il libro di Dio, vale la pena possederlo e leggerlo e credere in colui che vi è presentato. Chi possiede una Bibbia si renderà conto che in alcuni capitoli dei libri dell'Esodo e del Levitico sono menzionati molti sacrifici. Con la venuta ed il susseguente sacrificio di Cristo, essi hanno avuto l'adempimento ed il superamento, non essendo più necessari. Si legge nell'Epistola agli Ebrei che questi sacrifici hanno avuto il loro pieno superamento, il loro pieno compimento, ma desidero leggere proprio questi versetti. Invece, dice la Scrittura, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto sedere alla destra di Dio. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E infine sottolineo le parole di quest'ultimo versetto. Ora, dove c'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque, questo che abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei è chiarissimo e chiarisce il nostro soggetto.
Ed infine il quarto ed ultimo esempio, il pastore. Per limitarmi all'esempio più conosciuto anche da chi non ha mai letto la Bibbia, tutto il Salmo 23 parla del pastore e si vede come in filigrana la figura di Cristo. Egli stesso parlò di sé come del pastore, quindi del pastore proprio di colui che era venuto per servire, per aiutare gli altri. E poi disse ancora, Gesù, io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Al presente, per quelli che hanno creduto in lui, egli è colui che guida e conduce, proprio come è scritto nel Salmo 23. In conclusione, si può dire prima di tutto che Cristo ha adempiuto l'insieme dell'Antico Testamento sia attraverso le profezie che parlavano di lui che attraverso queste figure. E i cristiani dell'epoca apostolica hanno avuto il compito, fra l'altro, di mostrare che egli aveva compiuto ogni cosa. In secondo luogo, considerando queste anticipazioni dell'Antico Testamento, vorrei chiederti, cosa significa per te sapere che tutte le profezie, anche quelle concernenti i minimi dettagli, si sono adempiute? E ancora, che cosa significa per te sapere che le figure dall'agnello al pastore e molte altre ancora hanno trovato il loro compimento e superamento? Personalmente, posso dirti che queste figure per me hanno avuto ed hanno un grande significato, ma vorrei chiederti in un modo tutto personale. Chi è Gesù per te? Personalmente posso dirti che egli è il buon pastore che ha dato la sua vita per tutti, per me. Io ho creduto in lui e adesso come pastore egli mi guida, mi sorregge, mi conduce, è il tutto per me. Voglio sperare che sia lo stesso anche per te.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio facendo una considerazione sul centurione che fu presente alla crocifissione di Gesù. Questo centurione, quest'uomo, dopo aver assistito ai fenomeni sovrannaturali che avvennero quando Gesù morì in croce, ebbe la certezza che egli, cioè Cristo Gesù, fosse veramente il Figlio di Dio. Personalmente sono convinto che questo centurione fu salvato. Ora, tornando al testo biblico, leggiamo Matteo capitolo 27, dal versetto 55 al versetto 57. Ora, qui erano molte donne che guardavano da lontano, cioè guardavano da lontano la croce dove stava il Signore Gesù, le quali, queste donne, avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, e tra di loro c'erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Iose, e poi c'era la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù. A proposito di Giuseppe d'Arimatea, non si sapeva che fosse discepolo di Gesù fino a questo versetto che ce lo ha rivelato. È interessante notare che mentre la morte di Gesù aveva fatto sì che gli apostoli si dileguassero, allo stesso tempo la morte del Signore Gesù aveva spinto altri, che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra, li aveva spinto, diciamo, a farsi avanti, discepoli che fino a quel momento erano stati seguaci di Gesù, ma in segreto. E Giuseppe di Arimatea era uno di quelli che si fecero avanti. E nel prossimo versetto vediamo che cosa fa questo discepolo. Questi, cioè Giuseppe di Arimatea, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo del Signore Gesù, lo involse in un panno di lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Così è scritto in Matteo capitolo 27, dal versetto 58 al versetto 60. Giovanni, l'altro evangelista, precisa che Giuseppe di Arimatea fu aiutato anche da Nicodemo nella preparazione del corpo di Gesù per la sepoltura. E infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 39 e 40, leggiamo queste parole. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, come è usanza di seppellire presso i giudei. Questi due uomini, che fino a questo momento erano rimasti nell'ombra, ecco che si fanno avanti, presentandosi come discepoli di Gesù. Ma leggiamo ancora quello che accadde. Ora Maria Maddalena e l'altra Maria erano qui, sedute di fronte al sepolcro. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 27, versetto 61. Notate anche quest'altro particolare legato alla morte di Gesù. Alcune donne rimasero fedeli a vegliare ai piedi della croce. Rimasero fedeli nonostante gli apostoli erano fuggiti. Vicino alla collina che si pensa fosse il Golgota, c'è una tomba che la tradizione vuole che fosse quella in cui Gesù fu sepolto. Questa tomba è chiamata la tomba del giardino. Noi, a dire la verità, non abbiamo modo di sapere con esattezza se quella fu veramente la tomba di Gesù. Personalmente ho i miei dubbi, anche perché ci sono diversi sepolcri in quella zona e ognuno di essi potrebbe essere quello ove fu posto Gesù. Ma sono certo che non fosse nelle intenzioni di Cristo che noi sapessimo esattamente la posizione del Golgota o della sua tomba per farne poi dei luoghi di adorazione. Quando sono stato a Gerusalemme, ho visto una donna entrare in quella che appunto si pensa fosse stata la tomba di Gesù, e questa donna si è inginocchiata sul pavimento, baciando la pietra su cui venivano posti i cadaveri. Ebbene, amici, tutto questo è solo superstizione, non ha nessun valore. Ciò che il Signore vuole da noi, invece, è che crediamo nel Vangelo, nel suo messaggio salvifico,
e cioè che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò per la nostra salvezza. Terminiamo ora con la lettura degli ultimi versetti di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 62 al versetto 66. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo 3 giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al 3° giorno, affinché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e poi magari dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato, udito queste cose, disse loro: «Avete una guardia? Andate, assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ebbene, amici, bisogna dire che fu proprio lo zelo dei suoi nemici a darci una delle tante conferme della resurrezione di Cristo Gesù. Infatti, se ne fossero andati lasciando la tomba così com'era, la loro spiegazione successiva, trovando la tomba vuota, avrebbe potuto essere plausibile. Invece, la loro menzogna, che gli apostoli avevano trafugato il corpo di Gesù, risultò completamente infondata, proprio grazie ai provvedimenti che essi stessi avevano preso, sigillando cioè la tomba dove stava il corpo di Gesù e facendola sorvegliare dai soldati romani. I nemici di Gesù, dunque, non fecero che aggravare la propria posizione, facendo sorvegliare il sepolcro, perché così oggi abbiamo un'ulteriore conferma della resurrezione corporea di Cristo Gesù. Un altro punto interessante da sottolineare riguarda il fatto che quando il Signore Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato il 3° giorno, essi, i discepoli, lo divulgarono a molte persone e naturalmente la cosa era giunta anche all'orecchio dei capi religiosi. Così, quando ebbero un'altra udienza da Pilato, gli dissero le parole che abbiamo letto prima, cioè Gesù disse che sarebbe risorto il 3° giorno e essi dissero, cioè i capi sacerdoti dissero a Pilato: "Vogliamo avere la sicurezza al 100% che il suo corpo resterà invece in quella tomba". Naturalmente, i capi religiosi non credevano che Gesù sarebbe risorto e qui bisogna dire, per onestà, per franchezza, che neanche gli apostoli lo credevano. Non lo credevano finché non lo videro risorto, ma evidentemente le cose andarono in modo diverso da ciò che pensavano loro. Ora, amici miei, qui abbiamo terminato lo studio del capitolo 27 di Matteo e dato che purtroppo ci troviamo sempre un po' a lottare con il tempo, dobbiamo subito passare ad esaminare il capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo e questo capitolo è l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo è la resurrezione di Gesù e poi vedremo ancora il grande incarico che Gesù diede ai suoi discepoli. L'arco del Vangelo poggia, amici miei, su 2 grandi colonne. La prima è la morte di Cristo, la seconda la sua resurrezione. Ascoltate come l'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 3 e 4, vedete come lui, l'apostolo Paolo, ha definito il Vangelo. Lui infatti scriveva così: «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il 3° giorno, secondo le sacre scritture», cioè come le scritture affermavano. Nel capitolo precedente, cioè il capitolo 27, se ben ricordate, abbiamo letto la descrizione della morte e della sepoltura del Signore Gesù. E in questo capitolo, il capitolo 28, invece leggeremo della sua resurrezione. Entrambe le cose, sia la sua morte, sia la sua resurrezione, sono essenziali per la mia e per la tua salvezza. Gesù, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai credenti di Roma,
al capitolo 4, versetto 25, Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è risuscitato a causa della nostra giustificazione. Gesù dunque fu fatto peccato affinché noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in Lui. Vedete, amici miei, il fatto unico del Vangelo è la risurrezione. Tutte le religioni li portano alla morte dei loro leaders, ma soltanto l'Evangelo riporta la risurrezione del suo fondatore. Tutti i capi religiosi sono morti, soltanto Gesù è vivo. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché essendo Lui vivo, essendo Cristo risorto, Lui solo può salvare chiunque pone la propria fede in Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Amici ascoltatori, eccoci qui con voi anche quest'oggi per considerare assieme alcune verità come le troviamo nascoste nei sacri scritti. Sono come gemme nascoste che solo chi è attento e pronto di cuore può percepire. Seguite quindi questa nostra meditazione attentamente e vedrete che alla fine di essa avrete imparato qualche cosa che non sapevate, ma che neppure mai vi era stata insegnata. Prima però date ascolto con noi a questo bell'inno.

Alcuni mesi fa, mentre consegnavo un Vangelo di Giovanni ad un'ascoltatrice che lo aveva richiesto, questa cara signora ci disse: «Ma sa che è una cosa da non crederci? Siamo cresciuti e andati in chiesa per tutta la nostra vita e mai la chiesa ci ha dato un Vangelo né mai ce lo ha consegnato. Un libro come questo dovrebbe essere imparato a memoria da tutti quelli che si chiamano cristiani. E invece ora a quest'età è la prima volta che posso leggerlo». Eh sì, è davvero incredibile come tanti dei nostri connazionali conoscano così poco delle sacre scritture. Ora, come possiamo chiamarci cristiani, fedeli, credenti, se mai abbiamo letto la parola di Dio? Se di Lui non conosciamo che le poche parole, le poche cose, le poche nozioni che così qualcuno ci ha detto? Noi qui della Buona Novella abbiamo compreso questa verità da tanto tempo e per gli ultimi 35 anni abbiamo regalato centinaia e centinaia di copie del Vangelo di Giovanni, senza contare poi i Nuovi Testamenti, le migliaia di trattati che abbiamo distribuito. Il nostro scopo è infatti quello di porre in ogni casa italiana almeno una copia del Vangelo, sapendo che tutt'oggi ci sono tanti che ancora non ne hanno mai letto una. E così oggi vogliamo ripetere questa nostra offerta. E così, amici, se non avete una copia e volete leggerla, non avete altro che farne richiesta scrivendoci al nostro indirizzo una semplice cartolina o chiamando la stazione che vi trasmette questi programmi. Ora vogliamo rivolgerci alle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Matteo, capitolo 13. Leggeremo quivi appena due versetti, 45 e 46. Ripetiamo: Vangelo di Matteo, capitolo 13, 45 e 46. Il Signore Gesù ci dà questa parabola. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato e ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

Amici ascoltatori, quanto credete che una persona possa costare? Se qualcuno volesse comprarci, quanto credete che sarebbe il nostro prezzo? Chimicamente parlando, se noi volessimo valutare il prezzo delle sostanze chimiche di cui siamo composti, il prezzo è sorprendentemente basso. Si aggira sulle 5.000 lire. Per anni il prezzo era fissato su 3.500, ma probabilmente l'inflazione ha portato i suoi effetti anche sulla chimica. Ai tempi antichi, quando si vendevano gli schiavi, essi su per giù costavano 20 pezzi d'argento, e per tale prezzo fu infatti venduto Giuseppe in schiavitù dai suoi fratelli. Più tardi poi Giuda vendette Gesù per 30 pezzi d'argento. George Washington Carver, il grande scienziato negro americano a cui tanto deve quella nazione per le sue ricerche e per le sue invenzioni, nacque nel Missouri come schiavo e fu da giovane venduto per un cavallo da corsa che valeva $300. Norman Cole, recentemente quel reo confesso dell'assassinio del sindacalista Wilson, disse che egli riceve $5.000 per ucciderlo. Ma ascoltatore, in verità, in fondo, non c'è prezzo per la vita umana. Per nessuno ammontare al mondo noi daremo i nostri figlioli, per salvare un nostro caro dalla malattia, dalla morte, da un sequestro, daremmo, se fosse nostro, tutto il mondo. Ma non c'è prezzo per la vita umana. Ma vedete, qui non si parla di vita umana, perché la vita è relativa, tutti dobbiamo morire, ma si parla di noi stessi. E domandiamoci quanto noi crediamo che valiamo. Amico in ascolto, quanto tu pensi che vali? Lo sai? Potresti dare una risposta? Ebbene, essa la troviamo nella breve parabola che poco fa abbiamo letto dal Vangelo di Matteo. Nel versetto 46, il tuo prezzo, il mio, ci è dato fino all'ultimo centesimo. Così, amico, esamina attentamente con noi questa parabola. Se hai la Sacra Scrittura, riaprila a questo 13° capitolo di Matteo. Vedi? Tanti hanno mal compreso questa parabola perché assumono che la perla descriva la salvezza e il mercante impersonizzi l'uomo in cerca della salvezza. Ma questa, benché sembri la più facile interpretazione, è invece la più erronea. Infatti, osserva, chi è mai fra tutti gli uomini che è davvero così interessato nella salvezza della propria anima? Osserva le chiese, sono deserte la domenica, osserva con quanta leggerezza si vive oggigiorno. E poi inoltre, anche se qualcuno fosse interessato nel cercare la salvezza e di cercarla con così tanta attenzione e interesse come quel mercante cercava la perla, dove mai l'uomo ha il prezzo per poterla acquistare?

Gesù stesso ha chiesto: cosa darà mai l'uomo in cambio per l'anima sua? Il Salmo 49 esplicitamente dichiara che nessuno può, in alcun modo, redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto, perché il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e farà sempre difetto. La Bibbia stessa asserisce che nessuno cerca Dio, anzi, come pecore perse, ognuno va per la propria via. E Gesù stesso ha detto che non siamo noi quelli che lo hanno cercato, ma è stato Lui, di sua propria iniziativa, che è venuto e che ha cercato noi. Così, amici, questa non è la giusta interpretazione. Il mercante non è l'uomo, ma è Gesù. E se considerate questo, allora vedrete come la parabola, in una maniera bellissima, vi rivela lo smisurato amore di Cristo per ognuno di noi. Oh sì, amico, egli è il mercante in cerca di belle perle. E la perla che egli ricerca e che vuole ad ogni costo è l'anima nostra. E così troviamo scritto che Gesù, dalla sua dimora celeste, dove godeva di tutto, ha visto questa bella perla nascosta, se ne è invaghito, l'ha desiderata a tutti i costi. Il paradiso non gli soddisfaceva più senza questa bella perla, né gli angeli né alcuna bellezza. Doveva aver noi, doveva avere la perla che è l'anima nostra. Ci ha tanto amato che ha lasciato il Padre per venirci a cercare e ci ha trovati. Ma quanto dovrà pagare per l'anima nostra? Quanto si darà in cambio per un'anima? Basterà il cielo, il firmamento, basterà la terra, basterà il paradiso con tutti gli angeli? No, il prezzo della perla, il nostro prezzo è assai più alto. Così Gesù lasciò tutto, dette tutto, prese vesti umane, scese fra di noi e chissà la sua presenza, forse ci avrebbe avvinto a lui, chissà. Leggiamo che infatti tante persone, per la loro bellezza fisica, attirano tanti, ma poteva Gesù vincere qualcuno con la sua presenza? No, la Sacra Scrittura ci dice che il suo aspetto era tale da non farcelo desiderare. Forse allora i suoi insegnamenti mirabili, mai inuguagliati, ci avrebbero attirato? No, pochi infatti furono quelli che dissero: Signore, tu hai parole di vita eterna, e pochi furono quelli che dettero ascolto al suo riporto. Allora forse i suoi miracoli avrebbero avvinto anime a lui, ma ecco che tanti gli corsero dietro, sì, è vero, ma non per lui, ma per i suoi miracoli, non per il suo pane spirituale, ma solo per quello materiale che empiva lo stomaco. Così troviamo Gesù nel giardino dei Getsemani, alla conclusione della sua vita terrena. Di tutta la folla solo 12 sono con lui, e infatti uno di loro lo sta tradendo. Degli altri ne ha scelti 3 soltanto perché stiano con lui e preghino. Ma che cosa fanno? Dormono. Cosa fare? Gesù prega, sta esaminando il prezzo che deve pagare per questa bella perla, e il prezzo appare evidentemente assai alto, e così suda sangue mentre decide. Vale davvero così tanto un'anima? Oh amico ascoltatore, osserva con la tua immaginazione Gesù che soffre, che agonizza, che muore fra i tormenti atroci. Immaginati se puoi le sue pene e poi fatti questa domanda: vale così tanto l'anima mia? Gesù in croce morente, mentre col suo sangue che se ne andava giù fino all'ultima goccia, fino che persino l'acqua scese dal suo costato, Gesù dette tutto, dette se stesso, fin anche quei pochi indumenti che aveva dette, se li spartirono i suoi crocifissori. Sì, dette tutto per la perla, per la tua anima. E qui, oh amico, è dove il parallelo della parabola finisce.
Perché vedi, il mercante vendé ogni cosa, dette tutto e ottenne la perla. Ma Gesù, che dette più di lui, finanche la sua stessa vita, non ha ancora ottenuto la tua anima? Come mai? Come mai, ascoltatore, non vuoi dare la tua anima a lui? Come mai Gesù ancora non ha la perla che ha così gran prezzo acquistata? Come mai che l'uomo è così crudele verso il suo Dio, che mette tutto prima di lui? Come mai l'uomo è così disinteressato verso un maestro così buono, che l'ha amato per il primo, che l'ha cercato, che l'ha redento, che l'ha riscattato dal potere del peccato e dalla morte? Come mai si preferisce credere alla parola degli uomini invece di credere alla sua parola? Come mai si preferisce rimanere perduti invece di accettare la sua salvezza? Dante, nel suo toccante quinto canto, mette in bocca di Francesca da Rimini la famosa frase: amor che annulla amato, amar perdona, dicendo che chiunque sa di essere amato sempre in qualche modo ricontraccambia l'amore. Ma come mai ripetiamo che un sì grande amore come quello di Gesù resta ancora incorrisposto? Oh amico ascoltatore, lo sai che se tu fossi stata l'unica persona nel mondo, Gesù sarebbe andato al Calvario ugualmente e unicamente per te? Lo sai che solo per salvare la tua anima egli avrebbe dato tutto il suo sangue? Ecco, ascoltatore, il valore, il tuo giusto prezzo. Ecco quanto vale l'anima tua. Oh, in verità, essa è assai preziosa. Ognuno di noi, non importa chi siamo o in che condizione viviamo, siamo così importanti, così preziosi agli occhi di Cristo. Malgrado il concetto sia pure modesto che noi abbiamo di noi stessi e delle nostre possibilità, Gesù ci dice che valiamo assai, costiamo più di tutto il creato e più di ogni altra cosa, ed egli ci desidera, egli ci cerca. Ma oggi è il giorno della contentezza, oggi è un giorno di gioia, oggi è il giorno in cui il mercante riceve la sua bella perla. Infatti, o amico, non vorresti oggi offrirti a lui, contraccambiare il suo amore, arrenderti alla sua volontà? Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto quello che aveva e l'ha comprata. L'ha comprata, o amico, Gesù ci ha comprati. Ed è l'apostolo Pietro che ci ricorda che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Così siamo suoi, gli apparteniamo. E che faremo? Lo tradiremo. Gli negheremo ciò che è suo, l'anima nostra che come una perla egli vuole per adornare la sua corona. Oh ascoltatore, che sarà di chi disprezza un così grande amore? Come potrà una tale persona vivere tranquilla e morire in pace? Oh ascoltatore, non metterti in una posizione simile. Dà a Cristo l'anima tua. E nota, Gesù non ha paragonato la tua anima a un diamante, che è assai più bello e più costoso di una perla, né a un rubino o un smeraldo, cose preziose sì, ma che vengono dalla terra. Ma l'ha paragonata a una perla, e sai perché? Perché la perla viene, come l'anima nostra, dal di dentro di una cosa viva, da un'ostrica che sta sepolta nelle buie profondità dell'oceano. E per dare la sua perla, affinché la perla venga alla luce, l'ostrica deve prima morire. E noi, se vogliamo darci a questo Salvatore che ci ama così tanto, noi pure dobbiamo morire a noi stessi e al mondo. E allora saremo tratti dalle oscure profondità del peccato in cui siamo immersi per brillare alla sua meravigliosa luce.
Il mercante, l'amante dell'anima tua, ti cerca. Il prezzo è stato pagato. Non vorresti ora darti a lui? E come si può dire di no? Come non si può? Come mai? Come è impossibile lasciare incorrisposto un sì grande amore? Oh, ora deciditi. Ora dà a Cristo la perla che da tanto tempo ha ricercata.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Padre Celeste, ancora siamo qui con questi ritmi di studiare, di guardare questi versetti, questi capitoli, come abbiamo anche ritmi di mangiare la colazione, il pranzo, la cena. Padre, vogliamo avere gli stessi ritmi spirituali, avere la disciplina di prendere del tempo per la nostra anima, per il nostro spirito, affinché con questa comunione con te possiamo essere edificati, nutriti, cibati spiritualmente. Padre, la nostra anima ha bisogno. La tua parola è paragonata a latte che fa crescere, a carne che porta nutrimento. E quindi, Padre, vogliamo andare dal latte come bambini a masticare carne come adulti ben cresciuti. Quindi, Padre, siamo qui per fare questo. Guidaci tu, vogliamo essere maturi, andare avanti, Padre, lasciare il peccato, crescere in te, essere persone stabili, mature. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Allora ci troviamo quasi alla fine del libro di Atti degli Apostoli. E quindi Atti capitolo 24, penso che questo è il 38esimo studio in Atti. E come vedete il titolo del messaggio è Minacce e false accuse. Minacce e false accuse. Non è facile nella vita affrontare false accuse nei nostri confronti. Ma la realtà dei fatti è che molti penseranno cose sbagliate di noi. È buono chiedere chiarezza, è buono cercare di rimediare, di avere chiarezza nelle relazioni, ma non possiamo sempre farlo. E chi vuole servire il Signore, avremo sempre più occhi su di noi, sempre più pensieri nei nostri confronti, e quindi dobbiamo prepararci anche noi per false accuse. Successo a Gesù, succederà anche a noi. Gesù stesso in Giovanni capitolo 15, versetto 20 dice: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Gesù fu accusato in modo falso di varie cose e fu anche messo in croce in base a questi false accuse. E anche Paolo in questo momento si trova in un momento di arresto a motivo di false accuse. Se volete guardare velocemente in Atti 23, abbiamo visto in versetto 11 che il Signore stesso aveva dato una promessa a Paolo per incoraggiarlo. Lui diceva a Paolo: coraggio, su, dai. Un po' come Dio verso Giosuè, Dio anche verso Paolo in più momenti della sua vita doveva incoraggiarlo di non avere paura, di essere coraggioso. Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. E quindi la volta scorsa, mi sa 3 settimane fa, abbiamo visto che Paolo ha almeno questa promessa. E quindi sa che non sarà messo a morte, almeno finché non veda Roma. E quindi anche noi in momenti difficili dobbiamo afferrare quelle promesse chiare di Dio, non pensieri nostri, ma promesse sue chiare, e andare avanti sapendo che Dio sarà fedele di portare a termine quell'opera. E poi versetto 14 e 16, essi erano questi 40 uomini, essi si presentarono ai capi dei sacerdoti, agli anziani, e dissero: noi ci siamo impegnati con giuramenti di non assaggiare alcuna cosa finché non abbiamo ucciso Paolo. E questi 40 uomini volevano ammazzare Paolo e erano in adeguato, erano lì pronti per prendere Paolo e per ammazzarlo. Ma la cosa bella della volta scorsa, Dio è la nostra retroguardia. Dio ha i suoi modi per proteggerci e portarci avanti nella sua volontà. Per Filippo, in Atti 8, lo rapì e lo trasportò in modo miracoloso. Per Pietro, in Atti 12, lo liberò dal carcere con un angelo in una maniera pazzesca. Per Paolo, Atti 23:16, ma il figlio della sorella di Paolo, venuta a conoscenza dell'agguato, corse alla fortezza e entrato lo riferì a Paolo. E quindi se tramite un rapimento di Filippo, un angelo con Pietro o il nipote di Paolo, Dio ha i suoi modi. E quindi io voglio riposare. Se Dio vuole liberarmi, prego, cerco la sua liberazione, mi fido, ma poi dopo aver pregato e di averci fidati al Signore, Signore, fai tu poi quello che vuoi, se mi vuoi liberare o no, guidami, tu sei in grado. E quindi possiamo riposare tranquilli. Quindi basta con l'introduzione, con l'andare avanti di queste minacce. Ci sono dei versetti che mi incoraggiano. Se volete aprire in 1 Pietro 4 versetto 12 e 13, vogliamo incoraggiarci con questi due versetti, perché non sappiamo sempre il perché attraversiamo certe cose, e ci sono varie domande in varie stagioni di vita, ma mi piacciono tanto questi versetti scritti da Pietro. 1 Pietro 4:12, Pietro dice: carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quante volte qualcosa di difficile ci capita e ci disorienta. Perdiamo il focus, la direzione che Dio ci aveva dato, e in un momento di confusione, Dio che non è l'autore di confusione ma di pace, in un momento di confusione perdiamo quella visione chiara delle chiamate di Dio grande della nostra vita. E in certi momenti è buono soffermarci in momenti di confusione e ricordarci: Signore, so che tu mi hai chiamato a fare questo, ho questa promessa chiara da te, sono figlio tuo, sono erede con te delle ricchezze celeste. Cioè di ricordarci e di prendere di nuovo orientamento giusto. Ok, Signore, questa è la verità. Perché prove di fuoco vengono nella vita del credente. Ed è sbagliato pensare che il cristiano non deve mai soffrire, avere delle difficoltà, salute, economiche, relazionale. Prove di fuoco succedono, saranno in atto in mezzo a noi per provarci. E poi mi piace tantissimo, a volte quando ci capitano noi ci domandiamo: ma che cosa strana mi sta succedendo? Non dovremo considerare queste cose una cosa strana. E come vedremo alla fine di capitolo 24, Paolo rimane adesso per accuse false e per un governatore corrotto, rimane adesso 2 anni a Cesarea Marittima. Ha un pochettino di libertà, sta nella casa di Erode, vista mare, ok, non è tutto male, ma poi Luca, che è con lui, ha ben 2 anni per vivere nel territorio di Israele, per venire a visitare Paolo, uscire, parlare con diversi. Luca, che scrive il suo Vangelo e questo resoconto di Atti, lui ha ben 2 anni per interrogare, per cercare a fondo, come Luca stessa dice. Dopo aver interrogato, Luca dice, lui ha ben 2 anni per scrivere questi resoconti sia della vita di Cristo, perché Luca non era discepolo, lui non ha camminato con Gesù, lui era un greco fuori Israele. che si è giunto alla squadra missionaria di Paolo. Questi 2 anni di Paolo a Cesarea, capitolo 24, non è tutto cattiva notizia. E quindi anche noi spero che possiamo trovare incoraggiamento, che non ci capita qualcosa di strano, ma è una certa scuola per noi. Le prove di fuoco a volte fa da scuola, non a volte. Dovrebbero sempre far da scuola per noi. Amen? Quindi niente di strano, ma versetto 13 Pietro dice, 1 Pietro 4:13, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Allora andiamo in Atti 24, già 10 minuti di introduzione, mi dispiace. Atti 24, questa prova di fuoco di Paolo, versetto 1, ora 5 giorni dopo arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, magari un avvocato, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo. E quindi partono tutte queste accuse nei confronti di Paolo. E hanno questo oratore che parla in questa specie di tribunale davanti a Felix. E quindi vediamo questo Felice. Vediamo poi quello che viene detto. Ma ricordiamoci anche noi, abbiamo quel Satana, come leggiamo in Apocalisse 12:10, che accusa i fratelli giorno e notte davanti al trono di Dio. Ma con l'accusatore c'è anche l'avvocato presso il Padre, chi? Gesù Cristo il giusto, 1 Giovanni 2:1. E quindi con ogni accuso e ogni dardo infuocato dal maligno possiamo prendere quel dardo e spegnerlo con il scudo della fede e dire sì, magari è anche vero qualche accusa, magari qualche accusa falsa, ma anche qualche accusa vera, ma mi ricordo che c'è Gesù che intercede per me alla destra del Padre. Amen? E quindi versetto 3, eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue provvedimenti misure. Cioè proprio, dobbiamo stare attenti quando la gente parla bene di noi, no? Ogni volta qui in chiesa, quando c'è una nuova persona che fin dal primo giorno parla bene di me, sono le prime persone di poi parlare male di me. E succede, dobbiamo tutti quanti stare attenti quando è tutto rose e fiori, no? E questo cerca di gonfiare l'ego di questo Felice. La storia ci insegna che questo Felice era un cattivo leader corrotto. Come vedremo anche alla fine di questo capitolo, cerca anche una bustarella da Paolo per lasciarlo alla libertà. E quindi sia la storia che la parola dipinge questo Felice governatore non come un bravo governatore, ma come uomo corrotto. E quindi Anania, il sommo sacerdote, questi anziani e questo Tertullo sanno chi hanno di fronte. Un uomo che vuole essere gonfiato, no? Che venga parlato bene. Quindi cercano di gonfiare il suo ego, perché è un tal uomo. Versetto 4, ma per non importunarti più a lungo, ti prego nella tua benevolenza, cioè in ogni modo cercano di gonfiarlo, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazareni. E quindi innalza Felice e abbassa Paolo dicendo cose non vere. Sappiamo che queste accuse sono salite qualche giorno fa a Gerusalemme dai giudei che erano dall'Asia, quelli della città di Efeso, che in realtà erano loro a suscitare sedizione, ad un tal punto che per ore e ore al teatro di Efeso gridavano: grande è la Diana dei Efesini. Quindi in realtà erano i giudei dell'Efeso e non Paolo che hanno creato sedizione. E poi questo Tertullo, quando non ha fatti reali con la quale accusare Paolo, cerca di diminuire la sua persona e di usare espressioni spregevoli. Avete visto alla fine di versetto 5, con la sette dei Nazareni. Sappiamo, no, dal Vangelo di Giovanni, ma qualcosa di buono può mai venire da Nazareth? Era conosciuto come una città non tanto di pregio, no? Cioè non era una città con buone cose o forti personaggi, era un paesaggio dei contadini magari, non c'era niente di buono che veniva da Nazareth, e quindi stanno cercando di diminuire l'importanza di Paolo. Lui è il leader dei Nazareni. La chiesa aveva diversi nomi. Ad Antiochia furono chiamati cristiani per la prima volta. In Israele erano queste sette del Nazareno, o dei Nazareni. Come vedremo più avanti, Paolo autodefinisce la chiesa la via. E quindi vari nomi, e anche tuttora oggi la chiesa locale in diverse parti di Torino ha vari nomi. No? Non è male avere diversi nomi. Calvary, i fratelli, Adi. Boh, ci sono di tutti i nomi, branding, identità, non so. Magari dovremmo solo mettere fuori la chiesa, non so. Versetto 6, egli ha perfino tentato di profanare il tempio. Anche questo era sbagliato. Lui aveva preso un volto, lui aveva passato il rasoio, no? Lui si era purificato. Per questo noi l'abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Anche questo è una bugia. No, non vivevano nel tempo di Instagram o le videocamere che riprendevano tutto. Qualche giorno fa a Gerusalemme volevano fare un processo giudiziario? No, volevano ammazzarlo sul momento. E perciò il tribuno a Gerusalemme ha dovuto con forza salvare la sua vita, no? Quindi, che processo secondo la legge? No, versetto 7, ma sopraggiungendo il tribuno che lo aveva salvato, lo ha tolto a forza dalle nostre mani. Ma certo, perché stavate per uccidere Paolo. Quindi non danno tutta l'informazione. Versetto 8, ordinando ai suoi accusatori di venire da te, esaminandolo potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anche essi nelle accuse. Magari Anania, sommo sacerdote, gli anziani, magari quei 40 uomini che avevano preso questo voto di non mangiare finché potevano ammazzare Paolo. Quindi anche essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E quindi chiesa, vogliamo prendere questo come esempio. Non vogliamo prendere accuse nei confronti dei terzi senza investigare a fondo, perché spesso qualcuno possa dare il loro parere ed è giusto anche chiedere al terzo il suo parere, ed è giusto fare questa cosa. Paolo stesso dice in Primo Timoteo di non prendere l'accusa contro un anziano se non per la bocca di due o tre. Dio stesso dice in Deuteronomio che non dovremmo mettere qualcuno a morte se non è con la testimonianza di due o tre. Perciò Gesù, con la donna presa nell'adulterio, quando tutti gli accusatori vanno via, Gesù per legge di Mosè non può metterla a morte. Perché lui chiese cosa? Donna, dove sono i tuoi accusatori? E quindi c'è saggezza, ok? Piano piano di fare indagini e capire una cosa a fondo. Ma loro non lo fanno. Loro presentano soltanto l'evidenza che gli sta bene. Pensano di essere spirituali, ma vanno contro uno dei 10 comandamenti. Esodo 20, versetto 16. Non farai false testimonianze contro il tuo prossimo. E quindi vogliamo sfidare noi stessi di vedere tutta la storia, di non essere veloci ad arrivare ad una conclusione quando qualcuno accusa, dice, sono mille opinioni. Vogliamo essere persone stabili che dicono, ok, vediamo se è vero questa cosa. O se qualcuno accusa o parla male, posso dire a quel fratello quello che mi stai dicendo? Sei andato tu mai a parlare con quello? Perché il nemico ha mille modi per seminare zizzagna in mezzo a noi. E vogliamo stare attenti come chiesa. Allora, versetto 10. Allora, Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose. Quindi, Felice guarda Paolo e dice, parli tu se vuoi, no? E Paolo risponde dicendo, sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Quindi Paolo non dice false cose, non lo gonfia con parole finte, dice il vero con semplicità, parlo a mia difesa. Lui è un suo stesso avvocato, qui mi piace. Mi ricorda, mi sa, in Seconda Cronache, capitolo 18, c'è quella storia del profeta poco conosciuto, non Michea, profeta piccola, ma Micaia, mi sa, che è fuori, e c'è la storia di Josaphat, che dice ad Acab, ma non c'è un altro profeta nel paese che possiamo chiedere un parere? E questo uno viene contro, mi sa, i 250 falsi profeti che tutti dicono la stessa cosa. E questo Micaia, lui dice la verità. E abbiamo un po' la stessa immagine, questo grande gruppo di false accuse e Paolo. E mi piace. A volte per camminare nella verità ci sarà un po' di solitudine. Se prendiamo una posizione, vogliamo avere il coraggio. Dio aveva detto in capitolo 23 a Paolo, Paolo coraggio. E quindi è un po' come se Paolo stesso dice, con più coraggio parlo a mia difesa. Mi sento da solo, ma voglio incoraggiarmi nel Signore, avere coraggio con Lui. A volte è solitario la posizione di verità. Ma versetto 11, non più di 12 giorni fa, l'altro ieri, come tu puoi verificare, se vorresti, io salì a Gerusalemme per adorare. Ora essi non mi hanno trovato nel Tempio a disputare con alcuno. Vedi, la vita cristiana, non devo incavolarmi sempre con tutti. La verità parla per se stesso. Possiamo essere le persone più stabili. Non dobbiamo litigare sempre. Mi piace Paolo. Cammina in modo equilibrato. Non ero nel Tempio a fare dispute con alcuno. O a incitare la folla né nelle sinagoghe né per la città. Versetto 13. Ne possono provare le cose delle quali ora mi accusano. Non lo facevo, e anche se avessi fatto, che prove questo grande oratore che appena parla, che prove ti ha portato per accusarmi? Versetto 14, ma questo ti confesso, che secondo la via, secondo questo cristianesimo, Gesù stesso in Giovanni 14, 6 disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Secondo la via che essi chiamano setta, anche noi una volta un cattolico romano ci guarda e dice, ma siete come i testimoni di Geova, ma che cosa strana siete, che religione è? Ok, magari voi dite setta. In realtà io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. E spero che anche noi siamo di tale cuore, di tale animo. Noi vogliamo vedere tutto quello che c'è nella parola di Dio, scritta, lasciata dai padri e dai profeti, che parla e testimonia di Gesù. Se siamo una setta, ok, bon, chiamami quello che vuoi, ma io sto seguendo questo libro letteralmente. Tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Versetto 15, avendo in Dio la speranza che anch'essi, in teoria questi anziani che mi accusano, anch'essi condividano. e che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Magari anche tu, Felice, governatore, ognuno di noi staremo davanti a questo creatore un giorno. E magari tu guardi online e non sei ancora credente, non sai dove cadi. La Bibbia insegna con chiarezza che ognuno di noi, cristiano o non cristiano, individualmente avremo a che fare con il nostro creatore. E dovremo dare reso conto della nostra vita e con quello che abbiamo fatto con il sacrificio di Cristo. E Paolo scrive ai Filippesi, tra qualche anno, quando sarà in carcere a Roma, che ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà. E quindi se tu credi in Gesù o no, la Bibbia dice che un giorno la tua bocca confesserà Gesù come Signore. E tu starai davanti al tuo Creatore. È sobrio questo pensiero. Un giorno Dio risusciterà dalla morte tutti quanti. Versetto 16, e per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Voglio avere una coscienza pura, non solo davanti a Dio, non solo, ok, sono salvato, il mio nome è nel libro della vita, bene, ma cosa dicono anche gli uomini di me? Che profumo emetto dalla mia vita? Anche davanti agli uomini, Paolo voleva camminare per bene affinché non portava scandalo al Vangelo. Versetto 17, ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Figuriamoci sedizione e problemi. Sono venuto con soldi da tante città greche. Paolo dice queste cose in 1 Corinzi 16, quando prendeva le offerte dalle chiese per portarle in Israele. Perché se il mondo gentile ha ereditato il Vangelo e le scritture, una benedizione spirituale, lui dice, non possiamo benedire in modo pratico Israele, sì. Allora vogliamo tenere questo in mente. Quindi lui portava elemosine. Versetto 18, mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza alcun assembramento o tumulto. Ma versetto 19, vi erano alcuni giudei dall'Asia che, tra virgolette, o in parentesi, che dovevano comparire davanti a te, Felice, e non sono qui. Ci sono solo gli anziani di Gerusalemme, ma quelli che avevano iniziato questo problema pochi giorni fa non sono neanche qui con noi. E dovevano essere qui per dare qualche evidenza, per accusarmi. Se avevano qualcosa contro di me, dove sono? E quindi, se qualcuno accusa, bene, parlami, dov'è l'evidenza? Parlami con chiarezza. Non sparlarmi dietro la schiena e poi non presentarti con i fatti il giorno stesso, no? Dove sono? Se sono così forti e stabili nella loro posizione. Versetto 20 e 21, o questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio, a meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro e a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. E quindi Paolo dice, se c'è una unica cosa che potete dire nei miei confronti è che io credo nella resurrezione della morte stessa. Lui ovviamente predicava la resurrezione di Gesù dalla morte, ma lo diceva in modo soft, perché anche i farisei credevano in questo. E quindi lui dice, questa è l'unica cosa che ce l'hanno con me, la resurrezione poi di Gesù quel Nazareno. E versetto 22, quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, rinviò il processo dicendo, quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. E quindi solitamente, come è con la burocrazia, quel Lisia aveva mandato Paolo da Gerusalemme a Cesarea Marittima, perché voleva lavarsi le mani. E adesso questo Felice dice, anch'io mi lavo un po' le mani e aspetto il tribuno, che lui venga. E quindi non sa non si capisce bene chi deve decidere e dare giustizia. Io spero che anche con questo processo per la radio, che Dio possa portare chiarezza. Non so se saranno 2 anni, 4 anni, boh, mi sento un po' come Paolo, mi manca solo la vista mare di Cesare Marittima, ma speriamo di avere anche un po' di mare, dai. E quindi si lava anche lui le mani, versetto 23, e ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi, Luca o altri amici, di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Ed è buffo questo, nonostante la prova di fuoco nella quale Paolo si trova, comunque è benedetto da Dio, a favore. E spesso, specialmente nel filone cristiano cosiddetto della prosperità, dove un credente non deve mai soffrire o avere problemi, non so cosa fanno con questi versetti. Perché a volte si crede che quando attraverso difficoltà in qualche modo non ho il favore di Dio. Ma cosa mi sta capitando? Che cosa strana mi sta capitando, Signore? E Pietro dice, non dire questo. Che Dio non ti ama, che non sei abbastanza, che hai perso il suo favore. Devi pregare con più fervore, con più fede, così non attraversi difficoltà. No, Dio dà quello che vuole. Giuseppe nella Genesi aveva favore anche lui del carceriere. Nonostante i suoi anni di buio nel carcere, aveva grande favore di Dio, davanti a Dio e davanti agli uomini. Come Paolo, io ho voluto vivere con una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. E si vede, questo Felice concede una grande libertà. Quando Paolo poi, dopo questi 2 anni, andrà in barca verso Roma, ha grande favore anche del centurione. E quando poi Paolo sarà a Roma, lui avrà una casa in affitto, una specie di arresto domiciliare. Sempre favore anche in mezzo alla prova. Shadrach, Meshach e Abednego furono gettati lo stesso in quella fornace di fuoco, prove di fuoco, ma le corda che li legavano furono arse, ma i loro vestiti non puzzavano di fumo. E quindi in mezzo alla prova Dio è con noi, e che benedizione, Luca può visitarlo, può uscire, può scrivere il Vangelo di Luca, può scrivere questo resoconto di Atti. Hanno 2 anni di calmo anche per investigare e scrivere, dove non sono sempre lì facendo la corsa, no? Io in questi giorni ho avuto qualche minuto in più di riposare dopo settimane e mesi veramente di tante cose, e sono grato a Dio per come Lui dà favore in mezzo a tempi difficili. Amen? Dio è con noi, quindi non vogliamo concludere sempre che Dio non sia con noi nelle difficoltà. Lui è con noi. Amen. E quindi, versetto 24, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, questa Drusilla è la figlia di Erode Agrippa, uno dei figli di Erode Grande, quel Agrippa che ha ucciso Giacomo in Atti 12 e aveva incarcerato Pietro. Quindi questa Drusilla è la figlia di quello là, che faceva guai, che poi fu mangiato dei vermi alla fine di Atti 12, in questo stesso teatro di Cesarea Marittima. E quindi Felice e Drusilla arrivano a questo teatro dove morì il padre per ascoltare Paolo. Venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E quindi sembra che vogliono ascoltare e capire il Vangelo, bello. E succede anche per noi. Ci sono sempre tante persone che sono curiose, vogliono sapere qualcosa, ma appena tocchi certi argomenti non vogliono più sapere nulla. Appena parli del ravvedimento del peccato, giudizio finale, Dio onnipotente, i suoi opinioni. Versetto 25, siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose, per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Va bene, padre, mi basta così, non voglio sentire più nulla, no? E quindi l'obiettivo di un predicatore non è di avere un grande numero di persone che lo ascoltano, ma di essere fedele alla verità di Dio e presentare tutto il Vangelo, e poi chi vuole credere, crederà. E chi dice, mi spiace, no? L'esito rimane a Dio. Noi dobbiamo trovarci fedeli nella predica e che Dio ci aiuta in questo. E versetto 26, nel medesimo tempo egli sperava che cosa? Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse. E quindi vedi questo Felice, e come dice la storia, non è un uomo per bene, no? È un uomo corrotto che ha preso anche il suo posto a Cesarea Marittima perché mi sa che era il suo fratello che conosceva Cesare a Roma, e quindi era un uomo con le mani sporche e cercava soldi da Paolo. Ed è interessante che Paolo non fa il suo gioco, dice: guarda, questa è la verità, se mi vuoi mettere a libertà sta a te la scelta, ma io solo non ti do. Interessante questo, lui non gioca quel gioco. E siamo anche noi a volte sfidati, pagare l'IVA, non pagare l'IVA, ma poi non so se Dio provvederà, cioè non vogliamo entrare nei giri sporchi, no? Signore, guidaci, aiutaci, dacci saggezza, Padre. E quindi per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui, non perché si interessava del Vangelo, ma cercava un po' di schè, cercava un po' di soldi. Ma versetto 27, dopo 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. E quindi Paolo subì una ingiustizia qui, una prova di fuoco. Non è giusto che volta dopo volta questo mi chiama non perché vuole sentire il Vangelo, ma perché vuole soldi da me. Paolo non gioca il gioco sporco, viene, non è amareggiato, presenta, parla magari, continua, torna nella sua cella, torna da Felice, torna nella cella, spesso veniva chiamato e dice: ok, sono qui, Signore, fai quello che vuoi. Che il Signore ci aiuta ad essere anche noi arresi a queste stagioni di vita. Amen? Preghiamo, Signore, guidaci tu anche nei confronti di minacce e di accuse false. Aiutaci, Padre, di, come Paolo, cercare di avere una coscienza pura davanti a te in primis, perché è davanti a te che viviamo, ci muoviamo e abbiamo la nostra vita. E poi aiutaci, Padre, di vivere con una buona coscienza anche davanti agli uomini, affinché il mondo veda che noi viviamo diversi. Felice magari per 2 anni dice: ma cos'ha questo Paolo che non vuole dare la bustarella? E ha visto un uomo diverso. E come vedremo, lui non ha nessuna cosa da dire nei suoi confronti. Paolo era un uomo che nessuno poteva dire nulla. Padre, aiutaci. Padre, io so che io non sono così, ma voglio esserlo sempre di più. Un uomo con una coscienza pulita davanti a te e davanti agli uomini. Guidaci tu, Padre, in ogni prova di fuoco. Sei con noi, ci darai favore. Vogliamo pregare sì, avere fede sì, ma poi, Padre, l'esito rimane a te. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Ecco l'agnello di Dio. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versetti 29 a 34. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Che senso ha l'incarnazione? Questa è l'obiezione che molte persone non cristiane rivolgono al cristianesimo. Gran parte delle religioni, in un modo o nell'altro, propongono metodi e regole da seguire per migliorare l'uomo. Qualcuno, pur credendo in un Dio creatore, pensa di poter soddisfare Dio e conquistare la salvezza seguendo delle regole. Per coloro che pensano in questo modo, l'incarnazione rimane qualcosa di assolutamente inspiegabile e inutile. Eppure nel Vangelo di Giovanni, già nel primo capitolo, troviamo in queste parole di Giovanni Battista la spiegazione dell'incarnazione. Gesù, che nei versi precedenti era stato presentato come la parola che era con Dio, era la vita e la luce, è venuto nel mondo come un uomo per uno scopo preciso. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qual è dunque il motivo dell'incarnazione? Gesù si è fatto uomo per offrire se stesso al nostro posto, per i nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. Giovanni lo paragona ad un agnello e riporta alla nostra mente alla notte in cui gli ebrei

oltre ogni porta sulla quale c'era il sangue dell'agnello. Lo si legge in Esodo 12, versi 21 a 28. La frase di Giovanni Battista fa pensare al fatto che Gesù sarebbe stato proprio un agnello sacrificale per mezzo del quale i peccati, non solo degli israeliti, ma di ogni uomo, sarebbero stati perdonati. L'uomo non può redimersi da solo dai propri peccati, non può semplicemente comportarsi bene per controbilanciare le sue cattive azioni. Il peccato merita la morte e ogni uomo è destinato a morire. Tuttavia Dio vuole dare vita eterna e ha mandato un sommo sacerdote che doveva essere un uomo proprio come noi. Si legge Ebrei capitolo 2, versi 16 a 18. Un uomo come noi che offrisse un sacrificio definitivo e completo per i peccati degli uomini, offrendo se stesso una volta per sempre, come si legge in Ebrei 9, 12. Giovanni Battista stava battezzando, preparando il popolo ad incontrare Gesù e finalmente ricevette dal Padre stesso conferma del fatto che Gesù il Figlio era proprio il Messia. Infatti Giovanni vide il segno che gli era stato preannunciato, ovvero lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su Gesù. In questo modo Giovanni riconobbe che il Messia, il Figlio di Dio, al quale lui stava preparando la strada, si era finalmente manifestato. In questo brano, tra l'altro, si nota la presenza contemporanea del Padre, colui che ha mandato Giovanni a battezzare in acqua, del Figlio, Gesù, e dello Spirito Santo. Si tratta di uno di quei brani che, pur non utilizzando la parola Trinità, ci mostrano il concetto di Dio in tre persone distinte, concetto che viene rifiutato anche oggi da varie correnti religiose che, non potendo spiegare questo mistero, preferiscono rifugiarsi in altre ideologie che negano proprio la possibilità di tre persone nell'unica deità. Giovanni Battista ebbe una rivelazione straordinaria e riconobbe Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che Dio ci guidi a fare nostra tale affermazione, perché senza il sangue dell'agnello sulla nostra porta, senza il riconoscimento del Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore, non abbiamo nessuna possibilità di essere riconciliati con Dio, ma rimaniamo lontani da Lui e, come dice Romani 2:5, destinati all'ira.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao a tutti. Gesù aveva fatto grandi miracoli in mezzo al popolo, ma i capi religiosi lo guardavano con sospetto, anzi lo disprezzavano. Gesù aveva risposto duramente, invitandoli a considerare molto bene il loro atteggiamento, perché essi stavano disprezzando l'opera dello Spirito di Dio in mezzo a loro, e questo avrebbe attirato il giudizio di Dio su di loro. Se rifiutavano Gesù, rifiutavano di fatto il piano di Dio per la loro salvezza. E quale fu la loro risposta? Volevano che Gesù facesse un segno, che dimostrasse la sua messianicità, come se non ne avesse già fatti abbastanza. Ne parliamo in questo 29esimo episodio.

episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti». Matteo 12, versetti 38 a 40. Quante volte abbiamo sentito qualcuno dire: «Se Dio facesse un segno, io crederei». Purtroppo non è vero. Gesù aveva fatto tanti segni di fronte alla sua generazione, eppure continuavano a chiederne. I segni non bastano mai per chi non vuole credere. Ecco perché Gesù fu così duro con gli scribi e con i farisei che gli stavano chiedendo l'ennesimo segno, ignorando tutti i precedenti. I segni che Gesù faceva avevano lo scopo di indicare alla gente il fatto che lui era il Messia, il Cristo, promesso ad Israele. Ma fino a quel momento la maggioranza non lo aveva riconosciuto, e in particolare proprio i capi religiosi rappresentati da scribi e farisei. Nonostante tutti i segni che Gesù aveva già fatto, quella generazione lo stava di fatto rifiutando. Ecco perché a quel punto Gesù indicò loro che rimaneva un solo segno che avrebbe dovuto convincerli, il segno definitivo, la sua risurrezione. Gesù lo chiama il segno di Giona. Il profeta Giona era stato gettato nel mare agitato durante una tempesta fortissima, dopo un tempo imprecisato in cui ha sperimentato la sensazione terribile dell'annegamento, come si legge in Giona capitolo 2 versetti 4 a 7, Dio lo fece inghiottire da un grosso pesce. Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti prima di risvegliarsi e di essere vomitato dal pesce sulla terraferma. Gesù voleva far capire alle persone che lo circondavano che lui sarebbe passato attraverso un'esperienza paragonabile a quella di Giona, sarebbe morto, sarebbe stato sepolto per 3 giorni e 3 notti e sarebbe poi risorto. Quello sarebbe stato il segno definitivo. Come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, capitale assira, i quali poi si convertirono alla sua predicazione, Gesù sarebbe stato un segno per la sua generazione. Quando Giona andò a Ninive a predicare, tutti, dal più grande al più piccolo, a partire dal re, si pentirono della loro malvagità e si presero Giona davvero come un inviato di Dio. In questo senso Giona fu un segno per loro, perché essi riconobbero che Giona parlava da parte di Dio. Non sappiamo se a Ninive era anche arrivata notizia dell'esperienza in mare di Giona, ma certamente questo potrebbe aver contribuito a convincerli a prendere Giona sul serio. Gesù proseguì: «I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone». Matteo 12, versetti 41 e 42. Gesù concluse quindi il suo dire osservando che quei niniviti pagani nel giorno del giudizio avrebbero condannato i contemporanei di Gesù, in quanto essi riconobbero il segno che Dio aveva mandato loro, ovvero Giona, mentre la generazione di Gesù non riusciva a vedere il segno che stava davanti ai loro occhi. Allo stesso modo, nel giorno del giudizio, una regina straniera avrebbe condannato i contemporanei di Gesù, perché, come si può leggere in Prima Re 10, ella fu abbastanza saggia da fare un lungo viaggio pur di udire la sapienza di Salomone, mentre quella generazione, che aveva il privilegio di avere tra loro il figlio di Dio, ben più sapiente di Salomone stesso, stava sprecando quell'opportunità che Dio stava dando loro. Cosa poteva ancora dire Gesù di quella generazione? «Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. E allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima». Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12, versetti 43 a 45.
Gesù utilizzò questo esempio per fare capire che anche una grande liberazione, se non viene seguita da un rinnovamento della persona, non è risolutiva e c'è sempre la possibilità di finire in una condizione ancora peggiore. Gesù aveva operato grandi prodigi in mezzo al popolo e quella generazione aveva visto cose che nessuno aveva mai visto. Gesù aveva guarito e aveva liberato e questo avrebbe dovuto portarli più vicino a Dio, accogliendo il regno di Dio e il re attraverso cui tale regno si manifestava. Ma il loro rifiuto nei suoi confronti stava rendendo inutile tutto ciò e li avrebbe portati ad una condizione peggiore della precedente, avendo disprezzato la grazia di Dio che si manifestava in Gesù. Ma non tutto era perduto. Anche in mezzo a quella generazione, in mezzo a tanta incredulità, Gesù trovava conforto solo in quei pochi piccoli che erano diventati suoi discepoli e lo stavano seguendo. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno disse: «Tua madre e i suoi fratelli sono là fuori, che cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?». Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre». Matteo 12, versetti 46 a 50. Gesù non aveva nulla contro la sua famiglia, quindi non dobbiamo leggere queste righe come un segno di disprezzo verso sua madre e i suoi fratelli. Sarebbe sciocco. Al contrario, proprio perché la famiglia era il più sacro dei vincoli, proprio perché ognuno considerava normalmente i familiari come le persone più importanti della propria vita, Gesù volle sottolineare che sentiva quel medesimo sentimento verso tutti i suoi discepoli che avrebbero fatto la volontà di Dio. Egli mise i suoi discepoli sullo stesso piano di sua madre e dei suoi fratelli, affermando quindi quanto i discepoli fossero preziosi per lui. Sì, in mezzo a tanta incredulità che si manifestava soprattutto tra i capi religiosi, Gesù era felice di avere una famiglia di piccoli, di persone umili che lo seguivano e costituivano un residuo fedele in Israele. Attraverso quella famiglia spirituale il Vangelo sarebbe giunto fino all'estremità della terra, anche a dispetto dei capi religiosi che continuavano a dubitare di lui. Gesù era più che Giona, eppure molti della sua generazione rifiutarono anche il segno di Giona e non si convertirono neanche dopo la risurrezione di Gesù. Preferirono invece credere alle bugie, secondo cui erano stati i suoi discepoli a trafugare il corpo di Gesù, come leggeremo in Matteo 28. Ma quei discepoli, la famiglia di Gesù, non si persero d'animo di fronte a quelle dicerie, ma predicarono il Vangelo che è giunto fino a noi a distanze di circa 2000 anni. Ancora oggi ci sono molte dicerie sul conto di Gesù. Molti credono che Gesù non sia mai esistito, altri pensano che sia esistito ma sia stato solo un grande profeta o un grande uomo. La verità è che Gesù, come aveva detto, è morto, è stato sepolto per 3 giorni e 3 notti e poi è risorto. Molti della sua generazione non hanno creduto al segno di Giona. E noi cosa faremo? Rifiuteremo di credere? Chiederemo altri segni? Temo che non ci saranno dati altri segni. Infatti la morte di Gesù per i nostri peccati e la sua risurrezione costituiscono il segno di Giona che è stato tramandato fino a noi a partire dai suoi apostoli, attraverso tutte le generazioni successive di cristiani, attraverso la sua famiglia. Non ci resta che riporre la nostra fede in colui che è morto e risuscitato per noi. Se rifiutiamo Gesù, se rifiutiamo il segno di Giona, rifiuteremo anche la possibilità di essere riconciliati con Dio e non avremo nessun altro modo per essere salvati. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Bentornato al nostro appuntamento di oggi.
2: Grazie.
0: In questo periodo, in questi ultimi anni, correggimi se sbaglio Gianfranco, la tua occupazione principale è diventata quella di un po' monitorare, girare per le scuole e presentare anche un programma molto particolare nei riguardi appunto dei ragazzi e degli adolescenti per aiutarli a riflettere sulla loro fascia d'età e sulle caratteristiche, sui problemi caratteristici della loro età e in particolar modo in relazione al pericolo delle cosiddette devianze, giusto?
2: Esatto, un programma che cerca di far vedere come nell'adolescenza ci sono alcuni aspetti che dobbiamo tenere presente, ai quali dobbiamo stare attenti perché sono a rischio di portarci fuori da cose buone, quindi abbiamo cominciato a parlarne già nel passato. Quindi.
0: Infatti, è una delle ultime cose su cui stavamo ragionando appunto recentemente era questa notevole importanza che ha per i ragazzi appunto dell'età adolescenziale, notevole importanza dell'amicizia e soprattutto dell'identificazione con un gruppo di coetanei, di pari e via dicendo, un gruppo che poi alla fine è in grado di esercitare su ciascun singolo membro di tale gruppo una certa pressione, perché si tratta di dover assimilare da parte di ogni singolo membro del gruppo dei comportamenti particolari, dei valori che devono caratterizzare appunto ciascuno e tutti nel gruppo. Ecco, però volevo chiederti a questo punto, questa assimilazione di comportamenti, di valori, di modi di fare e di muoversi sicuramente da una parte riduce sempre di più il legame che il ragazzo o la ragazza adolescente ha con i suoi familiari e con i valori che gli sono stati insegnati o trasmessi fin dalla sua nascita, ecco, diciamo. Come si comporta allora normalmente, solitamente, l'adolescente in un caso del genere? Ecco, quando si trova a dover sbarazzarsi di certi valori assumendone degli altri, c'è una crisi in quel momento in lui?
2: Ma è senz'altro un momento molto particolare perché si trova a dover fare delle valutazioni e delle decisioni. I valori comunicati in famiglia che lui ha imparato possono non averlo soddisfatto o non essere in sintonia con quelli degli amici con i quali si trova a proprio agio. Quindi entra in un momento in cui deve decidere e incomincia a decidere da solo, a rivalutare da solo tutto quello che gli è stato insegnato. Incomincia quindi a non dare più per scontato che papà e mamma abbiano ragione, ma incomincia a dire forse possono aver avuto torto. E solitamente nell'adolescenza uno dei concetti è che papà e mamma hanno torto, punto.
0: Hanno sempre torto.
2: Sì, sì, sì. Quindi i genitori non capiscono mai niente. Questo è fisiologico, non c'è niente di preoccupante in se stesso perché fa parte del processo di crescita, della discussione di tutto. A volte si dice che l'adolescenza assomiglia un po' all'età dei due o tre anni nei quali le tre parole fondamentali sono io, adesso e no. E tante volte le ritroviamo nell'adolescenza che è molto egocentrica, vuole una soddisfazione immediata e si impone per lo sviluppo del proprio carattere dicendo no, io faccio le cose come dico io. Quindi ritroviamo certe caratteristiche.
0: Certo. Nella tua esperienza, diciamo, di vari gruppi giovanili che sicuramente avrai incontrato, ti sei accorto che ci sono dei tratti caratteristici di tutti i gruppi, quindi tratti generali che caratterizzano tutti i gruppi, oppure ciascun gruppo ha veramente delle caratteristiche così peculiari da distinguersi sempre e comunque dagli altri?
2: Ma il gruppo per definizione si distingue dagli altri, perché sennò non è più, cioè il noi è sempre una contrapposizione con il voi,
0: okay.
2: Ci siamo noi e ci siete voi, quindi ogni gruppo ha delle caratteristiche sue, A questo a tutti i livelli, pensiamo, certo, anche a livello di chiesa,
0: sì,
2: quando diciamo la mia chiesa, noi facciamo così nella mia chiesa, mm-hmm, oppure nella mia ditta, o anche soltanto quando prendiamo una nuova macchina, che ora ci sentiamo parte, magari se è una macchina un po' esclusiva, mm-hmm, ci sentiamo parte di un certo club, mm-hmm, oppure il fatto, pensiamo ai motociclisti, come tante volte, pur non conoscendosi, quando si incontrano fanno gruppo perché sono accomunati da una passione comune, mm-hmm, che è quella delle moto. Quello più famoso ovviamente di gruppi possono essere quello, gli appassionati delle Harley Davidson,
0: sì, sì,
2: che
0: sì,
2: esprimono, quello è un esempio molto importante, perché avere un Harley Davidson tante volte non è legata solamente alla moto, mi piace questo tipo di moto per la sua tecnica eccetera, ma per lo stile di vita che quella moto riporta e ricorda, quindi questo presuppone che ci si veste in un certo modo, si usino delle tute di un certo tipo, un casco di un certo tipo, occhiali di un certo tipo, eccetera eccetera. Non vedremo mai una persona su Harley Davidson con una tuta di pelle rossa e il casco integrale tutto chiuso, stonerebbe, perché fa parte di un gruppo, fa parte di una filosofia di vita, mm-hmm, e quindi far parte di quel gruppo vuol dire adottare un certo tipo di filosofia eccetera, se no ci si sente diversi, quindi non far parte del gruppo a tutti gli effetti, quindi il gruppo in questo modo ci influenza tante volte nel positivo o in modo neutro, nel senso che non il far parte del gruppo può non creare grossi problemi di carattere morale o etico o valoriale, altre volte invece l'identificazione in quel gruppo può creare tensioni e problemi, perché mette in discussione i nostri valori, quello che ci è stato insegnato, e allora cominciamo a vedere se quello che ci è stato detto è vero o no.
0: Mm-hmm. Quindi allora, come stai dicendo tu, il gruppo ha comunque l'esigenza di distinguersi in ogni caso da qualsiasi altro gruppo, perciò ci saranno dei simboli, ci saranno degli atteggiamenti che saranno tipici, caratteristici di un determinato gruppo e saranno veramente distintivi rispetto a qualsiasi altro.
2: Sì, è quello che dà che viene, quello che può essere chiamato l'elemento strutturante del gruppo,
0: mm-hmm,
2: è la cosa intorno al quale i ragazzi si riuniscono. Pensiamo, certo, ai gruppi di tifo sportivo, il simbolo è la squadra.
0: Esatto. E dicevamo anche la volta scorsa, ricordo, che sicuramente un aspetto positivo dell'essere gruppo, del far parte di un gruppo, è quello della scoperta dell'amicizia, in sostanza, del trovare una persona con cui ci si può rapportare in maniera anche intima, anche abbastanza libera, però diciamo ci sono anche elementi che a causa del loro carattere, del loro temperamento, in qualche modo sono più portati ad essere solitari, probabilmente un po' più chiusi eccetera. Ecco, l'aspetto della solitudine in qualche modo automaticamente viene scartato nel gruppo, diventa sinonimo di isolamento e quindi qualcosa di cui vergognarsi, da ritenere abominevole, immagino.
2: Sì, ci sono le persone che per varie ragioni non si sentono parte del gruppo, non vogliono far parte del gruppo, vengono escluse dal gruppo, che ovviamente poi soffrono della mancanza di un certo tipo di relazione. Quindi nelle classi scopriamo la persona che è diversa per tante ragioni, diversa dal punto di vista degli interessi, dal punto di vista del colore della pelle, dal punto di vista della provenienza o quant'altro, e questo porta la persona a essere messa da parte dagli altri, o a sentirsi isolata, o volersi isolare perché non si sente all'altezza, mm-hmm, di essere con gli altri. Questo ci riporta a un problema derivante dal primo argomento che abbiamo trattato, che era quello della scoperta di chi noi siamo.
0: Mm-hmm.
2: Una un'identità basata sulla sulla vergogna, un'identità basata su vissuti brutti o negativi, possono influenzarci e impedirci poi di far parte di un gruppo, di avere relazioni con gli altri in un modo corretto.
0: Certo, e un'ultima cosa, perché ormai il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Sicuramente allora l'aspetto dell'amicizia è un aspetto molto positivo che proviene anche da questo far parte del gruppo. Mi sembra di capire anche dalle tue parole che il fatto di non sentirsi all'altezza, di essere un po' soli, isolati, eccetera, in qualche modo costringa anche molti ragazzi, ma poi dico non solo loro, loro in qualche modo sono un paradigma anche di ciò che molti adulti fanno, ma molti di questi ragazzi magari forzano e si sforzano di mettere da parte i loro veri, intimi interessi e inclinazioni pur di essere accettati da un gruppo, pur di non perdere, diciamo, il treno che sta passando davanti a loro. Quindi in qualche maniera sì, c'è l'aspetto positivo dell'amicizia, però c'è anche una grossa forzatura di certi aspetti del carattere di alcune persone, di alcuni giovani, mi pare, no? Che non riescono a esprimere se stessi perché devono comunque adeguarsi a certe regole che poi sono stabilite dai più forti.
2: Sì, questo è un pericolo nel quale tutti possono cadere, il fatto di essere, di disporsi o essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di essere accettati, quindi negando loro stessi o passando sopra a vari principi anche etici, morali o valoriali, pur di essere accettati, pur di non essere messi da parte, perché in quel contesto l'accettazione diventa più importante di quello che si è o di quello in cui si crede, ed è quello un aspetto molto pericoloso che può esporre a comportamenti sbagliati, quindi dalla cosa più semplice che può essere l'iniziare a fumare sigarette alle cose più grosse come può essere il coinvolgimento in delinquenza di vario tipo. È per quello che la Bibbia fa un riferimento importante sul fatto che le cattive compagnie possono rovinare le buone abitudini.
0: Certo.
2: Perché la ricerca quasi fine a se stessa di un rapporto con gli altri, indipendentemente da quali ne siano le basi, può essere estremamente pericolosa e dannosa.
0: E tu riesci abbastanza liberamente a fare accenno a questi o a richiamare l'attenzione dei ragazzi quando parli con loro rispetto a questi rischi, pensi di cogliere nel segno, oppure spesso ti trovi ad essere a sbattere contro un muro, una barriera già predeterminata?
2: No, in genere ascoltano, ricevono il messaggio, poi quanto riescono a viverlo è un altro discorso. Però riescono a capire quali sono i pericoli, anche perché con gli adolescenti si può parlare, basta che non ci si metta in cattedra.
0: Giusto, infatti l'avevi già detto anche un'altra volta e credo che sia importante ricordare questo principio. Bene, Gianfranco, grazie per quello che ci hai detto oggi, perché continua a suscitare in noi una ulteriore riflessione su come rapportarci con i ragazzi, ma poi, come dicevo e dicevamo poco fa, certi atteggiamenti che hanno i ragazzi sono poi gli stessi atteggiamenti che caratterizzano noi adulti, quindi in qualche modo è sempre poi una scuola a cui noi siamo giorno per giorno in qualche modo costretti a partecipare per poter così far sì che le nostre relazioni interpersonali siano sempre più positive e migliori. Grazie allora, dicevo, e buon lavoro ancora, a risentirci.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: Il Salmo biblico 43 al versetto 5 recita così: perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio. Quando il dolore, la prova, i conflitti, le delusioni, il dubbio toccano la nostra vita, diventiamo tristi e perdiamo la voglia di vivere. Con questi sentimenti negativi nel cuore possiamo reagire in due modi: soccombere, cadendo nella depressione e nella diffidenza, o, nonostante tutto, continuare a sperare in Dio. Il versetto da cui siamo partiti per la meditazione di oggi ci esorta ad avere il secondo atteggiamento, a porre cioè la nostra fiducia in Dio nonostante le circostanze difficili. Se speriamo in Lui, presto ritroveremo la gioia, la fede, la pace e l'amore del Signore, e continueremo a fare sogni e progetti per la nostra vita, basandoci sulle promesse che Lui ci ha fatto nella Sua parola. Ma perché dobbiamo passare per le difficoltà? Perché non comprendiamo completamente la gioia finché non incontriamo il dolore? Perché la fede, finché non è messa alla prova, non è fede? Perché la pace, finché non incontriamo il conflitto, non è pace, non capiamo che cos'è? Perché la speranza diventa tale finché non ci confrontiamo con il dubbio?

Nei momenti di maggiore debolezza mi sono chiesta se i discepoli del Signore avessero le nostre stesse difficoltà nel credere. Dopotutto avevano avuto il beneficio di essere stati sempre a stretto contatto con il Maestro per quasi 3 anni. Come l'Apostolo Giovanni scrive, il cristianesimo per loro era qualcosa che avevano visto con gli occhi, contemplato e toccato. Furono testimoni oculari dei maggiori miracoli del Signore. Videro morti risuscitati con una parola, lebbrosi guariti con un tocco, paralitici alzarsi in piedi al suo comando. Videro le sue mani moltiplicare pane fresco e pesce arrostito, in quantità sufficiente a saziare migliaia di affamati. Assistettero al calmarsi di un mare tempestoso al solo comando di Gesù. Quando si tratta di fede, lo ammetto, non mi identifico molto con i discepoli. Ma c'è qualcuno nella scrittura che credette in un modo ancora più straordinario. È scritto in Luca. Uno dei malfattori appesi ingiuriava Gesù dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma costui non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Sì, fu meraviglioso per i discepoli credere in Gesù. Ad eccezione del traditore, questi uomini vissero con il Signore dei giorni di gloria e dei giorni tetri di ansia e oscurità. Avevano lasciato tutto per seguire il Signore, persino a rischio della loro propria vita. Secondo me, comunque, questo uomo morente dimostrò una fede maggiore, riponendo la propria fiducia nel Signore. Quell'uomo sulla croce vicina a quella di Gesù non aveva avuto il privilegio di vedere i potenti segni e miracoli che avevano sbalordito i discepoli. Non aveva mai preso parte alle loro conversazioni serali attorno al fuoco. Non aveva partecipato al loro cameratismo su una barca a vela sotto l'ampio cielo della Galilea. Quel criminale vide solo Gesù in agonia, nella sofferenza e nella sua debolezza. Lo vide abbandonato, schernito, spogliato, umiliato e disprezzato. Non vide la sua maestà né la sua potenza. Eppure credette. Ma questa storia non parla soltanto di un ladrone pentito. Dice molto anche di colui che gli rispose. Il Signore Gesù non diede mai una prova così completa della sua potenza e volontà di salvare l'uomo come in quella occasione. Nel giorno in cui appariva all'apice della sua debolezza, mostrò di essere un forte liberatore. Nel momento in cui il corpo del Signore era tormentato dal dolore, egli mostrò di provare tenerezza per gli altri. Nel momento in cui stava morendo, donò ad un malvagio criminale la vita eterna. Se c'era un momento nel quale Gesù avrebbe meritato di pensare un po' a se stesso, era proprio sulla croce. Ma persino lì i suoi pensieri erano rivolti verso gli altri. Offrì loro speranza, offrì loro vita. Le sue braccia erano aperte per redimere. L'incontro fra quelle due croci in quel giorno oscuro è la storia di un miracolo infinito. È ancor più meraviglioso il fatto che lo stesso Salvatore tenda ancora oggi verso il mondo le sue mani per salvare.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra noi riceviamo tanta posta e ultimamente abbiamo ricevuto la lettera di un amico che ha appena compiuto 90 anni. È sempre stato un tipo eccezionalmente attivo e oggi ancora è molto occupato e serve con grande gioia, energia, viaggia e, beato lui, afferma di poter fare ancora le scale salendo i gradini a due a due. Adesso vi dico una cosa, ci ho provato anch'io, che a 90 anni non sono ancora arrivata, e ho constatato che ci riesco, però preferisco farlo uno alla volta. Dopotutto, chi va piano va sano e va lontano. La vecchiaia, d'altra parte, impone dei limiti ed è bello che non si diventa meno forti tutto ad un tratto, ma che ci si abitua gradualmente a convivere con nuove situazioni. E tutto diventa più significativo quando non si ha più la forza di una volta. Lo sta sperimentando un uomo di cui ho letto qualche tempo fa. Si chiama Stephen Hawking, è un astrofisico e forse pare che sia una delle persone più intelligenti che ci siano. Qualcuno lo paragona a Einstein. Questo scienziato ha però una malattia neuromuscolare degenerativa chiamata sclerosi amiotrofica laterale, sindrome ALS, che lo ha reso virtualmente paralizzato. Riesce solo ad usare il suo computer con la punta delle dita e così arriva a comunicare i suoi calcoli e i suoi pensieri. Il dottor Hawking ha fatto un'osservazione molto interessante sulla sua malattia. Ha detto che prima di ammalarsi si annoiava a causa di quella che ha definito un'esistenza senza significato. Parole incredibili per un genio. Ma dopo aver saputo di avere una malattia incurabile e terminale, la vita per lui ha preso improvvisamente un nuovo valore. È diventato più felice di prima. Lui lo spiega così: quando le aspettative diventano zero, si comincia a apprezzare quello che si ha ancora. È vero, tutto diventa significativo per chi sta morendo: un'alba, una passeggiata in un parco, la risata di un bambino che gioca. Ricordo il commento di un'amica morente a cui avevo portato un fiore. È così bello, mi aiuta a vivere. Ma chi pensa che la vita debba offrirgli un viaggio facile, senza scosse, è spesso infelice. La minima difficoltà prende le dimensioni di una montagna e un piccolo incidente sembra una catastrofe cosmica. Mi domando se il numero incredibile di persone che sono o credono di essere malate di depressione nel nostro mondo occidentale, l'incidenza delle separazioni e dei divorzi, i suicidi in aumento, non derivi anche da questa visione distorta della vita. Non so se il dottor Hawking sia un credente, ma è sicuro che si dimostra più savio di molti che sanno molto della Bibbia, ma che alla prima difficoltà si sgonfiano come palloncini. E se non riescono più a fare gli scalini a due, credono che per loro stia per calare il sipario con la parola fine.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera a Tito, capitolo 1, versetto 9. Attaccato alla parola sicura. Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 1. Bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Il titolo del commento di oggi è questa domanda: andremo alla deriva? Su una spiaggia della Norvegia è stato trovato un tronco d'albero che aveva attraversato l'Oceano Atlantico. Dalla sua specie si è potuto infatti verificare che proveniva dal Sud America e che era dovuto cadere in Amazzonia, nei pressi della frontiera orientale del Perù o della Colombia. Aveva così compiuto un viaggio di più di 10.000 chilometri, prima trasportato dal grande fiume, poi alla deriva attraverso l'oceano in balia delle correnti marine. Quel pezzo di legno inerte non aveva speso nessuna energia, ma sottoposto alla sola forza degli elementi aveva finito il suo viaggio arenandosi in quel luogo. Tutti noi corriamo il rischio di essere trasportati alla deriva da una corrente di insegnamenti falsi, da un miscuglio di opinioni diverse su un fondo di cristianesimo, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 14. Queste idee distruggono quanto Dio ha stabilito per la nostra fede, esponendoci all'immoralità e a svariate deviazioni. Le verità della parola di Dio sono immutabili e sicura è la via che ci tracciano. Se però ci lasciamo influenzare dalle idee del momento, potremmo allontanarcene a poco, allora insensibilmente diminuirà la nostra obbedienza alla parola di Dio e comincerà la deriva, che potrebbe spingerci a comportarci come dei non credenti e a disonorare il nome del Signore. Per rappresentare il credente chiamato a resistere alla corrente del mondo, la Bibbia usa la figura evocatrice del pesce che ha pinne e squame, come troviamo nel libro del Levitico, capitolo 11, versetti 9 e 10, che sappiamo andare controcorrente e rimanere impermeabili alle influenze che potrebbero trascinare via noi e i nostri figli.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 9. Or Gesù, chiamati assieme i dodici, diede loro podestà ed autorità su tutti i demoni di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi, e disse loro: non prendete nulla per viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro, e non abbiate tunica di ricambio, e in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate e da quella ripartite. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro. Ed essi partiti si andavano intorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ora Erode il tetrarca udì parlare di tutti di quei fatti e n'era perplesso, perché taluni dicevano: è Giovanni che è resuscitato dai morti. Altri dicevano: è apparso Elia, ed altri: è resuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui dal quale sento dir tali cose? E cercava di vederlo. E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli, prese lì seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli, accoltele, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or il giorno cominciava a declinare, e i dodici accostatisi gli dissero: licenzia la moltitudine affinché se ne vadano per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci, seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo, poiché v'erano 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a cerchi d'una cinquantina. E così li fecero accomodar tutti. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente. E tutti mangiavano e furono sazi, e dei pezzi loro avanzati si portarono via 12 ceste. Or avvenne che mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano

0: con lui e gli domandò loro: «Chi dicono le turbe che io sia?» E quelli risposero: «Gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi resuscitato». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro rispondendo disse: «Il Cristo di Dio». Ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno ed aggiunse: «Bisogna che il figliuolo dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e sia ucciso e risusciti il terzo giorno». Diceva poi a tutti: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me o delle mie parole, il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Or io vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio». Ora venne che circa 8 giorni dopo questi ragionamenti, Gesù prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne candida sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, ed erano Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza che gli stava per compiere in Gerusalemme. Or Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», non sapendo quel che si dicesse. E mentre diceva così, venne una nuvola che li ricoperse della sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola, ed una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figliuolo, l'eletto mio, ascoltatelo». E mentre si faceva quella voce, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto. Ora avvenne il giorno seguente che, essendo essi scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo dalla folla esclamò: «Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo al mio figliuolo, è l'unico che io abbia». Ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare, e a fatica si diparte da lui fiaccandolo tutto. Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse: «Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Mena qua il tuo figliuolo». E mentre il fanciullo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti sbigottivano dalla grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene a mente queste parole: il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano quel detto, che era per loro coperto d'un velo, per modo che non lo intendevano e temevano di interrogarlo circa quel detto. Poi sorse fra loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande. Or Giovanni prese a dirgli: Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliele abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme e mandò davanti a sé dei messi, i quali partitisi entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù, rivoltosi, li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio. Ora venne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Io ti seguirò ovunque tu andrai. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliolo dell'uomo non ha dove posare il capo. E ad un altro disse: Seguitami. Ed egli rispose: Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. E ad un altro ancora gli disse: Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima ad accomiatarmi da quei di casa mia. Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Bentornato e benvenuto all'ascolto. Un'altra passeggiata, un altro appuntamento, un'altra mezz'ora insieme in compagnia del libro più letto, in compagnia della grande famiglia di questo programma. Maurizio al microfono, un Maurizio sempre contento, grato e felice che tu abbia di nuovo scelto. Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con l'undicesimo capitolo del libro del Levitico, un capitolo molto interessante. Abbiamo già fatto un paio di conversazioni introduttive, quindi direi che oggi potremo tranquillamente addentrarci nel vivo del capitolo.

La volta scorsa ci siamo lasciati con il pensiero che ciò che Dio stabilisce essere giusto è giusto. In altre parole, Dio ha fatto delle distinzioni fra giusto e sbagliato, fra verità ed errore, fra luce e tenebre. L'uomo, nella sua smania, nella sua voglia di indipendenza, di autosufficienza, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Cambiando le carte in tavola significa che l'uomo ormai divenuto molto intelligente, molto preparato, avendo scoperto tante leggi della fisica, del mondo che lo circonda, avendo fatto scoperte incredibili, insomma, essendo arrivato ad un certo livello di autosufficienza, l'uomo ha pensato bene di fare a meno di Dio. E naturalmente, quando si fa a meno di Dio, significa che possiamo anche fare a meno delle sue regole e delle sue leggi. Mi pare giusto, no? Beh, ovviamente no. Almeno a me non sembra giusto affatto. Ci troviamo davanti ad una sorta di anarchia spirituale. L'anarchia spirituale dove ci porta? Non credo che dobbiamo cercare tanto lontano per la risposta a questa domanda. Basta guardare il telegiornale, anche una sola volta. Basta aprire qualsiasi giornale, ascoltare qualsiasi notiziario. Le piaghe, le malattie di cui la nostra società è affetta ci danno la risposta. Anarchia, autosufficienza, indipendenza. L'uomo se la cava da solo. Ma è poi tanto vero?

Per quanto mi riguarda, la risposta io già ce l'ho, la risposta già l'ho trovata. No, non credo che sia vero che l'uomo sia soddisfatto. La società è una società malata. E non è malata per colpa degli altri. Il singolo individuo può dire è colpa della società, è colpa del governo, è colpa dei politici, è colpa degli industriali, è colpa di questo e è colpa di quell'altro. Spesso e volentieri è colpa di tutti, tranne che colpa mia. Forse faremmo meglio ad assumerci ciascuno le proprie responsabilità. In fondo la società da chi è formata? Non è formata da tutti gli altri là fuori. È formata anche da me. Formata anche da te. Quindi è il singolo individuo che, in ultima analisi, è responsabile per le proprie azioni, è responsabile per le conseguenze delle proprie azioni, non solo su se stesso, sulla propria vita, ma su coloro che gli stanno intorno, cioè la società. Avendo cambiato le carte in tavola, non possiamo incolpare altri. Io devo assumermi le responsabilità che mi spettano e tu ovviamente devi fare altrettanto. Tutto questo per dire cosa? Per dire che abbiamo fatto male a ignorare le leggi di Dio. Abbiamo fatto male e facciamo male, se continuiamo naturalmente a percorrere quella strada, facciamo male a chiamare luce ciò che Dio chiama tenebra e chiamare tenebra ciò che Dio chiama luce. Facciamo male a dire che una cosa è buona se Dio l'ha chiamata cattiva. Facciamo male a dire va bene che io faccia così se Dio ha già detto non va bene che tu faccia così. Naturalmente abbiamo la libertà di farlo, nessuno ci prende per il colletto della camicia, ma come abbiamo detto tante altre volte nel corso di questi nostri incontri, prima o poi ci troveremo faccia a faccia con le conseguenze, i risultati delle nostre scelte.

Un altro commento che abbiamo fatto, e che ripeto solo così en passant, è che Dio vuole prendersi cura, vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con quelli cosiddetti sacri o spirituali, gli aspetti della domenica e delle feste comandate. Dio ha dato a Mosè e al popolo di Israele attraverso Mosè delle chiare distinzioni fra animali puri e animali impuri. Abbiamo già visto la volta scorsa come mai, quali potrebbero essere le ragioni di questa distinzione. Il discorso delle malattie infettive propagate da parassiti che si trovano spesso e volentieri nel sangue di certi animali e non di altri. Tornando quindi al testo del Levitico, alcune questioni morali molto importanti emergono da questo capitolo. L'uomo vive in un mondo dominato dal peccato e Dio vuole che ce ne rendiamo conto. Dobbiamo quindi operare delle scelte, come abbiamo detto spesso in questi nostri incontri. L'uomo decaduto, al di fuori dell'Eden, si trova ancora davanti ad un albero. Si trova ancora davanti al frutto, che fra parentesi non era una mela, la Bibbia non parla mai di mela, parla solo di frutto. Frutti che non si devono mangiare per ordine di Dio. Penso che la proibizione di mangiare alcuni animali e invece essere liberi di consumarne altri sia soprattutto una questione morale. Cioè sì, naturalmente la questione fisica, la questione di salute, di benessere, di protezione da malattie, ma è anche, e forse ancor prima, una questione morale, una questione di obbedienza. Non so se ricordi l'episodio dell'apostolo Pietro che si trovava sul tetto di una casa di un suo amico, era circa l'ora di pranzo, era andato lì sul tetto a meditare, a pregare. Nel vicino Oriente le case sono costruite in modo da rendere possibile questa buona abitudine, e ad un certo punto vide una visione improvvisa, dobbiamo dire, un lenzuolo contenente un assortimento vario di animali. Una voce disse: Pietro, alzati, prendi e mangia. Al che Pietro dice: non posso, Signore. Qui ci sono animali puri e animali impuri. Non oserò mai toccare gli animali impuri. Pietro, da bravo giudeo, da bravo ebreo, era stato educato, aveva questa profonda convinzione, ancora molto reale, cioè che quegli animali che Dio aveva detto a Mosè di non mangiare, a distanza di millenni, Pietro sapeva che non doveva consumare, non doveva mangiare. Ma qui nel contesto del libro degli Atti, alla nascita della Chiesa, sta accadendo qualcosa di straordinario. E Dio, in un certo senso, è come se abrogasse le sue stesse leggi. Dice: le cose che Dio ha purificate, non renderle tu impure. Ora, non vorrei addentrarmi nel discorso di Pietro e del libro degli Atti della Chiesa nascente, perché questo ci porterebbe lontano da quello che noi stiamo cercando di capire dall'undicesimo capitolo. Però, ecco, voglio solo farti notare questo, che ad un certo punto della storia umana Dio promulga delle leggi, ad un altro punto della storia umana lo stesso Dio può e ha la libertà di abrogare una certa legge. Perché? Perché chiaramente c'è un messaggio ancora più vasto, più profondo, che Dio vuole comunicare a Pietro. Dal versetto 3 dell'undicesimo capitolo in poi comincia una descrizione degli animali puri ed impuri. Vediamo cosa dice. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita, divisa da una fessura e che rumina. Ecco, questa è la regola fondamentale che Mosè e gli israeliti dovranno seguire da ora in poi. Questa è la regola da seguire per stabilire quali siano gli animali da mangiare. E questo concetto, questa regola,
è ripetuta anche nel libro del Deuteronomio, un altro libro che fa parte del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. In quel capitolo troviamo elencati il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Inoltre nel Levitico il principio generale e la regola vengono dati con alcuni esempi di animali da considerarsi impuri. Nel libro del Deuteronomio invece non si mette l'accento sulla regola, ma viene fornito un elenco più lungo di animali puri. Insomma, il Levitico sembra insistere più sugli animali impuri, cioè quegli animali che in pratica erano vietati, mentre il Deuteronomio insiste più su quelli puri, cioè sugli animali che era permesso, era concesso uccidere e mangiare. Nel Levitico poi si fa una netta distinzione fra animali puri ed impuri, sebbene non si tratti di un nuovo comandamento, di una nuova regola. La distinzione comunque, che dobbiamo ricordare, non è di carattere biologico, ma soprattutto di carattere igienico. C'è anche da considerare un'altra cosa. Quando leggiamo la Bibbia, non dobbiamo mai estrarre quanto leggiamo dal proprio contesto naturale. Ogni cosa è stata scritta da una certa persona che ha vissuto in un ambiente storico, un ambiente sociale, un ambiente religioso tipico del suo tempo. Le persone che leggevano quanto era stato scritto, anch'esse vivevano in un contesto sociale, economico, religioso, tutto particolare. E questi due fattori vanno tenuti ben in mente. Quando leggiamo la Bibbia, oggi dobbiamo tener presente di chi ha scritto, a chi era indirizzato questo scritto e in quali situazioni storiche, sociologiche, religiose, morali, emotive essi si venivano a trovare. Per esempio, c'è da considerare che alcune nazioni pagane di quel tempo attribuivano la creazione di certi animali ad un Dio buono, mentre altri animali sarebbero stati creati da un Dio cattivo. Ora noi sappiamo che questa convinzione non ha fondamento. Dio creò tutti gli animali, la distinzione fra puro e impuro non dipende dalla loro insita natura o dal fatto che essi rappresentino qualche vizio o qualche virtù. Ad esempio, era considerato impuro, cadeva nella categoria di animali impuri. Eppure, nel corso del Nuovo Testamento noi leggiamo che Gesù è paragonato al leone di Giuda. Quindi, come vedi, di per sé il leone non ha qualità morali positive o negative. Era una questione, ripetiamo, non di carattere biologico o mistico o magico, ma più che altro di carattere igienico e morale.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre, a quest'ora.

Tornando al testo del libro del Levitico, mi viene in mente una riflessione che viene suscitata o proposta da qualcuno che tempo fa scrisse chiedendo la mia opinione sull'essere vegetariani o meno. Ora, con tutto il rispetto verso coloro che hanno tale convinzione, non posso però trovare nessun supporto, nessuna giustificazione biblica per l'essere vegetariani e non mangiare carne. Anzi, tutt'altro. Proprio da questo capitolo del Levitico vediamo che Dio non vieta il consumo della carne in assoluto. Dio vieta l'uso della carne di alcuni animali, come abbiamo visto, per ragioni igienico-morali, igieniche per via delle malattie, dei parassiti, e morali perché Dio voleva in un certo senso ancora una volta mettere alla prova il popolo di Israele per vedere se avrebbero obbedito o meno, quindi morale in quel senso. Il discorso della crudeltà nell'uccidere gli animali, non credo che il vegetariano che non uccide un pollo o una mucca e non consuma la carne di questi animali, non credo che sia meno crudele solo perché si astiene dal mangiare carne. Se ci sono convinzioni di tipo dietetico, questa è tutta un'altra questione. Però mi pare che l'equilibrio sia in un certo senso la miglior medicina. Ma ripeto, mi tolgo il cappello davanti a chi avesse questa convinzione. Basta che questa convinzione non sia giustificata con brani biblici, perché, ripeto, nella Bibbia non troviamo giustificazioni per questo aspetto della dietetica. A dire il vero, l'essere vegetariani spesso e volentieri ha a che fare con una spiritualità orientale, non certo con il cristianesimo biblico. Quel misticismo politeista orientale dal quale faremmo bene a tenerci lontano. E qui è inclusa anche la nuova era, la New Age. Tutta questa questione che Mosè prende in esame, cosa ha da dire a noi, cosa ha da dire ai cristiani del XXI secolo? Abbiamo già detto che non c'è alcun merito nel mangiare o non mangiare certi animali. Possiamo però scorgere dei significati spirituali dietro ad alcune particolari norme dietetiche. Ad esempio, il bue che rumina ci fa pensare alla meditazione, quel ripensare, quel meditare, quel riflettere a lungo sulle cose che abbiamo interiorizzato. Nel libro dei Salmi, per esempio, è scritto che ciò che la persona giusta ama fare è dilettarsi nella legge dell'Eterno. Su quella legge medita giorno e notte. Come il bue, il cristiano deve ruminare, cioè deve lentamente masticare, interiorizzare la parola di Dio, assimilarla, meditarla. Perché? Per trarre da essa ogni possibile beneficio spirituale. Paolo, nella lettera agli Efesi, esorta i cristiani a comportarsi in modo degno della vocazione che è stata loro rivolta. Ma questo modo degno emerge da cosa? Non emerge spontaneamente dalla nostra personalità, dalla nostra natura, semmai avviene il contrario. Ma attraverso l'assimilazione, la meditazione, l'interiorizzazione della parola di Dio, attraverso la realtà che il messaggio di ciò che Dio vuole dirci diventa nostro, diventa parte integrante della nostra natura, attraverso questo processo potremo poi operare le scelte giuste, così come gli israeliti potevano operare le scelte giuste fra animali puri e animali impuri. Guardate dunque
con diligenza come vi comportate, fate attenzione al vostro comportamento, non da stolti, da sciocchi, ma da persone sagge. Sempre Paolo che scrive ai cristiani di Efeso. Ne segue quindi che qui lo studio della Bibbia, della parola di Dio e del comportamento del cristiano, seppure allegoricamente, sono messi in stretta relazione fra loro. Sempre Paolo, scrivendo al suo amico Timoteo, aggiunge: tu persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Accanto a Paolo troviamo una grande figura del Nuovo Testamento chiamato Giacomo. Giacomo ci esorta con queste parole: mettete in pratica la parola e non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi. Una frase molto breve, se vuoi, ma profonda. Forse dobbiamo rileggerla per capirla veramente bene. Mettete in pratica la parola, non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi.

Purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta, per darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossimo appuntamento. Da Maurizio un grazie sincero e grosso grosso e un forte e caloroso abbraccio. A presto. Ciao.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per continuare a discutere un soggetto che cominciamo a considerare la volta scorsa e che considereremo anche nelle prossime trasmissioni, e cioè come un credente può affrontare le avversità della vita. Per cercare di capire questo, noi abbiamo preso ad esaminare una persona che in vita sua dovè affrontare tante e tante avversità, e vedremo come seppe affrontarle con successo e secondo la volontà di Dio. Si tratta dell'Apostolo Paolo, e primariamente quello che lui ci dice nella sua epistola ai Filippesi, capitolo primo. Per coloro che non erano con noi la volta scorsa, cercheremo di ricapitolare un po' di sfondo. Paolo scrisse questa lettera mentre si trovava in prigione a Roma in attesa di essere processato dall'imperatore Nerone, colui che più tardi darà Roma alle fiamme perché non gli piaceva il tipo di architettura che gli era davanti. E così, mentre è in prigione davanti a una possibile esecuzione e alla tortura, nello scrivere quest'epistola ecco che troviamo che Paolo parla di gioia, di allegrezza e di pace, e dice come Dio gli ha permesso di essere tranquillo e saper fronteggiare serenamente tutte quelle terribili circostanze che gli erano davanti. Come dicemmo la volta scorsa, Paolo non era un seminarista, un principiante alle sue prime armi. Questi è colui che il carceriere di Filippi udì cantare lode a Dio sulla mezzanotte mentre era nella sua prigione e con le spalle lacerate da 39 frustate. Così esaminiamo quello che Paolo ha da dirci. L'ultima volta notammo che quello che fece la differenza in Paolo fu la convinzione che Dio non lo aveva abbandonato, ma che era sempre in controllo, almeno secondo quello che egli scrisse nell'Epistola ai Filippesi 1:12. Paolo fu abile di guardare oltre le avversità e di vedere sempre la mano di Dio all'opera. Egli capì che le avversità che ci capitano non erano solo il risultato del peccato nel mondo, e senz'altro sono il risultato del peccato. Il mondo è stato messo contro i credenti, il mondo è stato sprofondato nel peccato e odia il Vangelo e chi lo pratica e lo proclama, e se noi lo facciamo dobbiamo aspettarci delle avversità. Ma Paolo vide anche attraverso queste cose che i peccatori fanno la mano di Dio che ancora regnava sovrana su tutto, e anche le cose che il mondo fa per avversarci sono cose che Dio sa usare per il nostro vantaggio e tornaconto. Nel Vecchio Testamento c'è un bel passaggio che dice: avevamo pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E questo è come Paolo guardava le afflizioni e alle avversità. Mentre era rinchiuso nella sua cella a Roma, egli scrisse: io voglio che sappiate, o fratelli, che le cose mie, vedete, Paolo aveva valutato la sua situazione, aveva considerato il suo imprigionamento, aveva pensato bene, aveva pregato per quella sua situazione, e così, dopo che lui aveva capito tutto, ora vuole che anche i suoi lettori capiscono, e dice: io voglio che sappiate, o fratelli, che le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. In Filippi c'erano tanti credenti che non erano troppo persuasi su questo punto e che pensavano che qualche cosa era andato male nei piani di Dio. Loro potevano ragionare e dire: ma guarda un po', il miglior predicatore del mondo che fa così tanto bene, e Dio lo ha lasciato prendere e imprigionare. Certo che qualche cosa è andato male. Ebbene, in realtà niente era andato male. Paolo aveva in quel modo guadagnato accesso al centro, al cuore di ciò che controllava l'intero impero romano. Aveva accesso nella stessa casa dell'imperatore e gli era stata concessa l'incomparabile opportunità di far progredire quivi il Vangelo di Cristo.
Ora, questo è il modo come credenti devono considerare le loro avversità. Se loro non vedano questo quando le avversità li assalgono, loro verranno senz'altro sconfitti dalle avversità. Paolo poté trionfare su di esse perché egli poté chiaramente vedere la mano di Dio che dirigeva la sua vita e che quelle avversità erano state permesse perché per mezzo d'esse potesse divenire più utile al progresso del Vangelo. Può darsi che egli lì per lì non capisse esattamente come lui poteva meglio operare da quella prigione, come quello fosse un punto di vantaggio per il progresso del Vangelo, ma siccome lui dipendeva da Dio e credeva con tutta fede nella sua sovranità e onniscienza, lui era convinto che tutte le cose che gli succedevano erano in un modo o nell'altro permesse da Dio al fine che lui potesse meglio servirlo ed onorarlo. In quelle circostanze egli vedeva opportunità di predicare il Vangelo e siccome ne era convinto, ecco che allora lui cercava tale opportunità. Se invece non le vedeva in quel modo, certo, egli ne sarebbe andato in cerca. E così, amici, quando le afflizioni vengono, voi dovete ricordarvi che le afflizioni che vengono nella vostra vita, come quelle che avvennero in quella di Paolo, vengono per uno scopo, vengono per darvi l'opportunità di proclamare il Vangelo di Cristo in qualche modo, di darvi, chissà, qualche opportunità di onorarlo e di portare un po' di gioia nella vita di altri credenti. Queste sono opportunità che vengono assieme alle afflizioni, ma se noi non siamo pronti a riconoscerle, se non sappiamo queste cose, se non le crediamo e anche se le crediamo facciamo l'enfasi e consideriamo solo le afflizioni, ecco che perderanno queste opportunità e il Vangelo non sarà proclamato come e dove Dio voleva che fosse. Ora, come progredì il Vangelo per Paolo in quell'occasione? Ebbene, osservate con me il versetto 13 dove ci dice: le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso dell'Evangelo. Ma come? Ebbene, prima di tutto perché si seppe e a tutti divenne notorio che egli era in catene per la causa di Cristo, poi perché egli fu abile di esporre il suo messaggio alla guardia pretoriana e a tutti gli altri con cui egli venne in contatto. In altre parole, egli scriverà che nella casa dell'imperatore stesso ci furono delle conversioni. Sì, là dove nessuno sarebbe mai potuto penetrare, eccolo che il Vangelo ha trovato in quel modo dei credenti. Poi, oltre che alle guardie pretoriane, c'erano quelle che erano assegnate a Paolo e che erano incatenate a lui. Queste costituivano un'udienza prigioniera e per ore ed ore erano costrette ad ascoltare Paolo mentre predicava il Vangelo. Per certo Paolo non mancò di testimoniare a loro e di far loro conoscere come Cristo era venuto nel mondo per morire su una croce al posto dei peccatori perduti e che tutti coloro che si sarebbero affidati a quel sacrificio di redenzione potevano ottenere salvezza. E senza dubbio certe delle guardie gli avevano rivolto domande. Certe avevano cominciato con lui uno studio biblico. Paolo trasformò quella prigione in una scuola biblica, ne fece addirittura un seminario dove istruì soldati e guardie che poi venivano mandati da Roma per tutta l'Europa fino in Inghilterra, dove il Vangelo arrivò, forse appunto, attraverso questi soldati che Paolo ebbe in quella sua cella opportunità di evangelizzare. Naturalmente queste sono speculazioni, ma hanno delle valide possibilità. Certe di quelle guardie potevano aver benissimo portato il messaggio del Vangelo da altre parti? In qualche modo lo portarono nel palazzo di Cesare. La scrittura ci dice che il Vangelo divenne ben conosciuto a tutta la guardia pretoriana e a tutti coloro che servivano all'imperatore. Oh, che meravigliosa opportunità egli aveva in quel suo imprigionamento!
Ma ora diciamo che Paolo, invece di prendere tale opportunità, invece di cercarla, invece di essere cosciente che Dio dà opportunità attraverso le afflizioni per predicare il Vangelo, Paolo avesse pensato solo a se stesso. Supponiamo che egli si fosse lasciato prendere dallo scoraggiamento e si fosse messo là a lamentarsi e a lagnarsi del suo imprigionamento. Supponiamo che egli fosse diventato ansioso e spaventato e si preoccupasse costantemente per i suoi guai al punto di dimenticare della sovranità di Dio che guida e regola anche i guai delle persone. Supponiamo che egli avesse accentrato i suoi pensieri su se stesso invece che sull'opportunità che Dio gli dava. Vedete, amici, tali opportunità sarebbero andate perdute. Ma Paolo sapeva che anche nelle afflizioni si può servire Dio. Amici, lo sapete voi. Sapete voi che le afflizioni che vi confrontano oggi possono essere usate per onorare Dio? Sono certo che ora saprete come meglio affrontarle e se capite bene queste cose, anche voi potete cercare questa opportunità che Dio vi ha messo davanti assieme alle vostre afflizioni e avversità. Guardate al Signore, guardate alla mano di Dio e cercate di onorarlo. Oh Signore, aiutaci a vedere chiaramente anche nei momenti di afflizione e avversità la Tua mano che è lì pronta a guidarci ed aiutarci a benedirci e a magnificare il Tuo grande nome nel meglio modo che noi possiamo fare. Questo noi te lo chiediamo per la Tua gloria e per il nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen.

Il capitolo 31 dei Proverbi, che cominciamo a meditare ora, è aggiunto ai Proverbi di Salomone, anche se non sappiamo esattamente chi sia questo re Lemuel, che è del tutto sconosciuto. Qualcuno ha pensato che sia lo stesso Salomone sotto un nome diverso. Tuttavia, non ci interessa conoscere esattamente chi sia, quanto ricordare che queste parole di re Lemuel o queste profezie o questi oracoli sono ispirati, e perciò è Dio stesso che per la sua rivelazione spinge Lemuel a scrivere quello che leggeremo, a dare forma a queste sentenze con le quali la madre lo ammaestrò. Capitolo 31 dei Proverbi, verso 1. Parole del re Lemuel, sentenze con le quali sua madre lo ammaestrò. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio delle mie viscere? Che ti dirò, o figlio dei miei voti? Non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelle che perdono i re. C'è un'esortazione a Lemuel, un giovane principe, di fare attenzione, di non farsi tentare dal peccato. I primi 9 versi trattano proprio di questo argomento, e dal verso 10 in poi invece è la descrizione di una donna virtuosa, particolarmente in relazione a una moglie o a una madre nella famiglia. È certamente un encomio alla vera donna e alla sua funzione e al suo ruolo nell'ambito della società. Ma Dio volendo ne parleremo in particolare. Ora, questi primi 3 versi non fanno altro che ricordarci che quando Dio ci parla, ci tratta da figliuoli. Figliuoli delle sue viscere, figliuoli del suo programma e dei suoi voti, figliuoli che egli ha desiderato, che egli ha amato ed ama, e ai quali rivolge il suo insegnamento profondo. La prima lezione è da guardarsi dall'impurità

Infatti il testo dice: non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelli che perdono i re. È importante vedere come è richiamato il giovane principe a guardarsi dalle donne di malaffare. Egli non deve essere un uomo facilmente trascinato dalle passioni, ma deve fare attenzione alle sue vie, deve far sì che questo vigore e questa forza che egli ha ricevuto l'utilizzi per il bene. Soprattutto deve fare attenzione che la tradizione, i costumi, i metodi senza morale di queste persone non possono influenzarlo, perché altrimenti egli finirà per perdere la sua regalità. E se questo è un insegnamento per un giovane principe, ricordiamo che Dio, quando ci ha chiamato e salvato in Cristo Gesù, ci ha fatto partecipi della sua natura divina. Egli ci ha preso dalla schiavitù del peccato e ci ha messo nella libertà dei suoi figlioli e ci ha fatto sedere coi principi del suo popolo, per usare una frase del salmista Davide. Ebbene, egli vuole che noi ci conduciamo in modo ordinato, in modo regale, ci conduciamo come figliuoli di Dio. Egli ci ha dato vigore, ma non per usarlo per le passioni della vita, ma per usarlo per la sua gloria. Egli ci chiede poi di non partecipare alle opere delle tenebre, di non accettare i costumi e le tradizioni umane, di ricordarci che l'unica legge, la legge suprema della nostra vita, è soltanto la parola di Dio. O quanto è importante che il Signore ci ricordi queste cose in un mondo come il presente, che è pieno di gente che non si preoccupa assolutamente della moralità, di gente tanto tollerante da tollerare qualsiasi cosa, e quindi di persone che stabiliscono leggi proprie secondo propri concetti e proprie opinioni. Dio ci ha dato vigore, un vigore che serve per vincere il male e attenerci fermamente al bene, un vigore che viene dall'alto, un vigore che ci dà sapienza, un vigore che ci dà autorità, ma altresì egli ha messo in noi il suo spirito in modo da non seguire i costumi delle genti, da non lasciarci prendere nella trappola della tradizione pagana della vita, ma di rimanere legati a quello che è la testimonianza della parola di Dio. Oh, quanti costumi della gente sono costumi, abitudini lontane e contrarie dal volere di Dio, e si può perdere la regalità, si può perdere questo alto privilegio che Dio ci ha dato di essere suoi figli, proprio dimenticando queste due cose. Quando i cristiani che seguono Cristo e l'Evangelo non ricordano che il vigore che hanno ricevuto lo debbono utilizzare per la gloria di Dio soltanto, e non ricordano che la legge di Dio è l'unica legge, allora non solo sono in pericolo, ma perderanno certamente il privilegio di appartenere a colui che li ha chiamati, li ha salvati e li ha fatti suoi figliuoli. Dio ci aiuti a ricordare invece sempre che Dio ci ha chiamati in Cristo per servirlo. Diamo a Lui il vigore e la forza della nostra vita.
riconoscendo la sua legge come la legge della nostra esistenza. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con Maria per il momento. Se sei nuovo, resta con noi. A fine puntata daremo i recapiti, puoi contattarci. Enzo parlerà dell'esortazione alla vigilanza, che non è mai troppo vigilare. Sentiamo cosa ci racconta.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma e mi auguro che possiamo passare ancora una volta una buona settimana insieme, aprendo la parola di Dio, vale a dire questo libro più letto, la Bibbia. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, siamo arrivati, se vi ricordate bene, al capitolo 24, dove Gesù parla del futuro e del suo ritorno. Gesù prosegue nelle sue spiegazioni usando la parabola del fico come segno sicuro. Andiamo a leggere i versetti dal 32 al 35. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando un fico comincia a sbocciare e le foglie iniziano a formarsi, noi sappiamo che l'inverno è passato e che presto verrà l'estate. Gesù usò questo segno per dire che possiamo contare sui segni che ci ha dato. Poiché la vite e il fico sono spesso figure di Israele nell'Antico Testamento, molti vedono qui il segno del ritorno di Israele nella terra promessa. Questo è senz'altro un segno significativo. Per molti secoli sembrò impossibile che i giudei potessero tornare nelle loro terre. Ora essi sono tornati. Non vedremo solo guerre, carestie, terremoti, pestilenze, falsi maestri o la predicazione dell'Evangelo a tutte le nazioni, ma anche mutamenti della situazione mondiale. Ciascuno di noi, quindi, ha bisogno di aprire gli occhi spirituali e dare ascolto agli avvertimenti di Gesù.

I segni sono importanti, ma la ragione della loro importanza sta nel fatto che Gesù ce ne ha parlato in relazione alla sua venuta. La sua parola è verità e tutto ciò che dice ha l'autorità che deriva dal fatto di avere dietro a sé suo Padre, come dice in Giovanni 14, versetto 10. Le parole che dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me opera. Non dobbiamo mettere in dubbio le sue promesse. Qualunque cosa può venir meno, ma ciò che ha detto rimarrà fermo finché tutto sia adempiuto. Alcuni prendono la parola generazione, nel versetto 34, che non passerà finché le cose siano avvenute, nel significato che davano generalmente i giudei, cioè di un periodo di 40 anni. Questo metterebbe l'accento sulla risposta alla prima domanda dei discepoli, cioè quella riguardante la distruzione del Tempio. Altri prendono la parola generazione nel suo significato di razza o di popolo e interpretano il passo nel senso che i giudei continueranno a esistere come popolo distinto fino alla fine. Una terza interpretazione è che si intende la generazione di quelli che cercano il Signore. Questa sottolineerebbe il punto che quelli che avranno perseverato fino alla fine saranno salvati. Altri ancora applicano la parola generazione all'ultima generazione prima della venuta di Cristo, cioè quelli che vedranno tutte queste cose accadere saranno la generazione che vedrà la venuta del Signore. Alcuni seguono una sola di queste interpretazioni, altri le combinano e vedono nel passo un riferimento alla distruzione del Tempio, ai giudei e ai credenti, ma una cosa è certa, Gesù tornerà. Abbiamo molte chiare e precise promesse della sua venuta.

Nei versetti dal 36 al 44 troviamo descritto un terribile esempio che ci deve portare a essere vigilanti. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà.

anche se sapranno che il periodo è vicino, non conosceranno né il giorno né l'ora. Dal momento che fino ad oggi tanti hanno tirato a indovinare il giorno del ritorno di Cristo, non mi meraviglio se quando il momento sarà vicino qualcuno proverà a indovinare l'ora. Gesù qua sta usando l'esempio di Noè. Proprio nel giorno in cui venne il diluvio, ai tempi di Noè, molti avevano organizzato banchetti, altri avevano fissato le nozze, altri avevano organizzato feste di fidanzamento. Quel mattino si alzarono pensando che fosse un giorno qualsiasi. Invece venne la fine di quel tempo. La stessa cosa sarà quando Cristo verrà a prendere la sua sposa, la Chiesa. La venuta di Cristo non vorrà solo dire giudizio improvviso e inaspettato, ma anche una separazione improvvisa, inaspettata e definitiva. Gesù dice che al tempo della sua venuta tutti saranno intenti alle cose ordinarie della vita. Andare ai campi era ciò che la maggior parte degli uomini faceva ogni giorno, come girare la macina per le donne. Il punto è che i credenti non saranno avvertiti in precedenza del giorno e dell'ora più di quanto lo siano le persone che non credono. Per porre ancora l'accento su questo punto, Gesù paragona la sua venuta a quella di un ladro. I ladri non avvisano certo in anticipo quelli che intendono derubare. C'è un solo modo per essere preparati all'arrivo di un ladro: essere sempre vigilanti. Allora, allo stesso modo, per essere preparati per la venuta di Gesù, dobbiamo essere sempre pronti. Non ci saranno scuse se saremo colti impreparati.

In questa attesa della venuta di Gesù è necessaria la fedeltà. La vediamo nei versetti dal 45 al 51 di questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Gesù sentiva l'importanza di essere sempre pronti, per questo aggiunse ancora una illustrazione per far penetrare a fondo questa verità. La parabola che racconta riflette l'atteggiamento che alcune persone avranno quel giorno. Diranno: il Signore ritarda il suo ritorno, allora continuerò a vivere come capita. Quando Cristo tornerà, giudicherà quell'uomo.

0: Con questi versetti appena letti, che vanno fino al versetto 51, Gesù mette in contrasto i risultati della fedeltà e dell'infedeltà. Il servo fedele non deve mai preoccuparsi dell'essere colto di sorpresa. Egli svolge i compiti che gli sono stati assegnati con regolarità e senso di responsabilità, perché è sempre pronto. Il messaggio è simile alla parabola dei talenti, nella quale il Signore dice ai suoi servi: «Trafficate, cioè impegnatevi nel lavoro per me finché io venga». Luca 19:13. Il servitore che approfitta del ritardo del padrone è un servo indegno e malvagio. Invece di servire i suoi compagni, spadroneggia su di loro. Invece di preoccuparsi che esso ricevano la loro parte delle provviste, egli dà via libera ai suoi desideri. Invece di usare la sua posizione, i suoi talenti, la sua intelligenza per il suo padrone, li usa per sé, per gratificare il proprio orgoglio, le proprie voglie. Tutti i giudizi espressi verso i farisei ipocriti ora diventano di proprietà di questo servitore. Un tempo era un servitore del Signore, il suo posto non era con gli ipocriti, ma ora, a causa del disprezzo per le sue responsabilità e la sua negligenza, avrà il suo posto con gli ipocriti. Sei anche tu di quelli che fino ad ora sono stati assorti nei propri piani, nei propri piaceri, accantonando gli avvertimenti di Gesù? Non fare più così, ancora un po', e potrebbe essere troppo tardi.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

possiamo girare pagina e arrivare al capitolo successivo, il 25. Qui vi troviamo la continuazione del sermone profetico e il capitolo comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. Viene anche descritto il giudizio sui gentili. Potremmo intitolarlo questo capitolo «Nell'attesa del re». La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in Matteo ed è una delle più belle. Mentre studiamo questa parabola, dobbiamo continuare a tenere a mente il fatto che Gesù sta rispondendo agli insegnamenti degli scribi, gli scribi giudei, che affermavano che il Messia, una volta giunto, avrebbe rovesciato i gentili e stabilito il suo regno. Gesù, nel periodo del suo ministero, prima della croce, dovette preparare i suoi discepoli a questo evento e al fatto che ci sarebbe stato un intervallo di tempo prima della sua venuta. Il ritardo, inteso come dilazione di tempo degli interventi di Dio, è una delle più dure prove della fede che tutti i credenti in Cristo hanno dovuto sostenere nel tempo. Di fronte a questo presunto ritardo, è importante per noi essere sicuri di essere pronti e di sapere qual è la preparazione necessaria. La parabola delle 10 vergini ci aiuta in questo.

0: E concludiamo le considerazioni con la lettura della parabola delle 10 vergini. Leggiamo a tal proposito i primi 13 versetti dal capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». E dopo aver letto questa parabola delle 10 vergini, io vi do appuntamento a domani, dove potremo trovare la spiegazione di questa parabola pronunciata da Gesù. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci troviamo attorno ancora una volta alla parola del Signore per trarne una breve meditazione. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova nel capitolo 8 ed è compreso fra i versetti da 9 a 11.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: La conclusione di questo episodio della vita del Signore Gesù lascia l'amaro in bocca. Quei giudei andarono a Gesù presentandogli la donna peccatrice con l'intento di tentarlo, di metterlo alla prova. Il Signore, attraverso il suo agire parabolico e le sue parole, convinse di peccato quei religiosi, tanto che, con una certa tristezza, si allontanarono da lui. Anche la donna, ripresa dal Signore, fu cosciente del proprio peccato e, dopo essere stata salvata dalla lapidazione, si allontanò da lui. Ciò che era triste è che tutti questi personaggi, imputata e accusatori, divennero coscienti della loro disubbidienza a Dio, ma non cercarono la salvezza, non invocarono il perdono, non chiesero grazia. Si allontanarono. Semplicemente si allontanarono. Era presente colui che aveva conosciuta e denunciata la loro condizione spirituale, colui che, pur odiando il peccato, il male, amava il peccatore, colui che può accogliere nell'ambito delle sue compassioni e misericordie. Ma loro, pur sapendo di essere perduti, si allontanarono, lo lasciarono per andare chissà dove. Questo ci fa comprendere che non è sufficiente riconoscersi peccatori, discernere dove si è sbagliato, vedere, considerare le proprie colpe. È indispensabile pentirsi, ricercare il perdono di Dio e del prossimo se abbiamo mancato verso di lui. È necessario ravvedersi dei propri errori per non commetterli più. E questo naturalmente si può fare con l'aiuto di Dio, se si vuole l'aiuto di Dio. Il segno evidente di questo pentimento è la ricerca di Gesù, il desiderio di stare vicino a Lui, di attingere da Lui la forza, la capacità di compiere ciò che Egli comanda. Allontanarsi da Gesù, che solo può salvare, significa, pur nel riconoscimento di avere un grosso peso, un pesante carico sul cuore, di volerlo portare da soli, di sentirsi autosufficienti, di rifiutare la grazia di Dio. Che tristezza quando l'uomo rifiuta Dio, quando coscientemente, volontariamente, lo pone alla porta del proprio cuore. Non c'è alcuna speranza per un simile uomo. Prego che nessuno di voi che state ascoltando sia in questa condizione.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Anche questa mattina leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Oggi leggerò dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, iniziando la lettura dal verso 35. Ripeto, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, verso 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi due discepoli, avendo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbi», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Soffermeremo la nostra attenzione su un interrogativo riportato al versetto 38, in cui abbiamo letto che Gesù, voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

1:38. Seguirono Gesù, e Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Il commento biblico al versetto che abbiamo appena letto è tratto dal libro Parole di vita, riflessioni bibliche tratte dalle parole di Gesù nei Vangeli, un libro edito da Adimedia, servizio pubblicazioni delle chiese cristiane evangeliche, Assemblee di Dio in Italia. Vediamo come Cristo renda facili le cose a coloro che si dispongono a cercarlo. Quando iniziamo la ricerca, anche timidamente, quasi con tremore, non ci lascia privi di incoraggiamento, ma rapidamente si volge a noi per incontrarci, per rallegrarci e fornirci il suo aiuto. Non sta quindi da una parte sulla cima di qualche elevata montagna, né si nasconde alla vista, obbligandoci a cercare da soli ed affrontare dolorose difficoltà per giungere ai suoi piedi. Ci osserva mentre muoviamo i primi passi verso di lui e nota i motivi ispiratori della nostra ricerca. Nella parabola il padre stava guardando e vide il figlio il prodigo mentre tornava a casa stanco e sconfitto, e quando lo vide corse per incontrarlo. Cristo si comporta esattamente in questo modo quando vede un peccatore pentito che volge il suo sguardo verso di lui. Notate bene la sua domanda: che cercate? Questo è l'interrogativo a cui devono rispondere tutti coloro che iniziano a seguirlo. Vuole sapere cosa stiamo veramente cercando. Una volta, quando due uomini ciechi gridarono a lui, si girò e chiese: che volete che vi faccia? È bene che i nostri desideri prendano una forma definita. Molte persone sono infelici e sanno di avere bisogno di qualcosa, ma non sanno di che cosa sia. Sono insoddisfatti di se stessi, sono consci della propria imperfezione, del proprio peccato, dell'inquietitudine. Alzano lo sguardo verso Cristo e cominciano a pregarlo, ma le loro preghiere sono vaghe e indefinite. Quindi Gesù si gira e chiede: che cercate? La forma di questa domanda implica anche una promessa: dimmi che cosa cerchi ed io te lo darò. La domanda non è niente di meno che una chiave che apre le stanze del tesoro di Cristo. Dobbiamo soltanto essere certi della sincerità della nostra ricerca e ricordare che la ricerca in questo senso comporta una determinazione, un coinvolgimento assolutamente totale.

cosa stai veramente cercando nella tua frenetica ricerca per la soddisfazione del tuo cuore, per l'appagamento della tua vita? Che cosa veramente cerchi? Sappi che solo in Gesù puoi trovare la vita, puoi trovare la pace, il perdono, la riconciliazione con Dio. Solo in Gesù puoi trovare ciò che veramente può appagare il tuo cuore. Volgiti a Lui con tutto il cuore. Preghiamo il Signore. Padre Celeste, è nel nome prezioso di Gesù che ci volgiamo a Te. La Tua parola con chiarezza e con amore continua a volgersi verso ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché attraverso essa noi possiamo avere una chiara visione della Tua volontà e soprattutto di quello che Tu ti aspetti da ciascuno di noi. Ma ancora attraverso le Scritture Tu metti dinanzi a noi quanto nella Tua grazia sei pronto a venire incontro ad ogni nostro reale bisogno. Noi Ti abbiamo cercato un giorno e abbiamo trovato in Te tutto ciò di cui il nostro cuore aveva realmente necessità. E per questo non possiamo fare a meno di pensare a quanti ancora si trovano lontani da Te, a quanti come noi un tempo erano alla ricerca di qualcosa che potesse soddisfare il loro cuore, la loro vita. Ti preghiamo per quanti attraverso queste semplici parole stanno ascoltando la predicazione dell'Evangelo. Signore, che possano veramente comprendere che solo in Te possono trovare ciò di cui il loro cuore ha realmente bisogno, che possano veramente volgersi a Te con fede per sperimentare il Tuo amore e la Tua grazia. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Siamo giunti anche questa mattina al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Amici ascoltatori, eccoci qui con voi anche quest'oggi per considerare assieme alcune verità come le troviamo nascoste nei sacri scritti. Sono come gemme nascoste che solo chi è attento e pronto di cuore può percepire. Seguite quindi questa nostra meditazione attentamente e vedrete che alla fine di essa avrete imparato qualche cosa che non sapevate, ma che neppure mai vi era stata insegnata. Prima però date ascolto con noi a questo bell'inno.

Alcuni mesi fa, mentre consegnavo un Vangelo di Giovanni ad un'ascoltatrice che lo aveva richiesto, questa cara signora ci disse: ma sa che è una cosa da non crederci? Siamo cresciuti e andati in chiesa per tutta la nostra vita e mai la chiesa ci ha dato un Vangelo né mai ce lo ha consegnato. Un libro come questo dovrebbe essere imparato a memoria da tutti quelli che si chiamano cristiani. E invece ora, a quest'età, è la prima volta che posso leggerlo. Eh sì, è davvero incredibile come tanti dei nostri connazionali conoscano così poco delle sacre scritture. Ora, come possiamo chiamarci cristiani, fedeli, credenti, se mai abbiamo letto la parola di Dio? Se di Lui non conosciamo che le poche parole, le poche cose, le poche nozioni che così qualcuno ci ha detto? Noi qui della Buona Novella abbiamo compreso questa verità da tanto tempo e per gli ultimi 35 anni abbiamo regalato centinaia e centinaia di copie del Vangelo di Giovanni, senza contare poi i Nuovi Testamenti, le migliaia di trattati che abbiamo distribuito. Il nostro scopo è infatti quello di porre in ogni casa italiana almeno una copia del Vangelo, sapendo che tutt'oggi ci sono tanti che ancora non ne hanno mai letto una. E così oggi vogliamo ripetere questa nostra offerta. E così, amici, se non avete una copia e volete leggerla, non avete altro che farne richiesta scrivendoci al nostro indirizzo una semplice cartolina o chiamando la stazione che vi trasmette questi programmi. Ora vogliamo rivolgerci alle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Matteo, capitolo 13. Leggeremo quivi appena due versetti, 45 e 46. Ripetiamo: Vangelo di Matteo, capitolo 13, 45 e 46. Il Signore Gesù ci dà questa parabola. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato e ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

Amici ascoltatori, quanto credete che una persona possa costare? Se qualcuno volesse comprarci, quanto credete che sarebbe il nostro prezzo? Chimicamente parlando, se noi volessimo valutare il prezzo delle sostanze chimiche di cui siamo composti, il prezzo è sorprendentemente basso. Si aggira sulle 5.000 lire. Per anni il prezzo era fissato su 3.500, ma probabilmente l'inflazione ha portato i suoi effetti anche sulla chimica. Ai tempi antichi, quando si vendevano gli schiavi, essi su per giù costavano 20 pezzi d'argento, e per tale prezzo fu infatti venduto

schiavo e fu da giovane venduto per un cavallo da corsa che valeva $300. Norman Cole, recentemente quel reo confesso dell'assassinio del sindacalista Wilson, disse che egli riceve $5,000 per ucciderlo. Ma ascoltatore, in verità, in fondo, non c'è prezzo per la vita umana. Per nessuno ammontare al mondo noi daremo i nostri figlioli, per salvare un nostro caro dalla malattia, dalla morte, da un sequestro, daremmo, se fosse nostro, tutto il mondo. Ma non c'è prezzo per la vita umana. Ma vedete, qui non si parla di vita umana, perché la vita è relativa, tutti dobbiamo morire, ma si parla di noi stessi. E domandiamoci quanto noi crediamo che valiamo. Amico in ascolto, quanto tu pensi che vali? Lo sai? Potresti dare una risposta? Ebbene, essa la troviamo nella breve parabola che poco fa abbiamo letto dal Vangelo di Matteo. Nel versetto 46, il tuo prezzo, il mio, ci è dato fino all'ultimo centesimo. Così, amico, esamina attentamente con noi questa parabola. Se hai la Sacra Scrittura, riaprila a questo 13° capitolo di Matteo. Vedi? Tanti hanno mal compreso questa parabola perché assumono che la perla descriva la salvezza e il mercante impersonizzi l'uomo in cerca della salvezza. Ma questa, benché sembri la più facile interpretazione, è invece la più erronea. Infatti, osserva, chi è mai fra tutti gli uomini che è davvero così interessato nella salvezza della propria anima? Osserva le chiese, sono deserte la domenica, osserva con quanta leggerezza si vive oggigiorno. E poi inoltre, anche se qualcuno fosse interessato nel cercare la salvezza e di cercarla con così tanta attenzione e interesse come quel mercante cercava la perla, dove mai l'uomo ha il prezzo per poterla acquistare? Gesù stesso ha chiesto: cosa darà mai l'uomo in cambio per l'anima sua? Il Salmo 49 esplicitamente dichiara che nessuno può, in alcun modo, redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto, perché il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e farà sempre difetto. La Bibbia stessa asserisce che nessuno cerca Dio, anzi, come pecore perse, ognuno va per la propria via. E Gesù stesso ha detto che non siamo noi quelli che lo hanno cercato, ma è stato Lui, di sua propria iniziativa, che è venuto e che ha cercato noi. Così, amici, questa non è la giusta interpretazione. Il mercante non è l'uomo, ma è Gesù. E se considerate questo, allora vedrete come la parabola, in una maniera bellissima, vi rivela lo smisurato amore di Cristo per ognuno di noi. Oh sì, amico, egli è il mercante in cerca di belle perle. E la perla che egli ricerca e che vuole ad ogni costo è l'anima nostra. E così troviamo scritto che Gesù, dalla sua dimora celeste dove godeva di tutto, ha visto questa bella perla nascosta, se ne è invaghito, l'ha desiderata a tutti i costi. Il paradiso non gli soddisfaceva più senza questa bella perla, negli angeli né alcuna bellezza. Doveva aver noi, doveva avere la perla che è l'anima nostra. Ci ha tanto amato che ha lasciato il Padre per venirci a cercare e ci ha trovati. Ma quanto dovrà pagare per l'anima nostra? Quanto si darà in cambio per un'anima? Basterà il cielo, il firmamento, basterà la terra, basterà il paradiso con tutti gli angeli? No, il prezzo della perla, il nostro prezzo è assai più alto. Così Gesù lasciò tutto, dette tutto, prese vesti umane, scese fra di noi. E chissà la sua pre-

0: senza, forse ci avrebbe avvinto a lui, chissà. Leggiamo che infatti tante persone per la loro bellezza fisica attirano tanti, ma poteva Gesù vincere qualcuno con la sua presenza? No, la Sacra Scrittura ci dice che il suo aspetto era tale da non farcelo desiderare. Forse allora i suoi insegnamenti mirabili mai inuguagliati ci avrebbero attirato, no? Pochi infatti furono quelli che dissero: Signore, tu hai parole di vita eterna, e pochi furono quelli che dettero ascolto al suo riporto. Allora forse i suoi miracoli avrebbero avvinto anime a lui, ma ecco che tanti gli corsero dietro, sì è vero, ma non per lui, ma per i suoi miracoli, non per il suo pane spirituale, ma solo per quello materiale che empiva lo stomaco. Così troviamo Gesù nel giardino dei Getsemani, alla conclusione della sua vita terrena. Di tutta la folla solo 12 sono con lui, e infatti uno di loro lo sta tradendo. Degli altri ne ha scelti 3 soltanto perché stiano con lui e preghino. Ma che cosa fanno? Dormono. Cosa fare? Gesù prega, sta esaminando il prezzo che deve pagare per questa bella perla, e il prezzo appare evidentemente assai alto. Sangue mentre decide. Vale davvero così tanto un'anima? Oh amico ascoltatore, osserva con la tua immaginazione Gesù che soffre, che agonizza, che muore fra i tormenti atroci. Immaginati se puoi le sue pene e poi fatti questa domanda: vale così tanto l'anima mia? Gesù in croce morente, mentre col suo sangue che se ne andava giù fino all'ultima goccia, fino che persino l'acqua scese dal suo costato, Gesù dette tutto, dette se stesso, fin anche quei pochi indumenti che aveva dette, se li spartirono i suoi crocifissori. Sì, dette tutto per la perla, per la tua anima. E qui, o amico, è dove il parallelo della parabola finisce. Perché vedi, il mercante vendé ogni cosa, dette tutto e ottenne la perla. Ma Gesù, che dette più di lui, finanche la sua stessa vita, non ha ancora ottenuto la tua anima. Come mai? Come mai, ascoltatore, non vuoi dare la tua anima a lui? Come mai Gesù ancora non ha la perla che ha così gran prezzo acquistata? Come mai che l'uomo è così crudele verso il suo Dio, che mette tutto prima di lui? Come mai l'uomo è così disinteressato verso un maestro così buono, che l'ha amato per il primo, che l'ha cercato, che l'ha redento, che l'ha riscattato dal potere del peccato e dalla morte? Come mai si preferisce credere alla parola degli uomini invece di credere alla sua parola? Come mai si preferisce rimanere perduti invece di accettare la sua salvezza? Dante, nel suo toccante quinto canto, mette in bocca di Francesca da Rimini la famosa frase: amor che a nulla amato amar perdona, dicendo che chiunque sa di essere amato sempre in qualche modo ricontraccambia l'amore. Ma come mai ripetiamo che un sì grande amore come quello di Gesù resta ancora incorrisposto? Oh amico ascoltatore, lo sai che se tu fossi stata l'unica persona nel mondo, Gesù sarebbe andato al Calvario ugualmente e unicamente per te? Lo sai che solo per salvare la tua anima egli avrebbe dato tutto il suo sangue? Ecco, ascoltatore, il valore, il tuo giusto prezzo. Ecco quanto vale l'anima tua. Oh, in verità, essa è assai preziosa. Ognuno di noi, non importa chi siamo o in che condizione viviamo, siamo così importanti, così preziosi agli occhi di Cristo. Malgrado il concetto sia pure modesto che noi abbiamo di noi stessi e delle nostre possibilità, Gesù ci dice che valiamo assai, costiamo più di tutto il creato e più di ogni altra cosa, ed egli ci desidera, egli ci cerca. Ma oggi è il giorno della contentezza, oggi è un giorno di gioia, oggi è il giorno in cui il mercante riceve la sua bella perla. Infatti, oh amico, non vorresti oggi offrirti a lui, contraccambiare il suo amore, arrenderti alla sua volontà?
1: Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto quello che aveva e l'ha comprata. L'ha comprata, oh amico, Gesù ci ha comprati. Ed è l'Apostolo Pietro che ci ricorda che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Così siamo suoi, gli apparteniamo. E che faremo? Lo tradiremo. Gli negheremo ciò che è suo, l'anima nostra che come una perla egli vuole per adornare la sua corona. O ascoltatore, che sarà di chi disprezza un così grande amore? Come potrà una tale persona vivere tranquilla e morire in pace? O ascoltatore, non metterti in una posizione simile. Dà a Cristo l'anima tua. E nota, Gesù non ha paragonato la tua anima a un diamante, che è assai più bello e più costoso di una perla, né a un rubino o una smeraldo, cose preziose sì, ma che vengano dalla terra. Ma l'ha paragonata a una perla, e sai perché? Perché la perla viene, come l'anima nostra, dal di dentro di una cosa viva, da un'ostrica che sta sepolta nelle buie profondità dell'oceano. E per dare la sua perla, affinché la perla venga alla luce, l'ostrica deve prima morire. E noi, se vogliamo darci a questo Salvatore che ci ama così tanto, noi pure dobbiamo morire a noi stessi e al mondo. E allora saremo tratti dalle oscure profondità del peccato in cui siamo immersi per brillare alla sua meravigliosa luce. Il mercante, l'amante dell'anima tua, ti cerca. Il prezzo è stato pagato. Non vorresti ora darti a lui? E come si può dire di no? Come non si può? Come mai? Come è impossibile lasciare incorrisposto un sì grande amore? Oh, ora deciditi. Ora dà a Cristo la perla che da tanto tempo ha ricercata.

0: Di che cosa parleremo oggi a Contrappunti? Parleremo di negro spirituals e di musica gospel. Un po' di storia, qualche esempio musicale. Amici, restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: vendu.
1: Gli spirituals, come sappiamo, sono le canzoni religiose composte dai negri, canzoni mai scritte, mai stampate, ma trasmesse da una generazione all'altra con aggiunte e variazioni dovute alle diverse circostanze. Ecco, quello che caratterizza lo spiritual è dunque, oltre al messaggio religioso, o almeno tendenzialmente tale, è il carattere orale, il carattere popolare. La tratta degli schiavi verso l'America del Nord ebbe inizio, come sappiamo, nel 1619 e diventando poi per tutto il corso del 1700 e fino alla buona metà del 1800 uno dei commerci più redditizi. Come sappiamo, la tratta degli schiavi ebbe fine con la guerra civile 1861-1865. Provenendo dalle zone geografiche ed etniche africane molto diverse, queste povere persone, terrorizzate, traumatizzate, finivano per trovarsi in compagnia di loro simili nelle baracche delle piantagioni del sud, la cui ricchezza dipendeva quasi esclusivamente dal cotone, la cui raccolta, come è noto, richiedeva un numero molto grande di braccia. Non ne conoscevano la lingua del paese, non sapevano scrivere o leggere, non avevano più gli antichi riferimenti spirituali e culturali. Col passare degli anni e delle generazioni nate in cattività, spesso anche mulatte, questo perché era abitudine dei piantatori bianchi di abusare sessualmente delle donne di colore, i neri, grazie all'intervento soprattutto dei quaccheri e dei metodisti, due chiese protestanti pietiste e universaliste, si convertirono al cristianesimo, quindi impararono a leggere la Bibbia. E nacque a questo punto una nuova forma di spiritualità che si espresse soprattutto nel canto, che veniva trasmesso oralmente, subendo anche delle varianti. Scrive William Allen: il meglio che si possa fare con carta e caratteri da stampa o con la voce non produrrà che una pallida ombra dell'originale. Le voci della gente di colore hanno una qualità peculiare che non si può imitare, e le intonazioni e le delicate variazioni del singolo cantante non possono essere riprodotte sullo spartito. Non cantano in parti nel senso che noi intendiamo, e tuttavia nessuna voce è uguale all'altra. Il solista inizia il testo di ciascun verso, spesso improvvisando, e gli altri, che costituiscono la base, come la chiamano, rispondono con il ritornello o anche lo seguono nell'assolo quando conoscono le parole. Quando la base inizia, il leader spesso smette di cantare, lasciando che il resto del testo sia completato dal coro o proseguito da un altro solista. I coristi stessi sembrano andare a capriccio, iniziando e smettendo a loro piacimento, cantando un'ottava sopra o sotto nel caso avessero intonato il brano troppo alto o troppo basso, oppure aggiungendo un'altra nota dell'accordo, producendo un effetto di meravigliosa complicazione e varietà, e tuttavia perfettamente a ritmo e raramente discordanti. E ciò che rende ancora più difficile stendere una linea melodica basandosi su questo strano modo di cantare è che, come gli uccelli, essi sembrano spesso cantare suoni che non possono essere precisamente annotati sul pentagramma, abbondando in scivolamenti da una nota all'altra e in passaggi e cadenze su note non articolate. Ecco, questo è quanto scrive William Allen, uno scrittore americano, nel suo trattato Le canzoni degli schiavi negri negli Stati Uniti. Facciamo una pausa, un esempio, una vecchia registrazione del 1938, il gruppo forse più conosciuto, del Golden Gate Quartet, il titolo del brano Our Father.

È probabile che non esistessero significative differenze stilistiche fra canti profani e canti religiosi, ma questi erano ben distinti. Allen stesso, l'autore di cui parlavo prima, ricorda che era quasi impossibile convincere gli abitanti di Port Royal a cantare canti profani, quelli che venivano chiamati sinful songs, e che in tutta la zona non esistevano strumenti musicali che si ritenevano in alcune denominazioni incompatibili con il canto religioso. In certi casi poi gli spirituals sono rielaborazioni di inni cantati nelle chiese bianche, ma si tratta di casi isolati. In altri casi si nota invece un'influenza diretta dell'innologia protestante, in altri ancora l'influenza bianca è proprio al minimo. Di matrice africana sono sicuramente il ritmo, lo stile vocale e la tendenza ad accompagnare il canto con la danza. La tendenza di molti canti a utilizzare scale pentatonali può derivare sia dall'influenza africana sia anche dalla musica popolare europea. E c'è chi sostiene che la passione dei neri per il violino e per il banjo derivi dalla possibilità di ottenere con questi strumenti proprio quei suoni a metà, impossibili con il pianoforte oppure con un organo.

Le parole, i soggetti, i temi degli spirituals sono tutti tratti dalla Bibbia. In modo libero, in modo da trovare un adattamento in circostanze diverse. I neri infatti interpretavano la Bibbia utilizzandone i contenuti e adattandoli alla loro situazione personale e collettiva, identificandosi così con gli israeliti oppressi in Egitto. Un esempio tipico di questo incredibile e magnifico sforzo creativo sono alcuni brani tipo Go Down Moses, Deep River, Swing Low Sweet Chariot, Joshua Fit the Battle of Jericho e tanti altri. Fermiamoci un attimo, ne ascoltiamo un altro esempio e ancora una volta da una grande interprete, per la verità, Mahalia Jackson, e ascoltiamo l'ultimo brano che ho citato, Joshua Fit the Battle of Jericho. Anche questa è una vecchia registrazione effettuata dal vivo. Eccovela.

Mahalia Jackson, Joshua Phil Battle of Jericho, cioè Giosuè ha combattuto la battaglia di Gerico e le mura sono cadute, diceva la canzone. Ecco, nel ricordare quanto descritto nel libro di Giosuè al momento dell'ingresso degli israeliti nella terra di Canaan e quindi la miracolosa caduta delle mura della città, città che era posta a guardia dei guadi del Giordano, i negri americani, gli schiavi negri, esprimevano in questo modo la loro fede, in un nuovo e miracoloso intervento di Dio per la loro liberazione. Con il Giordano i negri intendevano i fiumi Mississippi e l'Ohio, che segnavano i confini confederati oltre i quali si estendeva la loro terra promessa, quindi il Nord e il Canada. Una teologia quindi cantata, una teologia che serviva per istruire religiosamente e per mantenere viva la speranza, non solo durante le funzioni religiose segregate, quando ciò era possibile, ma anche durante il lavoro, il duro lavoro nei campi. E il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è di Henry Belafonte, una vecchia registrazione, si intitola Take My Mother Home.

dove si trovano le radici musicali dei Negro Spirituals? Ecco, sono da ricercarsi principalmente in tre direzioni. La prima è sicuramente la tradizione africana, poi viene il canto popolare bianco e infine l'innologia liturgica. Gli Spirituals, patrimonio della comunità nera, noti solo a pochi appassionati bianchi e a quanti vivevano a contatto con gli schiavi, iniziarono ad essere conosciuti e apprezzati in tutto il mondo a partire dal 1871. Ecco, in quella data un coro composto da studenti e studentesse della Fisk University, in tournée per raccogliere fondi appunto per l'università, decisero di proporre nei teatri degli Stati Uniti e in seguito in molti paesi europei i tradizionali spirituals arrangiati secondo le modalità europee. La tournée dei Fisk Jubilee Singers conobbe uno straordinario successo e da allora gli Spirituals divennero patrimonio dell'umanità, rielaborati poi in varie forme e utilizzati come fonte di ispirazione di numerosi compositori.

Ed erano questi Fisk Jubilee Singers. Il brano che vi ho proposto si intitola Every Time I Feel the Spirit, ogni volta che sento lo spirito. E ovviamente non era questo il gruppo originale, infatti stavamo parlando prima dell'anno 1871, la registrazione invece che vi ho proposto è molto più recente, del 1990, se non vado errato. Ecco, dicevo prima degli Spirituals, ma il genere gospel invece quando nasce? Ecco, nasce verso la fine dell'Ottocento, quando anche ad uso delle chiese nere vennero pubblicati i primi innari. Il primo di questi venne pubblicato dal pastore metodista Marshall Taylor nel 1882. Fra il 1880 e i primi anni del Novecento, quindi, si gettarono le basi dell'enorme sviluppo della musica gospel grazie al lavoro di compositori di colore, il più famoso dei quali fu senz'altro Charles Albert Tinley. Sempre nei primi decenni del Novecento gli Stati Uniti cominciarono ad essere percorsi in lungo e in largo da evangelisti che, armati di un buon patrimonio di inni e di uno strumento musicale, nei primi tempi di una chitarra, e così spostavano di chiesa in chiesa per predicare il Vangelo di Gesù. Furono loro quindi a diffondere in tutti gli Stati Uniti la nuova musica gospel che veniva via via definendosi accanto ad un altro nuovo genere profano, il blues. Padre della gospel music venne però considerato Thomas Dorsey, un pianista e compositore di Chicago che, dopo una precoce militanza nel mondo del blues, in seguito alla partecipazione ad un meeting del reverendo Nix nel 1921, decise di dedicarsi interamente alla musica religiosa. Dorsey è l'autore di alcuni dei più celebri brani gospel. Uno fra tutti vi segnalo e vi faccio ascoltare fra poco, Precious Lord, Take My Hand, prezioso Signore, prendi la mia mano. Un brano che sarà tradotto, pensate, in più di 50 lingue. La versione che vi propongo adesso è cantata da Ricky Van Shelton.

E ci stiamo ormai avviando al termine del programma. Prima però di finire, quali sono le differenze fra gospel e spiritual? Ecco, possono essere sintetizzate in questo modo. Prima di tutto, i testi gospel sono di carattere soggettivo ed esortativo, generalmente centrati su un unico tema. I soggetti sono vari, per esempio la conversione, la salvezza, la ricerca di una spiritualità. I testi spiritual invece sono più orientati sulla comunità e tendono a riferirsi a figure e a eventi biblici. In secondo luogo, le canzoni gospel sono accompagnate dagli strumenti che sono parte integrante della performance. Lo spiritual invece viene cantato a voce scoperta e accompagnato spesso con il battito delle mani, dei piedi o da strumenti improvvisati. Ancora, le radici gospel sono radici urbane, in quanto nasce all'interno delle chiese cittadine. Lo spiritual invece è musica rurale che nasce, come abbiamo detto, nei campi di lavoro e nelle chiese di campagna. E infine, quarto punto, il gospel viene spesso cantato da un solista senza accompagnamento di coro. In ogni caso, il coro non è strettamente necessario. Lo spiritual invece è sempre tendenzialmente musica corale. Durante gli anni 50 e 60 emersero molti gruppi di professionisti che iniziarono una serie di tour nelle cittadine americane suonando in piccole chiese, auditorium e sale da concerto. La vita di questi gruppi e cantanti fu spesso difficile, anche se alcuni di loro raggiunsero la fama. Simbolica è la data di nascita del gospel contemporaneo e risale al giugno del 1969, quando in occasione di un incontro di gruppi gospel al Madison Square Garden di New York, un coro di 50 voci diretto da Edwin Hawkins interpretò in modo assolutamente originale il brano che sicuramente avete riconosciuto e che abbiamo in sottofondo, Oh Happy Day. E fu questo il primo brano gospel a uscire ufficialmente dal circuito delle chiese protestanti e diventò così un simbolo stesso della musica gospel e probabilmente l'unico pezzo universalmente conosciuto accanto a un altro famoso brano, Amazing Grace, che ascolteremo fra poco. Quello che caratterizzava il brano di Hawkins non era né il testo né la melodia, entrambi tradizionali, ma il modo, possiamo dire profano, di interpretare un inno di chiesa, utilizzando senza prevenzione gli strumenti e le acquisizioni melodiche della modernità. E siamo così arrivati al termine del programma Contrappunti di oggi. In mezz'ora ovviamente non potevo offrirvi di più, comunque ne riparleremo. Oggi, partendo dai Negro Spiritual, siamo arrivati alla musica gospel odierna. Non certamente canzonette, ma straordinaria spiritualità nata dall'incontro di culture diverse. Ecco, per chi ne scopre l'autentico valore, queste musiche, queste canzoni sono uno strumento di arricchimento culturale e spirituale di grandissimo valore. E vi lascio a questo punto con questa bella versione di Amazing Grace, Stupenda Grazia, eseguita da Larry White, e chiudo veramente lo spazio Contrappunti di oggi. Grazie per avermi seguito, mi raccomando, restate ancora in nostra compagnia. Per quanto riguarda Contrappunti, appuntamento al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco.
0: Bentornato al nostro appuntamento di oggi.
2: Grazie.
0: In questo periodo, in questi ultimi anni, correggimi se sbaglio Gianfranco, la tua occupazione principale è diventata quella di un po' monitorare, girare per le scuole e presentare anche un programma molto particolare nei riguardi appunto dei ragazzi e degli adolescenti per aiutarli a riflettere sulla loro fascia d'età e sulle caratteristiche, sui problemi caratteristici della loro età e in particolar modo in relazione al pericolo delle cosiddette devianze, giusto?
2: Esatto, un programma che cerca di far vedere come nell'adolescenza ci sono alcuni aspetti che dobbiamo tenere presente, ai quali dobbiamo stare attenti perché sono a rischio di portarci fuori da cose buone, quindi abbiamo cominciato a parlarne già nel passato. Quindi.
0: Infatti, è una delle ultime cose su cui stavamo ragionando appunto recentemente era questa notevole importanza che ha per i ragazzi appunto dell'età adolescenziale, notevole importanza dell'amicizia e soprattutto dell'identificazione con un gruppo di coetanei, di pari e via dicendo, un gruppo che poi alla fine è in grado di esercitare su ciascun singolo membro di tale gruppo una certa pressione, perché si tratta di dover assimilare da parte di ogni singolo membro del gruppo dei comportamenti particolari, dei valori che devono caratterizzare appunto ciascuno e tutti nel gruppo. Ecco, però volevo chiederti a questo punto, questa assimilazione di comportamenti, di valori, di modi di fare e di muoversi sicuramente da una parte riduce sempre di più il legame che il ragazzo o la ragazza adolescente ha con i suoi familiari e con i valori che gli sono stati insegnati o trasmessi fin dalla sua nascita, ecco, diciamo. Come si comporta allora normalmente, solitamente l'adolescente in un caso del genere, ecco, quando si trova a dover sbarazzarsi di certi valori assumendone degli altri, c'è una crisi in quel momento in lui?
2: Ma è senz'altro un momento molto particolare perché si trova a dover fare delle valutazioni e delle decisioni. I valori comunicati in famiglia che lui ha imparato possono non averlo soddisfatto o non essere in sintonia con quelli degli amici coi quali si trova a proprio agio. Quindi entra in un momento in cui deve decidere e incomincia a decidere da solo, a rivalutare da solo tutto quello che gli è stato insegnato. Incomincia quindi a non dare più per scontato che papà e mamma abbiano ragione, ma incomincia a dire forse possono aver avuto torto. E solitamente nell'adolescenza uno dei concetti è che papà e mamma hanno torto, punto.
0: Hanno sempre torto. Sì, sì, sì.
2: Quindi i genitori non capiscono mai niente. Questo è fisiologico, non c'è niente di preoccupante in se stesso perché fa parte del processo di crescita, della discussione di tutto. A volte si dice che l'adolescenza assomiglia un po' all'età dei due o tre anni nei quali le tre parole fondamentali sono io, adesso e no. E tante volte le ritroviamo nell'adolescenza che è molto egocentrica, vuole una soddisfazione immediata e si impone per lo sviluppo del proprio carattere dicendo no, io faccio le cose come dico io. Quindi ritroviamo certe caratteristiche.
0: Certo. Nella tua esperienza, diciamo, di vari gruppi giovanili che sicuramente avrai incontrato, ti sei accorto che ci sono dei tratti caratteristici di tutti i gruppi, quindi tratti generali che caratterizzano tutti i gruppi, oppure ciascun gruppo ha veramente delle caratteristiche così peculiari da distinguersi sempre e comunque dagli altri?
2: Ma il gruppo per definizione si distingue dagli altri, perché sennò non è più, cioè il noi è sempre una contrapposizione con il voi.
0: Okay.
2: Siamo noi e ci siete voi, quindi ogni gruppo ha delle caratteristiche sue. A questo a tutti i livelli, pensiamo, certo, anche a livello di chiesa,
0: sì,
2: quando diciamo la mia chiesa, noi facciamo così nella mia chiesa, mm-hmm, oppure nel mio, nella mia ditta, o anche soltanto quando prendiamo una nuova macchina, che ora ci sentiamo parte, magari se è una macchina un po' esclusiva, mm-hmm, ci sentiamo parte di un certo club, mm-hmm, oppure il fatto, pensiamo ai motociclisti, come tante volte, pur non conoscendosi, quando si incontrano fanno gruppo perché sono accomunati da una passione comune, mm-hmm, che è quella delle moto. Quello più famoso ovviamente di gruppi sono, possono essere quello, gli appassionati dell'Harley Davidson,
0: sì, sì,
2: che
0: sì,
2: esprimono, quello è un esempio molto importante, perché avere un Harley Davidson tante volte non è legata solamente alla moto, mi piace questo tipo di moto per la sua tecnica eccetera, ma per lo stile di vita che quella moto riporta e ricorda, quindi questo presuppone che ci si veste in un certo modo, si usino delle tute di un certo tipo, un casco di un certo tipo, occhiali di un certo tipo eccetera eccetera. Non vedremo mai una persona su un Harley Davidson con una tuta di pelle rossa e il casco integrale tutto chiuso, stonerebbe, perché fa parte di un gruppo, fa parte di una filosofia di vita, mm-hmm, e quindi far parte di quel gruppo vuol dire adottare un certo tipo di filosofia eccetera, se no ci si sente diversi, quindi non far parte del gruppo a tutti gli effetti, quindi il gruppo in questo modo ci influenza tante volte nel positivo o in modo neutro, nel senso che non il far parte del gruppo può non creare grossi problemi di carattere morale o etico o valoriale, altre volte invece l'identificazione in quel gruppo può creare tensioni e problemi, perché mette in discussione i nostri valori, quello che ci è stato insegnato, e allora cominciamo a vedere se quello che ci è stato detto è vero o no.
0: Mm-hmm. Quindi allora, come stai dicendo tu, il gruppo ha comunque l'esigenza di distinguersi in ogni caso da qualsiasi altro gruppo, perciò ci saranno dei simboli, ci saranno degli atteggiamenti che saranno tipici, caratteristici di un determinato gruppo, e saranno veramente distintivi rispetto a qualsiasi altro.
2: Sì, è quello che dà che viene, quello che può essere chiamato l'elemento strutturante del gruppo,
0: mm-hmm,
2: è la cosa intorno al quale i ragazzi si riuniscono. Pensiamo, certo, ai gruppi di tifo sportivo, il simbolo è la squadra.
0: Esatto. E dicevamo anche la volta scorsa, ricordo, che sicuramente un aspetto positivo dell'essere gruppo, del far parte di un gruppo, è quello della scoperta dell'amicizia, in sostanza, del trovare una persona con cui ci si può rapportare in maniera anche intima, anche abbastanza libera. Però diciamo ci sono anche elementi che a causa del loro carattere, del loro temperamento, in qualche modo sono più più portati ad essere solitari, probabilmente un po' più chiusi eccetera. Ecco, l'aspetto della solitudine in qualche modo automaticamente viene scartato nel gruppo, diventa sinonimo di isolamento, e quindi qualcosa di cui vergognarsi, da ritenere abominevole, immagino.
2: Sì, ci sono le persone che per varie ragioni non si sentono parte del gruppo, non vogliono far parte del gruppo, vengono escluse dal gruppo, che ovviamente poi soffrono della mancanza di un certo tipo di relazione. Quindi nelle classi scopriamo la persona che è diversa per tante ragioni, diversa dal punto di vista degli interessi, dal punto di vista del colore della pelle, dal punto di vista della provenienza o quant'altro, e questo porta la persona a essere messa da parte dagli altri, o a sentirsi isolata, o volersi isolare perché non si sente all'altezza, mm-hmm, di essere con gli altri. Questo ci riporta a un problema derivante dal primo argomento che abbiamo trattato, che era quello della scoperta di chi noi siamo.
0: Mm-hmm.
2: Una un'identità basata sulla sulla vergogna, un'identità basata su vissuti brutti o negativi, possono influenzarci e impedirci poi di far parte di un gruppo, di avere relazioni con gli altri in un modo corretto.
0: Certo, un'ultima cosa, perché ormai il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Sicuramente allora l'aspetto dell'amicizia è un aspetto molto positivo che proviene anche da questo far parte del gruppo. Mi sembra di capire anche dalle tue parole che il fatto di non sentirsi all'altezza, di essere un po' soli, isolati, eccetera, in qualche modo costringa anche molti ragazzi, ma poi dico non solo loro, loro in qualche modo sono un paradigma anche di ciò che molti adulti fanno, ma molti di questi ragazzi magari forzano e si sforzano di mettere da parte i loro veri, intimi interessi e inclinazioni pur di essere accettati da un gruppo, pur di non perdere, diciamo, il treno che sta passando davanti a loro. Quindi in qualche maniera sì, c'è l'aspetto positivo dell'amicizia, però c'è anche una grossa forzatura di certi aspetti del carattere di alcune persone, di alcuni giovani, mi pare, no? Che non riescono a esprimere se stessi perché devono comunque adeguarsi a certe regole che poi sono stabilite dai più forti.
2: Sì, questo è un pericolo nel quale tutti possono cadere, il fatto di essere, di disporsi o essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di essere accettati, quindi negando loro stessi o passando sopra a vari principi anche etici, morali o valoriali, pur di essere accettati, pur di non essere messi da parte, perché in quel contesto l'accettazione diventa più importante di quello che si è o di quello in cui si crede, ed è quello un aspetto molto pericoloso che può esporre a comportamenti sbagliati, quindi dalla cosa più semplice che può essere l'iniziare a fumare sigarette alle cose più grosse come può essere il coinvolgimento in delinquenza di vario tipo. È per quello che la Bibbia fa un riferimento importante sul fatto che le cattive compagnie possono rovinare le buone abitudini.
0: Certo.
2: Perché la ricerca quasi fine a se stessa di un rapporto con gli altri, indipendentemente da quali ne siano le basi, può essere estremamente pericolosa e dannosa.
0: E tu riesci abbastanza liberamente a fare accenno a questi o a richiamare l'attenzione dei ragazzi quando parli con loro rispetto a questi rischi, pensi di cogliere nel segno, oppure spesso ti trovi ad essere a sbattere contro un muro, una barriera già predeterminata?
2: No, in genere ascoltano, ricevono il messaggio, poi quanto riescono a viverlo è un altro discorso. Però riescono a capire quali sono i pericoli, anche perché con gli

0: poi, come dicevo e dicevamo poco fa, certi atteggiamenti che hanno i ragazzi sono poi gli stessi atteggiamenti che caratterizzano noi adulti, quindi in qualche modo è sempre poi una scuola a cui noi siamo giorno per giorno in qualche modo costretti a partecipare per poter così far sì che le nostre relazioni interpersonali siano sempre più positive e migliori. Grazie allora, dicevo, e buon lavoro ancora, a risentirci.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Leggeremo quest'oggi nell'Evangelo di Marco, al capitolo 2, dal verso 1 al verso 12, ed è un testo su cui altre volte ho predicato, ma questa volta magari considereremo qualche aspetto nuovo, diverso. La parola di Dio è una miniera, e mi rendo conto che un testo lo potrei leggere migliaia e migliaia di volte, e sempre avrebbe qualcosa di nuovo da comunicarmi. Gloria a Dio. E questo è veramente meraviglioso. La presenza di Gesù. Questo è il tema che ho voluto dare a questo sermone, ma ero indeciso tra questo tema e un altro, tra questo titolo e un altro. L'altro tema è cosa succede quando Gesù è in casa. Poi ho optato per questo, però ho detto anche l'altro. Cosa succede quando Gesù è in casa? Oggi desidero parlarvi della presenza di Gesù. Marco capitolo 2, dal verso 1 al verso 12. Signore sia lodato. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia: chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il paralitico si alzò.

0: Subito prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Gloria a Dio, alleluia. È bello essere stupiti dal Signore, è meraviglioso essere stupiti dal Signore. Gesù iniziò il suo ministero, sto parlando del ministero pubblico, mentre era qui sulla terra, proprio nella città di Capernaum. E subito in quella città, se voi già leggete il primo capitolo di questo Evangelo, il Signore dimostrò la sua grande potenza scacciando demoni e guarendo molti malati. Dal Vangelo di Marco veniamo a sapere che egli fece molte guarigioni in quella città e la fama di Gesù si sparse subito in tutta la contrada, in tutta quella zona. Dice infatti qui il Vangelo di Marco capitolo 1 verso 32: poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati, egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. Vedete, i miracoli che lui faceva attirarono molte persone. Molte persone che volevano vedere quello che lui avrebbe fatto. E il problema, sapete quali fu in quella circostanza? Che la gente voleva vedere più quello che Dio, o meglio, quello che Gesù faceva, che udire quello che Gesù diceva. Erano più interessati a quello che faceva il Signore che a quello che aveva da dire il Signore. Ma una cosa che dobbiamo ricordare anche noi è che il compito primario di Gesù non era e non è la guarigione, ma il compito primario di Gesù era la predicazione. E a un certo punto si creò intorno al Signore una tale frenesia di vedere miracoli che la gente non lo ascoltava più, che la gente non era più interessata al suo messaggio, fino al punto che poi vediamo qui al verso 38 che Gesù dovette dire ai discepoli: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Ormai lì c'era frenesia. La gente era lì, andava dietro al Signore per vedere i miracoli. Il Signore poteva parlare, ma la gente non era molto interessata. Gesù dice: non posso io continuare così. Cambiamo zona, cambiamo aria, cambiamo posto, affinché io predichi pure là, perché io sono venuto, dice Gesù, per predicare la buona novella, per predicare il Vangelo. E questo fece Gesù con i suoi discepoli, andò altrove. Stette per un periodo altrove, per un periodo predicò altrove e poi a un certo punto, di nuovo con i suoi discepoli, torna a Capernaum. E qui abbiamo il ritorno nel capitolo 2, il ritorno di Gesù a Capernaum. Questa città era un luogo importante, importante per il ministero di Gesù. Potremmo considerarlo come il quartier generale della sua missione, eh? Il quartier generale della sua missione. Gesù adesso è nuovamente a Capernaum e il Vangelo mostra un particolare interessante. Abbiamo letto qui al verso 1, dopo alcuni giorni Gesù entra di nuovo in Capernaum, si seppe che era in casa. La casa a cui si fa riferimento probabilmente, si pensa, fosse la casa di Pietro. La casa di Pietro. Gli abitanti di questa città avevano lo stesso problema di prima. Sanno che Gesù è lì e subito corrono lì. Perché corrono lì? Di nuovo per i miracoli. Di nuovo per i miracoli. Come seppero che Gesù era in città, una grande folla si riunì presso la casa dove lui si trovava. Vedete, non è un male andare a Gesù per i miracoli. Non è un male. Anzi, noi sappiamo che Dio compie miracoli, che Gesù fa miracoli, ma il Signore desidera che noi siamo molto di più interessati a quello che Lui ha da dirci che a quello che Lui può fare. Il Signore desidera che noi siamo molti più interessati a quello che Lui è che a quello che Lui fa. Amen. Non vogliamo che il nostro amore per Dio sia uno scambio commerciale, cioè tu mi dai e io ti amo. Noi vogliamo amare il Signore in ogni situazione e in ogni circostanza, perché Egli è degno del nostro amore. Adesso Gesù si trova in casa. La Bibbia dice che si trova in casa e la gente sta aspettando di vedere cosa avrebbe fatto. Io voglio prendere spunto proprio per predicarvi questo messaggio su cosa accade quando Gesù è presente. Cosa accade quando Gesù è presente nella mia casa, nella mia vita, nella Chiesa? Quando il Signore è presente, che cosa può accadere? Cosa possiamo aspettarci? Qual è l'evidenza della presenza del Signore? Amen. Prima di tutto, quando Gesù è presente, si ascolta la parola, perché Gesù predica la parola. Amen. Non è possibile pensare che Gesù sia presente in una vita, sia presente in una casa, sia presente in una chiesa e allo stesso tempo la parola di Dio è assente. È inconcepibile. Perché quando Dio è presente, quando Gesù è presente in una casa, il Signore è interessato, prima di ogni cosa, alla parola, alla sua parola, che la sua parola sia predicata, che la sua parola sia annunciata. Se il Signore è presente nella tua vita, tu amerai la parola di Dio. Tu apprezzerai la parola di Dio, tu cercherai la parola di Dio. Se è presente nella tua famiglia sarà presente la parola di Dio. Sarà stimata la parola di Dio, sarà amata la parola di Dio, sarà apprezzata la parola di Dio, come quando è presente in una chiesa. Noi vogliamo venire qui in chiesa, non primariamente per i miracoli, grazie per i miracoli, Signore, ma vogliamo venire prima di ogni cosa perché qui possiamo ascoltare la parola del Signore. Per questo, dice Gesù, io sono venuto, per predicare la parola. Vedete, chiunque può attirare una folle. A volte vediamo che tante folle sono attirate dai personaggi dello spettacolo, dello sport. Anche i predicatori possono attirare le folle. La differenza sta su cosa si dà alla folla, su cosa si fa della folla. Noi vogliamo annunciare la parola di Dio alle persone che sono intorno a noi. Gesù avrebbe potuto usare quell'occasione di grande notorietà per motivi personali, per aumentare la sua celebrità. Invece la prima cosa che fa il Signore è comincia a predicare la parola. La gente dice: siete venuti per i miracoli, ascoltate prima la parola di Dio. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa, si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. Per Gesù era un'occasione straordinaria. Voi siete venuti per i fatti vostri e io invece faccio i fatti miei, cioè annuncio la parola di Dio. Annuncio la parola di salvezza. Questo non significa che il Signore non è interessato a risolvere i nostri problemi, ma certo che lo è. Questo significa che il Signore è più interessato, più di ogni altra cosa, a che noi ascoltiamo la parola di Dio. Molti in quell'occasione si aspettavano di vedere qualche miracolo, per questo erano venuti lì. Per Gesù invece era l'occasione giusta, meravigliosa, adatta, perché il suo messaggio più importante dei miracoli potesse essere annunciato a quella folla. Vedete, non sappiamo, io a volte ci penso, non so se lo fate voi, ma io a volte penso a queste cose, non sappiamo qual era il tema della predicazione di Gesù. Qui la parola non lo dice, ma certamente parlò di salvezza, perché per lui questo argomento era più importante che qualsiasi altro argomento. Gesù era molto più legato al tema della salvezza. Più di ogni altro argomento, la predicazione è stata sempre fondamentale per la vita e il ministero di Gesù. E io spero che la parola di Dio, la predicazione, sia fondamentale per la vita, il servizio, il ministero di ciascuno di noi. la predicazione, che ci piaccia o no, che lo condividiamo o no, la predicazione è il metodo di Dio per raggiungere il cuore dei perduti con la sua infinita grazia. Amen. Non sono i miracoli lo strumento di salvezza, per quanto possono colpire, a volte possono accendere la scintilla nel cuore degli uomini. Il Signore non ha stabilito che i miracoli potessero dare salvezza. Sta scritto in Prima Corinzi: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti per la pazzia della predicazione. Amen. Per la pazzia della predicazione, l'attività principale della Chiesa deve essere la predicazione della parola di Dio. E questa vuole essere il fulcro del nostro servizio, del nostro stare insieme, dell'essere Chiesa, Chiesa del Signore Gesù Cristo. Amen. Ma naturalmente il Signore è grande, immenso, glorioso. Quando Gesù è presente la parola di Dio, ma non solo. Quando Gesù è presente, la sua potenza agisce. Amen. Perché il Signore non è solo parola annunciata, ma è parola predicata, è parola praticata, è parola attuata. E quindi il Signore è capace di dire, ma anche di fare, di dimostrare con i fatti che quello che Lui dice è potenza di Dio per chiunque crede. E mentre Gesù stava lì predicando, succede qualcosa di inaspettato, eh? Immaginate un po' che Gesù è qui in mezzo a noi, che sta predicando la parola. Ci state pensando? E a un certo punto cominciate a sentire dei rumori. Eh? Qualcuno comincia a segare qualche trave, spero non di quelle portanti, eh? E comincia a fare un buco nel tetto. Questo in qualche modo è successo in quella circostanza. Quattro uomini portano un loro amico da Gesù, perché questi uomini credono che Gesù può guarirlo. Gloria a Dio! L'aveva fatto prima, ne aveva guarito tanti, anche stavolta egli può guarirlo. E c'era una folla però che impediva di entrare nella porta, e allora decidono, dal momento che credono che Gesù è la risposta al bisogno del loro amico, di calarlo dal tetto. Naturalmente i tetti a quel tempo non erano così, erano di ramoscelli impastati con del fango, erano tetti piani, non erano molto molto robusti, però in qualche modo erano solidi, erano facilmente bucabili. E questi fanno questa apertura, e mentre Gesù predica, Gesù si vede arrivare quest'uomo davanti su una lettiga. Provate a immaginare un po' la scena. Io credo che subito Pietro avrebbe detto: adesso se si mette a piovere, era a casa sua. Ai nostri tempi qualcuno avrebbe pensato: chissà se l'assicurazione adesso mi paga i danni. E la gente chissà cosa avrà pensato, ma guarda un po' questi sciagurati. Ma è il modo di agire, è una cosa non convenzionale, non è che tutti i giorni accadeva una cosa del genere. Provate un po' a immaginare lo stupore, la critica, anche a volte il giudizio della gente. Nulla di simile era accaduto prima, non ne abbiamo notizia. Ma io vedo che Gesù però non disprezza quello che questi uomini stanno facendo. E io, mentre consideravo questo particolare, dicevo: Signore, grazie per quando magari le cose sono poco convenzionali secondo un giudizio umano. Grazie perché noi vogliamo accettare quei momenti, quelle circostanze, quelle situazioni che provengono da te, anche se non rientrano nei nostri programmi. Amen. Vogliamo dire: Signore, opera in mezzo a noi come tu vuoi, come tu desideri. Agisci, Signore, anche se a volte non comprendiamo, anche se la cosa va fuori i nostri schemi. Signore, opera in mezzo a noi. È importante considerare come veramente qui la situazione a un certo punto cambia. Non era programmato quello che stava accadendo. Una cosa da considerare è che questi quattro uomini amano il loro amico. e sono disposti a fare ogni cosa sia necessaria per aiutarlo. Hanno avuto un grande coraggio, il coraggio di fare cose difficili. E quando c'è vero amore si ha il coraggio di fare cose difficili, cose umanamente impossibili. Non sarà stato facile salire sul tetto, oh, con quell'ammalato, fare quello che hanno fatto. E qui la scrittura ci dice qualcosa di particolare. Gli altri guardavano il buco nel tetto, gli altri stavano scostandosi per i calcinacci che cadevano addosso, gli altri guardavano questi indisciplinati che facevano cose inusuali, ma la scrittura dice Gesù. Cosa vede Gesù? Gesù veduta la loro fede. Gesù veduta la loro fede. Vedete? La fede è qualcosa che nasce nel cuore. Amen. Nasce nel cuore, ma poi si manifesta all'esterno. Loro avevano creduto in cuor loro nella potenza di Gesù e di conseguenza agirono. Amen. La vera fede non è mai interiorizzata e basta. La vera fede nasce nel cuore, ma poi porta ad agire, porta ad operare. Questi uomini credevano che Gesù poteva guarire il loro amico, ma se se ne stavano a casa a parlarne soltanto, a dire sì, Gesù certamente che può guarirlo, oh certo che può, oh l'ha fatto con quell'altro o con quell'altro ancora, e stavano lì a passare le ore, era una fede monca, non operante, inutile. Invece la loro è una fede meravigliosa. Crediamo che Gesù può guarire, andiamo da Gesù. Gloria a Dio. Crediamo che Gesù può guarirlo, andiamo subito da Gesù. Ma ci sono gli ostacoli, c'è la gente, non si può passare. E allora, se non si può passare dalla porta, troviamo un'altra via. Ma noi dobbiamo arrivare da Gesù. Gloria a Dio. Signore, dacci questa fede. Una fede che non si arrende ai primi ostacoli, alle prime difficoltà, una fede che non indietreggia, una fede che vuole arrivare fino in fondo. Amen? Fino in fondo. L'apostolo Giacomo dice così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Se la tua fede è solo parlata, dichiarata e non è dimostrata, non agisce, è una fede morta, e una fede morta non può agire, non può produrre miracoli. Gloria a Dio, noi vogliamo una fede viva che nasce nel cuore ma si manifesta, opera meravigliosamente. La vera fede non è mai teorica, la vera fede agisce. La fede ha spinto questi uomini a fare l'insolito perché credevano che Gesù poteva e voleva raggiungere il loro amico, poteva e voleva guarire il loro amico, e loro vogliono e fanno qualsiasi cosa sia necessario per portare quel paralitico davanti al Signore. E il Signore premia sempre la fede. Amen. Quella vera, non quella finta, diffidate dalle imitazioni, dalla fede parlata. Ah sì, io credo molto, credo. Sapessi quanto credo io, dichiaralo di meno e mostralo di più, faresti meglio. Amen. A volte incontriamo gente che ci dice quanto crede. Gesù premia sempre la fede. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E io credo che a quel momento ci fu un momento di silenzio. Ci fu un momento di silenzio. Dopo il primo momento di sorpresa, di sbigottimento, il tetto che si apre, poi credo che ci fu un momento di attesa, perché tutti volevano vedere la cosa eclatante, il paralitico camminare. Invece Gesù che fa? I tuoi peccati ti sono perdonati. La gente avrà pensato, si saranno guardati i peccati, ma che c'entrano i peccati? Mica siamo venuti qui per i peccati noi. Noi siamo venuti qui perché il nostro amico è paralitico, deve camminare. Vedete, non credo che quegli amici abbiano compreso e neppure la folla inizialmente ha compreso. Si saranno chiesti: ma che c'entrano i peccati? E qui Gesù dà una meravigliosa lezione sul senso delle priorità. Il problema principale di ogni uomo non è avere ottima salute, perché andare in ottima salute all'inferno non è che ci gratifica molto. Il bisogno principale di un uomo è essere salvato. Amen. Sapete, tanti saranno all'inferno e avranno goduto ottima salute qui sulla terra, avranno fatto tanta palestra, bodybuilding, non so cos'è, però non mi piace la parola, eh? Avranno fatto ginnastica, tante, oh, si saranno conservati molto bene nel fisico. Ma non è quella la cosa principale, è importante, certamente, noi dobbiamo custodire il nostro corpo, ma non è la cosa basilare. La cosa più importante è la salvezza. Amen. E qui Gesù dà un meraviglioso esempio, una meravigliosa lezione sul senso di priorità. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Anche se nessuno, forse in quel momento, neanche quest'uomo, si rende conto di quello che Gesù stava dicendo, quelle erano le parole che più di altri aveva bisogno di udire quell'uomo. Qualcuno, vedendo questa scena, pensa anche che, oltre a dare al Signore una lezione sul senso di priorità, sta pensando e pensa che quella malattia probabilmente era legata anche al suo personale peccato. Certamente non sempre è così, ma a volte accade che alcune nostre patologie fisiche o mentali possono essere legate a delle condizioni spirituali, a delle situazioni spirituali. Comunque sia, il Signore parla prima di tutto di salvezza. Parla prima di tutto di perdono. E poi è bella qui l'espressione. Come minimo noi gli avremmo detto: birichino, dal tetto devi arrivare. Eh? No, no, Gesù invece gli dice: figliuolo. Che bella espressione, figliuolo. Che espressione affettuosa, un termine che esprime tenerezza. E questo è ciò che accade quando un peccatore va al Signore. Quando un peccatore va al Signore è trattato con amore, è trattato con affetto, è trattato con tenerezza. Qui il Signore gli dice: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vediamo qui esprimersi la tenerezza di un padre, di un meraviglioso padre, di un perfetto padre. Se sei salvato, tu sei un figlio di Dio. Amen. E se non sei salvato, il Signore sta aspettando il momento per poterti chiamare figliuolo. E se vai a Lui, chiedendogli perdono, pentendoti dei tuoi peccati, anche tu ascolterai le stesse parole: figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati. Anch'io l'ho ascoltato una volta questa parola, chissà quante altre volte il Signore me l'ha detto. Perché il Signore è un Padre meraviglioso, che Egli ci perdona quando ci convertiamo, quando andiamo a Lui per la nostra salvezza, ma Egli ci perdona quando lungo il cammino cadiamo e ci rialziamo pendendoci del nostro peccato. Egli continua a dirci: figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dirà l'Apostolo Giovanni, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, gloria al nome del Signore. Se sei salvato, i tuoi peccati sono stati perdonati. Il tuo passato è stato cancellato. E dice il salmista: egli perdona tutte le tue colpe, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Amen. Quando Gesù è presente, predica la parola, c'è presente la parola. Quando Gesù è presente, la sua potenza agisce. E che se ne dica, il modo migliore per vedere la potenza di Dio agire è in salvezza, e salvezza eterna. Mi piace quando il Signore guarisce. Oh, mi piace quando il Signore battezza con lo Spirito Santo. Gioisco quando il Signore libera. ma il mio cuore esplode quando vedo un'anima strappata all'inferno, salvata per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù il Signore. Perché quella è un'anima salvata, salvata per l'eternità. E poi, quando Gesù è presente, dimostra la sua deità. Amen. La dimostra concretamente, la dimostra potentemente. Gesù ha appena dato a quest'uomo sconosciuto, ma non a lui, agli altri, il grande dono della salvezza, ma c'è sempre una parte critica che non condivide l'operato del Signore. C'è sempre una parte critica che pensa che le cose debbano essere fatte in un modo diverso da come si stanno facendo. State tranquilli che sarà sempre così. Sarà sempre così. Ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti nelle vie del Signore. Infatti vedete che a un certo punto alcuni scribi che erano lì a godersi lo spettacolo, perché quello stavano facendo, non stavano credendo nel Signore, erano lì per curiosare. A un certo punto dicono in cuor loro, tra di loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Questi scribi erano quelli, come dice la parola, che scrivevano, scrivevano le scritture. A quel tempo non c'era la stampa. La parola di Dio, la scrittura, si copiava a mano, si scriveva a mano, e c'era una categoria di persone religiose dediti proprio a questa attività spirituale. Conoscevano bene le scritture, quante volte le avevano copiate, ricopiate, lette, e a un certo punto dicono: ma quest'uomo sta bestemmiando, Dio soltanto può perdonare i peccati. Non si rendevano conto che stavano dichiarando Gesù Dio, perché Gesù aveva perdonato quei peccati. Non lo accettavano, la loro mente non era aperta, ma stavano dichiarando una grande verità: solo Dio può perdonare i peccati. Conoscevano le scritture, sapevano come stanno le cose, accusano Gesù di bestemmia, ma il Signore accetta la sfida. Infatti dice qui il nostro testo che il Signore capì i ragionamenti che c'erano nel loro cuore, seppe leggere con il suo spirito dentro di loro e dice: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Vedete, ciascuna di queste affermazioni è facile a dirsi, è facile a dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, tutti possiamo dirlo, io lo sto dicendo. È facile dire: prendi il tuo lettuccio e cammina, anche questo è facile dire, ma c'è un po' di differenza. Quando io parlo di peccati perdonati è facile dirlo, e anche se accade, non sempre è facile dimostrarlo, perché è una questione spirituale, una cosa che accade dentro, nella vita interiore di quell'uomo. E allora il Signore dice: dal momento che voi non siete spirituali, non volete credere col vostro cuore alla potenza di Dio, alla gloria di Dio, adesso vi darò una dimostrazione pratica, pratica della potenza di Dio, pratica del fatto che io sono il Figlio di Dio. Nessuno avrebbe potuto avere la prova visiva che i peccati di quell'uomo siano stati veramente perdonati, ma tutti avrebbero potuto vedere il miracolo della guarigione. Tutti avrebbero potuto vedere quel paralitico camminare se il Signore avesse operato. E ora Gesù vuole dimostrare apertamente la sua deità, vuole dimostrare che il fatto che lui ha detto i tuoi peccati sono perdonati è la verità, e lo vuole dimostrare manifestando la sua potenza oltre le parole. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Gloria a Dio. Immaginate un po' quest'uomo, un po' indirizzito, un po' messo a disagio da quello che succedeva, il tetto davanti al Signore, la gente che critica, che non vede di buon occhio quello che sta accadendo. Quest'uomo è lì, sta aspettando, non c'è una parola riferita da parte di quest'uomo. Gesù parla con quelli che sono intorno, parla con quei scribi lì seduti, dice la Scrittura. E dice a un certo punto: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. In questo momento Gesù voleva dimostrare che era il Messia, perché fin dall'antichità i profeti avevano detto che il Figlio di Dio avrebbe compiuto anche miracoli. Sta scritto in Isaia: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si aprirono gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Gloria a Dio. Affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Stavolta quell'ex paralitico non se lo fa ripetere due volte. Il verso dice: il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Gloria al Signore. Prima c'era folla, non si poteva entrare, ma adesso per quel paralitico fu facilissimo uscire, perché la gente vide quello che era accaduto. Questo paralitico prende, si carica il suo lettuccio e se ne va subito, dice quella parola, uso questo termine, subito se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano, glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Vedete, quando il Signore è presente, queste cose accadono. Amen. Ma voi credete che il Signore è presente qui in mezzo a noi? Certo che lo è. Certo che lo è. Noi non vogliamo essere come quegli scribi critici. No. Noi vogliamo essere come quei quattro amici. Vogliamo credere che Dio è la risposta al nostro bisogno. Non vogliamo vincolare Dio con i nostri giudizi o le nostre pretese. Vogliamo credere che Egli risponda ai bisogni e vogliamo essere saggi, chiedere al Signore di rispondere prima ai nostri bisogni spirituali e poi, perché no, anche a quelli materiali. In quell'istante quell'uomo realizzò la guarigione del cuore e poi realizzò anche la guarigione del corpo. Se il Signore perdona i tuoi peccati, tu diventi una nuova creatura. E questo è quello che desidera fare il Signore. La folla, dice qui la parola, stupì a causa del miracolo visto. E anche noi vogliamo continuare a stupirci per il meraviglioso modo di operare del Signore. Ma noi vogliamo fare una scelta quest'oggi. Vogliamo apprezzare più di ogni altra cosa la benedetta parola di Dio. Perché sta scritto: egli mandò la sua parola e li guarì. Perché sta scritto che per mezzo della sua parola noi abbiamo salvezza e vita eterna. Perché sta scritto che la sua parola è potenza di Dio per chiunque crede. Signore, vogliamo la tua parola. Vogliamo anche i tuoi doni. Ma prima di tutto vogliamo te e poi vogliamo quello che tu hai da darci. Sia questo il nostro desiderio e quest'oggi vogliamo prendere dalla mano di Dio quelle meraviglie che Egli ha preparato per noi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico in ascolto, ti do il benvenuto alla nostra consueta rubrica settimanale e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche concernenti l'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver già esaminato le predizioni, le profezie dell'Antico Testamento, in questo programma vedremo le figure di Cristo nell'Antico Testamento che hanno trovato il loro compimento e superamento con la sua venuta. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

L'argomento dell'incarnazione di Cristo è vasto ed importante. La prima suddivisione è le anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero le profezie e le figure che in esso si trovano. Delle profezie abbiamo già detto in una trasmissione precedente. Adesso esamino i tipi, le figure. Questa ricerca, che consiste nel trovare nell'Antico Testamento delle figure di Cristo lì anticipate, è accettabile solo nella misura in cui rimane sobria e prudente. È infatti indispensabile rifiutare in modo categorico di fare dell'Antico Testamento una specie di Nuovo Testamento in linguaggio codificato, astenendosi quindi dal vedere Cristo ovunque. Se invece questa ricerca è sobria e soprattutto fondata su una ricerca, su una sicura base biblica, ha il merito di mettere in rilievo il profondo legame tra i due testamenti. L'Iddio dell'Antico non è altri che quello del Nuovo Testamento. Fatta questa seppur breve ma doverosa premessa, voglio esaminare almeno quattro tipi o figure di Cristo nell'Antico Testamento che hanno ricevuto compimento e superamento con la sua incarnazione e susseguente opera in croce. Queste figure sono l'agnello, la Pasqua, l'insieme dei sacrifici e il pastore.

Nel capitolo 22 del libro della Genesi si legge un impellente interrogativo di Isacco al proprio padre Abramo. Dov'è l'agnello per l'olocausto? Se si dovesse citare una frase per riassumere il contenuto del messaggio dell'Antico Testamento, si potrebbe menzionare questa. Fin dall'inizio, dopo l'entrata del peccato nel mondo, questa vittima innocente era sacrificata per soddisfare l'esigenza della giustizia di Dio. Soltanto che, anche in seguito, presso il popolo ebreo, le vittime di questo genere venivano sacrificate a migliaia, ma non potevano mai togliere il peccato. Venendo al Nuovo Testamento, colpisce una frase bellissima di Giovanni Battista, il quale indicò nel Cristo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qui abbiamo il compimento e nello stesso tempo il superamento di quella figura di Cristo dell'Antico Testamento. Infatti, egli si è dato sulla croce come agnello innocente, puro, per le nostre colpe, ma, e qui sta la grandezza, mentre il sacrificio degli agnelli nell'Antico Testamento doveva essere ripetuto, il suo sacrificio è unico, irripetibile e toglie una volta per sempre il peccato. Questo è meraviglioso, però si appropria di questa verità solo chi crede per fede in lui. Una seconda figura, la Pasqua. Quando gli israeliti erano schiavi in Egitto, ad un certo punto vennero liberati dal Signore. In quella memorabile serata, una vittima doveva essere sacrificata ed il sangue spruzzato sugli stipiti delle porte. Dove c'era questo, il giudizio del Signore passava oltre. La festa della Pasqua ricordava il passaggio del Signore e della liberazione che Lui aveva prodotta al popolo. Nel Nuovo Testamento si legge che Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Questo significa che Egli si è sacrificato per noi e chi accetta per fede questo suo sacrificio è liberato dai propri peccati. Anche qui abbiamo il compimento e il superamento di questa figura, e proprio come nell'esempio precedente dell'agnello. Infatti, a differenza della Pasqua che venne in seguito festeggiata ogni anno, dove delle vittime erano sacrificate, eccetera, Cristo si è dato quale sacrificio per noi una volta per sempre. Quindi non c'è più bisogno dei sacrifici pasquali né di feste così fatte. Il terzo esempio, che ricalca sempre lo stesso concetto di sacrificio dell'Antico Testamento e compimento e superamento in Cristo, questo esempio, dicevo, comprende tutto l'insieme dei sacrifici dell'Antico Testamento. Chi possiede una Bibbia, e se non l'avete, acquistatela, è il libro di Dio, vale la pena possederlo e leggerlo e credere in colui che vi è presentato. Chi possiede una Bibbia si renderà conto che in alcuni capitoli dei libri dell'Esodo e del Levitico sono menzionati molti sacrifici. Con la venuta ed il susseguente sacrificio di Cristo, essi hanno avuto l'adempimento ed il superamento, non essendo più necessari. Si legge nell'Epistola agli Ebrei che questi sacrifici hanno avuto il loro pieno superamento, il loro pieno compimento, ma desidero leggere proprio questi versetti. Invece, dice la Scrittura, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E infine sottolineo le parole di quest'ultimo versetto. Ora, dove c'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque, questo che abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei è chiarissimo e chiarisce il nostro soggetto.
Ed infine il quarto ed ultimo esempio, il pastore. Per limitarmi all'esempio più conosciuto anche da chi non ha mai letto la Bibbia, tutto il Salmo 23 parla del pastore e si vede come in filigrana la figura di Cristo. Egli stesso parlò di sé come del pastore, quindi del pastore, proprio di colui che era venuto per servire, per aiutare gli altri. E poi disse ancora Gesù: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Al presente, per quelli che hanno creduto in lui, egli è colui che guida e conduce, proprio come è scritto nel Salmo 23. In conclusione, si può dire prima di tutto che Cristo ha adempiuto l'insieme dell'Antico Testamento sia attraverso le profezie che parlavano di lui che attraverso queste figure. E i cristiani dell'epoca apostolica hanno avuto il compito, fra l'altro, di mostrare che egli aveva compiuto ogni cosa. In secondo luogo, considerando queste anticipazioni dell'Antico Testamento, vorrei chiederti: cosa significa per te sapere che tutte le profezie, anche quelle concernenti i minimi dettagli, si sono adempiute? E ancora, che cosa significa per te sapere che le figure dall'agnello al pastore e molte altre ancora hanno trovato il loro compimento e superamento? Personalmente, posso dirti che queste figure per me hanno avuto ed hanno un grande significato, ma vorrei chiederti in un modo tutto personale: chi è Gesù per te? Personalmente posso dirti che egli è il buon pastore che ha dato la sua vita per tutti, per me. Io ho creduto in lui e adesso come pastore egli mi guida, mi sorregge, mi conduce, è il tutto per me. Voglio sperare che sia lo stesso anche per te.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Ciao a tutti. Gesù aveva fatto grandi miracoli in mezzo al popolo, ma i capi religiosi lo guardavano con sospetto, anzi lo disprezzavano. Gesù aveva risposto duramente, invitandoli a considerare molto bene il loro atteggiamento, perché essi stavano disprezzando l'opera dello Spirito di Dio in mezzo a loro, e questo avrebbe attirato il giudizio di Dio su di loro. Se rifiutavano Gesù, rifiutavano di fatto il piano di Dio per la loro salvezza. E quale fu la loro risposta? Volevano che Gesù facesse un segno, che dimostrasse la sua messianicità, come se non ne avesse già fatti abbastanza. Ne parliamo in questo 29esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti». Matteo 12, versetti 38 a 40. Quante volte abbiamo sentito qualcuno dire: «Se Dio facesse un segno, io crederei». Purtroppo non è vero. Gesù aveva fatto tanti segni di fronte alla sua generazione, eppure continuavano a chiederne. I segni non bastano mai per chi non vuole credere. Ecco perché Gesù fu così duro con gli scribi e con i farisei che gli stavano chiedendo l'ennesimo segno, ignorando tutti i precedenti. I segni che Gesù faceva avevano lo scopo di indicare alla gente il fatto che lui era il Messia, il Cristo, promesso ad Israele, ma fino a quel momento la maggioranza non lo aveva riconosciuto, e in particolare proprio i capi religiosi rappresentati da scribi e farisei. Nonostante tutti i segni che Gesù aveva già fatto, quella generazione lo stava di fatto rifiutando. Ecco perché a quel punto Gesù indicò loro che rimaneva un solo segno che avrebbe dovuto convincerli, il segno definitivo, la sua risurrezione. Gesù lo chiama il segno di Giona. Il profeta Giona era stato gettato nel mare, agitato, durante una tempesta fortissima. Dopo un tempo imprecisato in cui ha sperimentato la sensazione terribile dell'annegamento, come si legge in Giona capitolo 2 versetti 4 a 7, Dio lo fece inghiottire da un grosso pesce. Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti prima di risvegliarsi e di essere vomitato dal pesce sulla terraferma. Gesù voleva far capire alle persone che lo circondavano che lui sarebbe passato attraverso un'esperienza paragonabile a quella di Giona. Sarebbe morto, sarebbe stato sepolto per 3 giorni e 3 notti e sarebbe poi risorto. Quello sarebbe stato il segno definitivo. Come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, capitale assira, i quali poi si convertirono alla sua predicazione, Gesù sarebbe stato un segno per la sua generazione. Quando Giona andò a Ninive a predicare, tutti, dal più grande al più piccolo, a partire dal re, si pentirono della loro malvagità e si presero Giona davvero come un inviato di Dio. In questo senso Giona fu un segno per loro, perché essi riconobbero che Giona parlava da parte di Dio. Non sappiamo se a Ninive era anche arrivata notizia dell'esperienza in mare di Giona, ma certamente questo potrebbe aver contribuito a convincerli a prendere Giona sul serio. Gesù proseguì: «I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone». Matteo 12, versetti 41 e 42. Gesù concluse quindi il suo dire osservando che quei niniviti pagani nel giorno del giudizio avrebbero condannato i contemporanei di Gesù, in quanto essi riconobbero il segno che Dio aveva mandato loro, ovvero Giona, mentre la generazione di Gesù non riusciva a vedere il segno che stava davanti ai loro occhi. Allo stesso modo, nel giorno del giudizio, una regina straniera avrebbe condannato i contemporanei di Gesù perché, come si può leggere in Prima Re 10, ella fu abbastanza saggia da fare un lungo viaggio pur di udire la sapienza di Salomone, mentre quella generazione, che aveva il privilegio di avere tra loro il figlio di Dio, ben più sapiente di Salomone stesso, stava sprecando quell'opportunità che Dio stava dando loro. Cosa poteva ancora dire Gesù di quella generazione? Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. E allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12, versetti 43 a 45. Gesù utilizzò questo esempio per fare capire che anche una grande liberazione, se non viene seguita da un rinnovamento della persona, non è risolutiva e c'è sempre la possibilità di finire in una condizione ancora peggiore. Gesù aveva operato grandi prodigi in mezzo al popolo e quella generazione aveva visto cose che nessuno aveva mai visto. Gesù aveva guarito e aveva liberato, e questo avrebbe

In Gesù. Ma non tutto era perduto. Anche in mezzo a quella generazione, in mezzo a tanta incredulità, Gesù trovava conforto solo in quei pochi piccoli che erano diventati suoi discepoli e lo stavano seguendo. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno disse: «Tua madre e i suoi fratelli sono là fuori, che cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» E stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre». Matteo 12, versetti 46 a 50. Gesù non aveva nulla contro la sua famiglia, quindi non dobbiamo leggere queste righe come un segno di disprezzo verso sua madre e i suoi fratelli. Sarebbe sciocco. Al contrario, proprio perché la famiglia era il più sacro dei vincoli, proprio perché ognuno considerava normalmente i familiari come le persone più importanti della propria vita, Gesù volle sottolineare che sentiva quel medesimo sentimento verso tutti i suoi discepoli che avrebbero fatto la volontà di Dio. Egli mise i suoi discepoli sullo stesso piano di sua madre e dei suoi fratelli, affermando quindi quanto i discepoli fossero preziosi per lui. Sì, in mezzo a tanta incredulità che si manifestava soprattutto tra i capi religiosi, Gesù era felice di avere una famiglia di piccoli, di persone umili che lo seguivano e costituivano un residuo fedele in Israele. Attraverso quella famiglia spirituale il Vangelo sarebbe giunto fino all'estremità della terra, anche a dispetto dei capi religiosi che continuavano a dubitare di lui. Gesù era più che Giona, eppure molti della sua generazione rifiutarono anche il segno di Giona e non si convertirono neanche dopo la risurrezione di Gesù. Preferirono invece credere alle bugie, secondo cui erano stati i suoi discepoli a trafugare il corpo di Gesù, come leggeremo in Matteo 28. Ma quei discepoli, la famiglia di Gesù, non si persero d'animo di fronte a quelle dicerie, ma predicarono il Vangelo che è giunto fino a noi a distanze di circa 2000 anni. Ancora oggi ci sono molte dicerie sul conto di Gesù. Molti credono che Gesù non sia mai esistito, altri pensano che sia esistito ma sia stato solo un grande profeta o un grande uomo. La verità è che Gesù, come aveva detto, è morto, è stato sepolto per 3 giorni e 3 notti e poi è risorto. Molti della sua generazione non hanno creduto al segno di Giona. E noi cosa faremo? Rifiuteremo di credere? Chiederemo altri segni? Temo che non ci saranno dati altri segni. Infatti la morte di Gesù per i nostri peccati e la sua risurrezione costituiscono il segno di Giona che è stato tramandato fino a noi a partire dai suoi apostoli, attraverso tutte le generazioni successive di cristiani, attraverso la sua famiglia. Non ci resta che riporre la nostra fede in colui che è morto e risuscitato per noi. Se rifiutiamo Gesù, se rifiutiamo il segno di Giona, rifiuteremo anche la possibilità di essere riconciliati con Dio e non avremo nessun altro modo per essere salvati. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Sono felice, cari amici e cari amiche all'ascolto, di trascorrere ancora del tempo insieme. Per quest'oggi ho chiesto anche ad Elisa di aiutarmi in questa trasmissione, perché credo abbiamo insieme da dire qualcosa, prima di tutto a noi naturalmente, che siamo da quest'altra parte del microfono, e poi a tutti voi cari che ci ascoltate. Adesso però chiediamo alla regia di mandarci in onda un brano musicale e poi cercheremo di rispondere alla lettera di una signora che pone un problema molto comune per le mogli in particolare.

0: A te dunque, Elisa, la lettura di questa lettera.
1: La lettera dice così: da quando si è convertito, mio marito non resta mai in casa la sera. Una volta per una riunione in chiesa, un'altra volta per le visite, un'altra il gruppo giovanile. Poi c'è stata da pitturare la sala delle riunioni e da distribuire foglietti per una campagna di evangelizzazione. Sono credente anch'io e capisco l'importanza di servire il Signore, ma è possibile che né io né i bambini abbiamo diritto ad un po' del suo tempo? Mi sento molto sola. A volte mi pare che eravamo più felici quando non eravamo credenti. Quando poi mi vengono questi pensieri, mi sento terribilmente in colpa. Questa lettera riflette un grosso problema più comune di quello che non si pensi. Un marito molto impegnato fuori casa per attività buone e spirituali e una moglie lasciata a casa a curare i bambini, che si sente sola e trascurata. È chiaro che ogni caso è diverso e ogni problema va risolto singolarmente. Molto dipende dallo stato spirituale dei coniugi e dalla loro personalità, dall'età dei figli, dalle abitudini e dalla formazione della coppia. Però io, come anche Eliseo, crediamo che sia possibile stabilire dei principi spirituali e biblici importanti secondo cui far funzionare la nostra famiglia, e vi assicuro che questo è stato anche ed è il mio problema, quello di avere Eliseo sempre fuori casa.
0: Ti ringrazio, Elisa, e ti assicuro che il mio problema principale è quello di poter trovare il tempo per te e per la nostra famiglia. È vero, cari amici, cari mariti, dobbiamo trovare il tempo per le nostre mogli. Questo lo so, è più facile a dirsi che a farsi, e in realtà non succede quasi mai. Una donna, specialmente se ha dei bambini piccoli ed è molto occupata in casa, non ha tutte le possibilità del marito di leggere e studiare la Bibbia, di appartarsi a pregare, di frequentare le riunioni. Molte volte, anche facendo uno sforzo per essere presente al culto, deve poi, poverina, uscire dalla sala per confortare o disciplinare un bambino che si è messo a piangere, perdendo spesso buona parte della spiegazione della parola di Dio. È possibile anche che la moglie sia meno abituata a leggere del marito e quindi faccia più fatica a concentrarsi e a imparare. La Bibbia dice che il marito deve amare e nutrire teneramente sua moglie. Questo significa amarla non solo sentimentalmente e fisicamente e provvedere ai suoi bisogni materiali, ma anche avere cura dei suoi bisogni spirituali e morali. Il marito, perciò, deve prendere del tempo per leggere la Bibbia e studiarla con sua moglie. Deve trovare il tempo di pregare con lei, per ascoltare se ha problemi, per discutere cose che non sono ancora chiare. Ci vuole tempo? Certo. Ma un marito ed una moglie che crescono insieme nel Signore difficilmente troveranno motivi di disaccordo quando si tratterà di servirlo. Si deve, a mio avviso, stabilire una scala di valori. Non serve molto andare ad evangelizzare i vicini o a dipingere i muri della chiesa se a casa si lascia una moglie insoddisfatta e amara. La tensione anche involontaria che si determina o che si determinerà si rifletterà necessariamente sugli atteggiamenti dei figli, e la famiglia è la prima responsabilità di chi è sposato.
1: D'altra parte, anche la moglie, care amiche, deve esaminare le sue priorità. Se fosse, per esempio, moglie di un rappresentante, costretto a restare fuori sede per parecchi giorni alla settimana per i suoi affari, ne sarebbe altrettanto dispiaciuta? Oppure la solitudine sarebbe resa meno pesante se al pensiero di vacanze in montagna o al mare, provvedute per mezzo di un buon guadagno del marito? Ci sono molte donne che vedono il loro marito solo alcuni giorni alla settimana e accettano la situazione con filosofia, anche se non la considerano ideale. Allora, care amiche, come mogli noi dobbiamo esaminare i nostri motivi. Purtroppo anche il lavoro per il Signore può essere una fuga per sottrarsi alla realtà e perché non si sta bene in casa. A nessun marito piace tornare a casa e trovare disordine, bambini che gridano e una moglie tutto sottosopra che non sa se deve cominciare a fare la cena o finire di piegare il bucato. Se il marito trovasse un'atmosfera di calma, di ordine, non sarebbe forse più incoraggiato e contento di restare a casa? Ma non è tutto. A volte noi mogli ci sentiamo trascurate, e forse ha ragione, ma non facciamo niente per migliorare la situazione. Per esempio, non sarebbe possibile che si organizzassero per poter frequentare come mogli alcune riunioni anche se hanno dei bambini piccoli? Non potrebbero chiedere a qualcuno di guardarli mentre loro escono per un paio d'ore e accompagnano il marito a fare una visita? Non potrebbero, per esempio, metterci nell'ordine di idee di portare anche i bambini alle riunioni, se necessario? Nessun bambino ha mai sofferto se ha dormito per un'ora su una panca di una chiesa invece che nel suo letto. Certo, queste proposte implicano qualche sacrificio, qualche scomodità e una certa misura di organizzazione, ma qualsiasi sforzo è migliore del malcontento e dell'irritazione, che sono poi sempre frutto dell'egoismo non appagato. C'è poi, care amiche, da fare attenzione. È facile diventare gelose di Dio, pensando che mio marito ami il Signore e la sua opera più di me, ed è ancora più facile diventare risentite verso la Chiesa e i fratelli che consideriamo causa della nostra infelicità. Bisogna comunicare, care coppie. Non lo si dirà mai abbastanza, ma l'abitudine di comunicare è la chiave per riuscire bene nelle proprie imprese e per capirsi fra mariti e mogli, fra genitori e figli, fra fratelli in fede. Sei convinta che tuo marito ti trascuri? Parlagli, senza però fare la lagna o scene di melodramma. Fagli piuttosto delle proposte concrete e spiritualmente valide. Per esempio, una serata di famiglia alla settimana, programmata, stabilita come una riunione qualsiasi da passare con i figli giocando, godendo per esempio un dolcetto speciale che tu avrai preparato come nelle grandi occasioni. Oppure un invito a cena a qualche persona bisognosa di aiuto più di te o di qualche vicino che vorreste evangelizzare. Una pizza con alcuni giovani lontani da casa o famiglie poco felici. Molto dipenderà dalla tua fantasia e della tua buona volontà. Parla con tuo marito con franchezza, con serenità. Non lo fare naturalmente davanti ai bambini, non lo fare col tono della bambina viziata. Sei adulta e perciò comportati con una certa maturità.
0: Molto probabilmente tuo marito ha anche lui delle insoddisfazioni o delle aspirazioni profonde. Forse sarà incoraggiato a parlarne se tu ti aprirai per prima e nel modo giusto. Sappi comunque che qualunque situazione si affronta meglio e con maggiore serenità se si è in armonia col Signore, se si riceve da Lui la forza nella preghiera e la guida per mezzo della lettura della parola del Signore. Se stai affrontando questi problemi, Elisa ed io saremo felici di continuare a parlarne insieme.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: e Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Settima puntata.
2: A 18 anni l'organista olandese Pietro Van Worden era in prigione ad Amsterdam per avere suonato in pubblico l'inno nazionale olandese durante l'occupazione tedesca del suo paese. In prigione egli chiede a Dio che gli sia mandata una Bibbia, come segno che egli si occupa di lui, e benché sia severamente proibito ne riceve una. Nel libro che più tardi scrisse, intitolato E Pietro lo seguì, Van Worden dice come abbia realizzato che Dio veramente si occupava di lui e avrebbe continuato a farlo. Quando aprii il Vangelo per la prima volta e cominciai a leggerlo, Mels si avvicinò e, guardando al di sopra delle mie spalle, disse: «Sono storie per vecchie signore, quelle. Le persone intelligenti come te non dovrebbero occuparsi di simili sciocchezze». Ma non mi diedi per vinto e nei giorni che seguirono lessi il Vangelo dall'inizio alla fine. E fu allora che aprii il mio cuore alla buona novella. Mentre mia madre a casa pregava, la parola di Dio agiva in me, grazie allo Spirito Santo, come una lettera che mi fosse stata indirizzata personalmente. Mi vedevo simile ad un uomo che per anni ha portato in tasca un assegno di parecchi milioni senza sapere che era intestato a suo nome, e al momento in cui lo scopre corre in banca e, pieno di gioia, prende per un braccio il cassiere gridando: «Mi dia i miei milioni, il mio nome è scritto qui sull'assegno, guardi!» In quelle ore particolari la mia esperienza fu questa. Vedevo che tutte le promesse divine, e nella Bibbia ve ne sono circa 17.000, tutte queste promesse, dicevo, erano diventate mie dal momento in cui avevo creduto in Gesù Cristo, e vedevo che Gesù, con la sua morte sul Golgota, mi aveva aperto la strada in modo che potessi avere la mia parte di tutti questi beni. E fu solo in quel momento che realizzai quanto fosse semplice diventare figlio di Dio. Prima tentavo di vincere la potenza del male, la schiavitù del peccato con i miei sforzi, ora invece avevo capito. Gesù aveva già tutto compiuto al posto mio. Questo compresi dal racconto della crocifissione e della risurrezione, che Gesù aveva espiato per me ed era sufficiente che io accettassi il dono della salvezza, così come è detto nel Vangelo di Giovanni. E queste sono le parole: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. E come dice anche Paolo ai Romani, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, per me quello fu un momento decisivo. Caddi in ginocchio e chiesi a Cristo di prendere possesso del mio cuore. I miei compagni di cella mi lanciarono uno sguardo al di sopra del loro gioco di carte. Si burlavano di me senza dubbio, ma poi continuarono a giocare in silenzio. In cielo invece vi fu della gioia per la mia decisione. Avevo resistito tanto tempo al Salvatore, ma ora mi ero abbandonato nelle sue mani. Mi sentivo libero e leggero, nonostante che fossi in prigione. E era valsa proprio la pena di essere in prigione, perché lì avevo incontrato Cristo. Un mattino il nostro guardiano entrò in cella, era circa un mese che ero detenuto, e mi portò la grande notizia: stavo per essere liberato. Le formalità furono ben presto regolate e poco dopo mi trovavo in strada, camminando verso la stazione. Quando giunsi a casa vi fu una gran festa in famiglia. Poi ripresi la mia solita vita quotidiana, ma tutto era cambiato. Ora avevo un Salvatore e la mia vita era da vivere in conseguenza della sua volontà. Ed egli mi dava la forza per fare questo. La domenica dopo la mia liberazione ero impaziente di sedermi all'organo che era stata la causa del mio arresto, così entrai in chiesa impaziente ed avido di ascoltare e di partecipare con tutto il cuore all'adorazione del mio Signore, e questo per la prima volta nella mia vita. Ma, fatto strano, per me quell'ora fu una grossa delusione. Il pastore era molto simpatico, abile nel presentare le verità bibliche, forbito nel parlare, ma la pratica delle verità teologiche che aveva così brillantemente esposte sembrava mancargli totalmente. Sembrava la storia di quel tale che parla ad una folla di affamati intorno alla bontà del cibo, e che poi non dà loro niente da mettere sotto i denti. Allora mi sembrò strano, ma oggi devo dire che mi sembra che la stessa lacuna esista ancora in molte chiese. Qualche tempo dopo ebbi l'occasione di parlare con questo pastore e capii che tale atteggiamento era dovuto al fatto che non si sentiva certo di possedere la salvezza, e così trovai in lui uno scarso aiuto per i miei problemi. Presto fui però cosciente che la mia fede sarebbe stata in pericolo se avessi solo dovuto nutrirla con delle parole. Desideravo una comunità di veri figli di Dio, che possedessero la forza dello Spirito Santo e avessero l'esperienza pratica della nuova nascita. Pregai allora il Signore chiedendogli di condurmi in una chiesa dove la mia fede sarebbe stata fortificata.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 3. Di nuovo ricordiamo il contesto di questa epistola. Paolo è incatenato ad un soldato romano, a Roma, in prigione, e qui scrive ai Filippesi. La parola chiave di questa epistola è rallegratevi. E ora dice, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Sapete, spesso è estremamente difficile rallegrarsi in determinate circostanze. Anzi, io penso che alcune volte è impossibile rallegrarsi in determinate circostanze. Ho appena fatto una cosa stupida, sono passato con il rosso e ho colpito qualcuno, e sono stato citato per $1 milioni. È difficile rallegrarsi in determinate circostanze, ma possiamo rallegrarci sempre nel Signore, perché Lui è al di sopra delle circostanze. Quindi l'esortazione nelle Scritture è sempre quella di rallegrarsi nel Signore. E Paolo scrive, «Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose». In altre parole, eccomi qui, in catene, in una prigione. Ma non trovo difficile scrivervi questo. Io mi rallegro qui, nel Signore. Sono sicuro che non si stia rallegrando nelle circostanze in sé. Esse sono piuttosto terribili. Ma questo non ti impedisce di rallegrarti nel Signore. C'è sempre un motivo per rallegrarsi nel Signore. E per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani. Ora, subito dopo aver detto loro di rallegrarsi nel Signore, ora li avverte circa i falsi insegnanti. C'erano persone che sembra seguissero Paolo dovunque andava, cercando di pervertire quello che lui aveva insegnato della grazia di Dio, specialmente i giudei legalisti, che cercavano di riportare la gente ad una relazione legale con Dio, mettendoli sotto la legge, pretendendo che fossero circoncisi e che osservassero la legge di Mosè per essere salvati, cosa che Paolo chiama una perversione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ed è interessante che queste persone in genere si riferivano ai gentili come a dei cani. Questo era un nome comune con cui i giudei si riferivano ai gentili, quei cani dei gentili. E non era un riferimento ad un dolce cagnolino di casa, ma era un riferimento a quei terribili cani selvatici che giravano per Israele, che abbaiavano e mordevano chiunque e che non appartenevano a nessuno ed erano animali molto odiati. E quindi il nome cane i giudei iniziarono ad applicarlo ai gentili. È interessante che Paolo lo rigira e lo usa per quegli insegnanti che cercavano di riportare i credenti sotto la legge. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Paolo sta parlando di quelli che pretendono che i gentili si facciano circoncidere per essere salvati. E poi usa una parola in greco che fa da contrasto, ed è una sorta di gioco di parole in greco. Se leggete il greco potete cogliere questi giochi di parole. Guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi, che serviamo Dio nello Spirito. Paolo enfatizza continuamente che i rituali fisici non hanno alcun valore se ad essi non corrisponde un'esperienza spirituale, che la circoncisione della carne non conta niente. Quello che interessa a Dio è che il mio cuore sia circonciso, che ho il cuore secondo lo Spirito e non secondo la carne. E anche se osservo un rituale, se il mio cuore è nelle cose della carne, allora quello che faccio fisicamente non porta nulla alla mia relazione con Dio. Lo stesso vale per qualsiasi altro rito che abbiamo nella Chiesa, il rito del battesimo in acqua. In realtà non è un rito fisico, ma un'esperienza spirituale. Non è l'esperienza fisica che salva, ma quella spirituale, la morte della vecchia natura e del vecchio uomo nel mio cuore, il considerarmi morto a me stesso e il vivere quella nuova vita nel Signore risorto. E quindi Paolo dice, guardatevi da quelli che fanno delle mutilazioni sul vostro corpo. perché noi siamo circoncisi nello spirito. Noi adoriamo Dio nello spirito. Gesù disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù, e cioè nella gloriosa libertà che abbiamo in Cristo Gesù, quella relazione che abbiamo ora con Dio, indipendentemente dalla legge, e non ci confidiamo nella carne. Ora Paolo dice nell'Epistola ai Romani: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Io non confido affatto nella carne. Ora Paolo dice: benché io avessi di che confidare nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancor di più. Io sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ehi, questo è davvero un bel pedigree. Intendo dire, se si può essere salvati per opere, se si può essere salvati per l'osservanza della legge, allora Paolo dice: io sto davanti a tutti. Io ho fatto più di chiunque altro. Ho fatto tutto quello che si poteva fare per quanto riguarda la giustizia che è nella legge. Se vi ricordate, Gesù, nel Sermone sul Monte, capitolo 5 di Matteo, disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Ora, Paolo è un classico esempio di quello di cui sta parlando Gesù. Per quanto riguarda la giustizia degli scribi e dei farisei, Paolo era arrivato. Aveva fatto tutto quello che doveva fare secondo la legge, per essere giusto. Anzi, era andato oltre. Era un fariseo. Aveva perseguitato la Chiesa, quanto allo zelo. E quanto alla giustizia che nella legge era irreprensibile. Ma questo non era ancora abbastanza per portare qualcuno ad entrare nel regno dei cieli. Ora, qui ci sono questi che vanno in giro e cercano di dire ai credenti gentili che devi osservare la legge per essere salvato, che devi osservare la legge per essere giusto. Ma Paolo dice: no, io vengo proprio da questo. Io avevo fatto tutto questo per quanto riguarda la legge. E poi questa affermazione monumentale: ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Tutto questo mio passato, che mi ha dato un'alta posizione quanto alla legge, l'ho ritenuto una perdita, l'ho considerato perduto per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. L'Apostolo Paolo era sulla via di Damasco per andare a perseguitare la Chiesa. Aveva ricevuto delle carte dal sommo sacerdote che gli davano il potere di mettere in prigione quelli che credevano in Cristo Gesù, ed era diretto a Damasco, spirando minacce e strage contro i credenti. Ma mentre era per via, appena prima di arrivare a Damasco, a mezzogiorno circa, scese una luce dal cielo più splendente del sole di mezzogiorno. Paolo cadde a terra, e lì il Signore gli parlò e gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E lui rispose: «Chi sei, Signore, perché io ti serva?» «Sono Gesù. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». E lì Paolo si convertì. Incontrò Gesù sulla via di Damasco. E all'improvviso, avendo incontrato Gesù, tutto quello che fino a quel punto aveva reputato importante nella sua vita, tutti i suoi crediti religiosi, tutto il suo passato religioso, lui dice perduto per Cristo, perché questo farà sì che sia allontanato dai suoi amici di Gerusalemme con cui era stato prima. Paolo scrive questa epistola ai Filippesi circa 30 anni dopo l'esperienza della strada di Damasco. E si riferisce a questo quando dice: le cose che mi erano guadagno le ho ritenute perdute a causa di Cristo. 30 anni fa, sulla via di Damasco. Ma poi Paolo aggiorna questa esperienza e dice: anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. In altre parole, ho sperimentato questo 30 anni fa, e ha cambiato completamente la mia vita, e tutto il legalismo del passato, e quella relazione legale con Dio, e tutti quegli sforzi fatti nella carne, le opere della mia carne. Reputo tutto questo perduto. Ora le reputo 30 anni più tardi, ora le reputo ancora perdute. Molte persone testimoniano di un'esperienza che hanno avuto in Cristo anni fa. Oh, ho avuto una tale gloriosa esperienza. Ho conosciuto il Signore in un modo talmente potente e ho dedicato la mia vita completamente al Signore. Sono stato toccato così tanto dallo Spirito di Dio sulla mia vita. Ma purtroppo da allora molte delle cose che all'epoca hanno considerato perdute le hanno riprese e se ne sono appesantiti di nuovo. Vedete, le esperienze del passato sono valide solo se vengono riportate nel presente. Se l'esperienza del passato non viene riportata nel presente, allora non ha più alcun valore. Non ha davvero molto senso dire ho reputato quelle cose perdute per Cristo 30 anni fa, se nel frattempo le ho riprese e me le sono caricate addosso di nuovo. Sempre dobbiamo poter riportare l'esperienza del passato in una relazione presente col Signore, se vogliamo che sia un'esperienza valida. Altrimenti l'esperienza viene invalidata. Non sono poi così interessato a quello che ti è successo 30 anni fa, 20 anni fa o 10 anni fa. Mi interessa quello che è la tua relazione con il Signore stasera. Questo è l'importante. Le esperienze sono una buona cosa. Grazie a Dio per le esperienze. Ma esse non sono valide se non vengono riportate in una relazione presente con il Signore. Anzi, le ritengo ancora perdute. È qualcosa che continua. Il passato è riportato nel presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Amo questa espressione, l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Penso che dovremmo sentirci le persone più benedette e privilegiate del mondo. Sapete, ci sono molte persone al mondo stasera che non hanno mai avuto l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù nostro Signore. Molte persone sono vissute e sono morte senza aver mai sentito di Gesù Cristo nostro Signore. Non solo noi abbiamo l'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, ma abbiamo il privilegio di riunirci e studiare la parola di Dio insieme. Cosa non darebbero molte persone per avere l'opportunità di riunirsi con noi? Poi dice per il quale ho perso tutte queste cose. E l'ha fatto veramente. È stato totalmente e completamente allontanato da quelli che una volta erano i suoi compatrioti, quelli che una volta erano i suoi amici. Quando ha ricevuto Gesù Cristo, per quanto li riguardava, lui era morto, non esisteva più. Ma dice le cose che erano importanti per me, quelle cose per cui vivevo, ora le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla legge di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Ora Paolo eccelleva nella giustizia che è nella legge. Dice che era irreprensibile, ma dice che ha buttato tutto via per la conoscenza di Gesù Cristo. Lui considera tutte le opere del passato solo sforzi sprecati, rifiuti. Il mio desiderio è conoscere Lui ed essere trovato in Lui, avendo non già la mia propria giustizia, le mie opere della legge, ma ora la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, quella giustizia che viene imputata a quelli che credono, quella giustizia che Abramo ha avuto quando Dio gli ha imputato la sua fede come giustizia. Ora io posso tentare di essere giusto davanti a Dio attraverso le mie opere e i miei sforzi, ma devo prima di tutto stabilire lo standard, il punto di riferimento. Cosa costituisce giustizia? Cos'è giusto e cos'è sbagliato? Una volta determinato cosa è giusto e cosa è sbagliato, posso anche provare a fare sempre ciò che è giusto, lavorare sodo per fare quello che è giusto, e al massimo posso sviluppare una mia autogiustizia. L'effetto di questo, in genere, su chi arriva a una simile cosa, io osservo le regole, Non faccio mai niente di sbagliato. Faccio sempre ciò che è giusto. Vivo secondo questi standard di giustizia. L'effetto su chi raggiunge questo, in genere, è che si insuperbisce e sviluppa un'attitudine di giudizio verso gli altri. Come quel fariseo che va davanti al Signore e dice: «Padre, ti ringrazio che non sono come gli altri. Non rubo e tutto il resto. Dio, ti ringrazio che sono così buono». Orgoglio e autogiustizia. Ma poi ancora peggio, questo spirito di giudizio. Perché all'improvviso, vedete, mi ritrovo su di un piccolo piedistallo spirituale e posso iniziare ora a giudicare tutti gli altri che non vivono secondo i miei stessi standard di santità. Come fanno a dire di essere figliuoli di Dio? Come fanno a dire: ed eccomi qui nel mio piccolo trono pomposo, giudicando tutti gli altri che non vivono secondo i miei standard? Può essere una cosa molto pericolosa. Dall'altra parte, posso riconoscere di avere un problema con il peccato, con me stesso, con la mia carne. Posso essere onesto con me stesso. Quando mi arrabbio, perché questo è contro le mie regole, non devo arrabbiarmi mai, e quindi mi arrabbio, devo mentire a me stesso per dire: non sono arrabbiato, sono solo indignato. E puoi diventare falso, perché hai stabilito i tuoi standard, vivi secondo le tue regole. Ma quando prendo la giustizia che viene da Cristo, è una vita onesta. Posso dire: ehi, non sono perfetto, ma credo in Gesù Cristo con tutto il mio cuore. Lui è il mio Salvatore, Lui è il mio Signore. E allora Dio mi attribuisce, mi mette in conto la giustizia. Sul mio conto Dio scrive giusto. Ora, il problema del cercare di essere giusti mediante i miei sforzi è che posso aver fatto bene, posso aver vissuto per tutta la vita secondo questo.

Oh, che peccato! Per tutta la vita non ho mai fatto niente di sbagliato. Ho seguito queste regole fino ad ora. Vedete, non c'è alcuna sicurezza in questo tipo di giustizia. Posso perderla in qualsiasi momento, ma non è così con la giustizia che Dio mi ha messo in conto per la mia fede in Gesù Cristo. Perché posso suonare il clacson e agitare il pugno, ma lo Spirito mi dirà: «Ehi, non ti ricordi che hai l'emblema di un pesce attaccato dietro alla macchina? Cosa fai quando sorpassi questa persona?» E posso rallentare e mettermi a destra e decidere di non sorpassarlo, così che questo non sarà di cattiva testimonianza. E abbassare il capo e dire: «Dio, mi dispiace, questo non è una buona rappresentazione di te. Perdonami, Signore». Vedete, l'angelo non deve cancellare la giustizia e poi riscriverla o cose del genere. Rimane lì la giustizia mediante la fede in Cristo. La mia fede in Gesù Cristo non vacilla. Le mie azioni forse sì, ma non la mia fede in Lui. E la giustizia mi viene messa in conto per la fede in Lui. E quindi è una giustizia stabile. Non c'è da meravigliarsi se Paolo ha optato per questa nuova giustizia, sebbene avesse fatto abbastanza bene prima. Non so cosa accadrà domani, quindi salto su questa barca e butto a mare volentieri la mia vecchia vita, con tutte le lotte e gli sforzi fatti nella carne, per poter vivere questa nuova vita secondo lo Spirito, credendo e confidando in Gesù Cristo, perché Lui faccia per me quello che io non posso proprio fare per me stesso, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Probabilmente la migliore illustrazione che ho sentito di questo passo è la storia di una ragazza che veniva da un ambiente povero, ma era diligente e lavorava duro per potersi pagare il college. E ora era l'ultimo anno, e presto ci sarebbe stato il ballo dei laureandi, ed era tutta entusiasta per il fatto che era riuscita a lavorare e a finire l'università, e ora si stava per laureare. Così decise di farsi da sola un abito per il ballo. Ora però, dato che aveva speso tutti i suoi soldi per gli studi, e ce l'aveva fatta a malapena, per i libri e tutto il resto, non le era rimasto molto. Non poteva comprare un vestito, ma non aveva neanche abbastanza soldi per comprare dei materiali sufficientemente buoni. Mandò in un negozietto da pochi soldi e scelse il meglio che poteva permettersi. Così stese la stoffa, iniziò a tagliarla, ma non aveva mai cucito qualcosa prima. Così, con un po' di tentativi ed errori, facendo e rifacendo, le cuciture non erano molto dritte, ma era un bel impegno. Così fece del suo meglio. Era sicuramente il meglio che potesse fare. E si presentò nella stanza dove si trovavano le altre ragazze e disse: «Guardate, ragazze, questo è il mio vestito nuovo per il ballo. Me lo sono fatto da sola». Ed esse furono gentili con lei e dissero: «Oh, carino». Ma notarono subito le imperfezioni e si sentirono un po' dispiaciute per lei. Ma capirono che era il meglio che poteva fare. Proprio in quel momento, una ricca signora entrò dalla porta e vide questa ragazza che si era fatta il vestito da sola e disse: «Ti va di venire con me?» E la ragazza uscì e c'era una limousine con l'autista, e andarono in centro e arrivarono in un famoso negozio e iniziarono ad uscire tutte queste modelle con dei magnifici vestiti, mostrandoli per bene e facendo, sapete, no, le pose e tutto il resto. E venne una modella con un vestito assolutamente fantastico. La ragazza rimase con il fiato sospeso quando lo vide. Era davvero uno splendido abito. La ricca signora, essendo molto acuta, notò che era rimasta senza fiato davanti a quel particolare vestito. Così chiamò la modella che lo indossava, in modo da poterlo vedere più da vicino e sentire il tessuto. E naturalmente la ragazza rimase davvero impressionata da esso. Ma mentre la modella si girava, i suoi occhi caddero sulla targhetta del prezzo e c'era scritto $4.295. E pensò: «Oh, mamma, non ho mai pensato che un vestito potesse costare così tanto». Ma la ricca signora, vedendo il suo interesse in quel vestito, disse alla commessa: «Fallo incartare e mandalo alla macchina». Quando la ragazza tornò al dormitorio, andò nella sua stanza e scartò delicatamente quel vestito. Se lo mise e le stava perfettamente,

0: Così tornò dalle ragazze che la stavano aspettando e disse: «Guardate, ragazze!» E quelle rimasero senza fiato per lo stupore, davanti alla gloria e alla bellezza di quel vestito. E disse: «Questo è qualcosa che non avrei mai potuto comprare per me. È qualcosa che non avrei mai potuto fare per me, ma mi è stato regalato da quella ricca signora». Così Paolo, lui aveva fatto del suo meglio per potersi rivestire della giustizia che viene dalle opere, ma poi pervenne alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. «E avendo non più, dice, la mia giustizia che deriva dalla legge, dal mio fare, dalle mie opere, ma la scambio volentieri con la gloriosa giustizia che Dio mi ha attribuito per la mia fede in Gesù Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, qualcosa che non avrei mai potuto acquistare per me, qualcosa che non avrei mai potuto fare per me. Con tutti i miei sforzi non avrei mai potuto arrivare a questo, eppure questo è quello che Dio mi ha attribuito per fede, per la mia fede, che Lui stesso mi ha dato in Gesù Cristo». Paolo va avanti: «Per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della Sua risurrezione». E a questo punto anche noi diciamo: «Sì, certo, potenza, io voglio potenza, voglio conoscerlo nella potenza della Sua risurrezione, dammi potenza». E siamo così affamati di potenza. Ma Paolo non si è fermato qui, non è vero? È la comunione delle sue sofferenze. «Ehi, aspetta un attimo, Paolo, io scendo qui, non ne voglio sapere niente di questa sofferenza. Mi piace la potenza, ma non mi piace la sofferenza». Ma che non lo sai che i cristiani non devono soffrire? La comunione delle sue sofferenze. La nostra carne si ribella sempre alla sofferenza. I discepoli lo trovarono difficile da accettare quando Gesù iniziò a parlare della sofferenza che doveva sperimentare. E Pietro gridò: «Signore, questo non ti avverrà mai!» E Gesù: «Va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo!» Era il grido naturale dell'uomo: «Risparmiati questo! Sfuggi alla sofferenza!» Ma Paolo è disposto a seguire Gesù fino alla croce. «Voglio conoscere Lui, voglio conoscerlo completamente. Sì, la potenza della resurrezione. Ma sapete, non puoi conoscere la potenza della risurrezione se prima di tutto non conosci la croce. Gesù non è risuscitato se non dopo essere andato alla croce. La vita risorta segue sempre la vita crocifissa. La potenza della risurrezione segue la comunione delle sofferenze e della croce. E quindi sì, io voglio conoscere la potenza della risurrezione, ma se voglio sperimentarla, devo prima di tutto sperimentare la comunione delle sofferenze, la morte della croce. La morte al mio vecchio io, alla mia vecchia natura, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Ma come puoi giungere alla risurrezione dei morti se prima di tutto non muori? Vedete, Gesù non poteva sperimentare la potenza della risurrezione prima della croce. La croce è stata essenziale e necessaria perché lui potesse sperimentare la potenza della risurrezione. E lo stesso vale per noi. Io sono stato crocifisso con Cristo e ora posso sperimentare la potenza della vita risorta. E molte persone non hanno mai sperimentato la potenza della vita risorta perché sono fuggite davanti alla comunione delle sofferenze e davanti all'essere crocifissi con Cristo. Voglio tenermi stretto alla mia carne. Non voglio vederla inchiodata alla croce. Voglio tenermi stretto alle cose della carne. Ma non conoscerai mai la vita di Cristo risorto se prima non sperimenti la comunione delle sofferenze, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, alla perfezione. È in un certo senso molto triste che ci siano così tante persone che credono di essere arrivate, che credono di aver completato il loro cammino spirituale, e si siedono sui loro piccoli piedistalli, sulle loro piccole torri d'avorio. «Sono arrivato, ho ottenuto tutto, eccomi qui, venite da me che vi insegno tutto, sedetevi ai miei piedi e imparate». Ma l'apostolo Paolo dice: «Guardate, non mi considero arrivato, non è che mi guardo e mi vedo perfetto, l'opera del Signore non è ancora completa in me, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. O proseguo per afferrare quello per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Ora Paolo capisce qualcosa che è molto importante e che capiamo tutti noi che siamo stati afferrati da Gesù Cristo. Quando il Signore ci ha afferrato, e tutti potete guardare indietro alla vostra vita, al momento in cui il Signore vi ha afferrati, quando ha detto ti ho scelto e ti ho costituito perché fossi mio discepolo, e noi ci siamo convertiti per seguire Gesù Cristo. Ora, quando il Signore ci ha afferrato, Lui aveva nella sua mente un piano e uno scopo per ciascuna delle nostre vite. Il Signore sapeva esattamente cosa voleva che tu facessi. Aveva un'opera da farti realizzare. Paolo dice: non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Il Signore mi ha afferrato, ma quando l'ha fatto aveva uno scopo in mente, e io non ho ancora portato a termine quello scopo. Ora, per il semplice fatto che siamo seduti qui stasera, possiamo tutti dire la stessa cosa. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. La ragione per cui possiamo tutti dire questo stasera è perché ci troviamo tutti qui. Perché ti ha afferrato il Signore? Perché tu condividessi con Lui la gloria eterna del suo regno. E quindi, quando Lui avrà finito con me qui, questo mantello di carne, dice un cantico, getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno, e gridando attraverso l'aria, addio, addio, dolce ora della preghiera. E un giorno mi ritroverò seduto guardando in faccia il volto di Gesù, completamente sopraffatto dalla sua gloria e dal suo amore, e mi rigirerò verso quello che sta a fianco a me e gli dirò: ho finalmente afferrato quello per cui sono stato afferrato. Questo è quello che il Signore aveva in mente per me: essere con Lui nel suo regno, condividere con Lui la sua gloria. Padre, voglio che quelli che mi hai dato stiano con me qui, che condividano con me questo regno. È per questo che Dio ti ha afferrato. Lui ha un piano glorioso e uno scopo per il tuo futuro. Lui ha un piano per la tua vita ora. E dovremmo essere come Gesù, che disse: devo essere interessato alle cose di mio Padre. Tutto quello che faccio per me stesso è una perdita di tempo e di energie. Sto solo ostacolando il piano di Dio. Quindi cosa faccio? Dimentico le cose che stanno dietro. Molte persone fanno l'errore di cercare di vivere nel passato. E per molte persone il passato è costellato di brutte esperienze. E il problema è che tornano costantemente a quelle brutte esperienze e non vanno per niente avanti nella vita, perché sono così prese dal passato. Mi hanno fatto del male, non riesco a superarlo, non posso credere a quello che mi hanno fatto, non lo supererò mai. E vivono nel passato, ed essendo stati distrutti nel passato non riescono ad andare avanti, perché guardano indietro. Vivere nel passato, c'è sempre questo pericolo dello scoraggiamento, che chiude le porte a qualsiasi iniziativa per il futuro. Magari il Signore ti ispira a fare qualche opera buona che vuole che tu faccia. Molte volte la cosa peggiore che puoi fare è condividere con i tuoi amici quello che il Signore ti ha messo in cuore di fare, perché tante volte loro ti dicono: beh, non puoi fare una cosa del genere, vedi, ci ha già provato qualcun altro e non funziona. E così vanno indietro nel passato, tirano fuori i fallimenti del passato e sono scoraggiati e non vogliono provare a fare niente nel futuro. E così, guardare indietro al passato, spesso noi guardiamo ai nostri fallimenti e siamo scoraggiati e non vogliamo andare avanti. Ehi, ci ho già provato, ci ho provato per così tanto tempo, non funziona, non ci riesco semplicemente, se avessi potuto l'avrei fatto tanto tempo fa. E guardando indietro sono scoraggiato e non cerco di andare avanti. O dall'altra parte, una persona può guardare indietro e gloriarsi delle vittorie del passato e si riposa sugli allori. Sai, io ero così, io facevo così, conservo ancora tutto, il mio nome è scritto su tutti gli annali. Guardano sempre al loro passato, non fanno niente ora, sono stagnanti ora, vanno al bar, si bevono la loro birra e parlano dei gol che facevano tanto tempo fa. Vivono nel passato, nella gloria del passato. Almeno questo è quello che la televisione ti fa pensare. Che è questo quello che fanno i giocatori di baseball o di calcio in pensione, e andarsene per bar a bere birra e a parlare del passato. Ed è triste quando uno si adagia sul passato e non va avanti. Il passato è stato glorioso, è stato emozionante vedere quello che Dio ha fatto. Ma sapete, sono più entusiasta di quello che Dio farà nel futuro. Quindi, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, non abbiamo ancora visto niente. Come dice il cantico, stille di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. E anziché adagiarci sul passato, su quello che Dio ha fatto nel passato, guardiamo avanti a quello che Dio vuole ancora fare. Non abbiamo ancora raschiato la superficie dell'opera che deve essere fatta nei cuori e nelle vite delle persone di Orange County, del sud della California, degli Stati Uniti. Abbiamo solo iniziato a vedere l'opera di Dio. Abbiamo solo iniziato a vedere la gloria di Dio. Non ci sediamo, non ci adagiamo, ma proseguiamo il corso. Andiamo avanti verso quello che Dio ha per noi nel futuro. Protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo. E la parola in greco è agonizzo. Si dice che nell'allenarsi per le Olimpiadi tu devi proseguire finché non senti dolore e devi migliorare te stesso passando per il dolore. Voglio dire, devi metterci ogni sforzo possibile passando per il dolore e andare oltre la soglia del dolore. Devi correre finché non senti dolore e pensi di non poter più andare avanti, ma continui. Pensi che stai per cadere a terra, ma continui. E allora viene quella seconda spinta, quello che chiamano secondo fiato, e allora sembra che puoi andare avanti all'infinito. Ma significa passare per il dolore, significa agonizzare quando prosegui verso la meta. Io agonizzo verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio. Paolo dice: non sapete voi che quelli che corrono la gara corrono tutti, ma uno solo riceve il premio. Correte in modo da poterlo ricevere. Ci sono un sacco di persone che corrono una gara solo per poter dire: beh, ho partecipato a quella gara. E come ti sei classificato? Beh, non l'ho finita, ma vi ho partecipato. Paolo dice: solo uno ottiene il premio, correte per ottenerlo. In altre parole, date tutto quello che avete da dare. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, cioè completi, maturi, abbiamo dunque questi pensieri. Facciamo in modo che sia questa la regola della nostra vita, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta. Abbiate questi pensieri, e se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Abbiate questi pensieri, camminiamo secondo queste regole, e così la regola della vita cristiana. Dimenticare le cose che stanno dietro, proseguire verso quelle che stanno davanti, o protendersi verso quelle che stanno davanti, proseguendo il corso verso la meta. Siate miei imitatori, fratelli, quindi abbiate questi pensieri, abbiate questa attitudine, imitate me, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Sapete, ci sono molte persone che parlano tanto di Gesù Cristo, ma sono in realtà nemici della croce di Cristo. Cioè vogliono vivere ancora secondo la carne, l'idea di essere crocifissi con Cristo, la morte del vecchio uomo, la morte della vecchia vita carnale, li irrita oltremodo. Non vogliono sentire questo. Sono nemici di questo messaggio. A loro piace dirti che devi avere prosperità, che devi avere successo, devi vivere nel lusso. Tu sei un figliuolo di Dio, dovresti assecondare la tua carne. Qualunque cosa desideri, basta che la chiedi a Dio, che insisti con Dio, che gli comandi di farlo, perché tu puoi avere una Cadillac e tu puoi vivere a Lido Island. tu puoi avere queste cose carnali. E c'è stato un periodo interessante nella storia della Chiesa, quando quelli che assecondavano la loro carne vedevano questo come un essere superiore spiritualmente. Sai, se solo tu avessi abbastanza fede, potresti volare per gli Stati Uniti con il tuo jet privato. È piuttosto tragico, perché queste persone sono contrarie alla vita di sacrificio, alla rinuncia di se stessi. Eppure questo è il primo passo che Gesù ha detto che è necessario fare per essere suoi discepoli. Dovete rinnegare voi stessi e prendere la vostra croce e seguire Lui. Paolo dice: siate miei imitatori, seguite il mio esempio. La vecchia vita io l'ho considerata perduta. Voglio conoscere Lui, voglio conoscere la potenza della risurrezione e nello stesso tempo voglio conoscere la comunione delle sofferenze e della croce. Quindi le cose che un tempo mi erano guadagno, le cose che un tempo erano così importanti per me, le ho reputate perdute e dimentico le cose che stanno dietro, perché mi protendo verso le cose che stanno davanti. Ora seguite questo mio esempio, vivete secondo questa stessa regola, perché ci sono alcuni che non vivono secondo questa regola. Ci sono alcuni che vivono secondo la carne, sono nemici della croce di Cristo, non di Cristo, ma dell'aspetto della sofferenza legato a Lui, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Sono lì fuori, ce ne sono molti, davanti alle persone agiscono in modo molto santo, e fanno vedere di essere tutti presi e assorti nelle cose del Signore, ma quando si allontanano dal pulpito possono usare la bocca per dire cose sporche, per dire storielle oscene. Vivono una vita doppia. Ne esistono, sono lì. Paolo ci avverte che sono lì. Erano lì ai tempi di Paolo. Sono lì oggi. Pensano alle cose della terra. La loro mente non è secondo lo Spirito. E secondo le cose dello spirito. Sono più preoccupati e interessati ai diversi tipi di macchine che guidano, e alle cose della carne, alle cose della terra, più che alle cose dello spirito. Ma Paolo dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose, la nostra cittadinanza. Non ci facciamo prendere troppo, dice Paolo, dal mondo. Fate che ogni vostro contatto con il mondo sia più leggero possibile. La nostra cittadinanza non è qui. Abramo e i santi dell'Antico Testamento, dice la Scrittura, hanno confessato di essere solo degli stranieri e dei pellegrini su questa terra, che stavano aspettando una città che ha le vere fondamenta e il cui creatore e costruttore è Dio. Stavano aspettando il regno eterno di Dio. Non stavano cercando un posto in particolare, ma vagavano per la terra come degli esuli, non possedendo nulla della terra. Gesù ha vagato per la terra come un esule, non ha cercato di possedere nulla delle cose della terra. Perché? Perché era interessato al regno celeste. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, il quale quando verrà trasformerà i nostri corpi, affinché siano modellati secondo la sua gloriosa immagine. Diletti, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità, e allora sarà adempiuta la parola che dice: o morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Quando Gesù Cristo tornerà, ciascuno di noi sperimenterà una metamorfosi. Questo mantello di carne getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno, il nuovo corpo, l'edificio di Dio, quella casa non fatta da mano d'uomo che Dio ha creato per il mio spirito. Così questo corpo sarà trasformato e io riceverò un nuovo corpo, come il suo, modellato alla sua gloriosa immagine, secondo la potenza dello spirito che lo ha risuscitato dalla morte. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, che magnifiche parole da parte di Paolo alla Chiesa, che esprimono tutto il suo cuore, che rivelano tutto il suo cuore verso di loro. Cari miei, fratelli miei, cari e desideratissimi, voi siete la gioia mia e la corona mia. State fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Il cuore dell'Apostolo sta aprendo il suo cuore ora, il suo amore per quelli a cui ha ministrato e per quelli che hanno ministrato a lui. Ora c'erano due donne a Filippi che erano in lotta tra di loro. Questo non si addice alla Chiesa. Quindi Paolo dice: esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Non discutiamo, non lottiamo, non creiamo divisione nel corpo. Facciamo in modo di avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno. Ora non sappiamo a chi si stia riferendo qui Paolo. Ci sono molte ipotesi, probabilmente tutte sbagliate, ma questo compagno è sicuramente uno con cui ha lavorato. Forse stava scrivendo al carceriere di Filippi, che si era convertito. Ci sono alcuni, tra cui credo ci fosse Tertullio, uno dei primi padri della Chiesa, che dicono che stesse scrivendo a sua moglie, ma questo sembra davvero difficile. Sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Quando Paolo era andato a Filippi, aveva predicato l'Evangelo vicino al fiume, dove c'erano riunite delle donne per la preghiera. Tra queste c'era Lidia, la commerciante di porpora, vi ricordate, no? E dopo che aveva predicato a queste donne, la settimana seguente queste avevano raccontato tutto ai loro conoscenti e si era radunata una grande folla per ascoltare mentre Paolo predicava l'Evangelo di Gesù Cristo, perché molte di queste donne avevano creduto ed erano state salvate e battezzate. E quindi quest'opera di Dio era iniziata principalmente con delle donne, e queste avevano una parte molto importante nel ministero nella Chiesa di Filippi. E quindi aiuta queste donne che hanno lavorato con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, c'è reso conto dei discepoli che sono stati mandati da Gesù, due a due, i 70. E quando tornano e dicono: Signore, è stato fantastico, un sacco di persone sono state guarite, persone che erano cieche, i loro occhi sono stati aperti, e Signore, anche i demoni ci sono sottoposti. E Gesù rispose loro: non vi rallegrate per queste cose, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ehi, questa è la cosa importante. Non c'è niente di più importante per me del fatto che il mio nome sia scritto nei cieli. Quello che Dio ha fatto per mezzo della mia vita, questo non è così importante come avere il mio nome scritto nei cieli. Questo è l'importante per me. Dio ha un libro della vita. È meraviglioso scoprire che il mio nome è lì, nel libro della vita. Leggiamo in Apocalisse 20 del giudizio del gran trono bianco di Dio: e i libri furono aperti, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, e la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, e quelli il cui nome non è stato trovato scritto nel libro della vita furono gettati nella Geenna. E questa è la morte seconda. Ma qui di nuovo si parla del libro della vita. Trovo interessante che Dio abbia questo libro in cielo, il libro della vita, e i nomi di quelli che sono eredi del regno celeste, ordinati da Dio per parteciparvi, lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita. Ora, quando Dio ha scritto il mio nome nel libro della vita? Quando ha scritto il tuo nome nel libro della vita? Tu dici, beh, vediamo, io sono stato salvato il 2 ottobre 1968, quindi immagino che Dio abbia scritto il mio nome nel libro della vita il 2 ottobre 1968. No. Leggiamo in Apocalisse che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Ma come ha potuto farlo? Perché lui è Dio ed è più intelligente di te, perché è onnisciente, conosce tutte le cose, e perché conosce tutte le cose non può imparare niente. È impossibile per Dio imparare qualcosa. Quindi se Dio ha sempre saputo che sarebbe stato salvato, dato che lo ha sempre saputo, dato che ha sempre conosciuto quelli che sarebbero stati salvati, lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Non ne siete felici? Lui vi conosceva e ha scritto i vostri nomi lì sopra prima ancora di gettare le fondamenta della terra, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. E così questi miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita, qualcosa di cui parla Gesù, qualcosa di cui parla Paolo, qualcosa di cui parla Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Ora, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Di nuovo notate, il rallegrarsi è nel Signore. C'è sempre motivo di rallegrarsi nel Signore. Posso rallegrarmi perché ha scritto il mio nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Oh, grazie, Signore. Posso sempre rallegrarmi nel Signore. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Un credente triste o acido non è una vera testimonianza per l'Evangelo di Gesù Cristo. La vostra mansuetudine o moderazione sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Cioè vivete in modo tranquillo, moderato. Non vivete in modo stravagante. Non c'è posto nella vita cristiana per un modo di vita stravagante. Vivete in modo moderato. Perché? Perché il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo dalle cose del mondo. Il Signore sta per tornare. Non siate in ansietà per cosa alcuna, o non vi preoccupate di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. La soluzione per l'ansia è la preghiera, pregare e arrendere tutto a Dio. Le cose che mi preoccupano, le cose che tendono a farmi agitare, sono le cose circa le quali devo pregare. E una volta che ci prego sopra, devo semplicemente confidare in Dio perché ci pensi Lui. È importante che capisca che una volta che le ho affidate a Dio, sono nelle sue mani, e Lui farà in modo che cooperino per la sua gloria. Ora, potrebbe non essere per il mio piacere, potrebbe non essere come io volevo che fosse, ma grazie a Dio che non sono io ad avere il controllo. Ringrazio Dio che è Lui che ha il controllo delle circostanze che mi circondano. Se io avessi il controllo della mia vita, potrei combinare il peggiore disastro della mia vita, pensando di fare qualcosa di buono. Ma sapete, se lasciate un bambino a se stesso, lui mangerà solo gelato e nient'altro. E così io predisporrei tutto nella mia vita, la renderei dolce, la renderei piacevole, ci metterei sopra della cioccolata calda e delle mandorle caramellate. Voglio un letto di rose, Signore. Voglio che sia tutto facile. Ma non funziona sempre così. Molte volte ci sono problemi, ci sono difficoltà, ci sono cose che non comprendo, ma la mia vita viene messa alla prova e la mia fede cresce, perché imparo a confidare in Dio perfino quando non vedo alcuna via d'uscita. E anche se non va nel modo in cui io voglio che vada, continuo a confidare nel Signore e imparo che Lui ha un piano migliore. Sì, è stata dura. Sì, è stato doloroso. Sì, c'è stata della sofferenza. Ma oh, che lezioni che ho imparato! Non le cambierei con nient'altro, perché sono cresciuto immensamente e il mio cammino e la mia relazione con Dio è maturata per effetto di tutto questo. e considero che ciò che ho guadagnato nella mia relazione con lui supera di gran lunga il travaglio per cui sono passato. Una volta sentivamo nel sud quella canzone che dice «Più in là sapremo tutto, più in là sapremo il perché. Coraggio, fratello, vivi sotto il sole, capiremo tutto piano piano». È stata scritta negli anni della Grande Depressione, credo. Tempi difficili giù nel sud. Una canzone di incoraggiamento. Quelli che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Non sarà facile, ma il Signore sarà lì, e il Signore ti darà forza, il Signore ti aiuterà. Quindi le preoccupazioni, le ansietà, pregate per queste cose. Affidatele al Signore, gettate ogni vostra sollecitudine su di Lui, perché Egli ha cura di voi. Quindi con preghiere e suppliche, con ringraziamento. Tre aspetti della preghiera. Preghiera è un termine molto ampio, che parla di comunione con Dio. La preghiera non è un monologo, è un dialogo. Ed è importante che aspettiamo che Dio parli a noi, oltre che parlare noi a Dio. Molte persone considerano la preghiera un monologo. Voglio andare e parlare a Dio, e non faccio che parlare, e quando ho finito di parlare mi alzo e me ne vado. Non aspetto mai che Dio risponda. Negli anni sono arrivato alla conclusione che è più importante che Dio parli a me che io parli a Lui. Sono convinto che quello che Dio ha da dirmi è di gran lunga più importante di quello che io ho da dire a Dio, e ho imparato a dare più spazio a questo aspetto della preghiera, l'ascoltare, la comunione. La preghiera è comunione con Dio, ascoltare Lui mentre parla al mio cuore, aprire il mio cuore davanti a Lui, aspettarlo, adorarlo, amarlo. Tutto parte della preghiera. Un'altra parte della preghiera è la supplica, le mie richieste. Quando presento a Dio quei bisogni della mia vita, quei bisogni nella vita di quelli intorno a me, le suppliche sono personali, ma possono anche essere intercessioni. Così c'è la richiesta, e in senso stretto è per i miei bisogni, e in senso ampio è per i bisogni di quelli intorno a me, la preghiera di intercessione. E poi c'è l'aspetto della preghiera che consiste nel ringraziamento. Ora, se guardiamo alla preghiera del Signore come modello, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, vedete, inizia parlando di Dio e della grandezza e della gloria di Dio. Il nome di Dio, sia santificato il tuo nome, sia portata riverenza al tuo nome. Poi le richieste in senso ampio, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come pure nel cielo. Poi le richieste in senso stretto, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci esporre alla tentazione, liberaci dal male, lode, gloria e ringraziamento, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria per sempre. Quindi inizia con l'adorazione, finisce con l'adorazione. E in mezzo le nostre richieste, le nostre intercessioni. E così troviamo la preghiera, la supplica, il ringraziamento. Le vostre richieste siano rese note a Dio. E la pace di Dio, il risultato di tutto questo sarà la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza umana, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Tu sperimenterai questo tipo di pace. E che farai adesso? Beh, ho pregato. Sì, ho capito, ma che farai? Beh, ho già fatto quello che dovevo fare. Ho pregato. Ho capito, ma non puoi semplicemente pregare. Devi fare qualcosa più di questo. Ora ci penserà Dio. Io ho pace. È nelle mani di Dio. Ho affidato tutto a Lui. Non lotto più. Non combatto più con questa faccenda. L'ho affidata a Dio, e ora riposerò in Lui. Sperimenterò questa pace che sorpassa ogni intelligenza umana. Passa la tua stessa intelligenza. Non puoi capire com'è che senti una tale pace nel mezzo di un simile trambusto. per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose. Questo credo elimini facilmente la televisione, non è vero? Tutto l'inquinamento mentale che viene portato avanti sera dopo sera nelle principali emittenti. L'intera nostra nazione sta venendo inquinata dall'industria televisiva e dall'industria cinematografica. Voglio dire, sta portando l'intera nazione verso la rovina. Perché? Perché porta le persone a pensare a cose impure, dissacranti, sporche, ingiuste, immorali, mentre sono altre le cose a cui dovremmo pensare. È davvero triste che molte persone guardano la televisione prima di andare a dormire, perché semini della sporcizia nella tua mente poco prima di addormentarti. Sapete, ho scoperto che ciò che semino nella mia mente per ultimo, prima di andare a dormire, quello mi rimane. Da bambino ho imparato che potevo imparare a memoria ogni poesia leggendola più di 3 volte, prima di andare a dormire. La mattina seguente potevo svegliarmi e recitarla, poesie di diverse pagine. Tutto quello che facevo era leggerle più di 3 volte prima di andare a dormire, e la mattina riuscivo a recitarle, perché sembra che durante la notte quello che hai seminato immediatamente prima di andare a dormire, la tua mente continua in qualche modo a lavorarci sopra. E in diversi posti degli Stati Uniti abbiamo iniziato a trasmettere La Parola per Oggi su diverse stazioni alle 10 di sera. E molte persone hanno preso l'abitudine di mettere l'orologio della radio dalle 10 alle 10:30. E così io le metto a dormire ogni sera. Che cosa magnifica! L'ultima cosa che semini nella tua mente la sera. Ciò che è puro. Ciò che è vero. Ciò che è onorevole. Ciò che è giusto, ciò che è amabile, ciò in cui vi è qualche virtù e che è di buona fama, pensate a queste cose. È interessante come ci piace pensare ad altre cose, non è vero? Alle ferite, alle delusioni, alle cose brutte che mi hanno detto. Qui c'è un bel modello da seguire. Penso da qualche parte in casa dovremmo mettere questa scritta: vero, onorevole, giusto, puro. In modo che la nostra mente la rivolgiamo verso queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto, e udito da me, e veduto in me. L'apostolo Paolo, mentre parlava con gli anziani di Efeso, disse: ricordatevi come ogni giorno vi ho insegnato, e come ho vissuto fra di voi. Era un predicare e dimostrare. La sua vita era l'esempio di quello che predicava. E dovrebbe essere sempre così. Non è semplicemente il proclamare la verità, è la dimostrazione della verità. E così Paolo dice loro: quelle cose che avete imparato, ricevuto, e udito da me, e veduto in me. Io vi ho dato l'esempio, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. In altre parole, eravate ansiosi di mandarmi un qualche aiuto, ma ve ne mancava l'opportunità. Epafrodito, se vi ricordate, è andato a Roma con un'offerta da parte della Chiesa di Filippi, per Paolo. E quindi le loro cure per lui si sono ravvivate. Gli hanno mandato un'offerta molto generosa. Desideravano farlo prima, ma naturalmente lui era in viaggio da Cesarea a Roma. È stato su quella nave che ha naufragato e ci è voluto un sacco di tempo. Non avevano avuto modo di raggiungerlo prima. Ma ora, finalmente, ora che se ne sta seduto lì in prigione a Roma, sono potuti di nuovo arrivare a lui e gli hanno mandato questa offerta. Quindi li ringrazia del fatto che le loro cure per lui si sono ravvivate. Non lo dico perché sia nel bisogno. Non è che sono proprio disperato. Non è che abbia delle grandissime necessità mentre sono qui, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Oh, che grandissima lezione dobbiamo imparare! perché non sempre lo stato in cui ci troviamo potrebbe essere lo stato migliore in cui trovarsi. Paolo era in prigione quando scrive questo, incatenato 24 ore al giorno a diverse guardie romane che si davano del cambio, eppure è contento, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Non mi importa. Posso vivere con questa cosa, posso vivere senza questa cosa. Ho imparato ad essere contento con questa cosa, ho imparato ad essere contento senza questa cosa. In qualunque stato Dio vuole mettermi, io sono contento, perché la mia vita è nelle mani di Dio. Lui ha il controllo delle cose che mi circondano. È scritto: la pietà con animo contento è una grande ricchezza. Ho imparato ad essere contento, perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E qui c'è il segreto. Posso essere nell'abbondanza, posso essere povero. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù sta parlando della sua relazione con i discepoli e dice loro: io sono la vera vite, voi siete i tralci, il Padre mio è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me porta frutto lo lava affinché ne porti ancora di più. Voi siete già puliti a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e le mie parole dimorino in voi, come il tralcio non può da sé portar frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me, perché senza di me non potete fare nulla. Ci credete a questo? Io per molto tempo non ci ho creduto. Il Signore ha dovuto dimostrarmelo. Io credevo che c'era qualcosa che potevo fare, qualcosa di buono nella mia carne. E ho provato per così tanto tempo ad offrire a Dio il sacrificio della mia carne. Ma un giorno, dopo anni di combattimenti, sono arrivato alla verità di questa dichiarazione di Cristo e ho capito quanto era vera. Senza di Lui non potevo fare niente. Ma grazie a Dio, in quello stesso giorno ho imparato anche la verità che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E quindi, anziché essere completamente distrutto perché non posso fare niente da solo, mi sono rallegrato per tutto quello che posso fare in Lui. Posso ogni cosa in Cristo. Ci sono due versetti che considero di estrema importanza nella mia esperienza, di vitale importanza. Imparare questi due versetti è di vitale importanza per la crescita cristiana. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Ma Paolo dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, ai miei bisogni. Or sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, Filippi si trovava nell'area della Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e a ricevere, se non voi soli. Quando sono andato via, voi siete stati la sola chiesa. Ora c'era la chiesa di Tessalonica. Paolo aveva fondato la chiesa di Berea. Queste non hanno fatto niente per lui. L'unica chiesa che ha davvero cercato di aiutare Paolo e di sostenere il suo ministero è stata la chiesa di Filippi, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta ma due di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Mi piace questo. Paolo li sta ringraziando per quello che gli hanno mandato, non perché desidero il dono. Io desidero che abbondi del frutto a vostro favore. Ora, Dio ha un interessantissimo sistema di contabilità, e nel sistema di contabilità di Dio gli investimenti che tu fai nel regno di Dio portano frutto sul tuo conto. Gesù disse: non vi fate tesori sulla terra dove la tignuola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, ma fatevi dei tesori in cielo, dove tutto questo non può succedere perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dio attribuisce alla persona che sostiene il missionario il frutto che esce dal servizio di quel missionario. Come sentiranno se nessuno predica? Come predicheranno se nessuno li manda? Così quelli che mandano condividono alla pari il frutto del ministero di quelli che vanno. Ecco perché quando sostengo un ministero voglio essere molto attento a che tipo di ministero sto sostenendo. Voglio essere certo che è un ministero efficace, che è qualcosa di buono per Dio, perché ci sono un sacco di ciarlatani lì fuori, che vogliono solo riempire i loro portafogli e non vogliono fare un vero servizio a Dio. Siamo stati a Goroka, in Nuova Guinea, un posto bellissimo, una sorta di luogo ideale in cui vivere. Il clima è perfetto tutto l'anno. E lì, sulle montagne della Nuova Guinea, con dei bellissimi ruscelli, delle bellissime foreste, un posto meraviglioso in cui vivere. E mentre ci portavano in giro, ci hanno detto: purtroppo ci sono molti missionari sulla carta qui. E io ho detto: missionari sulla carta? Cosa vuoi dire? E quest'uomo: ci sono molte persone che se ne vanno in pensione e si trasferiscono qui a Goroka e ricevono sostegno finanziario scrivendo lettere negli Stati Uniti, in Australia e in Inghilterra, parlando del loro ministero qui tra le popolazioni della Nuova Guinea. E quello che fanno qui: si mettono alla guida delle loro Land Rover e girano per i villaggi a distribuire caramelle ai bambini e fanno fotografie a questi bambini che stendono le mani per prendere queste caramelle, e poi mandano queste fotografie e queste lettere alle persone dicendo: ecco i bambini che stendono le mani per ricevere il Nuovo Testamento che noi distribuiamo nei villaggi. Guardate come tutti i bambini, guardate che incredibile risposta. Dio sta facendo una grande opera, e così via. E le persone li sostengono. Eppure è solo gente in pensione. Non fanno niente se non andarsene in giro per i villaggi una volta al mese a fare fotografie ai bambini che prendono le caramelle. Purtroppo queste persone esistono. Imbroglioni, ciarlatani, ma dovranno risponderne a Dio. Il Consiglio Mondiale delle Chiese usa una parte dei loro fondi per sostenere gruppi terroristici in Africa. Molti missionari sono stati uccisi nello Zimbabwe dai terroristi. Molti figli di missionari, grazie ai dollari raccolti nelle chiese che prendono parte al Consiglio Nazionale delle Chiese e al Consiglio Mondiale delle Chiese. Non darei un centesimo a una chiesa che è affiliata al Consiglio Mondiale delle Chiese, sapendo che una parte di quel centesimo potrebbe andare a sostenere il Consiglio Mondiale delle Chiese. Non voglio assolutamente dare soldi a dei terroristi in Africa che uccidono i missionari e le loro famiglie. Attenti a dove investite. Paolo dice: ricerco il frutto che abbondi a vostro favore. Beh, ci sono alcuni tipi di frutti che davvero non voglio, e quindi non voglio investire su questo. Voglio sapere che c'è un'opera valida e legittima che viene portata avanti, e che è un'opera che porta frutto, e che questo frutto possa abbondare. Voglio sostenere questo genere di opere. E quindi Paolo dice: non che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro riguardo. Ora ho ricevuto tutto e abbondo. Ho tutto. Che cosa meravigliosa da dire anche quando sei nella prova. Ho tutto, abbondo. Perché? Perché ho Gesù. Questo mi basta. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Non è una promessa gloriosa? Afferratela stasera. Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora chi può misurare queste ricchezze? Se Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare. Paolo è incatenato ad una guardia romana, una di queste guardie di Cesare, e così molti della casa di Cesare mandano i loro saluti tramite Paolo, perché hanno ricevuto Cristo, grazie alla prigionia di Paolo lì a Roma. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Dopo avervi parlato la scorsa settimana delle verità fondamentali del Vangelo, oggi Stefano vi porterà a considerare la sostanza del Vangelo. Vi invitiamo quindi all'ascolto dopo il brano musicale che ascolterete.

gruppo di peccatori. Il predicatore era fedele alla sua missione. Offrire Cristo come salvatore all'uomo peccatore è il privilegio e la responsabilità di ogni credente. Così Pietro, il giorno della Pentecoste, nel suo discorso a Gerusalemme, dice: «Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Sappia dunque sicuramente la casa di Israele che il Dio ha fatto e Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». Gesù Cristo e la sua morte espiatoria sono il glorioso soggetto del Vangelo, della buona novella che Dio annunzia all'uomo. Così l'Apostolo Paolo, scrivendo alla giovane e numerosa chiesa di Corinto, dice: «Quando venni fra voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Ecco la sostanza del Vangelo, la persona del Signore Gesù e la sua morte per noi sulla croce. Prima lo riceviamo come Salvatore, poi lo seguiamo come ideale e modello. È sulla croce che Gesù prese il nostro posto. Dio, nella persona di Gesù Cristo, fece per noi quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto fare per se stesso. Ecco perché il Vangelo non è un insegnamento etico, ma una buona notizia. Non è un invito all'uomo di fare qualche cosa per salvarsi, ma la dichiarazione di quello che Dio ha fatto per lui. Così l'Apostolo scrive ai Corinzi: «Fratelli, io vi rammento, o vi faccio sapere, l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto». Lui, l'Apostolo, non aveva fatto nulla, aveva solo ricevuto ciò che aveva annunziato. Cosa aveva ricevuto e annunziato? «Io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture». Ecco cosa aveva ricevuto l'Apostolo e cosa desidera che altri ricevessero. Così, nel presentare la buona novella di Dio, non si tratta di invitare chi ascolta a imitare Gesù, ma a ravvedersi, a ricevere per fede Gesù come Salvatore, riconoscendo che quello che il Signore ha fatto per lui è qualche cosa che lui non avrebbe mai potuto fare per se stesso. È un triste fatto che forse il 90% delle persone che professano il cristianesimo hanno l'errata convinzione che il cristianesimo sia solo una religione che insegna moralità e buona condotta. Così pensano che se un uomo vive una vita onesta e morale, ha il diritto di chiamarsi cristiano. Può essere il punto di vista più diffuso, ma non è certamente il messaggio dei cristiani primitivi che sconvolse l'impero romano nel primo secolo della nostra era. Cos'era dunque questo messaggio? Consisteva semplicemente nell'annunzio della persona del Signore Gesù e della sua morte espiatoria sulla croce. Questo messaggio è presentato da Pietro il giorno della Pentecoste in tutta la sua gloriosa semplicità. Il capitolo 2 del libro degli Atti, versetti 14 a 40, ci fornisce il racconto. È un passo che ognuno di noi dovrebbe studiare. Pietro comincia con una spiegazione, parla di quello che era avvenuto e afferma che gli avvenimenti non erano che l'adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. Poi, nella seconda parte del suo discorso, comunica ai suoi uditori la verità circa il Signore Gesù e la sua opera di redenzione. Dice: «Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù, il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio,
Voi, per

mano di Niqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò. La presentazione del Signore Gesù, nella sua perfezione come uomo, nel suo amore per l'umanità, nella sua morte sulla croce per redimerci, nella sua risurrezione ed esaltazione, ebbe un profondo effetto sulla folla che si era radunata ad ascoltare l'Apostolo. Ecco cosa scrive Luca nella sua narrazione in Atti 2. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, cosa dobbiamo fare? E Pietro risponde loro: ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 3.000 persone quel giorno accettarono la sua parola, furono battezzati e furono aggiunti alla Chiesa. Come vediamo, caro ascoltatore, Dio non richiede da noi in primo luogo di fare nulla, solo di ricevere la sua buona novella, credere nel Signore Gesù e riceverlo come Salvatore. Più tardi, la realtà del nostro atto di ravvedimento e di fede si manifesterà in buone opere, senza le quali Giacomo dice che la nostra fede non ha valore. Le buone opere non servono per procurarci la salvezza. È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, scrive Paolo agli Efesini. E ciò non vien da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Le buone opere non contribuiscono alla nostra salvezza, sono il frutto della salvezza e la prova della realtà della nostra fede. Caro amico in ascolto, hai ricevuto l'annunzio di quello che Dio ha fatto per te in Cristo? Un professore d'università scrive della sua conversione così: scoprì questa vita abbondante in Cristo e divenni un credente all'età di 30 anni, quando chiesi perdono a Dio dei miei peccati tramite il Cristo. Il cambiamento in me fu profondo e completo. Il Cristo vivente diventa più reale per me ogni giorno che passa. Trovo in Lui una sorgente di pace e di sicurezza che tutte le mie cognizioni scientifiche non mi avrebbero mai dato. Per fede in Gesù Cristo tu pure, caro ascoltatore, puoi godere questa vita abbondante. La Bibbia afferma: chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Ravvediti ora, confessa a Dio i tuoi peccati, invita Gesù ad entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Allora tu pure, con milioni di altri, potrai dire con l'Apostolo Paolo, nella gioia della tua nuova vita: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno.

Salutandovi amici, vi ricordiamo che se avete domande da fare a riguardo quello che avete appena ascoltato, siamo a vostra disposizione. Sia che voi vi rivolgiate presso i responsabili della stazione radio che ha trasmesso questo programma, sia che scriviate a noi direttamente. Se ne siete sprovvisti, richiedeteci un Nuovo Testamento. Vi sarà spedito gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Ecco l'agnello di Dio. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versetti 29 a 34. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Che senso ha l'incarnazione? Questa è l'obiezione che molte persone non cristiane rivolgono al cristianesimo. Gran parte delle religioni, in un modo o nell'altro, propongono metodi e regole da seguire per migliorare l'uomo. Qualcuno, pur credendo in un Dio creatore, pensa di poter soddisfare Dio e conquistare la salvezza seguendo delle regole. Per coloro che pensano in questo modo, l'incarnazione rimane qualcosa di assolutamente inspiegabile e inutile. Eppure nel Vangelo di Giovanni, già nel primo capitolo, troviamo in queste parole di Giovanni Battista la spiegazione dell'incarnazione. Gesù, che nei versi precedenti era stato presentato come la parola che era con Dio, era Dio, era la vita e la luce, è venuto nel mondo come un uomo per uno scopo preciso. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qual è dunque il motivo dell'incarnazione? Gesù si è fatto uomo per offrire se stesso al nostro posto, per i nostri peccati, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. Giovanni lo paragona ad un agnello e riporta la nostra mente alla notte in cui gli ebrei uscirono dall'Egitto guidati da Mosè, la notte in cui fu istituita la Pasqua. Infatti in tale occasione ogni famiglia mise il sangue di un agnello sugli stipiti della propria porta, e in tal modo fu risparmiata. In quella notte il Signore passò. La parola Pasqua significa proprio passaggio. passò per colpire i primogeniti degli egiziani e passò oltre ogni porta sulla quale c'era il sangue dell'agnello. Lo si legge in Esodo 12, versi 21 a 28. La frase di Giovanni Battista fa pensare al fatto che Gesù sarebbe stato proprio un agnello sacrificale per mezzo del quale i peccati, non solo degli israeliti, ma di ogni uomo, sarebbero stati perdonati. L'uomo non può redimersi da solo dai propri peccati, non può semplicemente comportarsi bene per controbilanciare le sue cattive azioni. Il peccato merita la morte e ogni uomo è destinato a morire. Tuttavia Dio vuole dare vita eterna e ha mandato un sommo sacerdote che doveva essere un uomo proprio come noi. Si legge Ebrei capitolo 2, versi 16 e 18. Un uomo come noi che offrisse un sacrificio definitivo e completo per i peccati degli uomini, offrendo se stesso una volta per sempre, come si legge in Ebrei 9, 12. Giovanni Battista stava battezzando, preparando il popolo ad incontrare Gesù e finalmente ricevette dal Padre stesso conferma del fatto che Gesù il Figlio era proprio il Messia. Infatti Giovanni vide il segno che gli era stato preannunciato, ovvero lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su Gesù. In questo modo Giovanni riconobbe che il Messia, il Figlio di Dio, al quale lui stava preparando la strada, si era finalmente manifestato. In questo brano, tra l'altro, si nota la presenza contemporanea del Padre, colui che ha mandato Giovanni a battezzare in acqua, del Figlio, Gesù, e dello Spirito Santo. Si tratta di uno di quei brani che, pur non utilizzando la parola Trinità, ci mostrano il concetto di Dio in tre persone distinte, concetto che viene rifiutato anche oggi da varie correnti religiose che, non potendo spiegare questo mistero, preferiscono rifugiarsi in altre ideologie che negano proprio la possibilità di tre persone nell'unica deità. Giovanni Battista ebbe una rivelazione straordinaria e riconobbe Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che Dio ci guidi a fare nostra tale affermazione, perché senza il sangue dell'agnello sulla nostra porta, senza il riconoscimento del Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore, non abbiamo nessuna possibilità di essere riconciliati con Dio, ma rimaniamo lontani da Lui e, come dice Romani 2:5, destinati all'ira di Dio.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio facendo una considerazione sul centurione che fu presente alla crocifissione di Gesù. Questo centurione, quest'uomo, dopo aver assistito ai fenomeni sovrannaturali che avvennero quando Gesù morì in croce, ebbe la certezza che egli, cioè Cristo Gesù, fosse veramente il figlio di Dio. Personalmente sono convinto che questo centurione fu salvato. Ora, tornando al testo biblico, leggiamo Matteo capitolo 27, dal versetto 55 al versetto 57. Ora, qui erano molte donne che guardavano da lontano, cioè guardavano da lontano la croce dove stava il Signore Gesù, le quali, queste donne, avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, e tra di loro c'erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Iose, e poi c'era la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù. A proposito di Giuseppe d'Arimatea, non si sapeva che fosse discepolo di Gesù fino a questo versetto che ce lo ha rivelato. È interessante notare che mentre la morte di Gesù aveva fatto sì che gli apostoli si dileguassero, allo stesso tempo la morte del Signore Gesù aveva spinto altri, che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra, li aveva spinto, diciamo, a farsi avanti, discepoli che fino a quel momento erano stati seguaci di Gesù, ma in segreto. E Giuseppe di Arimatea era uno di quelli che si fecero avanti. E nel prossimo versetto vediamo che cosa fa questo discepolo. Questi, cioè Giuseppe di Arimatea, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo del Signore Gesù, lo involse in un panno di lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Così è scritto in Matteo capitolo 27, dal versetto 58 al versetto 60. Giovanni, l'altro evangelista, precisa che Giuseppe di Arimatea fu aiutato anche da Nicodemo nella preparazione del corpo di Gesù per la sepoltura. E infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 39 e 40, leggiamo queste parole. E Nicodemo, che dapprima era venuto a Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, come è usanza di seppellire presso i giudei. Questi due uomini, che fino a questo momento erano rimasti nell'ombra, ecco che si fanno avanti, presentandosi come discepoli di Gesù. Ma leggiamo ancora quello che accadde. Ora Maria Maddalena e l'altra Maria erano qui sedute di fronte al sepolcro. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 27, versetto 61. Notate anche quest'altro particolare legato alla morte di Gesù. Alcune donne rimasero fedeli a vegliare ai piedi della croce. Rimasero fedeli nonostante gli apostoli erano fuggiti. Vicino alla collina che si pensa fosse il Golgota, c'è una tomba che la tradizione vuole che fosse quella in cui Gesù fu sepolto. Questa tomba è chiamata la tomba del giardino. Noi, a dire la verità, non abbiamo modo di sapere con esattezza se quella fu veramente la tomba di Gesù. Personalmente ho i miei dubbi, anche perché ci sono diversi sepolcri in quella zona e ognuno di essi potrebbe essere quello ove fu posto Gesù. Ma sono certo che non fosse nelle intenzioni di Cristo che noi sapessimo esattamente la posizione del Golgota o della sua tomba per farne poi dei luoghi di adorazione. Quando sono stato a Gerusalemme, ho visto una donna entrare in quella che appunto si pensa fosse stata la tomba di Gesù, e questa donna si è inginocchiata sul pavimento, baciando la pietra su cui venivano posti i cadaveri. Ebbene, amici, tutto questo è solo superstizione, non ha nessun valore. Ciò che il Signore vuole da noi, invece, è che crediamo nel Vangelo, nel suo messaggio salvifico,
e cioè che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò per la nostra salvezza. Terminiamo ora con la lettura degli ultimi versetti di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 62 al versetto 66. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo 3 giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al 3° giorno, affinché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e poi magari dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato, udito queste cose, disse loro: «Avete una guardia, andate, assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ebbene, amici, bisogna dire che fu proprio lo zelo dei suoi nemici a darci una dilettante conferma della resurrezione di Cristo Gesù. Infatti, se ne fossero andati lasciando la tomba così com'era, la loro spiegazione successiva, trovando la tomba vuota, avrebbe potuto essere plausibile. Invece, la loro menzogna, che gli apostoli avevano trafugato il corpo di Gesù, risultò completamente infondata, proprio grazie ai provvedimenti che essi stessi avevano preso, sigillando cioè la tomba dove stava il corpo di Gesù e facendola sorvegliare dai soldati romani. I nemici di Gesù, dunque, non fecero che aggravare la propria posizione, facendo sorvegliare il sepolcro, perché così oggi abbiamo un'ulteriore conferma della resurrezione corporea di Cristo Gesù. Un altro punto interessante da sottolineare riguarda il fatto che quando il Signore Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato il 3° giorno, essi, i discepoli, lo divulgarono a molte persone e naturalmente la cosa era giunta anche all'orecchio dei capi religiosi. Così, quando ebbero un'altra udienza da Pilato, gli dissero le parole che abbiamo letto prima, cioè Gesù disse che sarebbe risorto il 3° giorno e essi dissero, cioè i capi sacerdoti dissero a Pilato: "Vogliamo avere la sicurezza al 100% che il suo corpo resterà invece in quella tomba". Naturalmente, i capi religiosi non credevano che Gesù sarebbe risorto e qui bisogna dire, per onestà, per franchezza, che neanche gli apostoli lo credevano. Non lo credevano finché non lo videro risorto, ma evidentemente le cose andarono in modo diverso da ciò che pensavano loro. Ora, amici miei, qui abbiamo terminato lo studio del capitolo 27 di Matteo e dato che purtroppo ci troviamo sempre un po' a lottare con il tempo, dobbiamo subito passare ad esaminare il capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo e questo capitolo è l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo è la resurrezione di Gesù e poi vedremo ancora il grande incarico che Gesù diede ai suoi discepoli. L'arco del Vangelo poggia, amici miei, su 2 grandi colonne. La prima è la morte di Cristo, la seconda la sua resurrezione. Ascoltate come l'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 3 e 4, vedete come lui, l'apostolo Paolo, ha definito il Vangelo. Lui infatti scriveva così: «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il 3° giorno, secondo le sacre scritture», cioè come le scritture affermavano. Nel capitolo precedente, cioè il capitolo 27, se ben ricordate, abbiamo letto la descrizione della morte e della sepoltura del Signore Gesù. E in questo capitolo, il capitolo 28, invece leggeremo della sua resurrezione. Entrambe le cose, sia la sua morte, sia la sua resurrezione, sono essenziali per la mia e per la tua salvezza. Gesù, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai credenti di Roma,
al capitolo 4, versetto 25, Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è risuscitato a causa della nostra giustificazione. Gesù dunque fu fatto peccato affinché noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in Lui. Vedete, amici miei, il fatto unico del Vangelo è la risurrezione. Tutte le religioni riportano la morte dei loro leaders, ma soltanto l'Evangelo riporta la risurrezione del suo fondatore. Tutti i capi religiosi sono morti, soltanto Gesù è vivo. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché essendo Lui vivo, essendo Cristo risorto, Lui solo può salvare chiunque pone la propria fede in Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Lettera a Tito, capitolo 1, versetto 9. Attaccato alla parola sicura. Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 1. Bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Il titolo del commento di oggi è questa domanda: andremo alla deriva? Su una spiaggia della Norvegia è stato trovato un tronco d'albero che aveva attraversato l'Oceano Atlantico. Dalla sua specie si è potuto infatti verificare che proveniva dal Sud America e che era dovuto cadere in Amazzonia, nei pressi della frontiera orientale del Perù o della Colombia. Aveva così compiuto un viaggio di più di 10.000 chilometri, prima trasportato dal grande fiume, poi alla deriva attraverso l'oceano in balia delle correnti marine. Quel pezzo di legno inerte non aveva speso nessuna energia, ma sottoposto alla sola forza degli elementi aveva finito il suo viaggio arenandosi in quel luogo. Tutti noi corriamo il rischio di essere trasportati alla deriva da una corrente di insegnamenti falsi, da un miscuglio di opinioni diverse su un fondo di cristianesimo, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 14. Queste idee distruggono quanto Dio ha stabilito per la nostra fede, esponendoci all'immoralità e a svariate deviazioni. Le verità della parola di Dio sono immutabili e sicura è la via che ci tracciano. Se però ci lasciamo influenzare dalle idee del momento, potremmo allontanarcene a poco, allora insensibilmente diminuirà la nostra obbedienza alla parola di Dio e comincerà la deriva, che potrebbe spingerci a comportarci come dei non credenti e a disonorare il nome del Signore. Per rappresentare il credente chiamato a resistere alla corrente del mondo, la Bibbia usa la figura evocatrice del pesce che ha pinne e squame, come troviamo nel libro del Levitico, capitolo 11, versetti 9 e 10, che sappiamo andare controcorrente e rimanere impermeabili alle influenze che potrebbero trascinare via noi e i nostri figli.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per continuare a discutere un soggetto che cominciamo a considerare la volta scorsa e che considereremo anche nelle prossime trasmissioni, e cioè come un credente può affrontare le avversità della vita. Per cercare di capir questo, noi abbiamo preso ad esaminare una persona che in vita sua dovè affrontare tante e tante avversità, e vedremo come seppe affrontarle con successo e secondo la volontà di Dio. Si tratta dell'Apostolo Paolo, e primariamente quello che lui ci dice nella sua epistola ai Filippesi, capitolo primo. Per coloro che non erano con noi la volta scorsa, cercheremo di ricapitolare un po' di sfondo. Paolo scrisse questa lettera mentre si trovava in prigione a Roma, in attesa di essere processato dall'imperatore Nerone, colui che più tardi darà Roma alle fiamme perché non gli piaceva il tipo di architettura che gli era davanti. E così, mentre è in prigione davanti a una possibile esecuzione e alla tortura, nello scrivere quest'epistola ecco che troviamo che Paolo parla di gioia, di allegrezza e di pace, e dice come Dio gli ha permesso di essere tranquillo e saper fronteggiare serenamente tutte quelle terribili circostanze che gli erano davanti. Come dicemmo la volta scorsa, Paolo non era un seminarista, un principiante alle sue prime armi. Questi è colui che il carceriere di Filippi udì cantare lode a Dio sulla mezzanotte mentre era nella sua prigione e con le spalle lacerate da 39 frustate. Così esaminiamo quello che Paolo ha da dirci. L'ultima volta notammo che quello che fece la differenza in Paolo fu la convinzione che Dio non lo aveva abbandonato, ma che era sempre in controllo, almeno secondo quello che egli scrisse nell'Epistola ai Filippesi 1:12. Paolo fu abile di guardare oltre le avversità e di vedere sempre la mano di Dio all'opera. Egli capì che le avversità che ci capitano non erano solo il risultato del peccato nel mondo, e senz'altro sono il risultato del peccato. Il mondo è stato messo contro i credenti, il mondo è stato sprofondato nel peccato e odia il Vangelo e chi lo pratica e lo proclama, e se noi lo facciamo dobbiamo aspettarci delle avversità. Ma Paolo vide anche attraverso queste cose che i peccatori fanno la mano di Dio che ancora regnava sovrana su tutto, e anche le cose che il mondo fa per avversarci sono cose che Dio sa usare per il nostro vantaggio e tornaconto. Nel Vecchio Testamento c'è un bel passaggio

stato bene, aveva pregato per quella sua situazione, e così, dopo che lui aveva capito tutto, ora vuole che anche i suoi lettori capiscono, e dice: io voglio che sappiate, o fratelli, che le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. In Filippi c'erano tanti credenti che non erano troppo persuasi su questo punto e che pensavano che qualche cosa era andato male nei piani di Dio. Loro potevano ragionare e dire: ma guarda un po', il miglior predicatore del mondo che fa così tanto bene, e Dio lo ha lasciato prendere e imprigionare. Certo che qualche cosa è andato male. Ebbene, in realtà niente era andato male. Paolo aveva in quel modo guadagnato accesso al centro, al cuore di ciò che controllava l'intero impero romano. Aveva accesso nella stessa casa dell'imperatore e gli era stata concessa l'incomparabile opportunità di far progredire quivi il Vangelo di Cristo. Ora, questo è il modo come credenti devono considerare le loro avversità. Se loro non vedono questo quando le avversità li assalgono, loro verranno senz'altro sconfitti dalle avversità. Paolo poté trionfare su di esse perché egli poté chiaramente vedere la mano di Dio che dirigeva la sua vita, e che quelle avversità erano state permesse perché per mezzo d'esse potesse divenire più utile al progresso del Vangelo. Può darsi che egli lì per lì non capisse esattamente come lui poteva meglio operare da quella prigione, come quello fosse un punto di vantaggio per il progresso del Vangelo, ma siccome lui dipendeva da Dio e credeva con tutta fede nella sua sovranità e onniscienza, lui era convinto che tutte le cose che gli succedevano erano in un modo o nell'altro permesse da Dio al fine che lui potesse meglio servirlo ed onorarlo. In quelle circostanze egli vedeva opportunità di predicare il Vangelo, e siccome ne era convinto, ecco che allora lui cercava tale opportunità. Se invece non le vedeva in quel modo, certo, egli ne sarebbe andato in cerca. E così, amici, quando le afflizioni vengono, voi dovete ricordarvi che le afflizioni che vengono nella vostra vita, come quelle che avvennero in quella di Paolo, vengono per uno scopo, vengono per darvi l'opportunità di proclamare il Vangelo di Cristo in qualche modo, di darvi, chissà, qualche opportunità di onorarlo e di portare un po' di gioia nella vita di altri credenti. Queste sono opportunità che vengono assieme alle afflizioni, ma se noi non siamo pronti a riconoscerle, se non sappiamo queste cose, se non le crediamo, e anche se le crediamo facciamo l'enfasi e consideriamo solo le afflizioni, ecco che perderanno queste opportunità e il Vangelo non sarà proclamato come e dove Dio voleva che fosse. Ora, come progredì il Vangelo per Paolo in quell'occasione? Ebbene, osservate con me il versetto 13, dove ci dice: le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso dell'Evangelo. Ma come? Ebbene, prima di tutto perché si seppe e a tutti divenne notorio che egli era in catene per la causa di Cristo, poi perché egli fu abile di esporre il suo messaggio alla guardia pretoriana e a tutti gli altri con cui egli venne in contatto. In altre parole, egli scriverà che nella casa dell'imperatore stesso ci furono delle conversioni. Sì, là dove nessuno sarebbe mai potuto penetrare, eccolo che il Vangelo ha trovato in quel modo dei credenti. Poi, oltre che alle guardie pretoriane, c'erano quelle che erano assegnate a Paolo e che erano incatenate a lui. Queste costituivano un'udienza prigioniera e per ore ed ore erano costrette ad ascoltare Paolo mentre predicava il Vangelo. Per certo Paolo non mancò di testimoniare a loro e di far loro conoscere come Cristo era venuto nel mondo per morire su una croce al posto dei peccatori perduti, e che tutti coloro che si sarebbero affidati a quel sacrificio di redenzione potevano

ottenere salvezza. E senza dubbio, certe delle guardie gli avevano rivolto domande, certe avevano cominciato con lui uno studio biblico. Paolo trasformò quella prigione in una scuola biblica, ne fece addirittura un seminario dove istruì soldati e guardie che poi venivano mandati da Roma per tutta l'Europa fino in Inghilterra, dove il Vangelo arrivò, forse appunto attraverso questi soldati che Paolo ebbe in quella sua cella opportunità di evangelizzare. Naturalmente queste sono speculazioni, ma hanno delle valide possibilità. Certe di quelle guardie potevano aver benissimo portato il messaggio del Vangelo da altre parti. In qualche modo lo portarono nel palazzo di Cesare. La scrittura ci dice che il Vangelo divenne ben conosciuto a tutta la guardia pretoriana e a tutti coloro che servivano all'imperatore. Oh, che meravigliosa opportunità egli aveva in quel suo imprigionamento! Ma ora diciamo che Paolo, invece di prendere tale opportunità, invece di cercarla, invece di essere cosciente che Dio dà opportunità attraverso le afflizioni per predicare il Vangelo, Paolo avesse pensato solo a se stesso. Supponiamo che egli si fosse lasciato prendere dallo scoraggiamento e si fosse messo là a lamentarsi e a lagnarsi del suo imprigionamento. Supponiamo che egli fosse diventato ansioso e spaventato e si preoccupasse costantemente per i suoi guai al punto di dimenticare della sovranità di Dio che guida e regola anche i guai delle persone. Supponiamo che egli avesse accentrato i suoi pensieri su se stesso invece che sull'opportunità che Dio gli dava. Vedete, amici, tali opportunità sarebbero andate perdute. Ma Paolo sapeva che anche nelle afflizioni si può servire Dio. Amici, lo sapete voi. Sapete voi che le afflizioni che vi confrontano oggi possono essere usate per onorare Dio? Sono certo che ora saprete come meglio affrontarle e se capite bene queste cose, anche voi potete cercare questa opportunità che Dio vi ha messo davanti assieme alle vostre afflizioni e avversità. Guardate al Signore, guardate alla mano di Dio e cercate di onorarlo. Oh Signore, aiutaci a vedere chiaramente anche nei momenti di afflizione e avversità la Tua mano che è lì pronta a guidarci ed aiutarci a benedirci e a magnificare il Tuo grande nome nel meglio modo che noi possiamo fare. Questo noi te lo chiediamo per la Tua gloria e per il nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vi ho lasciato un compito. Io non so se vi siete impegnati, se avete fatto qualche cosa di utile, se avete scoperto delle grandi verità, se siete riusciti ad analizzare il testo in maniera soddisfacente, ma ci arriveremo a quello. Ne facciamo degli altri di esempi. Per esempio, citerò a memoria dei versetti perché so che li conoscete, pertanto non occuperemo del tempo per leggerli, eccetera, ma voi potete poi leggerli con calma a casa. Per esempio, dicevo, il caro Giacomo, non solo questa sera, ma anche l'altra volta o due volte fa, ha citato quel detto di Gesù così bello, così toccante: venite a me voi che siete stanchi e carichi e io vi darò riposo. Capitolo 11 di Matteo. Bene, al versetto 25 del capitolo 11 di Matteo c'è una frase che non corrisponde al testo greco. E la traducono così sia i traduttori evangelici o protestanti, sia i traduttori cattolici. Al capitolo 11, versetto 25, noi troviamo: Gesù prese a dire. Nel testo greco non è così. Nel testo greco è: Gesù rispose e disse. Ma dato che non c'è la domanda, è ovvio che i traduttori hanno messo prese a dire. Però mettendo così, cosa succede? Succede che quella frase, dal prese a dire fino in fondo, dal 25 al 30, assume un carattere proprio e viene diviso dal suo contesto. Voi sapete che il Vangelo di Matteo contiene, ed è tipico del Vangelo di Matteo, sei discorsi di Gesù. Qualcuno dice cinque, altri dicono sei. Abbiamo dal capitolo 5 al 7 il Sermone sul Monte. Poi capitolo 10, il discorso missionario. Capitolo 13, le parabole del regno. Capitolo 18, gli obblighi del discepolato. Sono tutti discorsi che Matteo ci riferisce. Poi al capitolo 23, la condanna dell'ipocrisia religiosa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Poi al capitolo 24 il discorso escatologico. Sei discorsi. Ma personalmente considero che il Vangelo di Matteo contenga sette discorsi. Non perché voglio dare un valore particolare al numero sette. Perché l'altro discorso è il capitolo 11 di Matteo. E cos'è il discorso del capitolo 11? È la risposta che Gesù dà a Giovanni Battista. O meglio, prende lo spunto dalla domanda di Giovanni Battista per dare o fornire un ragionamento ai giudei. Qual è la domanda di Battista? Sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Beh, cerchiamo di capire quest'uomo, Il Battista è stato un grande, grandissimo profeta. Gesù lo definisce il più grande dei profeti, perché ha visto realizzata la profezia, la venuta del Cristo. Battista era un uomo veemente, era un uomo focoso, era un uomo sanguigno, diremmo oggi, era un uomo che non aveva peli sulla lingua, razza di vipere, diceva ai farisei, chi vi ha mostrato di sfuggire all'ira a venire? Battista è un uomo che predica la venuta del Messia e dice preparatevi alla venuta del Messia. Poi Battista, che aveva avuto il coraggio di riprendere addirittura Erode, viene incarcerato, buttato là in una prigione, non era il Grand Hotel, va bene, e a un certo momento il Battista si interroga, è umano, e manda dei suoi discepoli a Gesù per dire sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro. E qui ecco dove succede l'interruzione. Se voi leggete attentamente il capitolo 11, vedete che c'è questa domanda e Gesù che risponde agli emissari del Battista, andate a dire al profeta, al Battista, che i ciechi recuperano la vista, i morti risuscitano, l'Evangelo annunciato ai poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi noi chiudiamo lì. No, il discorso continua. Il discorso continua con i discepoli e con la folla che è lì attorno a Gesù. Gesù coglie l'occasione per esprimere quello che possiamo definire un settimo discorso. Al Battista che si stava interrogando perché sentiva parlare di Gesù, ma forse non nel modo in cui lui aveva immaginato, perché Israele si aspettava un altro Giuda Maccabeo che mandasse via i Romani e ristabilisse, vero, il regno di Davide, e non un Gesù spirituale, un Gesù salvatore del mondo spiritualmente parlando. Pertanto il Battista manda a chiedere e Gesù risponde immediatamente agli emissari del Battista quello che era sotto gli occhi di tutti, i miracoli che faceva, le opere che faceva. Ma poi Gesù continua a parlare e Gesù evidenzia diverse cose in quel capitolo 11, sempre rispondendo alla domanda del Battista. Non la possiamo dimenticare la domanda del Battista, perché la domanda del Battista è la nostra domanda. È la nostra domanda. E Gesù ne approfitta per parlare e dire delle cose importanti. Gesù si richiama alla testimonianza delle scritture parlando proprio della persona del Battista. Versetti da 11 a 15. Essendo Giovanni il Battista il precursore del Messia, l'Elia che doveva venire, è chiaro che Gesù non può essere altro che il Messia atteso. Proprio la figura del Battista dimostra la messianicità del Cristo e l'impossibilità di doverne aspettare un altro. È il Battista che è il precursore, un Messia atteso anche se non compreso dal suo popolo. Nella sua risposta articolata, Gesù tocca la contorta natura dell'uomo che non vuole ciò che conosce e non conosce ciò che vuole. Pertanto, Gesù, approfittando della domanda del Battista, fa delle affermazioni intorno all'uomo, a quegli uomini, seguaci o meno, che erano lì attorno a lui. E Gesù dice che solo il santo può giudicare con rettitudine la natura umana e solo Dio può esprimere il suo rimprovero e la sua condanna verso i peccati di ogni tempo e di ogni luogo, versetti da 16 a 24. l'invito al ravvedimento e al pentimento che aveva caratterizzato il ministero del Battista ora è confermato da Dio stesso. Attraverso che cosa? Attraverso le opere compiute da Cristo con saggezza. Pertanto Gesù è il Messia, è il Dio uomo che compie le opere di Dio e che pertanto è degno della nostra fede. Leggete il capitolo 11 di Matteo e vedete come è tutto un discorso basato su che cosa? Sulla domanda del Battista. E poi arriviamo dal versetto 25 al 30, la parte più conosciuta forse di questa risposta, di questo messaggio, ma non è Gesù preso a dire, Gesù continua a rispondere. E continuando la sua risposta, mise in evidenza l'intimità che univa lui a Dio, chiamandolo pubblicamente Padre e lodando Dio per il suo operato. Gesù condivise che la rivelazione di Dio si indirizzasse ai semplici, va bene? Agli umili, e fosse nascosta ai superbi, ai boriosi, quei boriosi religiosi del suo tempo. E poi Gesù continua, versetti da 25 a 30, affermando di essere il Signore e di poter disporre di ogni cosa. E infine Gesù, il Messia divino, il desiderato da tutte le genti, completa la sua risposta invitando tutti ad andare a Lui per ottenere salvezza, riposo, pace, istruzione, dolcezza, mansuetudine e umiltà. È solo Dio, venuto come uomo, che può concedere tutto questo. Pensate che ricchezza c'è dietro la frase nominata, ricordata prima da Giacomo, dietro questa venite a me, voi tutti. Non dice andate al Battista, non dice andate alla religione ebraica, non dice andate al sommo sacerdote, non dice andate a una pratica più o meno religiosa, più o meno spirituale. Venite a me. E questo lo dice in risposta alla domanda del Battista. E se voi leggete quel capitolo, il capitolo 11, voi noterete come c'è tutto una logica nel discorso, non varie sezioni, e molto spesso noi prendiamo una sezione e dimentichiamo il resto, non varie sezioni, ma un insieme, un ragionamento d'insieme in cui Cristo risponde velocemente al Battista, queste sono le opere che si vedono in giro, fatte da me. Ma poi si sofferma, anche se gli emissari del Battista se ne sono andati, si sofferma per fare un discorso articolato, come sono discorsi articolati quegli altri sei che Gesù ha fatto. Pertanto dobbiamo essere attenti al suo insieme, al contesto che viene espresso nel Vangelo, perché lo Spirito Santo fa una redazione precisa di quello che vuole farci conoscere. Un altro esempio? In Marco. Marco 11, versetti 12, 14 e 20. Sapete cosa c'è nel Marco 11? C'è l'episodio del fico secco. E se voi notate, cos'è successo lì? Cosa voleva dire Gesù con questo episodio, con la maledizione del fico che diventa secco? Dunque, Gesù è stato a Gerusalemme. Leggetelo nel capitolo precedente. Gesù è stato a Gerusalemme. E solo Marco dice che prima di lasciare Gerusalemme, è entrato trionfalmente in Gerusalemme, è stato acclamato, accolto dalla folla, ma prima di lasciare la città è andato a dare un'occhiata al tempio e ha visto, ma non fa nulla. In quel momento Gesù non fa nulla verso i mercanti che ci sono nel tempio, osserva, poi se ne esce dalla città, passa la notte vicino alla città e la mattina dopo, presto, forse le 6 del mattino, ritorna con i discepoli verso la città. Ha fame, vede un fico rigoglioso, pieno di foglie, e va per vedere se c'è qualcosa da mangiare, ma non è la stagione dei fichi. Allora va là e vede che non c'è. Quell'albero era bello, era pieno di foglie, era verde, era soltanto una bella apparenza senza sostanza. Perché? Perché il fico fa, quando con le foglie, dei piccoli ficucci, va bene? Che sono buonissimi oltretutto, vengono citati anche in un profeta dell'Antico Testamento. Gesù va per cercare quelli, non ci sono, ci sono solo foglie. Allora Gesù maledice il fico e dice: da te non verrà mai più frutto. E poi se ne va. Bene, va a Gerusalemme e lì entra nel tempio, si fa una frusta con delle cordicelle, rovescia i tavoli dei cambiatori di monete, scaccia quelli che mercanteggiavano nel tempio e cosa fa? Manifesta che quella gente della casa di orazione del padre suo ne aveva fatto una spelonca di ladri, di mercanti e di cose di questo genere. Poi tornano sulla strada e i discepoli vedono che il fico è secco. Come? Quel fico che tu hai maledetto questa mattina si è seccato. E Gesù lì fa un discorso diverso e dice: abbiate fede in Dio. Se voi aveste fede quanto un granel di senape, che è il più piccolo dei semi, direste a questo monte di spostarsi e gettarsi in mare. Bene, cosa vuol dire Gesù con questo? Se non era la stagione dei fichi, cosa va a cercare dal fico? Perché lo maledice? Bene, questo è un agire in parabole. Il fico è emblema di Israele. C'è la vite, il fico e l'ulivo, che erano i tre alberi simboli di Israele. Bene, sei imbattuto in un fico. E cosa ha voluto dire a quel fico? Sei tutto apparenza e non hai sostanza. Non hai niente per cui possiamo venire a te per ricevere dei frutti. E questo lo manifesta attraverso la purificazione del Tempio. Israele non darà più frutti in senso spirituale. Ancora oggi non dà frutti. Esiste, per carità, è il popolo di Dio. Lo prova il fatto che 200-250 milioni di arabi non riescono a buttare a mare 6 milioni di ebrei. È vero, ma spiritualmente parlando è un fico secco. Finché Gesù piange sopra Gerusalemme: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali, ma voi non avete voluto. Ora la vostra casa è lasciata deserta. Finché? Finché direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quando dirà Israele questo? E quando sarà circondato da eserciti che lo vogliono totalmente distruggere, e allora finalmente riconosceranno che Gesù è il Messia e Gesù scenderà. sul monte degli ulivi. Ce lo dice il capitolo 14 di Zaccaria, che questo monte si spaccherà, si formerà una grande valle e lì Gesù trionferà. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Certo che quando leggiamo il fatto del fico rimaniamo un po' perplessi. Non ha frutti perché non è la sua stagione, anche se in effetti il fico fa questi ficucci, va bene? Ma poi perché maledirlo? Perché non l'aveva col fico, certamente, ma voleva manifestare la secchezza, l'aridità del popolo ebraico, che non poteva e non avrebbe più potuto dare frutti. Ci sono più stati profeti in Israele? No. L'Antico Testamento si è concluso con Malachia, profeticamente parlando, con il libro di Neemia, storicamente parlando, ma si apriva un nuovo campo, un nuovo orizzonte, una nuova possibilità attraverso il Nuovo Testamento. Questo è uno. Poi ricordavo prima, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, io sono la vite, voi siete i tralci, e senza di me non potete fare niente. Niente. Ma al capitolo 10, versetto 34, a quei giudei che lo volevano lapidare perché aveva affermato di essere il figlio di Dio, Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Allora, senza di me non potete fare nulla, ma nello stesso tempo voi siete dei. Come conciliamo queste due posizioni? Bene, per comprendere sufficientemente la citazione di Gesù dobbiamo rivolgerci al contesto. Siamo a Gerusalemme, siamo sotto il portico di Salomone, siamo durante la festa della dedicazione, che ricordava la purificazione del Tempio ad opera di Giuda Maccabeo, pertanto in tempi abbastanza recenti per quel momento. I giudei interrogano Gesù sulla sua identità e Gesù dichiara apertamente di essere il Messia, di essere il figlio di Dio, chiamando a testimoni le sue opere. E i giudei vogliono lapidarlo per bestemmie. E allora ecco che Gesù cita l'Antico Testamento, Salmo 82, versetto 6, dove Dio definisce dei coloro che sono stati chiamati ad esercitare per suo conto la giustizia. Erano giudici iniqui, dirà il Salmo 82, ma per il fatto che erano chiamati da Dio ad esercitare la giustizia, li chiama addirittura dei, malgrado la loro iniquità. Ora, se Dio chiama dei, delle persone che ha chiamato ad esercitare la giustizia in mezzo al suo popolo, anche se erano malvagi ed iniqui, che c'è di strano se Gesù, santificato, consacrato, mandato dal Padre nel mondo, dichiara di essere il figlio di Dio? Pertanto, davanti a questa affermazione voi siete dei, non montiamoci la testa, non montiamoci la testa. È detto perché c'è una ragione chiara, una ragione diciamo così profonda, che Gesù usa per mettere in luce che egli è veramente il figlio di Dio. Nell'interpretazione della scuola rabbinica si pensa che al Sinai, quando il Signore diede la legge al suo popolo, li considerò dei perché, vivendo secondo i suoi comandamenti, sarebbero stati santi. Quelli fallirono. Ma Gesù, che era stato consacrato e mandato nel mondo dal Padre, con in più un vasto corredo di opere buone, poteva a ragione dichiararsi il figlio di Dio. Riscontriamo anche una sottile ironia nelle parole di Gesù, che i giudei si trovavano nel Tempio per celebrarne la ridedicazione ad opera di Giuda Maccabeo e rifiutavano colui che Dio Padre aveva consacrato e aveva dichiarato e dimostrava con parole d'opere di essere il figlio di Dio. Tutta apparenza, tutto fogliame, richiamandoci all'esempio che abbiamo fatto prima. Ora, un'analisi più approfondita del Salmo 82, e qui dobbiamo sempre vedere e armonizzare i concetti biblici, ci permette di comprendere che il Signore non ha definito dei tutti coloro che hanno ricevuto la sua parola, sia ben chiaro, ma una particolare categoria di persone che lo dovevano rappresentare. Erano dei rappresentanti, cioè quei giudici, quei rettori, quelle autorità che Dio aveva eletto in un certo senso nel popolo per essere i portavoci di Dio. Nei due testi di Esodo 21:6 e 22:8, dove la maggior parte delle traduzioni ha davanti a Dio, espressione alquanto astratta e un po' anche irreale, davanti a Dio. Cosa vuol dire davanti a Dio? Noi siamo sempre davanti a Dio, Dio è qui presente in mezzo a noi, siamo davanti a Dio quando siamo per la strada e Dio ci vede se facciamo qualcosa di non fatto bene, siamo sempre davanti a Dio. Pertanto questa espressione che troviamo in questi due testi, davanti a Dio, ripeto, Esodo 21:6 e Esodo 22:8, il Diodati usa i termini giudici e rettori, coloro che giudicano, ma nell'originale ebraico ha Elohim, cioè dei, non un irreale e fantastico davanti a Dio, ma voi siete Elohim, siete dei. E anche il Salmo 82, da cui è tratta la citazione di Gesù, si rivolge a dei giudici iniqui che Dio definisce dei per l'alto incarico loro assegnato. Pertanto il vero Elohim, con la lettera maiuscola, giudica i suoi Elohim, con la lettera minuscola, quali suoi rappresentanti, e li trova mancanti. Quando noi leggiamo il Salmo 82. Pertanto il Signore Gesù non ha solamente inteso difendersi da una gravissima accusa di bestemmia, ma ha voluto far ricordare e insegnare che già dall'Antico Testamento si affacciava all'orizzonte quella partecipazione alla natura umana, della natura umana, scusatemi, alla vita di Dio, come ci dirà l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera. Siamo partecipi della natura divina, non siamo divinizzati nel senso che possiamo dare comunemente a questo termine, ma Dio ci considera in questo modo. Ecco che allora comprendiamo bene che mentre al capitolo 15 dice senza di me non potete far nulla, e qui lo condividiamo molto bene, là al capitolo 10 dirà voi siete dei per giustificare la sua affermazione, e richiamandosi sempre all'Antico Testamento. Voi capite che abbiamo bisogno di questi esempi per comprendere quello che è il messaggio divino. Certamente io sto andando di corsa perché vorrei rimanere nei tempi, ma con un'analisi più profonda, più diciamo avvertita di questi testi, voi potrete scoprire delle cose bellissime e fare delle applicazioni altrettanto belle per la nostra vita, per la vita di nostra di tutti i giorni, va bene? Vedendo come la parola di Dio è ricca, è profonda, è grande, è significativa, è piena di valori, senza rimanere in superficie. Non si tratta tanto di spiegare un'apparente contraddizione, cosa che può essere interessante finché volete, ma non è poi in fondo, noi crediamo all'ispirazione della parola di Dio e non siamo già convinti così, va bene? Magari delle volte rimane qualche dubbio, ma come mai chi dice così poi dice colà, è vero? Le spiegazioni ci sono, guardate che non c'è nulla di più chiaro, di più logico, di più ragionevole, di più razionale della parola di Dio. Non c'è. Veniamo al testo di Matteo 25. Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Queste sono quelle opere di misericordia che sono molto apprezzate nell'ambito cattolico. Sono sei opere di misericordia alle quali la dottrina cattolica, si vede il catechismo articolo 2447, ne ha aggiunte una settima opera di misericordia. Sapete qual è? È seppellire i morti. Però io francamente mi sembra che quest'ultima sia più una necessità che un'opera di misericordia. I morti è logico che vanno sepolti, va bene, è naturale che sia così, pertanto non vedo tutta questa misericordia nel fare questo, non possiamo fare altro, va bene. Abbiamo nel capitolo 25 di Matteo tre brani. Il primo è la parabola delle 10 vergini e notate che segue subito il discorso escatologico. Capitolo 24 abbiamo il discorso escatologico di Gesù, che sarebbe bellissimo meditare approfonditamente, perché i segni di quel discorso cominciamo a vederli, va bene? E questo ci parla che siamo ormai nei tempi ultimi, agli sgoccioli della pazienza di Dio. Non sappiamo quanto duri, non sono qui a dirvi che nel 1012 finisce il mondo, lasciamo queste fantasie a chi le dice, va bene, però da lì possiamo comprendere molte cose. Bene, subito dopo il discorso escatologico, Gesù continua il suo discorso con questi tre brani, il discorso delle 10 vergini. Cosa vuol dire Gesù con questo? Vuol dire state attenti, è una parabola, e la volta scorsa abbiamo visto come le parabole non sono allegorie ma hanno una sola verità. Allora la verità della parabola delle 10 vergini è state attenti, non fidatevi delle apparenze, perché ci deve essere la sostanza. Sì, sono 10 vergini, per carità, sono persone simili, ma quale differenza? Le une hanno l'olio nelle lampade, quelle altre non si sono preoccupate di aver l'olio, cioè c'è apparenza, va bene, ma non c'è sostanza, c'è identità, sono tutte 10 vergini, ma sono diverse fra di loro, non c'è la stessa sostanza. Allora qui Gesù ci vuole parlare di che cosa? Di un'autentica spiritualità. Di un'autentica spiritualità. Va bene? Alcune vegliano proprio perché aspettano lo sposo. Le altre sì, aspettano lo sposo, ma senza vegliare, chissà quando viene. Sapete cosa mi è capitato a me una volta? Aspettavo l'autobus. Non avevo una gran fretta. Pertanto mi sono messo a guardare delle vetrine e mi sono accorto che l'autobus è passato. Capita, eh? Ma quando ho fretta, sto sul bordo del marciapiede, guardo se questo benedetto autobus arriva e cerco di leggere il numero il più lontano possibile, è veramente il mio. È giusto che è così? È vero che è così? Questo ci dà un'idea dell'attesa delle 10 vergini. Erano tutte vergini, eh? Religiosamente parlando avevano tutte la stessa identità, però qualcuna aveva l'olio, 5 avevano l'olio, le altre 5 no. E questo è l'insegnamento basilare della parabola. Poi che parabola c'è dopo? Quella dei talenti. E l'abbiamo vista? I talenti non sono i doni dello Spirito, non sono i carismi, non sono i mezzi per servire il Signore. L'abbiamo usati noi in questo modo. Ma vi immaginate Gesù che parla delle 10 vergini e sollecita la nostra attenzione perché la nostra spiritualità sia autentica, sia vera e non una spiritualità di comodo, va bene? Ipocrita, se vogliamo. E poi parla di una questione ecclesiastica, i talenti, il servizio suo. No, non ci sta proprio. Sarebbe un parlare di palo in frasca, passare da un ragionamento ad un altro. E poi la vita della Chiesa nei Vangeli non la troviamo, cominciamo a trovarla negli Atti, ma non nei Vangeli. Pertanto sarebbe un'applicazione illogica, oltre che sbagliata. Cosa voleva dire lì Gesù? Voleva dire che noi siamo responsabili dell'uso che facciamo della rivelazione di Dio. Sì, quante persone conoscono la Scrittura, ma poi in fondo della parola di Dio non gliene importa più un granché. La mettono nel buco, pensando di essere a posto. Mentre altri si arricchiscono di quella parola per vivere una vita coerente con quello che è la volontà del Signore. Mi hai dato 5 talenti, Signore, te ne rendo altri 5. 10 talenti perché ho guadagnato nella mia vita attraverso la tua rivelazione. E questo è il senso della parabola. E se notate, è in perfetta armonia con quello che ho detto prima. Va bene? Prima Gesù dice vegliate, state attenti di essere veramente cristiani, di essere veramente coerenti, lo dico con parole mie povere, e poi dice guardate, voi avete ricevuto dal Signore dei beni e quei beni li dovete far fruttare dove? Nella mia vita prima di tutto, poi si può essere anche utile agli altri, ma non si tratta di doni spirituali, di carismi, di servizi, eccetera, eccetera, eccetera, ma di un arricchimento personale, interiore. E guardate che la gente ci conoscerà per quello che siamo realmente in Cristo, va bene? Poi c'è il giudizio. E qui bisogna fare un ragionamento. Perché la soprascritta di quel terzo brano del capitolo 25 di Matteo è a dir poco fuorviante, il giudizio sulle nazioni. Generalmente si pensa che questo giudizio sia un giudizio sulle nazioni al momento del ritorno di Cristo. E si pensano diverse cose intorno a questo. Però dobbiamo dire che questo concetto di fondo non quadra molto con il testo. Prima di tutto, qui ci viene parlato di individui e non di nazioni, di persone che vivevano mischiate, salvati e perduti, e che da Gesù vengono divisi, da un lato i perduti, dall'altro i salvati, ma individui, non nazioni. Voglio dire con questo che indubbiamente c'è una solidarietà nella colpa, c'è una solidarietà nella colpa, e Dio ne terrà conto. Per esempio, il popolo tedesco, va bene, è in un certo senso colpevole delle stragi effettuate da Hitler. Guardate che anche la Chiesa evangelica tedesca ha seguito Hitler, anzi lo ha salutato come il liberatore della patria. Dopo è nata la Chiesa confessante ad opera di Bonhoeffer, di Barth e di altri, ma all'inizio la Chiesa evangelica tedesca sosteneva Hitler. C'è una colpa in tutto questo, c'è una colpa che non riguarda però la salvezza individuale. È uno sbaglio, sarà qualche cosa che farà perdere dei premi a dei credenti se hanno sbagliato in questo senso, e darà invece dei premi a chi se ne è accorto ed è tornato subito indietro. Certamente non tratta però la salvezza individuale, perché quella è un'altra cosa. La fede è personale, anche se diventa comune, perché noi abbiamo la stessa fede, però ognuno di noi ha un livello di fede secondo quello che il Signore gli ha donato e secondo quello che Lui vuole vivere. Pertanto dobbiamo fare una distinzione. Certamente non metto in dubbio che ci possa essere un giudizio sulle nazioni, ma questo giudizio sulle nazioni va al di là della salvezza personale. Perché se io sono italiano e c'è stato nell'Italia delle cose politiche, sociali, ingiuste, beh, io non ne ho poi tanta colpa. Se sono stato solidale è logico che, però se ho rifiutato quel modo di pensare, quel modo di agire, eccetera, è logico che personalmente non ne ho nessuna colpa. Mi seguite, vero? Bene. Per i millenaristi si tratta di un giudizio riservato a coloro che saranno in vita al ritorno di Cristo e che precede l'avvento millenniale del regno sulla terra. Ma dobbiamo notare un'altra cosa, che il giudizio non riguarda un tempo, anche se è un tempo millenniale. Non entro nel discorso del millennio perché è un'altra cosa. Il giudizio, il verdetto non riguarda un tempo ma l'eternità. Questi andranno alla vita eterna e questi andranno alla perdizione eterna. Non si tratta di millennio qui, non si tratta di un tempo limitato. Inoltre, per molti il criterio del giudizio riguarda l'atteggiamento che questa gente, nazioni o no, hanno avuto verso Israele o verso la legge di Dio. Però queste sono ipotesi, perché nel testo non abbiamo nulla che ci confermi questo. È giusto? Inoltre, qualcuno pensa che questo giudizio di Cristo non abbia assolutamente nulla a che fare con il giudizio finale, quello descritto in Apocalisse 20, dal versetto 11 al versetto 15. È una cosa a parte. Beh, qui cominciamo a ragionarci un pochino sopra. là in Apocalisse 20, io cito questi testi perché so che li conoscete senza starli a leggere, in Apocalisse 20 noi abbiamo un giudizio universale, il trono del giudice è quello della Trinità, perché quando si parla di Dio si intende l'Iddio Trino, giudica delle persone, degli individui, mette da parte coloro il cui nome è scritto nel libro della vita e da un'altra parte coloro che non sono scritti. E poi anche là si parla di opere. Che questo giudizio non abbia nulla a che fare con il giudizio universale, chiamiamolo così, di Apocalisse 20, io ho qualche dubbio. Come possiamo vederlo allora, questo giudizio che il Signore Gesù esprime in questa parte del Vangelo di Giovanni? Pensate di vedere qualche cosa di particolare, di bello, un oggetto, poi di prendere una lente di ingrandimento e di soffermarvi su un particolare di quell'oggetto. Lo vedete in una maniera particolare alla luce del suo insieme, ma che mette in luce particolarmente, mette in evidenza un dettaglio di un insieme. Chiaro? È come entrare in una cattedrale. Rimanete sbigottiti dalla bellezza, dalla grandezza. Poi vi soffermate su un quadro, su un'immagine, su un dettaglio dell'architettura e vi fermate lì. Allora, quel dettaglio fa parte di tutto un insieme, non può essere in disarmonia o in contrasto con l'insieme, ma lo vedete particolarmente nella sua specificità. È chiaro? Bene, se al giudizio universale sul trono c'è la Trinità, cioè Dio, bene, il Signore affida a Cristo, la seconda persona della Trinità, un particolare giudizio. E vedremo quale. Un particolare giudizio. Gesù parla mettendo in luce che le opere che saranno giudicate. Prima c'è una separazione fra i capri e le pecore. Le pecore sono quelle cui il nome è scritto nel libro della vita. Poi ci sono i capri che invece sono i contrari, sono i malvagi. E Gesù pone in luce anche il capitolo 20 di Apocalisse, le opere. Talché ci si può chiedere, ma siamo salvati per grazia o per opere qua? Perché siamo giudicati dalle opere, ma è chiaro che le opere mettono in luce la realtà della fede. Pertanto il giudizio sulla base delle opere è una controprova, nel senso che, poniamo, è un'ipotesi quasi assurda, che qualcuno dicesse: ma io non sono scritto nel libro della vita, va bene? E chi mi dice che quello là è scritto nel libro della vita? Ecco, c'è la controprova delle opere. Perché le opere di coloro che sono scritti nel libro della vita hanno un certo carattere. Le opere di coloro che non sono scritte nel libro della vita ne hanno un altro. E qui non si tratta di religiosità, non si tratta di appartenenza ad una chiesa. Si tratta di vera spiritualità. E si tratta dello stesso discorso delle 10 vergini, o si tratta dello stesso discorso della parabola dei talenti. Capite? C'è una conclusione che Gesù trae dal suo discorso escatologico. mettendo in luce la mia, la vostra responsabilità davanti a Dio. Allora Gesù parla di opere e parla dell'atteggiamento che queste persone hanno avuto o non hanno avuto nei confronti di chi? Di Israele in senso generale? No, ma di quei minimi miei fratelli. E chi sono i miei minimi fratelli di Gesù? Israele? Sì, certo, lui era un giudeo, ma sono loro i miei minimi fratelli? Siamo noi. Gesù si compiace, ci onora di chiamarci così, i miei minimi fratelli. Allora il giudizio non è basato nei confronti di un atteggiamento verso Israele, non è basato nei confronti dei bisognosi in senso generico, ma nei confronti di coloro che hanno seguito e servito Cristo il Signore, cioè i credenti, grandi e piccoli, la Chiesa, i ministri del Vangelo. Pertanto non si tratta di un atteggiamento filantropico, facciamo del bene, ma si tratta di un atteggiamento verso gli uomini e le donne di fede. E questo cosa manifesterà? Manifesterà semplicemente chi ha avuto fede e chi non l'ha avuta. Manifesterà semplicemente, ma chiaramente, coloro che sono stati magari presenti nella Chiesa.

riconoscimento che tali minimi miei fratelli sono identificati con Gesù e della conseguente azione misericordiosa per alleviare e confortare le loro sofferenze. Questo è il metro del giudizio. Pertanto non si può dire che questo giudizio non ha nulla a che fare con il giudizio di Apocalisse 20. No, è un dettaglio di Apocalisse 20. Là si parla in generale, d'altronde poi sono pochi versetti in cui ci viene parlato del giudizio universale, eh? Sono pochi versetti. Ma questo è un dettaglio di quel grande, immenso avvenimento. Non un giudizio sulle nazioni, perché qui si parla di individui e si parla di vita o di perdizione eterna. Non un atteggiamento nei confronti della legge di Dio o nei confronti del popolo di Israele. No, non è questo l'atteggiamento. In fondo Israele ha rifiutato Cristo, una buona parte. In fondo Ben Gurion, nel discorso del 14 maggio del 1948, quando è stato stabilito il regno di Israele, ha parlato di Cristo come di un impostore. Questo è l'atteggiamento. Pertanto non è un giudizio nei confronti di persone che sono state in visa di Israele o Israele è stato in viso per loro, ma un giudizio verso le persone che hanno perseguitato la Chiesa o che sono rimaste indifferenti nei confronti della Chiesa, che non hanno partecipato alla vita della Chiesa, anche se magari ne facevano parte, così teoricamente, formalmente. Quanti oggi in giorno in Italia siamo tutti cristiani? Siamo tutti cristiani? Carcere della Dozza è piena di cristiani. Sono tutti là, una buona parte. Ci sarà forse anche qualche musulmano, non lo so, ma la maggior parte sono cristiani. I delinquenti che girano per la strada sono tutti cristiani. Anzi, qualcuno pensava e proponeva che gli evangelici si facessero cancellare dalla Chiesa cattolica come cattolici, perché i cattolici, tutta la nazione è cattolica, è cristiana cattolica, non è vero? Perché io sono stato battezzato in San Pietro a Bologna, in cattedrale, sì, mica scherzate, avete mica davanti un poverino, non sono mica stato battezzato in una parrocchietta della periferia, io sono stato battezzato in San Pietro. Semplicemente perché durante il fascismo le parrocchie non potevano battezzare, bisognava andare in cattedrale. Pertanto io per la Chiesa Cattolica sono un cattolico e non ho mai pensato di dimettermi, perché a me interessa di più che il mio nome sia scritto nei cieli, poiché sia scritto anche nel loro registro non mi interessa niente, però sarebbe anche giusto sotto un certo profilo dare una ridimensione. Ci sono migliaia e migliaia di credenti evangelici che figurano ufficialmente cattolici. Davanti a Dio no, lui lo sa bene, lui ci conosce bene, però ufficialmente così, formalmente così. E ci sono anche tante persone che della Chiesa non gliene importa niente, vanno in chiesa tre volte nella vita, al battesimo perché glieli portano, al matrimonio perché forse glielo porta il marito o la moglie e al funerale perché glielo portano. Ma che cristiani sono? Bene, queste persone, va bene, saranno giudicate nei confronti dell'atteggiamento che hanno preso non solo nei riguardi di Cristo, ma dell'atteggiamento che hanno preso nei miei confronti, nei tuoi confronti. Perché noi, io, voi, siamo i suoi minimi fratelli. Non sono i giudei i fratelli di Cristo, ma quando gli hanno detto tua madre e i tuoi fratelli sono qui che ti cercano, ha detto chi è?
chi sono mia madre e i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio? Mia

0: fratello, sorella e madre. Questi sono i suoi minimi fratelli. Allora voi capite che questo testo di Matteo 25 fa parte di un dettaglio del giudizio universale. Pensate, l'idea di un giudizio sulle nazioni, dove la trovate nella parola di Dio? Da un'altra parte? Non c'è. Non c'è. È qualcosa di estrapolato fuori. Mentre noi abbiamo parlato di armonizzazione dei concetti. Allora qui c'è un appoggio, c'è il giudizio universale e con una lente di ingrandimento Gesù ci dà di vedere un dettaglio di questo giudizio universale, bellissimo oltretutto. Pensate che quando qualcuno ci perseguita, qualcuno ci fa del male, qualcuno ci offende, è tutto scritto, e verrà fuori. E verrà fuori. Cosa diceva Gesù? Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. E quando l'abbiamo fatto verso di te? Quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ma anche la stessa cosa dicono gli altri, Io fui, ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere, ma quando l'abbiamo fatto noi questo nei tuoi confronti? Quando non l'avete fatto nei confronti dei miei minimi fratelli, non l'avete fatto neppure a me. Ecco il giudizio, il metro del giudizio. Non per una salvezza per opere, ma per una manifestazione della fede. Quando un mio fratello, una mia sorella in Cristo, non in Adamo, in Cristo, soffre, piange, ha fame, ha sete, ha bisogno di essere vestita, ha bisogno di essere consolata. Bene, quello poco, minimo, che posso fare, ma solamente l'intenzione di fare qualche cosa è registrato là, perché è come se lo facessi per il Signore Gesù. E credetemi, mie care sorelle e miei cari fratelli, a volte un sorriso costa poco, una parola ha un grande peso. E pensate che peso ha. Non parlo di rancore, di odio, di cose di questo genere che nell'ambito credente non dovrebbero neanche essere nominate, ma l'indifferenza verso l'altro, che peso può avere. C'era un fratello, ora col Signore, tanto amato e tanto stimato, che diceva una cosa molto giusta. Era Giannunzio Artini, diceva: quando un colpo colpisce me è un colpo, quando colpisce un altro è un argomento. Aveva ragione. Sai cos'è successo al tal fratello, alla tal sorella? Se so qualcosa posso esprimere la mia simpatia, la mia vicinanza, il mio cuore. Magari non faccio niente, ma almeno ho l'intenzione, ho il desiderio di poter fare qualche cosa. E questo ha un peso là. Bene, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Spero che questi pochi esempi possano essere utili per voi e concludo con una piccolissima, brevissima esortazione. Non perdiamo la possibilità di scavare a fondo il testo biblico. Abbiamo una ricchezza, altro che quella in banca. è la ricchezza della parola di Dio. Non perdiamo la possibilità di essere fortificati nella fede attraverso la conoscenza di Dio, di non essere facili preda di errori dottrinali o di moderne eresie. Ce ne sono tante in circolazione. Non perdiamo la possibilità di riuscire a considerare la vita, il nostro quotidiano, alla luce della parola di Dio e di essere in grado di vivere realmente il Vangelo. Non in chiesa, anche in chiesa, ma fuori, nel nostro quotidiano, e di trasmetterlo agli altri con l'esempio e la parola. Diceva Francesco d'Assisi: evangelizza sempre e, se necessario, usa anche le parole. Se necessario, è l'esempio che conta. E non perdiamo la possibilità di onorare Dio, che è e rimane l'unico scopo della nostra vita. Non perdiamo questa possibilità. Ricordiamoci delle 10 vergini. Non mettiamoci con quelle senza l'olio, perché sono rimaste lì, al buio. Ricordiamo la parabola dei talenti. Il Signore ha dato ad alcuni tanta conoscenza, ad altri un po' meno, ma quella che abbiamo sfruttiamola per il bene nostro e il bene degli altri. E allora, stranamente, vedremo che il Signore ci benedice al di là delle nostre poche e povere possibilità. Preghiamo. Padre, tu sai la mia riconoscenza verso questi cari che mi hanno dato la possibilità di parlare di te, e soprattutto, Signore, con tanta pazienza e dedizione hanno ascoltato le mie povere parole nel tentativo, nel desiderio di poter approfondire maggiormente la tua parola, che è quella che conta, che è quella che ha valore, che è quella che trasforma la nostra vita. Padre, benedici questa comunità, questa chiesa, benedici questi cari, benedici il caro Giacomo, Signore, che se ne prende cura, dagli saggezza, intelligenza in tutte le circostanze, che sono tante nella vita comunitaria. Fa tu che ognuno di loro, Signore, possa veramente onorare il tuo nome nel corso della sua vita. Riempili di te costantemente e continuamente. Grazie, Signore. Grazie per questa bellissima opportunità che tu mi hai donato di comunione, di partecipazione alla tua vita. Io ne sono stato arricchito. E ti chiedo che, al di là della mia piccola e povera strumentalità, questi cari siano stati arricchiti da te, direttamente da te e dall'azione del tuo Spirito. È il mio desiderio, Signore, e ti ringrazio di tutto nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il mattino seguente, Gesù e i discepoli lasciarono di nuovo Betania per andare a Gerusalemme, dove Gesù intendeva compiere la sua ultima visita al Tempio. Per via, videro che il fico a cui Gesù aveva parlato il giorno prima era diventato secco. I discepoli si meravigliarono, ma Gesù disse loro: «Vi assicuro che se avrete fede, potrete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanderete in preghiera, se avrete fede, le otterrete». Quando arrivarono al Tempio di Gerusalemme, i capi religiosi e gli anziani si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: «Con quale autorità fai queste cose?» Perché il giorno prima l'avevano visto accettare gli osanna del popolo, cacciare i mercanti dal Tempio, insegnare alle folle e guarire gli ammalati. Era un altro tentativo di mettere in difficoltà Gesù e trovare un pretesto per accusarlo. Invece di dar loro soddisfazione, Gesù fece a sua volta una domanda su Giovanni Battista, alla quale non potevano rispondere senza compromettersi, e infatti dovettero dichiararsi sconfitti. Così uscirono ancora una volta umiliati dal confronto con Gesù. In seguito, Gesù raccontò tre parabole. In esse, il riferimento alla situazione spirituale degli ebrei del suo tempo era così chiaro e preciso da non lasciare dubbi che parlasse proprio di loro. «Un uomo aveva due figli», cominciò Gesù, «e disse al primo: figlio, va a lavorare nella vigna. Non voglio, rispose, ma poi si pentì e vi andò. Il padre disse la stessa cosa al secondo figlio e questi rispose: va bene, vado, ma non lo fece. Ora, quale dei due figli fece la volontà del padre? Il primo, certamente, gli risposero. Allora Gesù spiegò che questo primo figlio era come i pubblicani e certe altre persone note per i loro peccati. In un primo tempo costoro respingono Dio con un comportamento riprovevole, ma poi finiscono con il ravvedersi, credere al Signore Gesù ed entrare così nel regno di Dio. Il secondo figlio invece rappresentava i farisei e i capi religiosi. Con le loro cerimonie e tradizioni religiose, essi dicono un sì a Dio, ma un sì tutt'altro che sentito e veritiero, perché in effetti sono lontani da Dio e si rifiutano di ascoltarne la voce. Gesù prese a raccontare una seconda parabola. Un uomo piantò una vigna, la cinse di una siepe, vi scavò un frantoio e vi costruì una torre, poi l'affidò a dei lavoratori e se ne andò lontano. A tempo debito mandò un servitore per ricevere il frutto che gli spettava, ma i lavoratori afferrarono il servo, lo picchiarono e lo mandarono via a mani vuote. Il padrone mandò degli altri servitori, ma essi ricevettero lo stesso trattamento del primo e qualcuno fu addirittura ucciso. Il proprietario della vigna aveva un unico figlio che amava moltissimo e decise di mandare lui. «Di mio figlio avranno rispetto», pensò. Nel vederlo arrivare, i lavoratori infedeli si dissero l'un l'altro: «Quello è l'erede! Su, via, ammazziamolo, così la sua eredità sarà nostra». E così fecero. Uccisero il giovane e ne gettarono il cadavere fuori dalla vigna. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei malvagi lavoratori? Certamente li metterà a morte e affiderà la vigna ad altri, concluse Gesù. I giudei non potevano fingere di non capire che la vigna raffigurava la legge di Mosè che era stata loro affidata, così come non potevano ignorare che i servitori percossi e uccisi rappresentavano i profeti, che erano stati trattati proprio a quel modo dalla nazione ebraica. Infine, era evidente che il figlio del proprietario non era altri che il figlio di Dio che si stavano per uccidere. Gesù passò allora alla terza illustrazione. Un re allestì un gran banchetto e invitò molte persone. Costoro non solo si rifiutarono di venire, ma si fecero beffe dei suoi messaggeri e ne uccisero alcuni. Allora il re mandò le sue truppe a sterminare questi assassini e a distruggere le loro città. Poi ordinò ai suoi servi di scendere nelle strade e di condurre alla festa chiunque avessero incontrato.
Questa è ancora una chiara figura degli ebrei, i quali avevano schernito e maltrattato i profeti di Dio, ma ben presto Dio avrebbe permesso la distruzione della loro città e molti vi avrebbero trovato la morte. Infatti, nell'anno 70 d.C., l'imperatore romano Tito rase al suolo Gerusalemme. I capi religiosi e i farisei compresero molto bene che le parole di Gesù erano dirette proprio a loro. Ma benché questo li colmasse di odio e di furore, per il momento non potevano fare nulla contro di lui, perché la folla lo riteneva un profeta ed essi ne temevano le reazioni. Gesù indirizzò queste tre parabole contro un popolo duro di cuore, che si nascondeva dietro a una vuota religiosità per non credere veramente in lui. Ma conservano ancora oggi il loro pieno valore e si applicano perfettamente a tutti coloro che si rifiutano di accettarlo come Signore della loro vita.

Durante la sua ultima visita al Tempio, il Signore Gesù aveva raccontato tre parabole nelle quali i capi giudei si erano visti chiaramente come coloro che Dio avrebbe punito, non soltanto per avere trascurato il suo invito a un ravvedimento sincero, ma anche per avergli ucciso il figlio. Allora tennero consiglio fra di loro perché lo odiavano e desideravano disfarsi di lui quanto prima. Dopo aver studiato vari modi di coglierlo in fallo, gli mandarono alcuni gruppi di persone con l'incarico di porgli delle domande insidiose. Quindi si misero in osservazione, in attesa del momento favorevole per farlo arrestare. La prima domanda, di carattere politico, era molto astuta. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, Gesù ne avrebbe avuto danno. «Maestro», gli dissero alcuni giovani farisei, «noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, che non hai riguardi personali, ma indichi la via di Dio secondo verità. Dici allora, è giusto o no che noi paghiamo il tributo a Cesare?» Se il Signore Gesù avesse risposto contro Cesare, il governo romano l'avrebbe probabilmente messo a morte. Se invece si fosse dichiarato per Cesare, il popolo si sarebbe sentito tradito e avrebbe perso ogni considerazione per lui. Ma Gesù era troppo superiore ai suoi avversari per cadere nel loro tranello. «Perché mi tentate, ipocriti?» disse. «Mostratemi la moneta del tributo». Gli porsero un denaro ed egli domandò: «Di chi sono questa immagine e questa iscrizione?» «Di Cesare», gli fu risposto. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». La risposta li colse di sorpresa e quel primo gruppo se ne andò senza replicare. Gesù non si era pronunciato né contro il governo romano né contro la nazione ebraica, ma aveva messo ogni cosa al posto che le spettava. La moneta era romana. Essi dovevano compiere il loro dovere verso il governo a cui erano soggetti. Ma al tempo stesso, come creature di Dio, dovevano rendere al loro creatore ciò che era suo. La moneta portava l'immagine di Cesare, quindi gli apparteneva. L'uomo porta l'immagine di Dio, essendo stato creato a sua somiglianza. Perciò l'uomo ha il dovere di riportare se stesso a Dio. Gesù aveva dato così una risposta meravigliosa. Ma le parole divine di Gesù, così piene di verità, non scalfivano la durezza dei farisei. Al contrario, essi diventavano più tenaci nella loro opposizione. Come abbiamo già visto, contro Gesù sapevano accordarsi persino con i loro avversari sadducei. Fu appunto un gruppo di sadducei, la setta che non credeva nella risurrezione dei morti, che si avvicinò a Gesù con un'altra domanda. Anche questa volta i nemici di Gesù erano convinti che egli non avrebbe saputo rispondere. «Se una donna sposa uno dopo l'altro sette fratelli, perché di volta in volta rimane vedova, e poi muore anche lei, di quale dei sette sarà moglie alla risurrezione?» Anche a costoro Gesù rispose con chiarezza, dicendo che nel cielo il matrimonio non conta più, non esiste, perché i salvati saranno come degli angeli. Insisté inoltre sulla realtà della risurrezione, perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La risposta mise a tacere anche i sadducei, che non osarono più fargli domande. Se non fosse una cosa tanto triste, potremmo ridere di queste varie sette nemiche fra di loro: farisei, sadducei, scribi, erodiani, che si uniscono nel loro sforzo comune di nuocere a una sola persona. Eppure fu proprio questa la linea di condotta delle opposte fazioni della Palestina di allora: cercare in ogni modo possibile e a qualsiasi costo di confondere Gesù per avere la scusa di farlo arrestare e uccidere.

Dopo i farisei e i sadducei fu la volta di uno scriba. «Maestro», domandò a Gesù, «qual è il più grande dei comandamenti della legge?» Questo era un punto molto discusso fra gli studiosi delle scritture e i capi religiosi pensavano che Gesù non sarebbe stato in grado di rispondere. Ma Gesù stava per deluderli ancora. «Ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Questo è il primo grande comandamento», rispose Gesù. «Il secondo è simile a esso. Ama il tuo prossimo come te stesso». Dopo questa risposta, nessuno ardì più sottoporgli dei quesiti. Allora Gesù domandò a sua volta se sapevano chi fosse il Cristo, ma nessuno seppe rispondere. Poco dopo, Gesù si rivolse alla folla. Per nulla intimorito dall'ostilità dei capi religiosi, ne mise chiaramente in luce la condotta riprovevole. Esortò a seguire i loro insegnamenti, ma non le loro azioni. Parlò con vigore contro la loro ipocrisia e la religiosità che ostentavano soltanto per essere riveriti e considerati dal popolo. Li definì guide cieche. Disse che facevano mostra di rettitudine e purezza mentre nei loro cuori erano corrotti, pieni di peccato. Per finire, fece un altro accenno alla punizione che sarebbe caduta su Gerusalemme a causa del mancato ravvedimento del popolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Nei momenti di maggiore debolezza mi sono chiesta se i discepoli del Signore avessero le nostre stesse difficoltà nel credere. Dopotutto avevano avuto il beneficio di essere stati sempre a stretto contatto con il Maestro per quasi 3 anni. Come l'Apostolo Giovanni scrive, il cristianesimo per loro era qualcosa che avevano visto con gli occhi, contemplato e toccato. Furono testimoni oculari dei maggiori miracoli del Signore. Videro morti risuscitati con una parola, lebbrosi guariti con un tocco, paralitici alzarsi in piedi al suo comando. Videro le sue mani moltiplicare pane fresco e pesce arrostito, in quantità sufficiente a saziare migliaia di affamati. Assistettero al calmarsi di un mare tempestoso al solo comando di Gesù. Quando si tratta di fede, lo ammetto, non mi identifico molto con i discepoli. Ma c'è qualcuno nella scrittura che credette in un modo ancora più straordinario. È scritto in Luca. Uno dei malfattori appesi ingiuriava Gesù dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma costui non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Sì, fu meraviglioso per i discepoli credere in Gesù. Ad eccezione del traditore, questi uomini vissero con il Signore dei giorni di gloria e dei giorni tetri di ansia e oscurità. Avevano lasciato tutto per seguire il Signore, persino a rischio della loro propria vita. Secondo me, comunque, questo uomo morente dimostrò una fede maggiore, riponendo la propria fiducia nel Signore. Quell'uomo sulla croce vicina a quella di Gesù non aveva avuto il privilegio di vedere i potenti segni e miracoli che avevano sbalordito i discepoli. Non aveva mai preso parte alle loro conversazioni serali attorno al fuoco. Non aveva partecipato al loro cameratismo su una barca a vela sotto l'ampio cielo della Galilea. Quel criminale vide solo Gesù in agonia, nella sofferenza e nella sua debolezza. Lo vide abbandonato, schernito, spogliato, umiliato e disprezzato. Non vide la sua maestà né la sua potenza. Eppure credette. Ma questa storia non parla soltanto di un ladrone pentito. Dice molto anche di colui che gli rispose. Il Signore Gesù non diede mai una prova così completa della sua potenza e volontà di salvare l'uomo come in quella occasione. Nel giorno in cui appariva all'apice della sua debolezza, mostrò di essere un forte liberatore. Nel momento in cui il corpo del Signore era tormentato dal dolore, egli mostrò di provare tenerezza per gli altri. Nel momento in cui stava morendo, donò ad un malvagio criminale la vita eterna. Se c'era un momento nel quale Gesù avrebbe meritato di pensare un po' a se stesso, era proprio sulla croce. Ma persino lì i suoi pensieri erano rivolti verso gli altri. Offrì loro speranza, offrì loro vita. Le sue braccia erano aperte per redimere. L'incontro fra quelle due croci in quel giorno oscuro è la storia di un miracolo infinito. È ancor più meraviglioso il fatto che lo stesso Salvatore tenda ancora oggi verso il mondo le sue mani per salvare.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Ok, siamo in Giovanni capitolo 12. Vogliamo leggere dal versetto 27. Ora l'anima mia è turbata e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, e allora viene una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque che era presente e aveva udito la voce diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose a loro, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Vogliamo pregare. Signore, grazie, perché tu sei venuto proprio per quest'ora, Signore. Il culmine del scopo della tua vita, Signore, è salvare l'umanità. E grazie Gesù che tu ti sei fatto innalzare su quella croce 2000 anni fa per redimere un popolo da ogni nazione, da ogni lingua, di ogni tribù. Signore, voglio pregare in modo particolare per chi è presente questa mattina che ancora non ha creduto con tutto il cuore la verità del tuo Vangelo. Spirito Santo, ti chiediamo di parlarci questa mattina, di compungere, di convincere, di trasformarci da figli nelle tenebre a figli della luce. Nel nome di Gesù. Amen. Allora qui, nella fine di Giovanni 12, noi abbiamo l'ultimo discorso pubblico di Gesù Cristo sulla faccia della terra. Perché dal capitolo 13 in poi lui farà tanti discorsi, ma saranno discorsi intimi che lui farà solo con i suoi discepoli. Poi chiaramente sarà davanti Pilato, Caifa, ma pubblicamente diciamo che lui è in mezzo alle folle. Questa è l'ultima volta ed è l'ultimo discorso che lui farà con la gente. E abbiamo letto in versetto 27... che Gesù come umano non voleva morire. Noi non dobbiamo pensare, noi cristiani crediamo che Gesù è uomo e crediamo che Gesù è Dio onnipotente, il creatore dell'universo. Però credendo nella sua divinità non sminuisce per niente la sua umanità. A volte noi pensiamo che Gesù era un super uomo, che non sentivo dolore, non sentivo tristezza, non piangeva. Invece ben due volte il Vangelo ricorda che Gesù pianse. Gesù aveva affetti umane. Gesù come uomo non voleva morire neanche un'acca più che tu vuoi morire. Lui nell'umano voleva conservare la propria vita come ognuno di noi. E quindi quando Gesù chiede a noi, suoi discepoli, di deporre la nostra vita, di prendere la nostra croce e di seguirlo, non ci sta chiedendo di fare una cosa che lui non ha fatto per prima. Nessuno naturalmente vuole rinunciare alla propria vita. Però Gesù capiva che lui aveva una missione, lui era stato mandato per un scopo ben preciso. E quindi il suo volere umano era sottomesso al volere divino del Padre. come deve essere anche la nostra. Se dichiariamo di essere seguaci di Gesù Cristo. Nel mondo ci sono tanti che si chiamano cristiani. Voi sapete che cristiani vuol dire uno come Cristo, uno che segue Cristo. Se noi non stiamo seguendo veramente Cristo e la sua parola, non ci dovremmo permetterci di chiamarci cristiani. Eppure molti si chiamano cristiani, ma in realtà non stanno seguendo Cristo. E Gesù dice: ora l'anima mia è turbata, che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Più avanti, quando lui sarà nel giardino di Getsemane, lui ben tre volte dice: Padre, se è possibile che questo calice passa da me. E poi come finisce la sua preghiera? Non sia fatta la mia volontà umana, ma sia fatta la tua volontà. E chiaramente quel calice era morire sulla croce. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Questo, la croce è il scopo di tutta la mia vita. È la finalità del mio essere incarnato come uomo. E in versetto 28 il Padre per la terza volta parla dal cielo davanti alle persone. Voi ricordate la prima volta era per il suo battesimo, Matteo 3, versetto 17, questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. La seconda volta in Matteo 17, versetto 5, sul monte della trasfigurazione, ricordate Pietro, Giovanni e Giacomo volevano fare tre tabernacoli, uno a Gesù, uno a Mosè, uno a Elia, e di nuovo il Padre ha risposto dal cielo: questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Però lui poi aggiunge un'altra frase: ascoltate lui. Non fate idolatria di Mosè e Elia. È lui il Messia, è lui l'unico mandato da me, l'unigenito del Padre. E qui la terza volta che il Padre conferma pubblicamente il suo sigillo su suo figlio. E Gesù chiaramente, versetto 30, io non avevo bisogno di sentire questa voce, è stato per voi, è stato un segno per voi. E dobbiamo ricordare che i farisei erano anche lì, hanno ascoltato, hanno sentito la voce di Dio, eppure alcuni lo stesso ancora non hanno creduto. Hanno visto Lazzaro, no? Pochi giorni prima risuscitare dalla morte e non hanno creduto, perché i loro cuori erano induriti. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Allora voi sapete chi è il principe di questo mondo? Satana, esatto. Gesù sta dichiarando che quando Dio ha creato Adamo e Eva, li ha posto su questa terra, li ha dato un comandamento di moltiplicare, essere fruttiferi, di dominare tutta la terra, di goderne tutti i suoi frutti, tutti i suoi benefici. E Adamo, come noi, ha ribellato contro Dio, ha deciso di fare le cose al modo suo, e noi vediamo intorno ogni giorno nel telegiornale il frutto dei uomini, milioni di uomini che fanno così a Dio e fanno al modo loro le cose. Anche in Egitto, non so se avete visto, no, c'era l'araba primavera scorsa. Sinceramente anche io ho gioito che magari questi musulmani potevano avere più libertà, avere democrazia, anche libertà di culto in questa nazione. Però vedete, qualunque cosa che l'uomo cerca di fare senza Dio è un disastro totale. E Gesù, morendo sulla croce, sta per distruggere tutte le opere di Satana. sta per distruggere il legame che Satana ha su questo mondo e che ha sui umani in questo mondo. Girate per un secondo in Efesini capitolo 6, versetto 12.

Paolo qui parla del combattimento spirituale, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, quindi non contro altri umani, non sono nostri nemici, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori o regnanti del mondo di tenebre di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi siamo in una guerra spirituale, noi abbiamo un nemico, la nostra guerra non è contro i musulmani, i buddisti, questi o quelli, noi abbiamo un combattimento con una realtà spirituale, quella che Gesù ha chiamato il principe di questo mondo. Girate adesso in 1 Corinzi capitolo 2, perché qui Paolo ci svela una verità molto interessante. Gesù ha già profetizzato varie volte che lui sarebbe crocifisso e che questo era il piano di Dio. Anche i profeti del Vecchio Testamento avevano profetizzato. Daniele ha dichiarato che, no, dopo 77, dopo l'ordine di Artaserse a ricostruire le mura di Gerusalemme, il Messia sarà ucciso. E qui in 1 Corinzi capitolo 2 versetto 6: or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti a nulla. Notate la fraseologia uguale a Efesini capitolo 6. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria. Quindi Dio, prima di creare l'universo, sapeva già come sarebbero andate tutte le cose. Lui sapeva che ci sarebbe la primavera araba nel 2011. Lui sapeva che sarebbe stata questa crisi finanziaria qui in Italia. Lui sa ogni cosa che accadrà. E lui ha tenuto nascosto, Paolo ci dice, un mistero, che nessuno, versetto 8, dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Perché se l'avessero conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Satana pensa, no, adesso ammazzeremo il Messia, il regno di Dio sarà finito. Ma lui è nell'ignoranza. Molti anche credenti sbagliano nel pensare che, no, Satana e Dio è un po' come le guerre stellari, no? C'è la forza del bene, forza, io non sono un grande fan di Star Wars. No, cosa c'è? La forza delle tenebre, forza della luce, quasi all'ultimo fino al combattimento, no, la luce appena vince. Ma con Dio e Satana non è così. Satana non è onnisciente, lui non sa ogni cosa. Anche se chiaramente erano cose anche scritte nella Bibbia. Ma lui è stato propositamente accecato da Dio. Infatti guardate in Matteo 21, dove Gesù ci racconta una parabola che descrive esattamente quello che sta per accadere qui nel Vangelo di Giovanni. In Matteo 21, versetto 33. Ascoltate un'altra parabola. Vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna e la cinse di una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì un torre e dopo averla affidato a certi vignaioli, se ne andò in viaggio.
Or giunto il tempo della raccolta, egli mandò i suoi servi dei vinaioli per riceverne i frutti. Ma i vinaioli presi i suoi servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Di nuovo egli mandò altri servi in maggior numero dei primi, e quei vinaioli li trattarono allo stesso modo. In ultimo, egli mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno almeno rispetto di mio figlio. Ma i vinaioli, visto il figlio, dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e impadroniamoci della sua eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vinaioli? E gli dissero: egli farà perire miseramente quei scellerati e affiderà la vigna a un altro vignaiolo, il quale gli renderà i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nella scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo. Questa è l'opera del Signore, è meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Avete capito questa parabola? Cosa significa? Chi è il figlio del padrone della vigna? Gesù. Satana. Qui Gesù sta rivelando i pensieri di Satana. Satana pensa: adesso ammazzeremo il Messia e prenderemo noi possesso dell'universo. Saremo noi eredi di tutto ciò. Ma lui non ha fatto altro che completare il piano di Dio. E magari qualcuno chiede questa mattina: allora cosa c'entra con la mia vita tutto ciò? Ah, c'entra tutto. Perché Gesù, abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni, il nemico non è venuto altro per rubare, uccidere e distruggere. Satana vuole distruggere la tua vita, lui vuole distruggere il tuo matrimonio, lui vuole distruggere i tuoi figli. Ma voglio incoraggiarvi con questo: se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, tutto quello che lui farà, Dio userà per il tuo bene. Alla fine Satana sarà distrutto, Satana sarà giudicato. E poi Gesù, anche qui, avete capito che la pietra rigettata era chi? Gesù, perché il popolo ebraico hanno rigettato. Perché il popolo ebraico che hanno crocifisso il nostro Signore erano strumenti di Satana. Infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, Giovanni dice che Satana ha messo in cuore di Giuda ad andare a tradire il nostro Signore. Questi uomini erano solo strumenti di questi regnanti delle tenebre. Erano pupazzi nelle mani di Satana. E hanno portato il nostro Signore fuori della vigna, che è la città di Gerusalemme, e lo hanno crocifisso fuori dalla mura della città. E Gesù dichiara: io sono questa pietra. E in versetto 44, una cosa che tutti noi dovremmo prestare attenzione: e chi cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui su quale essa cadrà sarà stritolato.
Allora vi voglio fare una domanda questa mattina. Se tu hai la scelta per essere frantumato o stritolato, quale scegli? Frantumato. Frantumato. E c'è una grande verità spirituale in questo. Cosa significa chi cadrà su questa pietra? Chi avrà fede in Cristo? Perché Lui è il fondamento. Paolo in 1 Corinzi dice che non c'è un altro fondamento per il quale l'uomo può costruire che non è Cristo Gesù. Giusto? Quando noi crediamo in Cristo, noi cadiamo, noi ci appoggiamo su di Lui e noi saremo frantumati perché Dio no, deve spezzare quel vecchio uomo. Il vecchio uomo deve essere messo a morte, ma non saremo annichiliti, stritolati. E qui la parola, perché forse io sbaglio, stritolare vuol dire rendere un povero, povero finissimo. Quindi chi cadrà su questo sarà frantumato, ma ancora vivrà. Ma su quale cadrà questa pietra sarà reso nulla. E infatti l'ultimo discorso che Gesù farà qui nel Vangelo di Giovanni, torniamo lì, lui pone davanti alla folla questa decisione. Volete credere su di me? Volete confidare in me? Volete porre la vostra fiducia in me? O volete essere giudicato da me? È una nostra scelta, la scelta di ognuno di noi. E Gesù, continuando qui nel Vangelo di Giovanni 12, versetto 35. Gesù allora disse: allora la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli della luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Chiaramente abbiamo già visto in questo Vangelo chi è la luce. Gesù, io sono la luce del mondo. Giovanni capitolo 1. Egli è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. E non vuol dire che tutti gli umani sono figli di Dio nati di nuovo, ma anche il non credente, quell'alito vitale, quella luce di vita che lui ha dentro, lo ha dato Gesù Cristo. Il battito del suo cuore, il respiro dei suoi polmoni lo permette Gesù Cristo. E Gesù sta dicendo alla folla e sta dicendo anche a noi questa mattina, fratelli. Mentre voi avete la luce, camminate, correte verso la luce, perché non avrete sempre la luce. L'offerta del Vangelo non è una cosa che noi avremo. Non dobbiamo pensare, ma forse fra 50 anni io accetterò Cristo nella mia vita. Magari e poi vedremo, no, che c'è un gruppo anche di farisei che loro credono in Gesù, però apertamente non lo dicono, sono un po' credenti di nascosto. E quindi stanno ancora decidendo riguardo questo Gesù, e magari questa mattina anche qualcuno presente, no? Tu vieni in chiesa, stai ascoltando la parola di Dio, e io ti dico questa mattina, questo avvertimento è anche per te. Se lo Spirito Santo ti sta parlando, se la parola di Cristo ti sta parlando, non aspettare, perché non sarà sempre con te. Quanti di voi quando eravate piccoli, magari dopo la scuola,
i vostri genitori ti dicevano, va bene, tu puoi andare da tuo amichetto, no, a giocare, però devi entrare a casa prima del buio. Quanti? Tutti? Ah, non si va, non lasciamo uscire. E non è vero che, io mi ricordo io, no? Tipo, ah, ancora c'è un filetto di luce sull'orizzonte, ancora non è buio, no? E io posso correre a casa in 2 minuti e quindi... Però, penso che avete capito da chi mi conosce, mio padre era abbastanza severo.

Mio padre non mi ha mai fatto violenza, nessuno, però una scaldata del sedere qualche volta ci voleva. E come bambini io e mia sorella dobbiamo correre, dobbiamo tornare a casa perché poi buio saremo in guai. Anche con i miei figli faccio così. Sapete che la maggioranza dei crimini vengono commessi nel buio? Nelle tenebre. Perché uomini erroneamente credono che nelle tenebre le loro opere malvagie sono nascoste. E magari sono nascoste ai uomini, ma a colui che puoi vedere fino al tuo midollo non è nascosto niente. Lui conosce i nostri pensieri. E anche noi, cari, dobbiamo correre mentre c'è la luce, quando lo Spirito Santo ci sta parlando, perché se noi non agiamo secondo la guida e la convinzione dello Spirito Santo, indurreremo il nostro cuore. Infatti il Signore parla proprio di questo. In versetto 37 in poi. Sebbene avesse fatto segni davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi e hanno indurito il loro cuore, perché non vedevano con gli occhi e non comprendono col cuore e non si convertono, e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Ricordate quando Isaia ha visto la gloria del Signore? All'inizio del libro di Isaia ha una visione dell'Eterno. E lui dice che ho visto il Signore alto e innalzato, e gli angeli che gridavano: santo, santo, santo. Conoscete la storia, no? Qui Giovanni dice che Isaia ha visto Gesù Cristo. Lui ha visto Cristo innalzato. Ricordate cosa Gesù ha detto prima? Se quando io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me. Noi possiamo arrivare, come molti di questi ebrei, a indurire il nostro cuore, in modo che diventiamo ciechi, non comprendiamo la verità. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Cosa ti impedisce questa mattina di venire qui avanti in questa chiesa a ricevere Cristo nella tua vita? Hai paura? Cosa diranno i miei parenti? Cosa diranno i miei colleghi che sono diventato un matto per Gesù? Quello che gli altri pensano di te ti impedisce di avvicinarti a Dio? Voglio dire a ognuno di voi una cosa: il secondo dopo che tu muori, a te non interesserà più niente quello che pensano loro. Giusto? Perché ti dovresti interessare ora? Non dovresti interessare. Tu ami più la lode degli uomini o ami più la lode di Dio? È una decisione che tu devi fare. Paolo in Romani capitolo 10, versetto 9 e 10 dichiara che chi confessa con la sua bocca che Gesù Cristo è il Signore e crede col suo cuore sarà salvato. Perché un uomo crede col cuore, ma con la confessione si compie la salvezza.

0: Salvezza. Una vera salvezza, una vera conversione ha come frutto una pubblica confessione di Gesù Cristo. Sei questa mattina come alcuni di questi farisei nascosto, se tu credi nel tuo cuore in Gesù Cristo, ma hai paura, cosa diranno la mia famiglia se mi battezzo in acqua? Cosa diranno i miei colleghi? E di nuovo ricordati che i tuoi colleghi, i tuoi parenti non saranno con te in quel giorno davanti al trono di Dio. Tu sarai solo, solo, solo, solo. E magari Dio ti porterà questa mattina davanti ai tuoi occhi e dire: tu avevi la luce, tu avevi l'opportunità e tu hai deciso di respingere il mio amore che ho manifestato verso di te in Cristo Gesù. Or Gesù gridò e disse: chi credi in me non credi in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque credi in me non resti nelle tenebre. Notate che Gesù ha detto chiunque, chiunque quanti sono? Tutti. Tutti possono essere salvati. E se uno ode le mie parole e non crede, ascoltate bene cosa dice Gesù qua, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi tu hai un momento di ravvederti e di ricevere Gesù Cristo come tuo Salvatore. Mentre c'è la luce, mentre tu hai opportunità. Non so se avete visto, mi sembra ieri, nei telegiornali hanno catturato l'ultimo figlio sopravvissuto di Muammar Gaddafi. Avete visto? No? E come i Gaddafi sono ben conosciuti qui in Italia, no, attraverso gli anni, io vivo in Italia 20 anni, quindi tante volte i figli di Gaddafi hanno fatto vedere nel telegiornale con i Learjet, con queste feste che facevano anche a Roma, no, con ballerine. Loro addirittura una volta hanno fatto una festa e hanno pagato Shakira. Io non so quanto l'hanno pagato, ma potete immaginare, penso che Shakira prenderà qualche Shakirino, no? Cioè lei canta in stadi con 50.000 persone, cioè lei per venire a cantare la tua festa, cioè hanno pagato lei per venire a cantare la festa del compleanno di un figlio di Gaddafi. E anche riflettevo ieri, perché hanno fatto vedere lui tutto magrito, tutto, sai, come adesso è un carcerato, si vedrà che anche se lui farà la fine dei suoi fratelli, di suo padre. Però riflettevo, no, il fatto che quando ha cominciato queste cose, loro potevano anche magari prendere 100 miliardi, fare asilo in un altro paese e ancora essere vissuti, no? Essere vivi, tranquilli. E io non penso che un anno o 2 anni fa Gaddafi e i suoi figli pensavano di essere... Ah, loro pensavano: noi siamo i re del mondo, siamo padroni di Libia. Eppure, per dire che nessuno di noi domani ci è dato. Non ci è dato domani, neanche a me. Questo momento ci è dato. Questo momento abbiamo l'opportunità di ricevere la vita eterna. Infatti Gesù dice che io non vi giudicherò, sarete voi a giudicare voi stessi. Chi mi rispinge, versetto 48, e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che io ho annunziato sarà quello che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Cristo non è venuto per giudicarti, ma salvarti, per redimerti, ognuno di noi. Non importa cosa abbiamo fatto, non importa quanti sbagli abbiamo fatto, Cristo questa mattina è venuto a salvare la tua anima. Ma tu devi decidere. Accoglierai la luce, accoglierai o respingerai? Tu giudicherai te stesso. Respingendo la parola di Cristo, tu sarai giudicato dalle tue azioni. No, grazie, questo Gesù non lo voglio. E Gesù dice che sarà questa parola che ti giudicherà nell'ultimo giorno, quando tu sarai davanti al trono di Dio. Sicuramente voi avete sentito testimonianze, e chiaramente non abbiamo prove scientifiche di queste cose. Persone che magari sono morti, hanno cessato di battere il cuore, hanno cessato di respirare, e magari attraverso, sai, la scossa elettrica in qualche modo sono tornati in vita. Tutti abbiamo sentito queste testimonianze, no? E uno delle temi correnti che raccontano è che loro andavano verso una luce bellissima e poi tutta la loro vita passava davanti. E se noi non siamo in Cristo Gesù non sarà un bel film da guardare. Perché ogni parola, Gesù ha detto, ogni oziosa parola che l'uomo pronuncerà sarà giudicata in quel giorno. Ogni battuta, ogni bugia, ogni menzogna. È meglio cadere sulla pietra angolare questa mattina che un giorno essere stritolato da quella pietra. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha comandato che cosa devo dire e annunziare. Io so che il suo comandamento è vita eterna, e le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre mi ha detto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04, oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico in ascolto, ti do il benvenuto alla nostra consueta rubrica settimanale e ti invito ad ascoltare delle riflessioni bibliche concernenti l'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver già esaminato le predizioni, le profezie dell'Antico Testamento, in questo programma vedremo le figure di Cristo nell'Antico Testamento che hanno trovato il loro compimento e superamento con la sua venuta. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici dalla sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

L'argomento dell'incarnazione di Cristo è vasto ed importante. La prima suddivisione è le anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero le profezie e le figure che in esso si trovano. Delle profezie abbiamo già detto in una trasmissione precedente. Adesso esamino i tipi, le figure. Questa ricerca, che consiste nel trovare nell'Antico Testamento delle figure di Cristo lì anticipate, è accettabile solo nella misura in cui rimane sobria e prudente. È infatti indispensabile rifiutare in modo categorico di fare dell'Antico Testamento una specie di Nuovo Testamento in linguaggio codificato, astenendosi quindi dal vedere Cristo ovunque. Se invece questa ricerca è sobria e soprattutto fondata su una ricerca, su una sicura base biblica, ha il merito di mettere in rilievo il profondo legame tra i due testamenti. L'Iddio dell'Antico non è altri che quello del Nuovo Testamento. Fatta questa seppur breve ma doverosa premessa, voglio esaminare almeno quattro tipi o figure di Cristo dell'Antico Testamento che hanno ricevuto compimento e superamento con la sua incarnazione e susseguente opera in croce. Queste figure sono l'agnello, la Pasqua, l'insieme dei sacrifici e il pastore.

Nel capitolo 22 del libro della Genesi si legge un impellente interrogativo di Isacco al proprio padre Abramo: dov'è l'agnello per l'olocausto? Se si dovesse citare una frase per riassumere il contenuto del messaggio dell'Antico Testamento, si potrebbe menzionare questa. Fin dall'inizio, dopo l'entrata del peccato nel mondo, questa vittima innocente era sacrificata per soddisfare l'esigenza della giustizia di Dio. Soltanto che, anche in seguito, presso il popolo ebreo, le vittime di questo genere venivano sacrificate a migliaia, ma non potevano mai togliere il peccato. Venendo al Nuovo Testamento, colpisce una frase bellissima di Giovanni Battista, il quale indicò nel Cristo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qui abbiamo il compimento e nello stesso tempo il superamento di quella figura di Cristo dell'Antico Testamento. Infatti, egli si è dato sulla croce come agnello innocente, puro, per le nostre colpe, ma, e qui sta la grandezza, mentre il sacrificio degli agnelli nell'Antico Testamento doveva essere ripetuto, il suo sacrificio è unico, irripetibile e toglie una volta per sempre il peccato. Questo è meraviglioso, però si appropria di questa verità solo chi crede per fede in lui. Una seconda figura, la Pasqua. Quando gli israeliti erano schiavi in Egitto, ad un certo punto vennero liberati dal Signore. In quella memorabile serata, una vittima doveva essere sacrificata ed il sangue spruzzato sugli stipiti delle porte. Dove c'era questo, il giudizio del Signore passava oltre. La festa della Pasqua ricordava il passaggio del Signore e della liberazione che Lui aveva prodotta al popolo. Nel Nuovo Testamento si legge che Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Questo significa che Egli si è sacrificato per noi e chi accetta per fede questo suo sacrificio è liberato dai propri peccati. Anche qui abbiamo il compimento ed il superamento di questa figura, e proprio come nell'esempio precedente dell'agnello. Infatti, a differenza della Pasqua che venne in seguito festeggiata ogni anno, dove delle vittime erano sacrificate, eccetera, Cristo si è dato quale sacrificio per noi una volta per sempre. Quindi non c'è più bisogno dei sacrifici pasquali né di feste così fatte. Il terzo esempio, che ricalca sempre lo stesso concetto di sacrificio dell'Antico Testamento e compimento e superamento in Cristo, questo esempio, dicevo, comprende tutto l'insieme dei sacrifici dell'Antico Testamento. Chi possiede una Bibbia, e se non l'avete, acquistatela, è il libro di Dio, vale la pena possederlo e leggerlo e credere in colui che vi è presentato. Chi possiede una Bibbia si renderà conto che in alcuni capitoli dei libri dell'Esodo e del Levitico sono menzionati molti sacrifici. Con la venuta ed il susseguente sacrificio di Cristo, essi hanno avuto l'adempimento ed il superamento, non essendo più necessari. Si legge nell'Epistola agli Ebrei che questi sacrifici hanno avuto il loro pieno superamento, il loro pieno compimento, ma desidero leggere proprio questi versetti. Invece, dice la Scrittura, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò entrando nel mondo egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E infine sottolineo le parole di quest'ultimo versetto. Ora, dove c'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque, questo che abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei è chiarissimo e chiarisce il nostro soggetto.
Ed infine il quarto ed ultimo esempio, il pastore. Per limitarmi all'esempio più conosciuto anche da chi non ha mai letto la Bibbia, tutto il Salmo 23 parla del pastore e si vede come in filigrana la figura di Cristo. Egli stesso parlò di sé come del pastore, quindi del pastore proprio di colui che era venuto per servire, per aiutare gli altri. E poi disse ancora Gesù: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Al presente, per quelli che hanno creduto in lui, egli è colui che guida e conduce, proprio come è scritto nel Salmo 23. In conclusione, si può dire prima di tutto che Cristo ha adempiuto l'insieme dell'Antico Testamento sia attraverso le profezie che parlavano di lui che attraverso queste figure. E i cristiani dell'epoca apostolica hanno avuto il compito, fra l'altro, di mostrare che egli aveva compiuto ogni cosa. In secondo luogo, considerando queste anticipazioni dell'Antico Testamento, vorrei chiederti: cosa significa per te sapere che tutte le profezie, anche quelle concernenti i minimi dettagli, si sono adempiute? E ancora, che cosa significa per te sapere che le figure dall'agnello al pastore e molte altre ancora hanno trovato il loro compimento e superamento? Personalmente, posso dirti che queste figure per me hanno avuto ed hanno un grande significato, ma vorrei chiederti in un modo tutto personale: chi è Gesù per te? Personalmente posso dirti che egli è il buon pastore che ha dato la sua vita per tutti, per me. Io ho creduto in lui e adesso come pastore egli mi guida, mi sorregge, mi conduce, è il tutto per me. Voglio sperare che sia lo stesso anche per te.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di trovarci qui con voi per parlare delle verità eterne. Vi invitiamo infatti a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Certo, anche voi, come tutti, desiderate una vita che conosca la gioia e la pace. Chi non vuole essere felice in questo mondo? Il problema è come essere sicuri di cercare nella direzione giusta e di non sbagliare nei mezzi che usiamo per soddisfare i nostri desideri. Troppe volte si mette il cuore in qualcosa che ci sembra essere la nostra massima aspirazione, e quando l'abbiamo raggiunta ci accorgiamo che non ne valeva la pena, che abbiamo fatto rinunce e a volte compromessi per qualcosa di deludente che ci lascia vuoti e insoddisfatti. Nel libro dei Salmi troviamo questo consiglio: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. In altre parole, rinuncia a decidere tu cosa desideri per essere felice. Metti tutto il tuo cuore nel sottometterti a Dio e Lui penserà al resto. Quello che ti darà non ti deluderà. Non avrai mai la sensazione di aver sprecato tempo e fatica se cerchi la sua volontà. Scopri quello che davvero può darti pace, spesso qualcosa che non immaginavi nemmeno. Questa è la grande verità che la Bibbia ci presenta. Volete conoscerla e parlarne? E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Comportatevi con saggezza, recuperando il tempo. Hai mai avuto l'impressione che non ci fossero abbastanza ore nel giorno? Il problema non è il numero delle ore, ma come usiamo il nostro tempo. Spesso passiamo molto tempo in cose che non hanno vera importanza. Altre volte ci lasciamo coinvolgere in molte attività e non riusciamo a fare nulla bene. E che cosa dire del tempo che passiamo con Dio? Lo stipi tutto in briciole a colazione? Lo programmi dopo la scuola o il lavoro se niente altro viene a distrarti? O quando sei così stanco che finisci per addormentarti mentre preghi? L'occupazione a cui il profeta Daniele dava la priorità era la preghiera. Guarda bene con cura tutte le tue attività e progetti, fanne una lista e vedi quali possono essere eliminate. Passare del tempo ben organizzato con il Signore dovrebbe essere al primo posto nella tua lista. Ricorda, puoi sempre trovare il tempo per fare le cose che ritieni davvero importanti.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: L'unità vivente del grande libro. È venuto tuttavia il momento di passare da un esame ravvicinato del nostro argomento a una considerazione su scala più vasta. E probabilmente non vi è modo migliore per farlo che concludere la nostra discussione sull'unità della Bibbia affrontando le accuse di bibliolatria che vengono sovente levate contro coloro che sostengono la completa attendibilità delle scritture. Tale biblicismo e letteralismo sono, ci dicono, null'altro che un trasformare le scritture in un papa di carta.
1: Abbandonate cose come la supposizione già esaminata che tutte le teorie sull'inerranza comportano la dettatura meccanica, chiediamoci se vi è mai stata o se vi è ora da parte di coloro che seguono una concezione altamente conservatrice nei riguardi delle scritture nessuna tendenza qualsivoglia alla bibliolatria. E se noi ammettiamo, come dobbiamo farlo in tutta onestà, che vi sono coloro che a volte, per i migliori motivi di questo mondo, abbiano deviato in questa direzione, chiediamo anche che cosa si possa fare per correggere il verificarsi di tale tendenza. Nel suo libro Christ and the Scripture, pubblicato più di mezzo secolo fa, l'eminente dottor Adolf Safir, un presbiteriano proveniente dal giudaismo e che esercitò un grande ministero in Inghilterra, vide con profetico acume tale tendenza e gli scriveva:
0: è stata in questi ultimi tempi elevata di frequente l'accusa di bibliolatria o culto della Bibbia contro coloro che sostengono la supremazia della scrittura. Finché questa obiezione è sollevata da coloro che non riconoscono pienamente e chiaramente l'autorità e l'ispirazione divina delle scritture, essa è facilmente confutabile. Ma faremo bene a vedere se i nostri avversari non esprimono una verità che essi stessi non distinguono chiaramente e che ci mette in guardia contro un pericolo di cui siamo portati a trascurare l'esistenza. In altre parole, non tenete conto della direzione dalla quale provenga lo scopo per il quale sia fatta l'accusa di bibliografia. Esaminate la cosa in se stessa. Esiste tale tendenza, tale male, tale pericolo? So che molti cristiani replicheranno: non si può apprezzare, riverire e amare a sufficiente la Bibbia. E questo è completamente vero. Il pericolo non è un rispetto troppo profondo, ma in un rispetto falso e non rispondente alla realtà.
1: Sono parole piene di discernimento e il dottor Safir continua con la stessa chiarezza di idee. Per bibliolatria intendo la tendenza a separare in primo luogo il libro dalla persona del Signore Gesù ed in secondo luogo dallo Spirito Santo, sostituendo così il libro a colui che solo è la luce e la guida della Chiesa. La citazione è stata data per esteso in quanto proveniente da un uomo che sosteneva con appassionata convinzione la piena credibilità della Bibbia e perché essa presenta non solo il problema ma anche la soluzione. Questo è, ed è abbastanza chiaro, il principio dell'unità della Bibbia in Cristo. Se la Bibbia trova la sua vera e vitale integrazione solo nella persona del nostro Signore Gesù Cristo, allora non può esservi bibliolatria in nessuna forma, veste o maniera da parte di nessuno di noi, per quanto fermamente aderiamo al principio dell'inerranza della Scrittura, poiché per quanto grande quest'ultima non deve mai identificarsi con la divinità. Malgrado tutta la sua perfezione e verità, essa resta tuttavia una creatura, quantunque unica tra i libri. Secondo la sua propria testimonianza, essa è uno strumento del Dio vivente, la spada dello Spirito, il seme incorruttibile per mezzo del quale nasciamo di nuovo, la legge del Signore che converte le anime, lo specchio nel quale ci vediamo alla luce sfolgorante della verità di Dio, il martello che spezza la nostra durezza di cuore.
0: Ma per quanto grande resta uno strumento, un mezzo ispirato ed unico per giungere a un fine, non un fine in se stesso. Come tale non può giammai in se stessa e da sola essere oggetto di culto più di quanto possa esserlo l'altro grande libro di Dio, il libro della natura. Centro della Bibbia è il Cristo vivente. Attraverso le sue pagine, Dio Spirito Santo che la ispirò rende testimonianza della persona che unisce molteplici fili della storia, della profezia, della poesia, del simbolismo e della dottrina per rendere testimonianza di Lui e della sua opera salvatrice. Rallegriamoci perciò del fatto che Cristo sia il centro della Bibbia, che in Lui soltanto essa trovi la sua unità vivente. Riveriamo la Bibbia come la sola rivelazione scritta di Dio, l'unico libro veramente verace, nella consapevolezza di riverirlo nella forma più completa e di onorarlo più altamente quando vediamo nelle sue pagine il Signore Gesù Cristo e quando facciamo di colui nel quale converge la sua unità il centro della nostra vita e del nostro servizio.

Amici che siete in ascolto, sono felicissimo di trascorrere questo tempo con voi e nel porgervi il mio saluto domando a Dio di concedervi le sue benedizioni. Queste non sono soltanto parole formali, perché quando il Signore parla lo fa sempre per trasmettere un messaggio d'amore e di rinnovamento a chi lo ascolta e lo segue. Ed una delle parole o di invito che il Signore rivolge a tutti gli uomini è il seguente: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore che avrà pietà di lui. Non trovate meravigliose queste parole? Esse provengono dal cuore di un Dio tre volte santo che vorrebbe farci partecipare alle sue ricchezze e alla sua esuberanza. Ma per farlo è necessario che da parte nostra ci sia la volontà di rompere con il passato. Infatti, la parola di Dio ci insegna con molta chiarezza che non possiamo essere salvati se prima non riconosciamo che siamo perduti e colpevoli davanti a Dio, perché abbiamo trasgredito la sua legge ed abbiamo scelto di seguire la nostra strada anziché quella di Dio, i nostri pensieri anziché la volontà del Signore. Dio ci conosce perfettamente e sa che abbiamo bisogno di questo rinnovamento, e se lo lasciamo agire, egli porterà a compimento il suo progetto d'amore. Ora, nel corso di questo programma, il nostro scopo ed obiettivo è proprio quello di parlarvi di queste cose, perché siamo convinti che in questo sta il segreto della felicità. Prego quindi il Signore perché egli vi dia la sua perfetta benedizione ed arricchimento. Prima di proseguire, vogliamo però ascoltare insieme un po' di musica.

Carissimi ascoltatrici e cari ascoltatori, anche oggi apriamo questa conversazione augurando a ciascuno di voi la benedizione del Signore e soprattutto che questi minuti siano motivo di serenità e di incoraggiamento. Soprattutto pensiamo a quanti fra di voi si trovano a dover affrontare un momento difficile di prova. Desideriamo esprimere loro il nostro affetto e soprattutto la nostra simpatia perché questi momenti siano superati con l'aiuto che il Signore dona a tutti quelli che si confidano in Lui. Forse non sempre capiamo il motivo e la ragione di certe prove ed è inutile arrovellarci per cercare di dare una risposta che soddisfi il nostro intelletto. Ci sono fatti ed eventi che appartengono soltanto a Dio e soltanto un giorno capiremo veramente perché Egli ha permesso certe cose. Quello che dobbiamo fare è di riposare sul suo amore, sapendo che, come Gesù stesso ha promesso, Egli sarà con noi fino alla fine dell'età presente, cioè sarà sempre con noi, perché quando si chiuderà la nostra carriera terrena, il Signore accoglierà nella sua presenza tutti quelli che gli appartengono. Non ci sono altri messaggi che possono darci maggiore conforto di questo. Ricordiamoci che il Signore stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò, che cosa potrà farmi l'uomo? Quanti hanno raccolto e creduto in questo messaggio e sanno che tutto questo è vero? Ma ora vorrei fare un passo in più e farvi riflettere sulla necessità di rivolgersi al Signore non solo nei momenti difficili, ma di ascoltarlo sempre, anche quando il successo sembra arriderci. Perché molte delle nostre difficoltà dipendono proprio dal fatto che non ascoltiamo il Signore come dovremmo. Per illustrare quello che sto per dire, vorrei richiamare alla vostra mente quello che spesso diciamo ai nostri figli quando succede loro qualcosa di cui li avevamo avvertiti. Se tu mi avessi ascoltato, questo non ti sarebbe successo. Non che noi adulti siamo perfetti, ma con il passare del tempo ci formiamo un'esperienza che ci aiuta a prevedere certe cose. Perciò vorremmo che i nostri cari potessero beneficiare di quello che abbiamo imparato nel corso degli anni. Naturalmente questo ha una valenza sul piano umano e si potrà dire che a volte certe esperienze negative fanno bene perché insegnano molto di più di tanti insegnamenti e consigli teorici. Purtroppo la cosa grave sta nel fatto che il comportamento sbagliato che spesso denunciamo nei nostri figli, alla fine è proprio il comportamento che teniamo nei confronti di Dio. In uno dei salmi leggiamo queste parole. Dio dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro le spalle le mie parole? Quante volte ci comportiamo peggio dei nostri figli disubbidienti? Cosa dovrebbe fare il Signore nei nostri confronti? Trovo interessante riflettere su questa espressione usata dal salmista: gettarsi alle proprie spalle le parole del Signore. Questo è un modo di dire molto espressivo. Non voglio vedere, non voglio ricordarmi, non voglio saperne. Ma la cosa più grave sta nel fatto che alcuni dicono questo proprio delle parole di Dio. Naturalmente quando sentiamo questo subito immaginiamo che si tratti dell'atteggiamento caratteristico di una persona che si proclama atea, che dichiara a gran voce di non voler sapere nulla di Dio e dei suoi comandamenti. Qualcuno che non vuole nemmeno prendere in considerazione l'idea che Dio abbia qualcosa da fare con lui e che tantomeno abbia dei diritti da reclamare, perché lui è libero di fare quello che gli pare. Perciò la domanda rimprovero pronunciata dal Signore
Noi la attribuiamo soltanto alle labbra di chi è lontano da Dio. Ma se leggiamo attentamente il Salmo in cui esse sono inserite, abbiamo una piccola sorpresa. Osserviamo infatti che il Signore sta parlando delle persone religiosissime, che gli fanno sacrifici, che parlano sempre delle leggi del Signore, che sanno elencarle, che le conoscono tutte. Ma il Signore non è contento. C'è il rispetto esteriore di certi riti, ci sono molte parole, ma quella che è la volontà di Dio non viene rispettata. Allora, se questa è la situazione, non siamo ai suoi occhi molto differenti da chi dichiara apertamente di non voler ubbidire. Significa che siamo soltanto degli ipocriti, delle persone che agiscono con doppiezza, che mancano di sensibilità. Mentre seriamente facciamo questo esame di coscienza, fermiamoci per ascoltare una breve pausa musicale.

Cari amici, chiaramente quello che stiamo dicendo riguarda soprattutto chi fa sfoggio di religiosità, ma non ha sostanza. Ecco allora la necessità di esaminare attentamente la nostra vita per vedere se per caso non siamo di quelli che gettano alle loro spalle la parola del Signore. Va da sé che in queste condizioni viene a mancare la benedizione divina che, come sappiamo, è strettamente legata all'ubbidienza, al seguire con scrupolo i suoi precetti, comunicati per il nostro bene, la nostra felicità. Naturalmente con questo non vogliamo dire che l'uomo sia in grado di guadagnare la sua salvezza tramite l'osservanza dei precetti divini, ma perché credendo nel Signore avviene un rinnovamento totale del suo essere. Ed è grazie alla sua nuova natura che ci conferisce che noi riceviamo tutta la forza necessaria per realizzare quello che non era possibile con i nostri mezzi. Perciò, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, vogliamo ancora una volta riprendere le parole di un salmo. Ecco che cosa leggiamo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Poi il testo continua mettendo in evidenza le benedizioni di colui che prende sul serio le raccomandazioni divine. Ed infatti vediamo che la condizione per prosperare sta nel dilettarsi nella parola del Signore. Questo significa che essa deve essere letta attentamente, con cura, per essere capita e vissuta. Questo è quello che ci può realmente aiutare, perché nella nostra umanità decaduta non siamo in grado di discernere esattamente la strada da percorrere. Ma se ci avviciniamo alla Sacra Scrittura con un cuore attento e desideroso di imparare, la nostra attesa non resterà delusa, perché avremo delle indicazioni, dei suggerimenti per tutti gli aspetti della nostra vita, nessuno escluso. Non vorreste allora prendere la decisione di ascoltare la parola di Dio e di cercare in essa quelle ricchezze che potranno offrire alla vostra vita una dimensione diversa? Se volete saperne di più, scriveteci. Siamo a vostra disposizione per farvi realizzare ciò che dice la parola del Signore. Adesso vi preghiamo di ascoltare la lettura del testo biblico che mediteremo. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primogenito di Israele, Kenoch e Pallu, Chesron e Carmi, queste sono le famiglie dei Rubiniti. Figli di Simeone, Jemuel, Yami, Noa, Diachin, Socar e Saul, figlio della Cananea, queste sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono quelli della Ronne e di quel Mosè ai quali il Signore disse: fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto inquadrati nelle loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al faraone re d'Egitto per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono quel Mosè e quell'Aronne. Probabilmente questa è una delle pagine bibliche che si leggono di meno, proprio perché non ci sembra molto importante occuparci della genealogia di persone vissute alcune millenni or sono. Cosa si può affermare di questi nomi che a volte è anche difficile pronunciare? È certamente vero che questo brano costituisce una interruzione nella narrazione delle vicende riguardanti l'Esodo, cioè la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Eppure era importante dedicarvi questo spazio per sottolineare l'autorevolezza e la legittimità del ministero di Mosè ed Aaronne. Sembrerebbe infatti che il Signore abbia voluto assicurare ai posteri delle radici ebraiche sia di Mosè e di Aaronne e del fatto che essi non hanno intrapreso la loro opera di loro iniziativa. Infatti abbiamo letto
Questi sono quell'Aaron e quel Mosè ai quali il Signore disse: fate uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto, inquadrati nelle loro schiere. Era il Signore che aveva parlato ed incaricato questi uomini di un compito così difficile, ma anche così importante. Questo stabilisce un principio fondamentale, quello della necessità di seguire il volere di Dio ed ubbidire alla sua parola. A volte accade che noi facciamo cose sulla spinta dell'emotività o perché qualcuno ce lo ha detto, mentre in realtà dovremmo sempre fare solo quello che il Signore dice. Allargando questo discorso, è interessante osservare come un uomo, come l'Apostolo, dovendo dare delle spiegazioni e portare avanti delle argomentazioni, non si affida esclusivamente ai suoi pensieri o alla comprensione che egli ha delle cose, ma si preoccupa sempre di sapere che cosa dice la Scrittura. Perciò è interessante come anche in questa occasione lo Spirito Santo abbia condotto a scrivere queste righe, perché si è riconosciuta l'autorità di Dio in un'opera così importante come quella dell'Esodo. Perciò è nostro dovere prestare bene attenzione a tutto questo. Qui vengono menzionati i primi tre figli di Giacobbe, Ruben, Simeone e Levi. Poi si indicano i tre figli di Levi, Gerson, Kehat e Merari con le loro famiglie. E si precisa altresì che Aronne e Mosè sono leviti e discendono da Kehat. Perciò questa genealogia ha lo scopo di mostrarci che non ci troviamo di fronte ad una narrazione fantasiosa, ma a dei fatti voluti da Dio, perfettamente radicati nella storia. Questo è per noi un'ulteriore conferma della credibilità e dell'attendibilità della Bibbia. Affidiamoci quindi al suo messaggio.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito.

0: Piacere, vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 9. Or Gesù, chiamati assieme i dodici, diede loro podestà ed autorità su tutti i demoni di guarire le malattie e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi. E disse loro: non prendete nulla per viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro, e non abbiate tunica di ricambio, e in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate e da quella ripartite. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro. Ed essi partiti si andavano intorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ora Erode il tetrarca udì parlare di tutti di quei fatti e n'era perplesso, perché taluni dicevano: è Giovanni che è resuscitato dai morti; altri dicevano: è apparso Elia; ed altri: è resuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è dunque costui dal quale sento dir tali cose? E cercava di vederlo. E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli, prese lì seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli, accoltele, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or il giorno cominciava a declinare, e i dodici accostatisi gli dissero: licenzia la moltitudine affinché se ne vadano per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo, poiché v'eran 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a cerchi d'una 50. E così li fecero accomodar tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente, e tutti mangiavano e furono sazi, e dei pezzi loro avanzati si portarono via 12 ceste. Or avvenne che, mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, e gli domandò loro: chi dicono le turbe che io sia? E quelli risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi resuscitato. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse: il Cristo di Dio. Ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno, ed aggiunse: bisogna che il figliolo dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo, se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me o delle mie parole, il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Or io vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. Ora venne che circa 8 giorni dopo questi ragionamenti, Gesù prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. e mentre pregava l'aspetto del suo

volto fu mutato, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, ed erano Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza che gli stava per compiere in Gerusalemme. Or Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», non sapendo quel che si dicesse. E mentre diceva così, venne una nuvola che li ricoperse della sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. Ed una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figliuolo, l'eletto mio, ascoltatelo». E mentre si faceva quella voce, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto. Ora avvenne il giorno seguente che, essendo essi scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo dalla folla esclamò: «Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo al mio figliuolo, è l'unico che io abbia». Ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare, e a fatica si diparte da lui fiaccandolo tutto. Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Mena qua il tuo figliuolo». E mentre il fanciullo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti sbigottivano dalla grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene a mente queste parole: il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano quel detto, che era per loro coperto d'un velo, per modo che non lo intendevano, e temevano di interrogarlo circa quel detto. Poi sorse fra loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande». Or Giovanni prese a dirgli: «Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliene abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme, e mandò davanti a sé dei messi, i quali, partitisi, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù, rivoltosi, li sgridò, e se ne andarono in un altro villaggio. Ora venne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò ovunque tu andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». E ad un altro disse: «Seguitami». Ed egli rispose: «Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio».
e ad un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima di accomiatarmi da quei di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio». Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Di che cosa parleremo oggi a Contrappunti? Parleremo di Negro Spirituals e di musica gospel. Un po' di storia, qualche esempio musicale. Amici, restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Nell'Ottocento arrivavano le navi dall'Africa.

0: le bestie vendute.
1: Gli spirituals, come sappiamo, sono le canzoni religiose composte dai negri, canzoni mai scritte, mai stampate, ma trasmesse da una generazione all'altra con aggiunte e variazioni dovute alle diverse circostanze. Ecco, quello che caratterizza lo spiritual è dunque, oltre al messaggio religioso, o almeno tendenzialmente tale, è il carattere orale, il carattere popolare. La tratta degli schiavi verso l'America del Nord ebbe inizio, come sappiamo, nel 1619 e diventando poi per tutto il corso del 1700 e fino alla buona metà del 1800 uno dei commerci più redditizi. Come sappiamo, la tratta degli schiavi ebbe fine con la guerra civile 1861-1865. Provenendo dalle zone geografiche ed etniche africane molto diverse, queste povere persone, terrorizzate, traumatizzate, finivano per trovarsi in compagnia di loro simili nelle baracche delle piantagioni del sud, la cui ricchezza dipendeva quasi esclusivamente dal cotone, la cui raccolta, come è noto, richiedeva un numero molto grande di braccia. Non ne conoscevano la lingua del paese, non sapevano scrivere o leggere, non avevano più gli antichi riferimenti spirituali e culturali. Col passare degli anni e delle generazioni nate in cattività, spesso anche mulatte, questo perché era abitudine dei piantatori bianchi di abusare sessualmente delle donne di colore, i neri, grazie all'intervento soprattutto dei quaccheri e dei metodisti, due chiese protestanti pietiste e universaliste, si convertirono al cristianesimo, quindi impararono a leggere la Bibbia. E nacque a questo punto una nuova forma di spiritualità che si espresse soprattutto nel canto, che veniva trasmesso oralmente, subendo anche delle varianti. Scrive William Allen: il meglio che si possa fare con carta e caratteri da stampa o con la voce non produrrà che una pallida ombra dell'originale. Le voci della gente di colore hanno una qualità peculiare che non si può imitare, e le intonazioni e le delicate variazioni del singolo cantante non possono essere riprodotte sullo spartito. Non cantano in parti nel senso che noi intendiamo, e tuttavia nessuna voce è uguale all'altra. Il solista inizia il testo di ciascun verso, spesso improvvisando, e gli altri, che costituiscono la base, come la chiamano, rispondono con il ritornello o anche lo seguono nell'assolo quando conoscono le parole. Quando la base inizia, il leader spesso smette di cantare, lasciando che il resto del testo sia completato dal coro o proseguito da un altro solista. I coristi stessi sembrano andare a capriccio, iniziando e smettendo a loro piacimento, cantando un'ottava sopra o sotto nel caso avessero intonato il brano troppo alto o troppo basso, oppure aggiungendo un'altra nota dell'accordo, producendo un effetto di meravigliosa complicazione e varietà, e tuttavia perfettamente a ritmo e raramente discordanti. E ciò che rende ancora più difficile stendere una linea melodica basandosi su questo strano modo di cantare è che, come gli uccelli, essi sembrano spesso cantare suoni che non possono essere precisamente annotati sul pentagramma, abbondando in scivolamenti da una nota all'altra e in passaggi e cadenze su note non articolate. Ecco, questo è quanto scrive William Allen, uno scrittore americano, nel suo trattato Le canzoni degli schiavi negri negli Stati Uniti. Facciamo una pausa, un esempio, una vecchia registrazione del 1938, il gruppo forse più conosciuto, del Golden Gate Quartet, il titolo del brano Our Father.

È probabile che non esistessero significative differenze stilistiche fra canti profani e canti religiosi, ma questi erano ben distinti. Allen stesso, l'autore di cui parlavo prima, ricorda che era quasi impossibile convincere gli abitanti di Port Royal a cantare canti profani, quelli che venivano chiamati sinful songs, e che in tutta la zona non esistevano strumenti musicali che si ritenevano in alcune denominazioni incompatibili con il canto religioso. In certi casi poi gli spirituals sono rielaborazioni di inni cantati nelle chiese bianche, ma si tratta di casi isolati. In altri casi si nota invece un'influenza diretta dell'innologia protestante, in altri ancora l'influenza bianca è proprio al minimo. Di matrice africana sono sicuramente il ritmo, lo stile vocale e la tendenza ad accompagnare il canto con la danza. La tendenza di molti canti a utilizzare scale pentatonali può derivare sia dall'influenza africana sia anche dalla musica popolare europea. E c'è chi sostiene che la passione dei neri per il violino e per il banjo derivi dalla possibilità di ottenere con questi strumenti proprio quei suoni a metà, impossibili con il pianoforte oppure con un organo.

Le parole, i soggetti, i temi degli spirituals sono tutti tratti dalla Bibbia. In modo libero, in modo da trovare un adattamento in circostanze diverse. I neri infatti interpretavano la Bibbia utilizzandone i contenuti e adattandoli alla loro situazione personale e collettiva, identificandosi così con gli israeliti oppressi in Egitto. Un esempio tipico di questo incredibile e magnifico sforzo creativo sono alcuni brani tipo Go Down Moses, Deep River, Swing Low, Sweet Chariot, Joshua Fit the Battle of Jericho e tanti altri. Fermiamoci un attimo, ne ascoltiamo un altro esempio e ancora una volta da una grande interprete per la verità, Mahalia Jackson, e ascoltiamo l'ultimo brano che ho citato, Joshua Fit the Battle of Jericho. Anche questa è una vecchia registrazione effettuata dal vivo. Eccovela.

Mahalia Jackson, Joshua Phil Battle of Jericho, cioè Giosuè ha combattuto la battaglia di Gerico e le mura sono cadute, diceva la canzone. Ecco, nel ricordare quanto descritto nel libro di Giosuè al momento dell'ingresso degli israeliti nella terra di Canaan e quindi la miracolosa caduta delle mura della città, città che era posta a guardia dei guadi del Giordano, i negri americani, gli schiavi negri, esprimevano in questo modo la loro fede, la fede in un nuovo e miracoloso intervento di Dio per la loro liberazione. Con il Giordano i negri intendevano i fiumi Mississippi e l'Ohio che segnavano i confini confederati oltre i quali si estendeva la loro terra promessa, quindi il Nord e il Canada. Una teologia quindi cantata, una teologia che serviva per istruire religiosamente e per mantenere viva la speranza, non solo durante le funzioni religiose segregate, quando ciò era possibile, ma anche durante il lavoro, il duro lavoro nei campi. E il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è di Harry Belafonte, una vecchia registrazione, si intitola Take My Mother Home.

dove si trovano le radici musicali dei Negro Spirituals? Ecco, sono da ricercarsi principalmente in tre direzioni. La prima è sicuramente la tradizione africana, poi viene il canto popolare bianco e infine l'innologia liturgica. Gli Spirituals, patrimonio della comunità nera, noti solo a pochi appassionati bianchi e a quanti vivevano a contatto con gli schiavi, iniziarono ad essere conosciuti e apprezzati in tutto il mondo a partire dal 1871. Ecco, in quella data un coro composto da studenti e studentesse della Fisk University, in tournée per raccogliere fondi appunto per l'università, decisero di proporre nei teatri degli Stati Uniti e in seguito in molti paesi europei i tradizionali spirituals arrangiati secondo le modalità europee. La tournée dei Fisk Jubilee Singers conobbe uno straordinario successo e da allora gli Spirituals divennero patrimonio dell'umanità, rielaborati poi in varie forme e utilizzati come fonte di ispirazione di numerosi compositori.

Ed erano questi Fisk Jubilee Singers. Il brano che vi ho proposto si intitola Every Time I Feel the Spirit, ogni volta che sento lo spirito. E ovviamente non era questo il gruppo originale, infatti stavamo parlando prima dell'anno 1871, la registrazione invece che vi ho proposto è molto più recente, del 1990, se non vado errato. Ecco, dicevo prima degli Spirituals, ma il genere gospel invece quando nasce? Ecco, nasce verso la fine dell'Ottocento, quando anche ad uso delle chiese nere vennero pubblicati i primi innari. Il primo di questi venne pubblicato dal pastore metodista Marshall Taylor nel 1882. Fra il 1880 e i primi anni del Novecento, quindi, si gettarono le basi dell'enorme sviluppo della musica gospel grazie al lavoro di compositori di colore, il più famoso dei quali fu senz'altro Charles Albert Tinley. Sempre nei primi decenni del Novecento gli Stati Uniti cominciarono ad essere percorsi in lungo e in largo da evangelisti che, armati di un buon patrimonio di inni e di uno strumento musicale, nei primi tempi di una chitarra, ecco, si spostavano di chiesa in chiesa per predicare il Vangelo di Gesù. Furono loro quindi a diffondere in tutti gli Stati Uniti la nuova musica gospel che veniva via via definendosi accanto ad un altro nuovo genere profano, il blues. Padre della gospel music venne però considerato Thomas Dorsey, un pianista e compositore di Chicago che, dopo una precoce militanza nel mondo del blues, in seguito alla partecipazione ad un meeting del reverendo Nix nel 1921, decise di dedicarsi interamente alla musica religiosa. Dorsey è l'autore di alcuni dei più celebri brani gospel. Uno fra tutti vi segnalo e vi faccio ascoltare fra poco, Precious Lord, Take My Hand, prezioso Signore, prendi la mia mano. Un brano che sarà tradotto, pensate, in più di 50 lingue. La versione che vi propongo adesso è cantata da Ricky Van Shelton.

E ci stiamo ormai avviando al termine del programma. Prima però di finire, quali sono le differenze fra gospel e spiritual? Ecco, possono essere sintetizzate in questo modo. Prima di tutto, i testi gospel sono di carattere soggettivo ed esortativo, generalmente centrati su un unico tema. I soggetti sono vari, per esempio la conversione, la salvezza, la ricerca di una spiritualità. I testi spiritual invece sono più orientati sulla comunità e tendono a riferirsi a figure e a eventi biblici. In secondo luogo, le canzoni gospel sono accompagnate dagli strumenti, che sono parte integrante della performance. Lo spiritual invece viene cantato a voce scoperta e accompagnato spesso con il battito delle mani, dei piedi o da strumenti improvvisati. Ancora, le radici gospel sono radici urbane, in quanto nasce all'interno delle chiese cittadine. Lo spiritual invece è musica rurale che nasce, come abbiamo detto, nei campi di lavoro e nelle chiese di campagna. E infine, quarto punto, il gospel viene spesso cantato da un solista senza accompagnamento di coro. In ogni caso, il coro non è strettamente necessario. Lo spiritual invece è sempre tendenzialmente musica corale. Durante gli anni 50 e 60 emersero molti gruppi di professionisti che iniziarono una serie di tour nelle cittadine americane suonando in piccole chiese, auditorium e sale da concerto. La vita di questi gruppi e cantanti fu spesso difficile, anche se alcuni di loro raggiunsero la fama. Simbolica è la data di nascita del gospel contemporaneo e risale al giugno del 1969, quando in occasione di un incontro di gruppi gospel al Madison Square Garden di New York, un coro di 50 voci diretto da Edwin Hawkins interpretò in modo assolutamente originale il brano che sicuramente avete riconosciuto e che abbiamo in sottofondo, Oh Happy Day. E fu questo il primo brano gospel a uscire ufficialmente dal circuito delle chiese protestanti e diventò così un simbolo stesso della musica gospel e probabilmente l'unico pezzo universalmente conosciuto accanto a un altro famoso brano, Amazing Grace, che ascolteremo fra poco. Quello che caratterizzava il brano di Hawkins non era né il testo né la melodia, entrambi tradizionali, ma il modo, possiamo dire profano, di interpretare un inno di chiesa, utilizzando senza prevenzione gli strumenti e le acquisizioni melodiche della modernità. E siamo così arrivati al termine del programma Contrappunti di oggi. In mezz'ora ovviamente non potevo offrirvi di più, comunque ne riparleremo. Oggi, partendo dai Negro Spiritual, siamo arrivati alla musica gospel odierna. Non certamente canzonette, ma straordinaria spiritualità nata dall'incontro di culture diverse. Ecco, per chi ne scopre l'autentico valore, queste musiche, queste canzoni sono uno strumento di arricchimento culturale e spirituale di grandissimo valore. E vi lascio a questo punto con questa bella versione di Amazing Grace, Stupenda Grazia, eseguita da Larry White, e chiudo veramente lo spazio Contrappunti di oggi. Grazie per avermi seguito, mi raccomando, restate ancora in nostra compagnia. Per quanto riguarda Contrappunti, appuntamento al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci troviamo attorno ancora una volta alla parola del Signore per trarne una breve meditazione. Il brano che Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni si trova nel capitolo 8 ed è compreso fra i versetti da 9 a 11.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: La conclusione di questo episodio della vita del Signore Gesù lascia l'amaro in bocca. Quei giudei andarono a Gesù presentandogli la donna peccatrice con l'intento di tentarlo, di metterlo alla prova. Il Signore, attraverso il suo agire parabolico e le sue parole, convinse di peccato quei religiosi, tanto che, con una certa tristezza, si allontanarono da lui. Anche la donna, ripresa dal Signore, fu cosciente del proprio peccato e, dopo essere stata salvata dalla lapidazione, si allontanò da lui. Ciò che era triste è che tutti questi personaggi, imputata e accusatori, divennero coscienti della loro disubbidienza a Dio, ma non cercarono la salvezza, non invocarono il perdono, non chiesero grazia. Si allontanarono, semplicemente si allontanarono. Era presente colui che aveva conosciuta e denunciata la loro condizione spirituale, colui che, pur odiando il peccato, il male, amava il peccatore, colui che può accogliere nell'ambito delle sue compassioni e misericordie. Ma loro, pur sapendo di essere perduti, si allontanarono, lo lasciarono per andare chissà dove. Questo ci fa comprendere che non è sufficiente riconoscersi peccatori, discernere dove si è sbagliato, vedere, considerare le proprie colpe. È indispensabile pentirsi, ricercare il perdono di Dio e del prossimo se abbiamo mancato verso di Lui. È necessario ravvedersi dei propri errori per non commetterli più. E questo naturalmente si può fare con l'aiuto di Dio, se si vuole l'aiuto di Dio. Il segno evidente di questo pentimento è la ricerca di Gesù, il desiderio di stare vicino a Lui, di attingere da Lui la forza, la capacità di compiere ciò che Egli comanda. Allontanarsi da Gesù, che solo può salvare, significa, pur nel riconoscimento di avere un grosso peso, un pesante carico sul cuore, di volerlo portare da soli, di sentirsi autosufficienti, di rifiutare la grazia di Dio. Che tristezza quando l'uomo rifiuta Dio, quando coscientemente, volontariamente lo pone alla porta del proprio cuore. Non c'è alcuna speranza per un simile uomo. Prego che nessuno di voi che state ascoltando sia in questa condizione.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: passo dopo passo.
1: Il Salmo biblico 43 al versetto 5 recita così: perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio. Quando il dolore, la prova, i conflitti, le delusioni, il dubbio toccano la nostra vita, diventiamo tristi e perdiamo la voglia di vivere. Con questi sentimenti negativi nel cuore possiamo reagire in due modi: soccombere, cadendo nella depressione e nella diffidenza, o, nonostante tutto, continuare a sperare in Dio. Il versetto da cui siamo partiti per la meditazione di oggi ci esorta ad avere il secondo atteggiamento, a porre cioè la nostra fiducia in Dio nonostante le circostanze difficili. Se speriamo in Lui, presto ritroveremo la gioia, la fede, la pace e l'amore del Signore, e continueremo a fare sogni e progetti per la nostra vita, basandoci sulle promesse che Lui ci ha fatto nella Sua parola. Ma perché dobbiamo passare per le difficoltà? Perché non comprendiamo completamente la gioia finché non incontriamo il dolore? Perché la fede, finché non è messa alla prova, non è fede? Perché la pace, finché non incontriamo il conflitto, non è pace, non capiamo che cos'è? Perché la speranza diventa tale finché non ci confrontiamo con il dubbio?

Amici ascoltatori, eccoci qui con voi anche quest'oggi per considerare assieme alcune verità come le troviamo nascoste nei sacri scritti. Sono come gemme nascoste che solo chi è attento e pronto di cuore può percepire. Seguite quindi questa nostra meditazione attentamente e vedrete che alla fine di essa avrete imparato qualche cosa che non sapevate, ma che neppure mai vi era stata insegnata. Prima però date ascolto con noi a questo bell'inno.

alcuni mesi fa, mentre consegnavo un Vangelo di Giovanni ad un'ascoltatrice che lo aveva richiesto, questa cara signora ci disse: ma sa che è una cosa da non crederci? Siamo cresciuti e andati in chiesa per tutta la nostra vita e mai la chiesa ci ha dato un Vangelo né mai ce lo ha consegnato. Un libro come questo dovrebbe essere imparato a memoria da tutti quelli che si chiamano cristiani. E invece ora, a quest'età, è la prima volta che posso leggerlo. Eh sì, è davvero incredibile come tanti dei nostri connazionali conoscano così poco delle sacre scritture. Ora, come possiamo chiamarci cristiani, fedeli, credenti, se mai abbiamo letto la parola di Dio? Se di Lui non conosciamo che le poche parole, le poche cose, le poche nozioni che così qualcuno ci ha detto? Noi qui della Buona Novella abbiamo compreso questa verità da tanto tempo e per gli ultimi 35 anni abbiamo regalato centinaia e centinaia di copie del Vangelo di Giovanni, senza contare poi i Nuovi Testamenti, le migliaia di trattati che abbiamo distribuito. Il nostro scopo è infatti quello di porre in ogni casa italiana almeno una copia del Vangelo, sapendo che tutt'oggi ci sono tanti che ancora non ne hanno mai letto una. E così oggi vogliamo ripetere questa nostra offerta. E così, amici, se non avete una copia e volete leggerla, non avete altro che farne richiesta scrivendoci al nostro indirizzo una semplice cartolina o chiamando la stazione che vi trasmette questi programmi. Ora vogliamo rivolgerci alle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Matteo, capitolo 13. Leggeremo quivi appena due versetti, 45 e 46. Ripetiamo: Vangelo di Matteo, capitolo 13, 45 e 46. Il Signore Gesù ci dà questa parabola. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato e ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Possa lo Spirito Santo illuminarci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

Amici ascoltatori, quanto credete che una persona possa costare? Se qualcuno volesse comprarci, quanto credete che sarebbe il nostro prezzo? Chimicamente parlando, se noi volessimo

ai tempi antichi, quando si vendevano gli schiavi. Essi su per giù costavano 20 pezzi d'argento, e per tale prezzo fu infatti venduto Giuseppe in schiavitù dai suoi fratelli. Più tardi poi Giuda vendette Gesù per 30 pezzi d'argento. George Washington Carver, il grande scienziato negro americano a cui tanto deve quella nazione per le sue ricerche e per le sue invenzioni, nacque nel Missouri come schiavo e fu da giovane venduto per un cavallo da corsa che valeva $300. Norman Cole, recentemente quel reo confesso dell'assassinio del sindacalista Wilson, disse che egli riceve $5,000 per ucciderlo. Ma ascoltatore, in verità, in fondo, non c'è prezzo per la vita umana. Per nessuno ammontare al mondo noi daremo i nostri figliuoli, per salvare un nostro caro dalla malattia, dalla morte, da un sequestro, daremmo, se fosse nostro, tutto il mondo. Ma non c'è prezzo per la vita umana. Ma vedete, qui non si parla di vita umana, perché la vita è relativa, tutti dobbiamo morire, ma si parla di noi stessi. E domandiamoci quanto noi crediamo che valiamo. Amico in ascolto, quanto tu pensi che vali? Lo sai? Potresti dare una risposta? Ebbene, essa la troviamo nella breve parabola che poco fa abbiamo letto dal Vangelo di Matteo. Nel versetto 46, il tuo prezzo, il mio, ci è dato fino all'ultimo centesimo. Così, amico, esamina attentamente con noi questa parabola. Se hai la Sacra Scrittura, riaprila a questo 13° capitolo di Matteo. Vedi? Tanti hanno mal compreso questa parabola, perché assumono che la perla descriva la salvezza e il mercante impersonizzi l'uomo in cerca della salvezza. Ma questa, benché sembri la più facile interpretazione, è invece la più erronea. Infatti, osserva, chi è mai fra tutti gli uomini che è davvero così interessato nella salvezza della propria anima? Osserva le chiese, sono deserte la domenica, osserva con quanta leggerezza si vive oggigiorno, e poi inoltre, anche se qualcuno fosse interessato nel cercare la salvezza e di cercarla con così tanta attenzione e interesse come quel mercante cercava la perla, dove mai l'uomo ha il prezzo per poterla acquistare? Gesù stesso ha chiesto: cosa darà mai l'uomo in cambio per l'anima sua? Il Salmo 49 esplicitamente dichiara che nessuno può, in alcun modo, redimere il fratello né dare a Dio il prezzo del riscatto, perché il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto e farà sempre difetto. La Bibbia stessa asserisce che nessuno cerca il Dio, anzi, come pecore perse, ognuno va per la propria via. E Gesù stesso ha detto che non siamo noi quelli che lo hanno cercato, ma è stato Lui, di sua propria iniziativa, che è venuto e che ha cercato noi. Così, amici, questa non è la giusta interpretazione. Il mercante non è l'uomo, ma è Gesù. E se considerate questo, allora vedrete come la parabola, in una maniera bellissima, vi rivela lo smisurato amore di Cristo per ognuno di noi. Oh sì, amico, egli è il mercante in cerca di belle perle. E la perla che egli ricerca e che vuole ad ogni costo, è l'anima nostra. E così troviamo scritto che Gesù, dalla sua dimora celeste, dove godeva di tutto, ha visto questa bella perla nascosta, se ne è invaghito, l'ha desiderata a tutti i costi. Il paradiso non gli soddisfaceva più senza questa bella perla, né gli angeli né alcuna bellezza. Doveva aver noi, doveva avere la perla che è l'anima nostra. Ci ha tanto amato che ha lasciato il Padre

per venirci a cercare e ci ha trovati. Ma quanto dovrà pagare per l'anima nostra? Quanto si darà in cambio per un'anima? Basterà il cielo, il firmamento, basterà la terra, basterà il paradiso con tutti gli angeli? No, il prezzo della perla, il nostro prezzo è assai più alto. Così Gesù lasciò tutto, dette tutto, prese vesti umane, scese fra di noi e chissà la sua presenza, forse ci avrebbe avvinto a lui, chissà. Leggiamo che infatti tante persone per la loro bellezza fisica attirano tanti, ma poteva Gesù vincere qualcuno con la sua presenza? No, la Sacra Scrittura ci dice che il suo aspetto era tale da non farcelo desiderare. Forse allora i suoi insegnamenti mirabili mai inuguagliati ci avrebbero attirato? No, pochi infatti furono quelli che dissero: Signore, tu hai parole di vita eterna, e pochi furono quelli che dettero ascolto al suo riporto. Allora forse i suoi miracoli avrebbero avvinto anime a lui, ma ecco che tanti gli corsero dietro, sì è vero, ma non per lui, ma per i suoi miracoli, non per il suo pane spirituale, ma solo per quello materiale che empiva lo stomaco. Così troviamo Gesù nel giardino dei Getsemani, alla conclusione della sua vita terrena. Di tutta la folla solo 12 sono con lui, e infatti uno di loro lo sta tradendo. Degli altri ne ha scelti 3 soltanto perché stiano con lui e preghino. Ma che cosa fanno? Dormono. Cosa fare? Gesù prega, sta esaminando il prezzo che deve pagare per questa bella perla, e il prezzo appare evidentemente assai alto, e così suda sangue mentre decide. Vale davvero così tanto un'anima? O amico ascoltatore, osserva con la tua immaginazione Gesù che soffre, che agonizza, che muore fra i tormenti atroci. Immaginati se puoi le sue pene e poi fatti questa domanda: vale così tanto l'anima mia? Gesù in croce morente, mentre col suo sangue che se ne andava giù giù fino all'ultima goccia, fino che persino l'acqua scese dal suo costato, Gesù dette tutto, dette se stesso, finanche quei pochi indumenti che aveva dette, se li spartirono i suoi crocifissori. Sì, dette tutto per la perla, per la tua anima. E qui, o amico, è dove il parallelo della parabola finisce. Perché vedi, il mercante vende ogni cosa, dette tutto e ottenne la perla. Ma Gesù, che dette più di lui, finanche la sua stessa vita, non ha ancora ottenuto la tua anima. Come mai? Come mai, ascoltatore, non vuoi dare la tua anima a lui? Come mai Gesù ancora non ha la perla che ha così gran prezzo acquistata? Come mai che l'uomo è così crudele verso il suo Dio, che mette tutto prima di lui? Come mai l'uomo è così disinteressato verso un maestro così buono, che l'ha amato per il primo, che l'ha cercato, che l'ha redento, che l'ha riscattato dal potere del peccato e dalla morte? Come mai si preferisce credere alla parola degli uomini invece di credere alla sua parola? Come mai si preferisce rimanere perduti invece di accettare la sua salvezza? Dante, nel suo toccante quinto canto, mette in bocca di Francesca da Rimini la famosa frase: amor che annulla amato, amar perdona, dicendo che chiunque sa di essere amato sempre in qualche modo ricontraccambia l'amore. Ma come mai ripetiamo che un sì grande amore come quello di Gesù resta ancora incorrisposto? Oh amico ascoltatore, lo sai che se tu fossi stata l'unica persona nel mondo, Gesù sarebbe andato al Calvario ugualmente e unicamente per te? Lo sai che solo per salvare la tua anima egli avrebbe dato tutto il suo sangue?
Ecco, ascoltatore, il valore, il tuo giusto prezzo, ecco quanto vale l'anima tua. Oh, in verità, essa è assai preziosa. Ognuno di noi, non importa chi siamo o in che condizione viviamo, siamo così importanti, così preziosi agli occhi di Cristo. Malgrado il concetto sia pure modesto che noi abbiamo di noi stessi e delle nostre possibilità, Gesù ci dice che valiamo assai, costiamo più di tutto il creato e più di ogni altra cosa, ed Egli ci desidera, Egli ci cerca. Ma oggi è il giorno della contentezza, oggi è un giorno di gioia, oggi è il giorno in cui il mercante riceve la sua bella perla. Infatti, o amico, non vorresti oggi offrirti a lui, contraccambiare il suo amore, arrenderti alla sua volontà? Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto quello che aveva e l'ha comprata. Oh amico, Gesù ci ha comprati, ed è l'apostolo Pietro che ci ricorda che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Così siamo suoi, gli apparteniamo, e che faremo? Lo tradiremo, gli negheremo ciò che è suo, l'anima nostra che come una perla egli vuole per adornare la sua corona. O ascoltatore, che sarà di chi disprezza un così grande amore? Come potrà una tale persona vivere tranquilla e morire in pace? O ascoltatore, non metterti in una posizione simile. Dà a Cristo l'anima tua. E nota, Gesù non ha paragonato la tua anima a un diamante, che è assai più bello e più costoso di una perla, né a un rubino o una smeraldo, cose preziose sì, ma che vengano dalla terra. Ma l'ha paragonata a una perla, e sai perché? Perché la perla viene, come l'anima nostra, dal di dentro di una cosa viva, da un'ostrica che sta sepolta nelle buie profondità dell'oceano. E per dare la sua perla, affinché la perla venga alla luce, l'ostrica deve prima morire. E noi, se vogliamo darci a questo Salvatore che ci ama così tanto, noi pure dobbiamo morire a noi stessi e al mondo. E allora saremo tratti dalle oscure profondità del peccato in cui siamo immersi per brillare alla sua meravigliosa luce. Il mercante, l'amante dell'anima tua, ti cerca. Il prezzo è stato pagato. Non vorresti ora darti a lui? E come si può dire di no? Come non si può? Come mai? Come è impossibile lasciare incorrisposto un sì grande amore? Oh, ora deciditi. Ora dà a Cristo la perla che da tanto tempo ha ricercata.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Bentornato e benvenuto all'ascolto. Un'altra passeggiata, un altro appuntamento, un'altra mezz'ora insieme in compagnia del libro più letto, in compagnia della grande famiglia di questo programma. Maurizio al microfono, un Maurizio sempre contento, grato e felice che tu abbia di nuovo scelto. Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con l'undicesimo capitolo del libro del Levitico, un capitolo molto interessante. Abbiamo già fatto un paio di conversazioni introduttive, quindi direi che oggi potremo tranquillamente addentrarci nel vivo del capitolo.

La volta scorsa ci siamo lasciati con il pensiero che ciò che Dio stabilisce essere giusto è giusto. In altre parole, Dio ha fatto delle distinzioni fra giusto e sbagliato, fra verità ed errore, fra luce e tenebre. L'uomo, nella sua smania, nella sua voglia di indipendenza, di autosufficienza, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Cambiando le carte in tavola significa che l'uomo ormai divenuto molto intelligente, molto preparato, avendo scoperto tante leggi della fisica, del mondo che lo circonda, avendo fatto scoperte incredibili, insomma, essendo arrivato ad un certo livello di autosufficienza, l'uomo ha pensato bene di fare a meno di Dio. E naturalmente, quando si fa a meno di Dio, significa che possiamo anche fare a meno delle sue regole e delle sue leggi. Mi pare giusto, no? Beh, ovviamente no. Almeno a me non sembra giusto affatto. Ci troviamo davanti ad una sorta di anarchia spirituale. E l'anarchia spirituale dove ci porta? Non credo che dobbiamo cercare tanto lontano per la risposta a questa domanda. Basta guardare il telegiornale, anche una sola volta. Basta aprire qualsiasi giornale, ascoltare qualsiasi notiziario. Le piaghe, le malattie di cui la nostra società è affetta ci danno la risposta. Anarchia, autosufficienza, indipendenza. L'uomo se la cava da solo. Ma è poi tanto vero?

Per quanto mi riguarda, la risposta io già ce l'ho, la risposta già l'ho trovata. No, non credo che sia vero che l'uomo sia soddisfatto. La società è una società malata. E non è malata per colpa degli altri. Il singolo individuo può dire è colpa della società, è colpa del governo, è colpa dei politici, è colpa degli industriali, è colpa di questo e è colpa di quell'altro. Spesso e volentieri è colpa di tutti, tranne che colpa mia. Forse faremmo meglio ad assumerci ciascuno le proprie responsabilità. In fondo la società da chi è formata? Non è formata da tutti gli altri là fuori. È formata anche da me. Formata anche da te. Quindi è il singolo individuo che, in ultima analisi, è responsabile per le proprie azioni, è responsabile per le conseguenze delle proprie azioni, non solo su se stesso, sulla propria vita, ma su coloro che gli stanno intorno, cioè la società. Avendo cambiato le carte in tavola, non possiamo incolpare altri. Io devo assumermi le responsabilità che mi spettano e tu ovviamente devi fare altrettanto. Tutto questo per dire cosa? Per dire che abbiamo fatto male a ignorare le leggi di Dio. Abbiamo fatto male e facciamo male, se continuiamo naturalmente a percorrere quella strada, facciamo male a chiamare luce ciò che Dio chiama tenebra e chiamare tenebra ciò che Dio chiama luce. Facciamo male a dire che una cosa è buona se Dio l'ha chiamata cattiva. Facciamo male a dire va bene che io faccia così se Dio ha già detto non va bene che tu faccia così. Naturalmente abbiamo la libertà di farlo. Nessuno ci prende per il colletto della camicia. Ma come abbiamo detto tante altre volte nel corso di questi nostri incontri, prima o poi ci troveremo faccia a faccia con le conseguenze, i risultati delle nostre scelte.

Un altro commento che abbiamo fatto, e che ripeto solo così en passant, è che Dio vuole prendersi cura, vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con quelli cosiddetti sacri o spirituali, gli aspetti della domenica e delle feste comandate. Dio ha dato a Mosè e al popolo di Israele attraverso Mosè delle chiare distinzioni fra animali puri e animali impuri. Abbiamo già visto la volta scorsa come mai, quali potrebbero essere le ragioni di questa distinzione. Il discorso delle malattie infettive propagate da parassiti che si trovano spesso e volentieri nel sangue di certi animali e non di altri. Tornando quindi al testo del Levitico, alcune questioni morali molto importanti emergono da questo capitolo. L'uomo vive in un mondo dominato dal peccato e Dio vuole che ce ne rendiamo conto. Dobbiamo quindi operare delle scelte, come abbiamo detto spesso in questi nostri incontri. L'uomo decaduto, al di fuori dell'Eden, si trova ancora davanti ad un albero, si trova ancora davanti al frutto, che fra parentesi non era una mela, la Bibbia non parla mai di mela, parla solo di frutto. Frutti che non si devono mangiare per ordine di Dio. Penso che la proibizione di mangiare alcuni animali e invece essere liberi di consumarne altri sia soprattutto una questione morale. Cioè sì, naturalmente la questione fisica, la questione di salute, di benessere, di protezione da malattie, ma è anche, e forse ancor prima, una questione morale, una questione di obbedienza. Non so se ricordi l'episodio dell'apostolo Pietro che si trovava sul tetto di una casa di un suo amico, era circa l'ora di pranzo, era andato lì sul tetto a meditare, a pregare. Nel vicino Oriente le case sono costruite in modo da rendere possibile questa buona abitudine, e ad un certo punto vide una visione improvvisa, dobbiamo dire, un lenzuolo contenente un assortimento vario di animali. Una voce disse: Pietro, alzati, prendi e mangia. Al che Pietro dice: non posso, Signore, qui ci sono animali puri e animali impuri, non oserò mai toccare gli animali impuri. Pietro, da bravo giudeo, da bravo ebreo, era stato educato, aveva questa profonda convinzione, ancora molto reale, cioè che quegli animali che Dio aveva detto a Mosè di non mangiare, a distanza di millenni, Pietro sapeva che non doveva consumare, non doveva mangiare. Ma qui nel contesto del libro degli Atti, alla nascita della Chiesa, sta accadendo qualcosa di straordinario e Dio in un certo senso è come se abrogasse le sue stesse leggi. Dice: le cose che Dio ha purificate, non renderle tu impure. Ora non vorrei addentrarmi nel discorso di Pietro e del libro degli Atti della Chiesa nascente, perché questo ci porterebbe lontano da quello che noi stiamo cercando di capire dall'undicesimo capitolo. Però ecco, voglio solo farti notare questo, che ad un certo punto della storia umana Dio promulga delle leggi, ad un altro punto della storia umana lo stesso Dio può e ha la libertà di abrogare una certa legge. Perché? Perché chiaramente c'è un messaggio ancora più vasto, più profondo, che Dio vuole comunicare a Pietro. Dal versetto 3 dell'undicesimo capitolo in poi comincia una descrizione degli animali puri ed impuri. Vediamo cosa dice. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita, divisa da una fessura e che rumina. Ecco, questa è la regola fondamentale che Mosè e gli israeliti dovranno seguire da ora in poi. Questa è la regola da seguire per stabilire quali siano gli animali da mangiare. Questo concetto, questa regola,
è ripetuta anche nel libro del Deuteronomio, un altro libro che fa parte del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. In quel capitolo troviamo elencati il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Inoltre nel Levitico il principio generale e la regola vengono dati con alcuni esempi di animali da considerarsi impuri. Nel libro del Deuteronomio invece non si mette l'accento sulla regola, ma viene fornito un elenco più lungo di animali puri. Insomma, il Levitico sembra insistere più sugli animali impuri, cioè quegli animali che in pratica erano vietati, mentre il Deuteronomio insiste più su quelli puri, cioè sugli animali che era permesso, era concesso uccidere e mangiare. Nel Levitico poi si fa una netta distinzione fra animali puri ed impuri, sebbene non si tratti di un nuovo comandamento, di una nuova regola. La distinzione comunque, che dobbiamo ricordare, non è di carattere biologico, ma soprattutto di carattere igienico. C'è anche da considerare un'altra cosa. Quando leggiamo la Bibbia, non dobbiamo mai estrarre quanto leggiamo dal proprio contesto naturale. Ogni cosa è stata scritta da una certa persona che ha vissuto in un ambiente storico, un ambiente sociale, un ambiente religioso tipico del suo tempo. Le persone che leggevano quanto era stato scritto, anch'esse vivevano in un contesto sociale, economico, religioso, tutto particolare. E questi due fattori vanno tenuti ben in mente. Quando leggiamo la Bibbia, oggi dobbiamo tenere presente di chi ha scritto, di chi, a chi era indirizzato questo scritto e in quali situazioni storiche, sociologiche, religiose, morali, emotive essi si venivano a trovare. Per esempio, c'è da considerare che alcune nazioni pagane di quel tempo attribuivano la creazione di certi animali ad un dio buono, mentre altri animali sarebbero stati creati da un dio cattivo. Ora noi sappiamo che questa convinzione non ha fondamento. Dio creò tutti gli animali, la distinzione fra puro e impuro non dipende dalla loro insita natura o dal fatto che essi rappresentino qualche vizio o qualche virtù. Ad esempio, era considerato impuro, cadeva nella categoria di animali impuri. Eppure, nel corso del Nuovo Testamento, noi leggiamo che Gesù è paragonato al leone di Giuda. Quindi, come vedi, di per sé il leone non ha qualità morali positive o negative. Era una questione, ripetiamo, non di carattere biologico o mistico o magico, ma più che altro di carattere igienico e morale.

Ti ricordo che se l'ascolto di... Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, Maurizio, come sempre, a quest'ora.

Tornando al testo del libro del Levitico, mi viene in mente una riflessione che viene suscitata o proposta da qualcuno che tempo fa scrisse chiedendo la mia opinione sull'essere vegetariani o meno. Ora, con tutto il rispetto verso coloro che hanno tale convinzione, non posso però trovare nessun supporto, nessuna giustificazione biblica per l'essere vegetariani e non mangiare carne. Anzi, tutt'altro. Proprio da questo capitolo del Levitico vediamo che Dio non vieta il consumo della carne in assoluto. Dio vieta l'uso della carne di alcuni animali, come abbiamo visto, per ragioni igienico-morali, igieniche per via delle malattie, dei parassiti, e morali perché Dio voleva in un certo senso ancora una volta mettere alla prova il popolo di Israele per vedere se avrebbero obbedito o meno, quindi morale in quel senso. Il discorso della crudeltà nell'uccidere gli animali, non credo che il vegetariano che non uccide un pollo o una mucca e non consuma la carne di questi animali, non credo che sia meno crudele solo perché si astiene dal mangiare carne. Se ci sono convinzioni di tipo dietetico, questa è tutta un'altra questione. Però mi pare che l'equilibrio sia in un certo senso la miglior medicina. Ma ripeto, mi tolgo il cappello davanti a chi avesse questa convinzione. Basta che questa convinzione non sia giustificata con brani biblici, perché, ripeto, nella Bibbia non troviamo giustificazioni per questo aspetto della dietetica. A dire il vero, l'essere vegetariani spesso e volentieri ha a che fare con una spiritualità orientale, non certo con il cristianesimo biblico. Quel misticismo politeista orientale dal quale faremmo bene a tenerci lontano. E qui è inclusa anche la nuova era, la New Age. Tutta questa questione che Mosè prende in esame, cosa ha da dire a noi, cosa ha da dire ai cristiani del XXI secolo? Abbiamo già detto che non c'è alcun merito nel mangiare o non mangiare certi animali. Possiamo però scorgere dei significati spirituali dietro ad alcuni particolari norme dietetiche. Ad esempio, il bue che rumina ci fa pensare alla meditazione, quel ripensare, quel meditare, quel riflettere a lungo sulle cose che abbiamo interiorizzato. Nel libro dei Salmi, per esempio, è scritto che ciò che la persona giusta ama fare è dilettarsi nella legge dell'Eterno. Su quella legge medita giorno e notte. Come il bue, il cristiano deve ruminare, cioè deve lentamente masticare, interiorizzare la parola di Dio, assimilarla, meditarla. Perché? Per trarre da essa ogni possibile beneficio spirituale. Paolo, nella lettera agli Efesi, esorta i cristiani a comportarsi in modo degno della vocazione che è stata loro rivolta. Ma questo modo degno emerge da cosa? Non emerge spontaneamente dalla nostra personalità, dalla nostra natura, semmai avviene il contrario. Ma attraverso l'assimilazione, la meditazione, l'interiorizzazione della parola di Dio, attraverso la realtà che il messaggio di ciò che Dio vuole dirci diventa nostro, diventa parte integrante della nostra natura, attraverso questo processo potremo poi operare le scelte giuste, così come gli israeliti potevano operare le scelte giuste fra animali puri e animali impuri. Guardate dunque
con diligenza come vi comportate, fate attenzione al vostro comportamento, non da stolti, da sciocchi, ma da persone sagge. Sempre Paolo che scrive ai cristiani di Efeso. Ne segue quindi che qui lo studio della Bibbia, della parola di Dio ed il comportamento del cristiano, seppure allegoricamente, sono messi in stretta relazione fra loro. Sempre Paolo, scrivendo al suo amico Timoteo, aggiunge: tu persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Accanto a Paolo troviamo una grande figura del Nuovo Testamento chiamato Giacomo. Giacomo ci esorta con queste parole: mettete in pratica la parola e non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi. Una frase molto breve, se vuoi, ma profonda. Forse dobbiamo rileggerla per capirla veramente bene. Mettete in pratica la parola. Non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi.

Purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta, per darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossimo appuntamento. Da Maurizio un grazie sincero e grosso grosso e un forte e caloroso abbraccio. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco.
2: Bentornato al nostro appuntamento di oggi.
3: Grazie.
2: In questo periodo, in questi ultimi anni, correggimi se sbaglio, Gianfranco, la tua occupazione principale è diventata quella di un po' monitorare, girare per le scuole e presentare anche un programma molto particolare nei riguardi appunto dei ragazzi e degli adolescenti per aiutarli a riflettere sulla loro fascia d'età e sulle caratteristiche, sui problemi caratteristici della loro età e in particolar modo in relazione al pericolo delle cosiddette devianze, giusto?
3: Esatto, un programma che cerca di far vedere come nell'adolescenza ci sono alcuni aspetti che dobbiamo tenere presente, ai quali dobbiamo stare attenti perché sono a rischio di portarci fuori da cose buone, quindi abbiamo cominciato a parlarne già nel passato. Quindi.
2: Infatti, è una delle ultime cose su cui stavamo ragionando appunto recentemente. Era questa notevole importanza che ha per i ragazzi appunto dell'età adolescenziale, notevole importanza dell'amicizia e soprattutto dell'identificazione con un gruppo di coetanei, di pari e via dicendo, un gruppo che poi alla fine è in grado di esercitare su ciascun singolo membro di tale gruppo una certa pressione, perché si tratta di dover assimilare da parte di ogni singolo membro del gruppo dei comportamenti particolari, dei valori che devono caratterizzare appunto ciascuno e tutti nel gruppo. Ecco, però volevo chiederti a questo punto, questa assimilazione di comportamenti, di valori, di modi di fare e di muoversi sicuramente da una parte riduce sempre di più il legame che il ragazzo o la ragazza adolescente ha con i suoi familiari e con i valori che gli sono stati insegnati o trasmessi fin dalla sua nascita, ecco, diciamo. Come si comporta allora normalmente, solitamente, l'adolescente in un caso del genere? Ecco, quando si trova a dover sbarazzarsi di certi valori assumendone degli altri, c'è una crisi in quel momento in lui?
3: Ma è senz'altro un momento molto particolare perché si trova a dover fare delle valutazioni e delle decisioni. I valori comunicati in famiglia che lui ha imparato possono non averlo soddisfatto o non essere in sintonia con quelli degli amici coi quali si trova a proprio agio. Quindi entra in un momento in cui deve decidere e incomincia a decidere da solo, a rivalutare da solo tutto quello che gli è stato insegnato. Incomincia quindi a non dare più per scontato che papà e mamma abbiano ragione, ma incomincia a dire forse possono aver avuto torto. E solitamente nell'adolescenza uno dei concetti è che papà e mamma hanno torto, punto.
2: Hanno sempre torto.
3: Sì, sì, sì. Quindi i genitori non capiscono mai niente. Questo è fisiologico, non c'è niente di preoccupante in se stesso perché fa parte del processo di crescita, della discussione di tutto. A volte si dice che l'adolescenza assomiglia un po' all'età dei due o tre anni nei quali le tre parole fondamentali sono io, adesso e no. E tante volte le ritroviamo nell'adolescenza che è molto egocentrica, vuole una soddisfazione immediata e si impone con per lo sviluppo del proprio carattere dicendo no, io faccio le cose come dico io. Quindi ritroviamo certe caratteristiche.
2: Certo. Nella tua esperienza, diciamo, di vari gruppi giovanili che sicuramente avrai incontrato, ti sei accorto che ci sono dei tratti caratteristici di tutti i gruppi, quindi tratti generali che caratterizzano tutti i gruppi, oppure ciascun gruppo ha veramente delle caratteristiche così peculiari da distinguersi sempre comunque dagli altri?
3: Ma il gruppo per definizione si distingue dagli altri, perché sennò non è più, cioè il noi è sempre una contrapposizione con il voi.
2: Okay.
3: Siamo noi e ci siete voi. Quindi ogni gruppo ha delle caratteristiche sue. A questo a tutti i livelli, pensiamo anche a livello di chiesa, quando diciamo la mia chiesa, noi facciamo così nella mia chiesa, oppure nel mio, nella mia ditta, o anche soltanto quando prendiamo una nuova macchina, che ora ci sentiamo parte, magari se è una macchina un po' esclusiva, ci prendiamo parte di un certo club, oppure il fatto, pensiamo ai motociclisti, come tante volte, pur non conoscendosi, quando si incontrano fanno gruppo perché sono accomunati da una passione comune, che è quella delle moto. Quello più famoso ovviamente di gruppi sono, possono essere quello, gli appassionati delle Harley Davidson, che esprimono, quello è un esempio molto importante, perché avere un Harley Davidson tante volte non è legata solamente alla moto, mi piace questo tipo di moto per la sua tecnica eccetera, ma per lo stile di vita che quella moto riporta e ricorda, quindi questo presuppone che ci si veste in un certo modo, si usino delle tute di un certo tipo, un casco di un certo tipo, occhiali di un certo tipo, eccetera eccetera. Non vedremo mai una persona su un Harley Davidson con una tuta di pelle rossa e il casco integrale tutto chiuso, stonerebbe, perché fa parte di un gruppo, fa parte di una filosofia di vita, e quindi far parte di quel gruppo vuol dire adottare un certo tipo di filosofia eccetera, se no ci si sente diversi, quindi non far parte del gruppo a tutti gli effetti, quindi il gruppo in questo modo ci influenza tante volte nel positivo o in modo neutro, nel senso che non il far parte del gruppo può non creare grossi problemi di carattere morale o etico o valoriale, altre volte invece l'identificazione in quel gruppo può creare tensioni e problemi, perché mette in discussione i nostri valori, quello che ci è stato insegnato, e allora cominciamo a vedere se quello che ci è stato detto è vero o no.
2: Quindi allora, come stai dicendo tu, il gruppo ha comunque l'esigenza di distinguersi in ogni caso da qualsiasi altro gruppo, perciò ci saranno dei simboli, ci saranno degli atteggiamenti che saranno tipici, caratteristici di un determinato gruppo, e saranno veramente distintivi rispetto a qualsiasi altro.
3: Sì, è quello che dà che viene, quello che può essere chiamato l'elemento strutturante del gruppo, è la cosa intorno al quale i ragazzi si riuniscono. Pensiamo ai gruppi di tifo sportivo, il simbolo è la squadra.
2: Esatto. E dicevamo anche la volta scorsa, ricordo, che sicuramente un aspetto positivo dell'essere gruppo, del far parte di un gruppo, è quello della scoperta dell'amicizia, in sostanza, del trovare una persona con cui ci si può rapportare in maniera anche intima, anche abbastanza libera. Però diciamo ci sono anche elementi che a causa del loro carattere, del loro temperamento, in qualche modo sono più, più portati ad essere solitari, probabilmente un po' più chiusi eccetera. Ecco, l'aspetto della solitudine in qualche modo automaticamente viene scartato nel gruppo, diventa sinonimo di isolamento, e quindi qualcosa di cui vergognarsi, da ritenere abominevole, immagino.
3: Sì, ci sono le persone che per varie ragioni non si sentono parte del gruppo, non vogliono far parte del gruppo, vengono escluse dal gruppo, che ovviamente poi soffrono della mancanza di un certo tipo di relazione. Quindi nelle classi scopriamo la persona che è diversa per tante ragioni, diversa dal punto di vista degli interessi, dal punto di vista del colore della pelle, dal punto di vista della provenienza o quant'altro, e questo porta la persona a essere messa da parte dagli altri, o a sentirsi isolata, o volersi isolare, perché non si sente all'altezza di essere con gli altri. Questo ci riporta a un problema derivante dal primo argomento che abbiamo trattato, che era quello della scoperta di chi noi siamo. Una un'identità basata sulla sulla vergogna, un'identità basata su vissuti brutti o negativi, possono influenzarci e impedirci poi di far parte di un gruppo, di avere relazioni con gli altri in un modo corretto.
2: Certo, e un'ultima cosa, perché ormai il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Sicuramente allora l'aspetto dell'amicizia è un aspetto molto positivo che proviene anche da questo far parte del gruppo. Mi sembra di capire anche dalle tue parole che il fatto di non sentirsi all'altezza, di essere un po' soli, isolati, eccetera, in qualche modo costringa anche molti ragazzi, ma poi dico non solo loro, loro in qualche modo sono un paradigma anche di ciò che molti adulti fanno, ma molti di questi ragazzi magari forzano e si sforzano di mettere da parte i loro veri, intimi interessi e inclinazioni per pur di essere accettati da un gruppo, pur di non perdere, diciamo, il treno che sta passando davanti a loro. Quindi in qualche maniera sì, c'è l'aspetto positivo dell'amicizia, però c'è anche una grossa forzatura di certi aspetti del carattere di alcune persone, di alcuni giovani, mi pare, no? Che non riescono a esprimere se stessi perché devono comunque adeguarsi a certe regole che poi sono stabilite dai più forti.
3: Sì, questo è un pericolo nel quale tutti possono cadere, il fatto di essere, di disporsi o essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di essere accettati, quindi negando loro stessi o passando sopra a vari principi anche etici, morali o valoriali, pur di essere accettati, pur di non essere messi da parte, perché in quel contesto l'accettazione diventa più importante di quello che si è o di quello in cui si crede, ed è quello un aspetto molto pericoloso che può esporre a comportamenti sbagliati, quindi dalla

0: possono rovinare le buone abitudini,
1: certo.
0: Perché la ricerca quasi fine a se stessa di un rapporto con gli altri, indipendentemente da quali ne siano le basi, può essere estremamente pericolosa e dannosa.
1: Mm-hmm. E tu riesci abbastanza liberamente a fare accenno a questi o a richiamare l'attenzione dei ragazzi quando parli con loro rispetto a questi rischi, pensi di cogliere nel segno, oppure spesso ti trovi ad essere a sbattere contro un muro, una barriera già predeterminata?
0: No, in genere ascoltano, ricevono il messaggio, poi quanto riescono a viverlo è un altro discorso. Però riescono a capire quali sono i pericoli, anche perché con gli adolescenti si può parlare, basta che non ci si metta in cattedra.
1: Giusto, infatti l'avevi già detto anche un'altra volta e credo che sia importante ricordare questo principio. Bene, Gianfranco, grazie per quello che ci hai detto oggi, perché continua a suscitare in noi una ulteriore riflessione su come rapportarci con i ragazzi, ma poi, come dicevo e dicevamo poco fa, certi atteggiamenti che hanno i ragazzi sono poi gli stessi atteggiamenti che caratterizzano noi adulti, quindi in qualche modo è sempre poi una scuola a cui noi siamo giorno per giorno in qualche modo costretti a partecipare per poter così far sì che le nostre relazioni interpersonali siano sempre più positive e migliori. Grazie allora, dicevo, e buon lavoro ancora, a risentirci.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con Maria per il momento. Se sei nuovo, resta con noi. A fine puntata daremo i recapiti. Puoi contattarci. Enzo parlerà dell'esortazione alla vigilanza, che non è mai troppo vigilare. Sentiamo cosa ci racconta.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma e mi auguro che possiamo passare ancora una volta una buona settimana insieme aprendo la parola di Dio, vale a dire questo libro più letto, la Bibbia. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, siamo arrivati, se vi ricordate bene, al capitolo 24 dove Gesù parla del futuro e del suo ritorno. Gesù prosegue nelle sue spiegazioni usando la parabola del fico come segno sicuro. Andiamo a leggere i versetti dal 32 al 35. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando un fico comincia a sbocciare e le foglie iniziano a formarsi, noi sappiamo che l'inverno è passato e che presto verrà l'estate. Gesù usò questo segno per dire che possiamo contare sui segni che ci ha dato. Poiché la vite e il fico sono spesso figure di Israele nell'Antico Testamento, molti vedono qui il segno del ritorno di Israele nella terra promessa. Questo è senz'altro un segno significativo. Per molti secoli sembrò impossibile che i giudei potessero tornare nelle loro terre. Ora essi sono tornati. Non vedremo solo guerre, carestie, terremoti, pestilenze, falsi maestri o...

la predicazione dell'Evangelo a tutte le nazioni, ma anche mutamenti della situazione mondiale. Ciascuno di noi, quindi, ha bisogno di aprire gli occhi spirituali e dare ascolto agli avvertimenti di Gesù.

I segni sono importanti, ma la ragione della loro importanza sta nel fatto che Gesù ce ne ha parlato in relazione alla sua venuta. La sua parola è verità e tutto ciò che dice ha l'autorità che deriva dal fatto di avere dietro a sé suo Padre, come dice in Giovanni 14, versetto 10. Le parole che dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me opera. Non dobbiamo mettere in dubbio le sue promesse. Qualunque cosa può venir meno, ma ciò che ha detto rimarrà fermo finché tutto sia adempiuto. Alcuni prendono la parola generazione nel versetto 34, che non passerà finché le cose siano avvenute, nel significato che davano generalmente i giudei, cioè di un periodo di 40 anni. Questo metterebbe l'accento sulla risposta alla prima domanda dei discepoli, cioè quella riguardante la distruzione del Tempio. Altri prendono la parola generazione nel suo significato di razza o di popolo e interpretano il passo nel senso che i giudei continueranno a esistere come popolo distinto fino alla fine. Una terza interpretazione è che si intende la generazione di quelli che cercano il Signore. Questa sottolineerebbe il punto che quelli che avranno perseverato fino alla fine saranno salvati. Altri ancora applicano la parola generazione all'ultima generazione prima della venuta di Cristo, cioè quelli che vedranno tutte queste cose accadere saranno la generazione che vedrà la venuta del Signore. Alcuni seguono una sola di queste interpretazioni, altri le combinano e vedono nel passo un riferimento alla distruzione del Tempio, ai giudei e ai credenti, ma una cosa è certa, Gesù tornerà. Abbiamo molte chiare e precise promesse della sua venuta.

Nei versetti dal 36 al 44 troviamo descritto un terribile esempio che ci deve portare a essere vigilanti. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà.

anche se sapranno che il periodo è vicino, non conosceranno né il giorno né l'ora. Dal momento che fino ad oggi tanti hanno tirato a indovinare il giorno del ritorno di Cristo, non mi meraviglio se quando il momento sarà vicino qualcuno proverà a indovinare l'ora. Gesù qua sta usando l'esempio di Noè. Proprio nel giorno in cui venne il diluvio, ai tempi di Noè, molti avevano organizzato banchetti, altri avevano fissato le nozze, altri avevano organizzato feste di fidanzamento. Quel mattino si alzarono pensando che fosse un giorno qualsiasi. Invece venne la fine di quel tempo. La stessa cosa sarà quando Cristo verrà a prendere la sua sposa, la Chiesa. La venuta di Cristo non vorrà solo dire giudizio improvviso e inaspettato, ma anche una separazione improvvisa, inaspettata e definitiva. Gesù dice che al tempo della sua venuta tutti saranno intenti alle cose ordinarie della vita. Andare ai campi era ciò che la maggior parte degli uomini faceva ogni giorno, come girare la macina per le donne. Il punto è che i credenti non saranno avvertiti in precedenza del giorno e dell'ora, più di quanto lo siano le persone che non credono. Per porre ancora l'accento su questo punto, Gesù paragona la sua venuta a quella di un ladro. I ladri non avvisano certo in anticipo quelli che intendono derubare. C'è un solo modo per essere preparati all'arrivo di un ladro: essere sempre vigilanti. Allora, allo stesso modo, per essere preparati per la venuta di Gesù, dobbiamo essere sempre pronti. Non ci saranno scuse se saremo colti impreparati.

In questa attesa della venuta di Gesù è necessaria la fedeltà. La vediamo nei versetti dal 45 al 51 di questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Gesù sentiva l'importanza di essere sempre pronti, per questo aggiunse ancora una illustrazione per far penetrare a fondo questa verità. La parabola che racconta riflette l'atteggiamento che alcune persone avranno quel giorno. Diranno: il Signore ritarda il suo ritorno, allora continuerò a vivere come capita. Quando Cristo tornerà, giudicherà quell'uomo.

0: In questi versetti appena letti, che vanno fino al versetto 51, Gesù mette in contrasto i risultati della fedeltà e dell'infedeltà. Il servo fedele non deve mai preoccuparsi dell'essere colto di sorpresa. Egli svolge i compiti che gli sono stati assegnati con regolarità e senso di responsabilità, perché è sempre pronto. Il messaggio è simile alla parabola dei talenti, nella quale il Signore dice ai suoi servi: «Trafficate, cioè impegnatevi nel lavoro per me finché io venga», Luca 19:13. Il servitore che approfitta del ritardo del padrone è un servo indegno e malvagio. Invece di servire i suoi compagni, spadroneggia su di loro. Invece di preoccuparsi che esso ricevano la loro parte delle provviste, egli dà via libera ai suoi desideri. Invece di usare la sua posizione, i suoi talenti, la sua intelligenza per il suo padrone, li usa per sé, per gratificare il proprio orgoglio, le proprie voglie. Tutti i giudizi espressi verso i farisei ipocriti ora diventano di proprietà di questo servitore. Un tempo era un servitore del Signore, il suo posto non era con gli ipocriti, ma ora, a causa del disprezzo per le sue responsabilità e la sua negligenza, avrà il suo posto con gli ipocriti. Sei anche tu di quelli che fino ad ora sono stati assorti nei propri piani, nei propri piaceri, accantonando gli avvertimenti di Gesù? Non fare più così, ancora un po', e potrebbe essere troppo tardi.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

possiamo girare pagina e arrivare al capitolo successivo, il 25. Qui vi troviamo la continuazione del sermone profetico e il capitolo comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. Viene anche descritto il giudizio sui gentili. Potremmo intitolarlo questo capitolo «Nell'attesa del re». La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in Matteo ed è una delle più belle. Mentre studiamo questa parabola, dobbiamo continuare a tenere a mente il fatto che Gesù sta rispondendo agli insegnamenti degli scribi, gli scribi giudei, che affermavano che il Messia, una volta giunto, avrebbe rovesciato i gentili e stabilito il suo regno. Gesù, nel periodo del suo ministero, prima della croce, dovette preparare i suoi discepoli a questo evento e al fatto che ci sarebbe stato un intervallo di tempo prima della sua venuta. Il ritardo, inteso come dilazione di tempo degli interventi di Dio, è una delle più dure prove della fede che tutti i credenti in Cristo hanno dovuto sostenere nel tempo. Di fronte a questo presunto ritardo, è importante per noi essere sicuri di essere pronti e di sapere qual è la preparazione necessaria. La parabola delle 10 vergini ci aiuta in questo.

0: E concludiamo le considerazioni con la lettura della parabola delle 10 vergini. Leggiamo a tal proposito i primi 13 versetti dal capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». E dopo aver letto questa parabola delle 10 vergini, io vi do appuntamento a domani, dove potremo trovare la spiegazione di questa parabola pronunciata da Gesù. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra noi riceviamo tanta posta e ultimamente abbiamo ricevuto la lettera di un amico che ha appena compiuto 90 anni. È sempre stato un tipo eccezionalmente attivo e oggi ancora è molto occupato e serve con grande gioia, energia, viaggia e, beato lui, afferma di poter fare ancora le scale salendo i gradini a due a due. Adesso vi dico una cosa, ci ho provato anch'io, che a 90 anni non sono ancora arrivata, e ho constatato che ci riesco, però preferisco farlo uno alla volta. Dopotutto, chi va piano va sano e va lontano. La vecchiaia, d'altra parte, impone dei limiti ed è bello che non si diventa meno forti tutto ad un tratto, ma che ci si abitua gradualmente a convivere con nuove situazioni. E tutto diventa più significativo quando non si ha più la forza di una volta. Lo sta sperimentando un uomo di cui ho letto qualche tempo fa. Si chiama Stephen Hawking, è un astrofisico e forse pare che sia una delle persone più intelligenti che ci siano. Qualcuno lo paragona a Einstein. Questo scienziato ha però una malattia neuromuscolare degenerativa chiamata sclerosi amiotrofica laterale, sindrome ALS, che lo ha reso virtualmente paralizzato. Riesce solo ad usare il suo computer con la punta delle dita e così arriva a comunicare i suoi calcoli e i suoi pensieri. Il dottor Hawking ha fatto un'osservazione molto interessante sulla sua malattia. ha detto che prima di ammalarsi si annoiava a causa di quella che ha definito un'esistenza senza significato. Parole incredibili per un genio. Ma dopo aver saputo di avere una malattia incurabile e terminale, la vita per lui ha preso improvvisamente un nuovo valore. È diventato più felice di prima. Lui lo spiega così: quando le aspettative diventano zero, si comincia a apprezzare quello che si ha ancora. È vero, tutto diventa significativo per chi sta morendo. Un'alba, una passeggiata in un parco, la risata di un bambino che gioca. Ricordo il commento di un'amica morente a cui avevo portato un fiore. È così bello, mi aiuta a vivere. Ma chi pensa che la vita debba offrirgli un viaggio facile, senza scosse, è spesso infelice. La minima difficoltà prende le dimensioni di una montagna e un piccolo incidente sembra una catastrofe cosmica. Mi domando se il numero incredibile di persone che sono o credono di essere malate di depressione nel nostro mondo occidentale, l'incidenza delle separazioni e dei divorzi, i suicidi in aumento, non derivi anche da questa visione distorta della vita. Non so se il dottor Hawking sia un credente, ma è sicuro che si dimostra più savio di molti che sanno molto della Bibbia, ma che alla prima difficoltà si sgonfiano come palloncini. E se non riescono più a fare gli scalini a due, credono che per loro stia per calare il sipario con la parola fine.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera a Tito, capitolo 1, versetto 9. Attaccato alla parola sicura. Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 1. Bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Il titolo del commento di oggi è questa domanda: andremo alla deriva? Su una spiaggia della Norvegia è stato trovato un tronco d'albero che aveva attraversato l'Oceano Atlantico. Dalla sua specie si è potuto infatti verificare che proveniva dal Sud America e che era dovuto cadere in Amazzonia, nei pressi della frontiera orientale del Perù o della Colombia. Aveva così compiuto un viaggio di più di 10.000 chilometri, prima trasportato dal grande fiume, poi alla deriva attraverso l'oceano in balia delle correnti marine. Quel pezzo di legno inerte non aveva speso nessuna energia, ma sottoposto alla sola forza degli elementi aveva finito il suo viaggio arenandosi in quel luogo. Tutti noi corriamo il rischio di essere trasportati alla deriva da una corrente di insegnamenti falsi, da un miscuglio di opinioni diverse su un fondo di cristianesimo, come troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 14. Queste idee distruggono quanto Dio ha stabilito per la nostra fede, esponendoci all'immoralità e a svariate deviazioni. Le verità della parola di Dio sono immutabili e sicura è la via che ci tracciano. Se però ci lasciamo influenzare dalle idee del momento, potremmo allontanarcene a poco, allora insensibilmente diminuirà la nostra obbedienza alla parola di Dio e comincerà la deriva, che potrebbe spingerci a comportarci come dei non credenti e a disonorare il nome del Signore. Per rappresentare il credente chiamato a resistere alla corrente del mondo, la Bibbia usa la figura evocatrice del pesce che ha pinne e squame, come troviamo nel libro del Levitico, capitolo 11, versetti 9 e 10, che sappiamo andare controcorrente e rimanere impermeabili alle influenze che potrebbero trascinare via noi e i nostri figli.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Filippesi capitolo 3. Di nuovo ricordiamo il contesto di questa epistola. Paolo è incatenato ad un soldato romano, a Roma, in prigione, e qui scrive ai Filippesi. La parola chiave di questa epistola è rallegratevi. E ora dice, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Sapete, spesso è estremamente difficile rallegrarsi in determinate circostanze. Anzi, io penso che alcune volte è impossibile rallegrarsi in determinate circostanze. Ho appena fatto una cosa stupida, sono passato con il rosso e ho colpito qualcuno, e sono stato citato per $1 milione. È difficile rallegrarsi in determinate circostanze, ma possiamo rallegrarci sempre nel Signore, perché Lui è al di sopra delle circostanze. Quindi l'esortazione nelle Scritture è sempre quella di rallegrarsi nel Signore. E Paolo scrive, per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. In altre parole, eccomi qui, in catene, in una prigione, ma non trovo difficile scrivervi questo. Io mi rallegro qui, nel Signore. Sono sicuro che non si stia rallegrando nelle circostanze in sé. Esse sono piuttosto terribili, ma questo non ti impedisce di rallegrarti nel Signore. C'è sempre un motivo per rallegrarsi nel Signore, e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani. Ora, subito dopo aver detto loro di rallegrarsi nel Signore, ora li avverte circa i falsi insegnanti. C'erano persone che sembra seguissero Paolo dovunque andava, cercando di pervertire quello che lui aveva insegnato della grazia di Dio, specialmente i giudei legalisti, che cercavano di riportare la gente ad una relazione legale con Dio, mettendoli sotto la legge, pretendendo che fossero circoncisi e che osservassero la legge di Mosè per essere salvati, cosa che Paolo chiama una perversione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ed è interessante che queste persone in genere si riferivano ai gentili come a dei cani. Questo era un nome comune con cui i giudei si riferivano ai gentili, quei cani dei gentili. E non era un riferimento ad un dolce cagnolino di casa, ma era un riferimento a quei terribili cani selvatici che giravano per Israele, che abbaiavano e mordevano chiunque e che non appartenevano a nessuno, ed erano animali molto odiati. E quindi il nome cane i giudei iniziarono ad applicarlo ai gentili. È interessante che Paolo lo rigira e lo usa per quegli insegnanti che cercavano di riportare i credenti sotto la legge. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Paolo sta parlando di quelli che pretendono che i gentili si facciano circoncidere per essere salvati. E poi usa una parola in greco che fa da contrasto, ed è una sorta di gioco di parole in greco. Se leggete il greco potete cogliere questi giochi di parole. Guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi, che serviamo Dio nello Spirito. Paolo enfatizza continuamente che i rituali fisici non hanno alcun valore se ad essi non corrisponde un'esperienza spirituale, che la circoncisione della carne non conta niente. Quello che interessa a Dio è che il mio cuore sia circonciso, che ho il cuore secondo lo Spirito e non secondo la carne. E anche se osservo un rituale, se il mio cuore è nelle cose della carne, allora quello che faccio fisicamente non porta nulla alla mia relazione con Dio. Lo stesso vale per qualsiasi altro rito che abbiamo nella Chiesa, il rito del battesimo in acqua. In realtà non è un rito fisico, ma un'esperienza spirituale. Non è l'esperienza fisica che salva, ma quella spirituale, la morte della vecchia natura e del vecchio uomo nel mio cuore, il considerarmi morto a me stesso, e il vivere quella nuova vita nel Signore risorto. E quindi Paolo dice, guardatevi da quelli che fanno delle mutilazioni sul vostro corpo, perché noi siamo circoncisi nello spirito. Noi adoriamo Dio nello spirito. Gesù disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù, e cioè nella gloriosa libertà che abbiamo in Cristo Gesù, quella relazione che abbiamo ora con Dio, indipendentemente dalla legge, e non ci confidiamo nella carne. Ora Paolo dice nell'Epistola ai Romani: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Io non confido affatto nella carne. Ora Paolo dice: benché io avessi di che confidare nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancor di più. Io sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ehi, questo è davvero un bel pedigree. Intendo dire, se si può essere salvati per opere, se si può essere salvati per l'osservanza della legge, allora Paolo dice: ehi, io sto davanti a tutti. Io ho fatto più di chiunque altro. Ho fatto tutto quello che si poteva fare per quanto riguarda la giustizia che è nella legge. Se vi ricordate, Gesù, nel Sermone sul Monte, capitolo 5 di Matteo, disse: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Ora, Paolo è un classico esempio di quello di cui sta parlando Gesù. Per quanto riguarda la giustizia degli scribi e dei farisei, Paolo era arrivato. Aveva fatto tutto quello che doveva fare secondo la legge per essere giusto. Anzi, era andato oltre. Era un fariseo. Aveva perseguitato la Chiesa quanto allo zelo. E quanto alla giustizia che è nella legge era irreprensibile. Ma questo non era ancora abbastanza per portare qualcuno ad entrare nel regno dei cieli. Ora, qui ci sono questi che vanno in giro e cercano di dire ai credenti gentili che devi osservare la legge per essere salvato, che devi osservare la legge per essere giusto. Ma Paolo dice: no, io vengo proprio da questo. Io avevo fatto tutto questo per quanto riguarda la legge. E poi questa affermazione monumentale: ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Tutto questo mio passato, che mi ha dato un'alta posizione quanto alla legge, l'ho ritenuto una perdita, l'ho considerato perduto per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. L'Apostolo Paolo era sulla via di Damasco per andare a perseguitare la Chiesa. Aveva ricevuto delle carte dal sommo sacerdote che gli davano il potere di mettere in prigione quelli che credevano in Cristo Gesù, ed era diretto a Damasco, spirando minacce e strage contro i credenti. Ma mentre era per via, appena prima di arrivare a Damasco, a mezzogiorno circa, scese una luce dal cielo più splendente del sole di mezzogiorno. Paolo cadde a terra. E lì il Signore gli parlò e gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui rispose: chi sei, Signore, perché io ti serva? Sono Gesù. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. E lì Paolo si convertì. Incontrò Gesù sulla via di Damasco. E all'improvviso, avendo incontrato Gesù, tutto quello che fino a quel punto aveva reputato importante nella sua vita, tutti i suoi crediti religiosi, tutto il suo passato religioso, lui dice, perduto per Cristo. Perché questo farà sì che sia allontanato dai suoi amici di Gerusalemme, con cui era stato prima. Paolo scrive questa epistola ai Filippesi circa 30 anni dopo l'esperienza della strada di Damasco, e si riferisce a questo quando dice: le cose che mi erano guadagno le ho ritenute perdute a causa di Cristo. 30 anni fa, sulla via di Damasco. Ma poi Paolo aggiorna questa esperienza e dice: anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. In altre parole, ho sperimentato questo 30 anni fa e ha cambiato completamente la mia vita. è tutto il legalismo del passato, è quella relazione legale con Dio, è tutti quegli sforzi fatti nella carne, le opere della mia carne. Reputo tutto questo perduto. Ora le reputo 30 anni più tardi, ora le reputo ancora perdute. Molte persone testimoniano di un'esperienza che hanno avuto in Cristo anni fa. Oh, ho avuto una tale gloriosa esperienza. Ho conosciuto il Signore in un modo talmente potente e ho dedicato la mia vita completamente al Signore. Sono stato toccato così tanto dallo Spirito di Dio sulla mia vita. Ma purtroppo da allora molte delle cose che all'epoca hanno considerato perdute le hanno riprese e se ne sono appesantiti di nuovo. Vedete, le esperienze del passato sono valide solo se vengono riportate nel presente. Se l'esperienza del passato non viene riportata nel presente, allora non ha più alcun valore. Non ha davvero molto senso dire ho reputato quelle cose perdute per Cristo 30 anni fa, se nel frattempo le ho riprese e me le sono caricate addosso di nuovo. Sempre dobbiamo poter riportare l'esperienza del passato in una relazione presente col Signore, se vogliamo che sia un'esperienza valida. Altrimenti l'esperienza viene invalidata. Non sono poi così interessato a quello che ti è successo 30 anni fa, 20 anni fa o 10 anni fa. Mi interessa quello che è la tua relazione con il Signore stasera. Questo è l'importante. Le esperienze sono una buona cosa. Grazie a Dio per le esperienze. Ma esse non sono valide se non vengono riportate in una relazione presente con il Signore. Anzi, le ritengo ancora perdute. È qualcosa che continua. Il passato è riportato nel presente. Ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Amo questa espressione, l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Penso che dovremmo sentirci le persone più benedette e privilegiate del mondo. Sapete, ci sono molte persone al mondo stasera che non hanno mai avuto l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù nostro Signore. Molte persone sono vissute e sono morte senza aver mai sentito di Gesù Cristo nostro Signore. Non solo noi abbiamo l'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, ma abbiamo il privilegio di riunirci e studiare la parola di Dio insieme. Cosa non darebbero molte persone per avere l'opportunità di riunirsi con noi? Poi dice per il quale ho perso tutte queste cose. E l'ha fatto veramente. È stato totalmente e completamente allontanato da quelli che una volta erano i suoi compatrioti, quelli che una volta erano i suoi amici. Quando ha ricevuto Gesù Cristo, per quanto li riguardava, lui era morto, non esisteva più. Ma dice le cose che erano importanti per me, quelle cose per cui vivevo, ora le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla legge di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Ora Paolo eccelleva nella giustizia che è nella legge. Dice che era irreprensibile, ma dice che ha buttato tutto via per la conoscenza di Gesù Cristo. Lui considera tutte le opere del passato solo sforzi sprecati, rifiuti. Il mio desiderio è conoscere Lui ed essere trovato in Lui, avendo non già la mia propria giustizia, le mie opere della legge, ma ora la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, quella giustizia che viene imputata a quelli che credono, quella giustizia che Abramo ha avuto quando Dio gli ha imputato la sua fede come giustizia. Ora io posso tentare di essere giusto davanti a Dio attraverso le mie opere e i miei sforzi, ma devo prima di tutto stabilire lo standard, il punto di riferimento. Cosa costituisce giustizia? Cos'è giusto e cos'è sbagliato? Una volta determinato cosa è giusto e cosa è sbagliato, posso anche provare a fare sempre ciò che è giusto, lavorare sodo per fare quello che è giusto, e al massimo posso sviluppare una mia autogiustizia. L'effetto di questo in genere, su chi arriva a una simile cosa, io osservo le regole, non faccio mai niente di sbagliato, faccio sempre ciò che è giusto, vivo secondo questi standard di giustizia. L'effetto su chi raggiunge questo, in genere, è che si insuperbisce e sviluppa un'attitudine di giudizio verso gli altri. Come quel fariseo che va davanti al Signore e dice: «Padre, ti ringrazio che non sono come gli altri, non rubo e tutto il resto. Dio, ti ringrazio che sono così buono». Orgoglio e autogiustizia. Ma poi ancora peggio, questo spirito di giudizio. Perché all'improvviso, vedete, mi ritrovo su di un piccolo piedistallo spirituale e posso iniziare ora a giudicare tutti gli altri che non vivono secondo i miei stessi standard di santità. Come fanno a dire di essere figliuoli di Dio? Come fanno a dire: ed eccomi qui nel mio piccolo trono pomposo, giudicando tutti gli altri che non vivono secondo i miei standard? Può essere una cosa molto pericolosa. Dall'altra parte, posso riconoscere di avere un problema con il peccato, con me stesso, con la mia carne. Posso essere onesto con me stesso. Quando mi arrabbio, perché questo è contro le mie regole, non devo arrabbiarmi mai, e quindi mi arrabbio, devo mentire a me stesso per dire: non sono arrabbiato, sono solo indignato. E puoi diventare falso, perché hai stabilito i tuoi standard, vivi secondo le tue regole. Ma quando prendo la giustizia che viene da Cristo, è una vita onesta. Posso dire: ehi, non sono perfetto, ma credo in Gesù Cristo con tutto il mio cuore. Lui è il mio Salvatore, Lui è il mio Signore. E allora Dio mi attribuisce, mi mette in conto la giustizia. Sul mio conto Dio scrive giusto. Ora, il problema del cercare di essere giusti mediante i miei sforzi è che posso aver fatto bene, posso aver vissuto per tutta la vita secondo queste regole, senza averle mai violate. Ma domani qualche pazzo mi si mette davanti alla strada e non mi fa passare e mi fa rimanere bloccato. E io posso agitare il pugno e attaccarmi al clacson e gridare: togliti dalla strada, idiota! E tutte le mie buone opere vanno in fumo e la giustizia è cancellata. Oh, che peccato! Per tutta la vita non ho mai fatto niente di sbagliato, ho seguito queste regole fino ad ora. Vedete, non c'è alcuna sicurezza in questo tipo di giustizia. Posso perderla in qualsiasi momento, ma non è così con la giustizia che Dio mi ha messo in conto per la mia fede in Gesù Cristo. Perché posso suonare il clacson e agitare il pugno, ma lo Spirito mi dirà: ehi, non ti ricordi che hai l'emblema di un pesce attaccato dietro alla macchina? Cosa fai quando sorpassi questa persona? E posso rallentare e mettermi a destra e decidere di non sorpassarlo, così che questo non sarà di cattiva testimonianza. E abbassare il capo e dire: Dio, mi dispiace, questo non è una buona rappresentazione di te. Perdonami, Signore. Vedete, l'angelo non deve cancellare la giustizia e poi riscriverla o cose del genere. Rimane lì la giustizia mediante la fede in Cristo. La mia fede in Gesù Cristo non vacilla. Le mie azioni forse sì, ma non la mia fede in Lui. E la giustizia mi viene messa in conto per la fede in Lui. E quindi è una giustizia stabile. Non c'è da meravigliarsi se Paolo ha optato per questa nuova giustizia, sebbene avesse fatto abbastanza bene prima. Non so cosa accadrà domani, quindi salto su questa barca e butto a mare volentieri la mia vecchia vita, con tutte le lotte e gli sforzi fatti nella carne, per poter vivere questa nuova vita secondo lo Spirito, credendo e confidando in Gesù Cristo, perché Lui faccia per me quello che io non posso proprio fare per me stesso, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma la giustizia che proviene da Dio, mediante la fede. Probabilmente la migliore illustrazione che ho sentito di questo passo è la storia di una ragazza che veniva da un ambiente povero, ma era diligente e lavorava duro per potersi pagare il college. E ora era l'ultimo anno, e presto ci sarebbe stato il ballo dei laureandi, ed era tutta entusiasta per il fatto che era riuscita a lavorare e a finire l'università, e ora si stava per laureare. Così decise di farsi da sola un abito per il ballo. Ora però, dato che aveva speso tutti i suoi soldi per gli studi, e ce l'aveva fatta a malapena, per i libri e tutto il resto, non le era rimasto molto. Non poteva comprare un vestito, ma non aveva neanche abbastanza soldi per comprare dei materiali sufficientemente buoni. Mandò in un negozietto da pochi soldi e scelse il meglio che poteva permettersi. Così stese la stoffa, iniziò a tagliarla, ma non aveva mai cucito qualcosa prima. Così, con un po' di tentativi ed errori, facendo e rifacendo, le cuciture non erano molto dritte, ma era un bel impegno. Così fece del suo meglio. Era sicuramente il meglio che potesse fare. E si presentò nella stanza dove si trovavano le altre ragazze e disse: «Guardate, ragazze, questo è il mio vestito nuovo per il ballo. Me lo sono fatto da sola». Ed esse furono gentili con lei e dissero: «Oh, carino». Ma notarono subito le imperfezioni e si sentirono un po' dispiaciute per lei, ma capirono che era il meglio che poteva fare. Proprio in quel momento una ricca signora entrò dalla porta e vide questa ragazza che si era fatta il vestito da sola e disse: «Ti va di venire con me?» E la ragazza uscì e c'era una limousine con l'autista, e andarono in centro e arrivarono in un famoso negozio. E iniziarono ad uscire tutte queste modelle con dei magnifici vestiti, mostrandoli per bene e facendo, sapete no, le pose e tutto il resto. E venne una modella con un vestito assolutamente fantastico. La ragazza rimase con il fiato sospeso.

Ma mentre la modella si girava, i suoi occhi caddero sulla targhetta del prezzo e c'era scritto $4,295. E pensò, oh mamma, non ho mai pensato che un vestito potesse costare così tanto. Ma la ricca signora, vedendo il suo interesse in quel vestito, disse alla commessa, fallo incartare e mandalo alla macchina. Quando la ragazza tornò al dormitorio, andò nella sua stanza e scartò delicatamente quel vestito. Se lo mise e le stava perfettamente. Così tornò dalle ragazze che la stavano aspettando e disse, guardate ragazze. E quelle rimasero senza fiato per lo stupore, davanti alla gloria e alla bellezza di quel vestito. E disse, questo è qualcosa che non avrei mai potuto comprare per me. È qualcosa che non avrei mai potuto fare per me, ma mi è stato regalato da quella ricca signora. Così Paolo, lui aveva fatto del suo meglio per potersi rivestire della giustizia che viene dalle opere, ma poi pervenne alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo. E avendo non più, dice, la mia giustizia che deriva dalla legge, dal mio fare, dalle mie opere, ma la scambio volentieri con la gloriosa giustizia che Dio mi ha attribuito per la mia fede in Gesù Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, qualcosa che non avrei mai potuto acquistare per me, qualcosa che non avrei mai potuto fare per me. Con tutti i miei sforzi non avrei mai potuto arrivare a questo, eppure questo è quello che Dio mi ha attribuito per fede, per la mia fede, che Lui stesso mi ha dato in Gesù Cristo. Paolo va avanti per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione. E a questo punto anche noi diciamo, sì, certo, potenza, io voglio potenza, voglio conoscerlo nella potenza della sua risurrezione, dammi potenza. E siamo così affamati di potenza. Ma Paolo non si è fermato qui, non è vero? E la comunione delle sue sofferenze. Ehi, aspetta un attimo, Paolo. Io scendo qui. Non ne voglio sapere niente di questa sofferenza. Mi piace la potenza, ma non mi piace la sofferenza. Ma che non lo sai che i cristiani non devono soffrire? La comunione delle sue sofferenze. La nostra carne si ribella sempre alla sofferenza. I discepoli lo trovarono difficile da accettare quando Gesù iniziò a parlare della sofferenza che doveva sperimentare. E Pietro gridò, Signore, questo non ti avverrà mai. E Gesù, va via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Era il grido naturale dell'uomo, risparmiati questo, sfuggi alla sofferenza. Ma Paolo è disposto a seguire Gesù fino alla croce. Voglio conoscere Lui, voglio conoscerlo completamente. Sì, la potenza della resurrezione. Ma sapete, non puoi conoscere la potenza della risurrezione se prima di tutto non conosci la croce. Gesù non è risuscitato se non dopo essere andato alla croce. La vita risorta segue sempre la vita crocifissa. La potenza della risurrezione segue la comunione delle sofferenze e della croce. E quindi sì, io voglio conoscere la potenza della risurrezione, ma se voglio sperimentarla, devo prima di tutto sperimentare la comunione delle sofferenze, la morte della croce. La morte al mio vecchio io, alla mia vecchia natura, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Ma come puoi giungere alla risurrezione dei morti se prima di tutto non muori? Vedete, Gesù non poteva sperimentare la potenza della risurrezione prima della croce. La croce è stata essenziale e necessaria perché lui potesse sperimentare la potenza della risurrezione. E lo stesso vale per noi. Io sono stato crocifisso con Cristo e ora posso sperimentare la potenza della vita risorta. E molte persone non hanno mai sperimentato la potenza della vita risorta perché sono fuggite davanti alla comunione delle sofferenze e davanti all'essere crocifissi con Cristo. Voglio tenermi stretto la mia carne. Non voglio vederla inchiodata alla croce. Voglio tenermi stretto alle cose della carne. Ma non conoscerai mai la vita di Cristo risorto se prima non sperimenti la comunione delle sofferenze, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, alla perfezione. È in un certo senso molto triste che ci siano così tante persone che credono di essere

0: arrivate, che credono di aver completato il loro cammino spirituale e si siedono sui loro piccoli piedistalli, sulle loro piccole torri d'avorio. Sono arrivato, ho ottenuto tutto. Eccomi qui, venite da me che vi insegno tutto. Sedetevi ai miei piedi e imparate. Ma l'Apostolo Paolo dice: guardate, non mi considero arrivato. Non è che mi guardo e mi vedo perfetto. L'opera del Signore non è ancora completa in me, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. O proseguo per afferrare quello per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Ora Paolo capisce qualcosa che è molto importante e che capiamo tutti noi che siamo stati afferrati da Gesù Cristo. Quando il Signore ci ha afferrato, e tutti potete guardare indietro alla vostra vita, al momento in cui il Signore vi ha afferrati, quando ha detto: ti ho scelto e ti ho costituito perché fossi mio discepolo, e noi ci siamo convertiti per seguire Gesù Cristo. Ora, quando il Signore ci ha afferrato, Lui aveva nella sua mente un piano e uno scopo per ciascuna delle nostre vite. Il Signore sapeva esattamente cosa voleva che tu facessi. Aveva un'opera da farti realizzare. Paolo dice: non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. Il Signore mi ha afferrato, ma quando l'ha fatto aveva uno scopo in mente, e io non ho ancora portato a termine quello scopo. Ora, per il semplice fatto che siamo seduti qui stasera, possiamo tutti dire la stessa cosa. Non ho ancora afferrato quello per cui sono stato afferrato. La ragione per cui possiamo tutti dire questo stasera è perché ci troviamo tutti qui. Perché ti ha afferrato il Signore? Perché tu condividessi con Lui la gloria eterna del suo regno. E quindi, quando Lui avrà finito con me qui, questo mantello di carne, dice un cantico, getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno, e gridando attraverso l'aria: addio, addio, dolce ora della preghiera. E un giorno mi ritroverò seduto guardando in faccia il volto di Gesù, completamente sopraffatto dalla sua gloria e dal suo amore, e mi rigirerò verso quello che sta a fianco a me e gli dirò: ho finalmente afferrato quello per cui sono stato afferrato. Questo è quello che il Signore aveva in mente per me: essere con Lui nel suo regno, condividere con Lui la sua gloria. Padre, voglio che quelli che mi hai dato stiano con me qui, che condividano con me questo regno. È per questo che Dio ti ha afferrato. Lui ha un piano glorioso e uno scopo per il tuo futuro. Lui ha un piano per la tua vita ora. E dovremmo essere come Gesù, che disse: devo essere interessato alle cose di mio Padre. Tutto quello che faccio per me stesso è una perdita di tempo e di energie. Sto solo ostacolando il piano di Dio. Quindi cosa faccio? Dimentico le cose che stanno dietro. Molte persone fanno l'errore di cercare di vivere nel passato. E per molte persone il passato è costellato di brutte esperienze. E il problema è che tornano costantemente a quelle brutte esperienze e non vanno per niente avanti nella vita, perché sono così prese dal passato. Mi hanno fatto del male, non riesco a superarlo. Non posso credere a quello che mi hanno fatto, non lo supererò mai. E vivono nel passato, ed essendo stati distrutti nel passato, non riescono ad andare avanti, perché guardano indietro. Vivere nel passato, c'è sempre questo pericolo dello scoraggiamento, che chiude le porte a qualsiasi iniziativa per il futuro. Magari il Signore ti ispira a fare qualche opera buona che vuole che tu faccia. Molte volte la cosa peggiore che puoi fare è condividere con i tuoi amici quello che il Signore ti ha messo in cuore di fare, perché tante volte loro ti dicono: beh, non puoi fare una cosa del genere, vedi, ci ha già provato qualcun altro e non funziona. E così vanno indietro nel passato, tirano fuori i fallimenti del passato e sono scoraggiati e non vogliono provare a fare niente nel futuro. E così, guardare indietro al passato, spesso noi guardiamo ai nostri fallimenti e siamo scoraggiati, non vogliamo andare avanti. Ehi, ci ho già provato, ci ho provato per così tanto tempo, non funziona, non ci riesco semplicemente. Se avessi potuto l'avrei fatto tanto tempo fa. E guardando indietro sono scoraggiato e non cerco di andare avanti. O dall'altra parte, una persona può guardare indietro e gloriarsi delle vittorie del passato e si riposa sugli allori. Sai, io ero così, io facevo così. Conservo ancora tutto, il mio nome è scritto su tutti gli annali. Guardano sempre al loro passato. Non fanno niente ora. Sono stagnanti ora. Vanno al bar, si bevono la loro birra e parlano dei gol che facevano tanto tempo fa. Vivono nel passato, nella gloria del passato. Almeno questo è quello che la televisione ti fa pensare. Che è questo quello che fanno i giocatori di baseball o di calcio in pensione. E andarsene per bar a bere birra e a parlare del passato. Ed è triste quando uno si adagia sul passato e non va avanti. Il passato è stato glorioso. È stato emozionante vedere quello che Dio ha fatto. Ma sapete, sono più entusiasta di quello che Dio farà nel futuro. Quindi, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, non abbiamo ancora visto niente. Come dice il cantico, stille di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. E anziché adagiarci sul passato, su quello che Dio ha fatto nel passato, guardiamo avanti a quello che Dio vuole ancora fare. Non abbiamo ancora raschiato la superficie dell'opera che deve essere fatta nei cuori e nelle vite delle persone di Orange County, del sud della California, degli Stati Uniti. Abbiamo solo iniziato a vedere l'opera di Dio. Abbiamo solo iniziato a vedere la gloria di Dio. Non ci sediamo, non ci adagiamo, ma proseguiamo il corso. Andiamo avanti verso quello che Dio ha per noi nel futuro. Protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo. E la parola in greco è agonizo. Si dice che nell'allenarsi per le Olimpiadi tu devi proseguire finché non senti dolore e devi migliorare te stesso passando per il dolore. Voglio dire, devi metterci ogni sforzo possibile passando per il dolore e andare oltre la soglia del dolore. Devi correre finché non senti dolore e pensi di non poter più andare avanti, ma continui. Pensi che stai per cadere a terra, ma continui. E allora viene quella seconda spinta, quello che chiamano secondo fiato. E allora sembra che puoi andare avanti all'infinito. Ma significa passare per il dolore. Significa agonizzare quando prosegui verso la meta. Io agonizzo verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio. Paolo dice: non sapete voi che quelli che corrono la gara corrono tutti, ma uno solo riceve il premio. Correte in modo da poterlo ricevere. Ci sono un sacco di persone che corrono una gara solo per poter dire: beh, ho partecipato a quella gara. E come ti sei classificato? Beh, non l'ho finita, ma vi ho partecipato. Paolo dice: solo uno ottiene il premio, correte per ottenerlo. In altre parole, date tutto quello che avete da dare. Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti, cioè completi, maturi, abbiamo dunque questi pensieri. Facciamo in modo che sia questa la regola della nostra vita. Dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta. Abbiate questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Abbiate questi pensieri. Camminiamo secondo queste regole. E così la regola della vita cristiana: dimenticare le cose che stanno dietro, proseguire verso quelle che stanno davanti, o protendersi verso quelle che stanno davanti, proseguendo il corso verso la meta. Siate i miei imitatori, fratelli. Quindi abbiate questi pensieri, abbiate questa attitudine, imitate me. E considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi, poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, molti camminano da nemici della croce di Cristo. Sapete, ci sono molte persone che parlano tanto di Gesù Cristo, ma sono in realtà nemici della croce di Cristo. Cioè vogliono vivere ancora secondo la carne. L'idea di essere crocifissi con Cristo, la morte del vecchio uomo, la morte della vecchia vita carnale, li irrita oltremodo. non vogliono sentire questo. Sono nemici di questo messaggio. A loro piace dirti che devi avere prosperità, che devi avere successo, devi vivere nel lusso. Tu sei un figliuolo di Dio, dovresti assecondare la tua carne. Qualunque cosa desideri, basta che la chiedi a Dio, che insisti con Dio, che gli comandi di farlo, perché tu puoi avere una Cadillac e tu puoi vivere a Lido Island, tu puoi avere queste cose carnali. E c'è stato un periodo interessante nella storia della Chiesa quando quelli che assecondavano la loro carne vedevano questo come un essere superiore spiritualmente. Sai, se solo tu avessi abbastanza fede, potresti volare per gli Stati Uniti con il tuo jet privato. È piuttosto tragico, perché queste persone sono contrarie alla vita di sacrificio, alla rinuncia di se stessi. Eppure questo è il primo passo che Gesù ha detto che è necessario fare per essere suoi discepoli. Dovete rinnegare voi stessi e prendere la vostra croce e seguire Lui. Paolo dice: siate miei imitatori, seguite il mio esempio. La vecchia vita io l'ho considerata perduta. Voglio conoscere Lui, voglio conoscere la potenza della risurrezione e nello stesso tempo voglio conoscere la comunione delle sofferenze e della croce. Quindi le cose che un tempo mi erano guadagno, le cose che un tempo erano così importanti per me, le ho reputate perdute e dimentico le cose che stanno dietro, perché mi protendo verso le cose che stanno davanti. Ora seguite questo mio esempio, vivete secondo questa stessa regola, perché ci sono alcuni che non vivono secondo questa regola. Ci sono alcuni che vivono secondo la carne, sono nemici della croce di Cristo, non di Cristo, ma dell'aspetto della sofferenza legato a Lui, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Sono lì fuori, ce ne sono molti. Davanti alle persone agiscono in modo molto santo e fanno vedere di essere tutti presi e assorti nelle cose del Signore, ma quando si allontanano dal pulpito possono usare la bocca per dire cose sporche, per dire storielle oscene. Vivono una vita doppia. Ne esistono, sono lì. Paolo ci avverte che sono lì. Erano lì ai tempi di Paolo, sono lì oggi. Pensano alle cose della terra. La loro mente non è secondo lo Spirito. E secondo le cose dello spirito. Sono più preoccupati e interessati ai diversi tipi di macchine che guidano, e alle cose della carne, e alle cose della terra, più che alle cose dello spirito. Ma Paolo dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose, la nostra cittadinanza. Non ci facciamo prendere troppo, dice Paolo, dal mondo. Fate che ogni vostro contatto con il mondo sia più leggero possibile. La nostra cittadinanza non è qui. Abramo e i santi dell'Antico Testamento, dice la Scrittura, hanno confessato di essere solo degli stranieri e dei pellegrini su questa terra, che stavano aspettando una città che ha le vere fondamenta, il cui creatore e costruttore è Dio. Stavano aspettando il regno eterno di Dio. Non stavano cercando un posto in particolare, ma vagavano per la terra, come degli esuli, non possedendo nulla della terra. Gesù ha vagato per la terra come un esule. Non ha cercato di possedere nulla delle cose della terra. Perché? Perché era interessato al regno celeste. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, il quale quando verrà trasformerà i nostri corpi, affinché siano modellati secondo la sua gloriosa immagine. Diletti, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. E allora sarà adempiuta la parola che dice: O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Quando Gesù Cristo tornerà, ciascuno di noi sperimenterà una metamorfosi. Questo mantello di carne getterò via e risorgerò per afferrare il premio eterno, il nuovo corpo, l'edificio di Dio, quella casa non fatta da mano d'uomo che Dio ha creato per il mio spirito. Così questo corpo sarà trasformato e io riceverò un nuovo corpo, come il suo, modellato alla sua gloriosa immagine, secondo la potenza dello Spirito che lo ha risuscitato dalla morte. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, che magnifiche parole da parte di Paolo alla Chiesa, che esprimono tutto il suo cuore, che rivelano tutto il suo cuore verso di loro. Cari miei, fratelli miei, cari e desideratissimi, voi siete la gioia mia e la corona mia. State fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Il cuore dell'Apostolo sta aprendo il suo cuore ora, il suo amore per quelli a cui ha ministrato e per quelli che hanno ministrato a lui. Ora c'erano due donne a Filippi che erano in lotta tra di loro. Questo non si addice alla Chiesa. Quindi Paolo dice: esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Non discutiamo, non lottiamo, non creiamo divisione nel corpo. Facciamo in modo di avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno. Ora non sappiamo a chi si stia riferendo qui Paolo. Ci sono molte ipotesi, probabilmente tutte sbagliate, ma questo compagno è sicuramente uno con cui ha lavorato. Forse stava scrivendo al carceriere di Filippi, che si era convertito. Ci sono alcuni, tra cui credo ci fosse Tertullio, uno dei primi padri della Chiesa, che dicono che stesse scrivendo a sua moglie, ma questo sembra davvero difficile. Sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Quando Paolo era andato a Filippi, aveva predicato l'Evangelo vicino al fiume, dove c'erano riunite delle donne per la preghiera. Tra queste c'era Lidia, la commerciante di porpora, vi ricordate, no? E dopo che aveva predicato a queste donne, la settimana seguente queste avevano raccontato tutto ai loro conoscenti e si era radunata una grande folla per ascoltare mentre Paolo predicava l'Evangelo di Gesù Cristo, perché molte di queste donne avevano creduto ed erano state salvate e battezzate. E quindi quest'opera di Dio era iniziata principalmente con delle donne e queste avevano una parte molto importante nel ministerio nella Chiesa di Filippi. E quindi aiuta queste donne che hanno lavorato con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, c'è il resoconto dei discepoli che sono stati mandati da Gesù, 2 a 2, i 70. E quando tornano e dicono: Signore, è stato fantastico, un sacco di persone sono state guarite, persone che erano cieche, i loro occhi sono stati aperti, e Signore, anche i demoni ci sono sottoposti. E Gesù rispose loro: non vi rallegrate per queste cose, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ehi, questa è la cosa importante. Non c'è niente di più importante per me del fatto che il mio nome sia scritto nei cieli. Quello che Dio ha fatto per mezzo della mia vita, questo non è così importante come avere il mio nome scritto nei cieli. Questo è l'importante per me. Dio ha un libro della vita. È meraviglioso scoprire che il mio nome è lì, nel libro della vita. Leggiamo in Apocalisse 20 del giudizio del gran trono bianco di Dio. E i libri furono aperti, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, e quelli il cui nome non è stato trovato scritto nel libro della vita furono gettati nella Geenna, e questa è la morte seconda. Ma qui di nuovo si parla del libro della vita. Trovo interessante che Dio abbia questo libro in cielo, il libro della vita, e i nomi di quelli che sono eredi del regno celeste, ordinati da Dio per parteciparvi, Lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita. Ora, quando Dio ha scritto il mio nome nel libro della vita? Quando ha scritto il tuo nome nel libro della vita? Tu dici, beh, vediamo, io sono stato salvato il 2 ottobre 1968, quindi immagino che Dio abbia scritto il mio nome nel libro della vita il 2 ottobre 1968. No. Leggiamo in Apocalisse che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Ma come ha potuto farlo? Perché Lui è Dio ed è più intelligente di te, perché è onnisciente, conosce tutte le cose, e perché conosce tutte le cose non può imparare niente. È impossibile per Dio imparare qualcosa. Quindi se Dio ha sempre saputo che sarebbe stato salvato, dato che lo ha sempre saputo, dato che ha sempre conosciuto quelli che sarebbero stati salvati, Lui ha scritto i loro nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Non ne siete felici? Lui vi conosceva e ha scritto i vostri nomi lì sopra prima ancora di gettare le fondamenta della terra, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. E così questi miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel libro della vita, qualcosa di cui parla Gesù, qualcosa di cui parla Paolo, qualcosa di cui parla Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Ora, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Di nuovo notate, il rallegrarsi è nel Signore. C'è sempre motivo di rallegrarsi nel Signore. Posso rallegrarmi perché ha scritto il mio nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Oh, grazie, Signore. Posso sempre rallegrarmi nel Signore. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Un credente triste o acido non è una vera testimonianza per l'Evangelo di Gesù Cristo. La vostra mansuetudine o moderazione sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Cioè vivete in modo tranquillo, moderato. Non vivete in modo stravagante. Non c'è posto nella vita cristiana per un modo di vita stravagante. Vivete in modo moderato. Perché? Perché il Signore è vicino. Non vi fate coinvolgere troppo dalle cose del mondo. Il Signore sta per tornare. Non siate in ansietà per cosa alcuna, o non vi preoccupate di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. La soluzione per l'ansia è la preghiera, pregare e arrendere tutto a Dio. Le cose che mi preoccupano, le cose che tendono a farmi agitare, sono le cose circa le quali devo pregare. E una volta che ci prego sopra, devo semplicemente confidare in Dio perché ci pensi Lui. È importante che capisca che una volta che le ho affidate a Dio, sono nelle sue mani, e Lui farà in modo che cooperino per la sua gloria. Ora, potrebbe non essere per il mio piacere, potrebbe non essere come io volevo che fosse, ma grazie a Dio che non sono io ad avere il controllo. Ringrazio Dio che è Lui che ha il controllo delle circostanze che mi circondano. Se io avessi il controllo della mia vita, potrei combinare il peggiore disastro della mia vita, pensando di fare qualcosa di buono. Ma sapete, se lasciate un bambino a se stesso, lui mangerà solo gelato e nient'altro. E così io predisporrei tutto nella mia vita, la renderei dolce, la renderei piacevole. Ci metterei sopra della cioccolata calda e delle mandorle caramellate. Voglio un letto di rose, Signore. Voglio che sia tutto facile. Ma non funziona sempre così. Molte volte ci sono problemi. Ci sono difficoltà. Ci sono cose che non comprendo. Ma la mia vita viene messa alla prova. E la mia fede cresce. Perché imparo a confidare in Dio perfino quando non vedo alcuna via d'uscita. E anche se non va nel modo in cui io voglio che vada, continuo a confidare nel Signore e imparo che Lui ha un piano migliore. Sì, è stata dura. Sì, è stato doloroso. Sì, c'è stata della sofferenza. Ma oh, che lezioni che ho imparato! Non le cambierei con nient'altro, perché sono cresciuto immensamente e il mio cammino e la mia relazione con Dio è maturata per effetto di tutto questo. E considero che ciò che ho guadagnato nella mia relazione con Lui supera di gran lunga il travaglio per cui sono passato. Una volta sentivamo nel sud quella canzone che dice: più in là sapremo tutto, più in là sapremo il perché. Coraggio, fratello, vivi sotto il sole, capiremo tutto piano piano. È stata scritta negli anni della Grande Depressione, credo. Tempi difficili giù nel sud. Una canzone di incoraggiamento. Quelli che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Non sarà facile, ma il Signore sarà lì e il Signore ti darà forza, il Signore ti aiuterà. Quindi le preoccupazioni, le ansietà, pregate per queste cose. Affidatele al Signore, gettate ogni vostra sollecitudine su di Lui, perché Egli ha cura di voi. Quindi con preghiere e suppliche, con ringraziamento. Tre aspetti della preghiera. Preghiera è un termine molto ampio, che parla di comunione con Dio. La preghiera non è un monologo, è un dialogo. Ed è importante che aspettiamo che Dio parli a noi, oltre che parlare noi a Dio. Molte persone considerano la preghiera un monologo. Voglio andare e parlare a Dio. E non faccio che parlare, e quando ho finito di parlare mi alzo e me ne vado. Non aspetto mai che Dio risponda. Negli anni sono arrivato alla conclusione che è più importante che Dio parli a me che io parli a Lui. Sono convinto che quello che Dio ha da dirmi è di gran lunga più importante di quello che io ho da dire a Dio. E ho imparato a dare più spazio a questo aspetto della preghiera, l'ascoltare, la comunione. La preghiera è comunione con Dio, ascoltare Lui mentre parla al mio cuore, aprire il mio cuore davanti a Lui, aspettarlo, adorarlo, amarlo, tutto parte della preghiera. Un'altra parte della preghiera è la supplica, le mie richieste, quando presento a Dio quei bisogni della mia vita, quei bisogni nella vita di quelli intorno a me. Le suppliche sono personali, ma possono anche essere intercessioni. Così c'è la richiesta, e in senso stretto è per i miei bisogni, e in senso ampio è per i bisogni di quelli intorno a me, la preghiera di intercessione. E poi c'è l'aspetto della preghiera che consiste nel ringraziamento. Ora, se guardiamo alla preghiera del Signore come modello, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vedete, inizia parlando di Dio e della grandezza e della gloria di Dio. Il nome di Dio, sia santificato il tuo nome, sia portata riverenza al tuo nome. Poi le richieste in senso ampio: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come pure nel cielo. Poi le richieste in senso stretto: dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, liberaci dal male. Lode, gloria e ringraziamento, perché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria per sempre. Quindi inizia con l'adorazione, finisce con l'adorazione, e in mezzo le nostre richieste e le nostre intercessioni. E così troviamo la preghiera, la supplica, il ringraziamento. Le vostre richieste siano rese note a Dio. E la pace di Dio, il risultato di tutto questo sarà la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza umana, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Tu sperimenterai questo tipo di pace. E che farai adesso? Beh, ho pregato. Sì, ho capito, ma che farai? Beh, ho già fatto quello che dovevo fare. Ho pregato. Ho capito, ma non puoi semplicemente pregare. Devi fare qualcosa più di questo. Ora ci penserà Dio. Io ho pace. È nelle mani di Dio. Ho affidato tutto a Lui. Non lotto più. Non combatto più con questa faccenda. L'ho affidata a Dio. E ora riposerò in Lui. Sperimenterò questa pace che sorpassa ogni intelligenza umana. Passa la tua stessa intelligenza. Non puoi capire com'è che senti una tale pace nel mezzo di un simile trambusto. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e qualche lode, pensate a queste cose. Questo credo elimini facilmente la televisione, non è vero? Tutto l'inquinamento mentale che viene portato avanti sera dopo sera nelle principali emittenti. L'intera nostra nazione sta venendo inquinata dall'industria televisiva e dall'industria cinematografica. Voglio dire, sta portando l'intera nazione verso la rovina. Perché? Perché porta le persone a pensare a cose impure, dissacranti, sporche, ingiuste, immorali, mentre sono altre le cose a cui dovremmo pensare. È davvero triste che molte persone guardano la televisione prima di andare a dormire, perché semini della sporcizia nella tua mente poco prima di addormentarti. Sapete, ho scoperto che ciò che semino nella mia mente per ultimo, prima di andare a dormire, quello mi rimane. Da bambino ho imparato che potevo imparare a memoria ogni poesia leggendola più di 3 volte, prima di andare a dormire. La mattina seguente potevo svegliarmi e recitarla. Poesie di diverse pagine. Tutto quello che facevo era leggerle più di 3 volte prima di andare a dormire, e la mattina riuscivo a recitarle. Perché sembra che durante la notte, quello che hai seminato immediatamente prima di andare a dormire, la tua mente continua in qualche modo a lavorarci sopra. E in diversi posti degli Stati Uniti abbiamo iniziato a trasmettere La Parola per Oggi su diverse stazioni alle 10 di sera. E molte persone hanno preso l'abitudine di mettere l'orologio della radio dalle 10 alle 10:30. E così io le metto a dormire ogni sera. Che cosa magnifica! L'ultima cosa che semini nella tua mente la sera, ciò che è puro, ciò che è vero, ciò che è onorevole, ciò che è giusto, ciò che è amabile, ciò in cui vi è qualche virtù e che è di buona fama, pensate a queste cose. È interessante come ci piace pensare ad altre cose, non è vero? Alle ferite, alle delusioni, alle cose brutte che mi hanno detto. Qui c'è un bel modello da seguire. Penso da qualche parte in casa dovremmo mettere questa scritta. Vero, onorevole, giusto, puro, in modo che la nostra mente la rivolgiamo verso queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto, e udito da me, e veduto in me. L'apostolo Paolo, mentre parlava con gli anziani di Efeso, disse: «Ricordatevi come ogni giorno vi ho insegnato e come ho vissuto fra di voi». Era un predicare e dimostrare. La sua vita era l'esempio di quello che predicava, e dovrebbe essere sempre così. Non è semplicemente il proclamare la verità, è la dimostrazione della verità. E così Paolo dice loro: quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, io vi ho dato l'esempio. Fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Or io mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. In altre parole, eravate ansiosi di mandarmi un qualche aiuto, ma ve ne mancava l'opportunità. Epafrodito, se vi ricordate, è andato a Roma con un'offerta da parte della Chiesa di Filippi per Paolo. E quindi le loro cure per lui si sono ravvivate. Gli hanno mandato un'offerta molto generosa. Desideravano farlo prima, ma naturalmente lui era in viaggio da Cesarea a Roma. È stato su quella nave che ha naufragato e ci è voluto un sacco di tempo. Non avevano avuto modo di raggiungerlo prima. Ma ora, finalmente, ora che se ne sta seduto lì in prigione a Roma, sono potuti di nuovo arrivare a lui e gli hanno mandato questa offerta. Quindi li ringrazia del fatto che le loro cure per lui si sono ravvivate. Non lo dico perché sia nel bisogno. Non è che sono proprio disperato. Non è che abbia delle grandissime necessità mentre sono qui, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Oh, che grandissima lezione dobbiamo imparare, perché non sempre lo stato in cui ci troviamo potrebbe essere lo stato migliore in cui trovarsi. Paolo era in prigione quando scrive questo, incatenato 24 ore al giorno a diverse guardie romane che si davano il cambio. Eppure è contento, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio ed aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Non mi importa. Posso vivere con questa cosa, posso vivere senza questa cosa. Ho imparato ad essere contento con questa cosa, ho imparato ad essere contento senza questa cosa. In qualunque stato Dio vuole mettermi, io sono contento, perché la mia vita è nelle mani di Dio. Lui ha il controllo delle cose che mi circondano. È scritto: la pietà con animo contento è una grande ricchezza. Ho imparato ad essere contento, perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E qui c'è il segreto. Posso essere nell'abbondanza, posso essere povero. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, Gesù sta parlando della sua relazione con i discepoli e dice loro: io sono la vera vite, voi siete i tralci, il Padre mio è il vignaiuolo, ogni tralcio che in me porta frutto lo lava affinché ne porti ancora di più. Voi siete già puliti a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e le mie parole dimorino in voi. Come il tralcio non può da sé portar frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me, perché senza di me non potete fare nulla. Ci credete a questo? Io per molto tempo non ci ho creduto. Il Signore ha dovuto dimostrarmelo. Io credevo che c'era qualcosa che potevo fare, qualcosa di buono nella mia carne. E ho provato per così tanto tempo ad offrire a Dio il sacrificio della mia carne. Ma un giorno, dopo anni di combattimenti, sono arrivato alla verità di questa dichiarazione di Cristo e ho capito quanto era vera. Senza di Lui non potevo fare niente. Ma grazie a Dio, in quello stesso giorno ho imparato anche la verità che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E quindi, anziché essere completamente distrutto perché non posso fare niente da solo, mi sono rallegrato per tutto quello che posso fare in Lui. Posso ogni cosa in Cristo. Ci sono due versetti che considero di estrema importanza nella mia esperienza, di vitale importanza. Imparare questi due versetti è di vitale importanza per la crescita cristiana. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Ma Paolo dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione, ai miei bisogni. Or sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, Filippi si trovava nell'area della Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e a ricevere, se non voi soli. Quando sono andato via, voi siete stati la sola chiesa. Ora c'era la chiesa di Tessalonica. Paolo aveva fondato la chiesa di Berea. Queste non hanno fatto niente per lui. L'unica chiesa che ha davvero cercato di aiutare Paolo e di sostenere il suo ministero è stata la chiesa di Filippi, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta ma due di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Mi piace questo. Paolo li sta ringraziando per quello che gli hanno mandato, non perché desidero il dono. Io desidero che abbondi del frutto a vostro favore. Ora, Dio ha un interessantissimo sistema di contabilità. E nel sistema di contabilità di Dio, gli investimenti che tu fai nel regno di Dio portano frutto sul tuo conto. Gesù disse: non vi fate tesori sulla terra dove la tignuola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, ma fatevi dei tesori in cielo, dove tutto questo non può succedere, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dio attribuisce alla persona che sostiene il missionario il frutto che esce dal servizio di quel missionario. Come sentiranno se nessuno predica? Come predicheranno se nessuno li manda? Così quelli che mandano condividono alla pari il frutto del ministero di quelli che vanno. Ecco perché quando sostengo un ministero voglio essere molto attento a che tipo di ministero sto sostenendo. Voglio essere certo che è un ministero efficace, che è qualcosa di buono per Dio, perché ci sono un sacco di ciarlatani lì fuori, che vogliono solo riempire i loro portafogli e non vogliono fare un vero servizio a Dio. Siamo stati a Goroka, in Nuova Guinea, un posto bellissimo, una sorta di luogo ideale in cui vivere. Il clima è perfetto tutto l'anno. E lì, sulle montagne della Nuova Guinea, con dei bellissimi ruscelli, delle bellissime foreste, un posto meraviglioso in cui vivere. E mentre ci portavano in giro, ci hanno detto: purtroppo ci sono molti missionari sulla carta qui. E io ho detto: missionari sulla carta? Cosa vuoi dire? E quest'uomo: ci sono molte persone che se ne vanno in pensione e si trasferiscono qui a Goroka e ricevono sostegno finanziario scrivendo lettere negli Stati Uniti, in Australia e in Inghilterra, parlando del loro ministero qui tra le popolazioni della Nuova Guinea. E quello che fanno qui: si mettono alla guida delle loro Land Rover e girano per i villaggi a distribuire caramelle ai bambini e fanno fotografie a questi bambini che stendono le mani per prendere queste caramelle e poi mandano queste fotografie e queste lettere alle persone dicendo: ecco i bambini che stendono le mani per ricevere il Nuovo Testamento che noi distribuiamo nei villaggi. Guardate come tutti i bambini, guardate che incredibile risposta. Dio sta facendo una grande opera, e così via. E le persone li sostengono. Eppure è solo gente in pensione. Non fanno niente se non andarsene in giro per i villaggi una volta al mese a fare fotografie ai bambini che prendono le caramelle. Purtroppo queste persone esistono. Imbroglioni, ciarlatani, ma dovranno risponderne a Dio. Il Consiglio Mondiale delle Chiese usa una parte dei loro fondi per sostenere gruppi terroristici in Africa. Molti missionari sono stati uccisi nello Zimbabwe dai terroristi. Molti figli di missionari, grazie ai dollari raccolti nelle chiese che prendono parte al Consiglio Nazionale delle Chiese e al Consiglio Mondiale delle Chiese. Non darei un centesimo a una chiesa che è affiliata al Consiglio Mondiale delle Chiese, sapendo che una parte di quel centesimo potrebbe andare a sostenere il Consiglio Mondiale delle Chiese. Non voglio assolutamente dare soldi a dei terroristi in Africa che uccidono i missionari e le loro famiglie. Attenti a dove investite. Paolo dice: ricerco il frutto che abbondi a vostro favore. Beh, ci sono alcuni tipi di frutti che davvero non voglio, e quindi non voglio investire su questo. Voglio sapere che c'è un'opera valida e legittima che viene portata avanti e che è un'opera che porta frutto e che questo frutto possa abbondare. Voglio sostenere questo genere di opere. E quindi Paolo dice: non che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro riguardo. Ora ho ricevuto tutto e abbondo. Ho tutto. Che cosa meravigliosa da dire anche quando sei nella prova. Ho tutto, abbondo. Perché? Perché ho Gesù. Questo mi basta. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Non è una promessa gloriosa? Afferratela stasera. Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ora chi può misurare queste ricchezze? Se Dio non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Ora al Dio e Padre nostro sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Salutate tutti i santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare. Paolo è incatenato ad una guardia romana, una di queste guardie di Cesare. E così molti della casa di Cesare mandano i loro saluti tramite Paolo, perché hanno ricevuto Cristo, grazie alla prigionia di Paolo lì a Roma. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio facendo una considerazione sul centurione che fu presente alla crocifissione di Gesù. Questo centurione, quest'uomo, dopo aver assistito ai fenomeni sovrannaturali che avvennero quando Gesù morì in croce, ebbe la certezza che egli, cioè Cristo Gesù, fosse veramente il figlio di Dio. Personalmente sono convinto che questo centurione fu salvato. Ora, tornando al testo biblico, leggiamo Matteo capitolo 27, dal versetto 55 al versetto 57. Ora, qui erano molte donne che guardavano da lontano, cioè guardavano da lontano la croce dove stava il Signore Gesù, le quali, queste donne, avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, e tra di loro c'erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Iose, e poi c'era la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù. A proposito di Giuseppe d'Arimatea, non si sapeva che fosse discepolo di Gesù fino a questo versetto che ce lo ha rivelato. È interessante notare che mentre la morte di Gesù aveva fatto sì che gli apostoli si dileguassero, allo stesso tempo la morte del Signore Gesù aveva spinto altri, che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra, li aveva spinto, diciamo, a farsi avanti, discepoli che fino a quel momento erano stati seguaci di Gesù, ma in segreto. E Giuseppe di Arimatea era uno di quelli che si fecero avanti. E nel prossimo versetto vediamo che cosa fa questo discepolo. Questi, cioè Giuseppe di Arimatea, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo del Signore Gesù, lo involse in un panno di lino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Così è scritto in Matteo capitolo 27, dal versetto 58 al versetto 60. Giovanni, l'altro evangelista, precisa che Giuseppe di Arimatea fu aiutato anche da Nicodemo nella preparazione del corpo di Gesù per la sepoltura. E infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, versetti 39 e 40, leggiamo queste parole. E Nicodemo, che dapprima era venuto a Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, come è usanza di seppellire presso i giudei. Questi due uomini, che fino a questo momento erano rimasti nell'ombra, ecco che si fanno avanti, presentandosi come discepoli di Gesù. Ma leggiamo ancora quello che accadde. Ora Maria Maddalena e l'altra Maria erano qui, sedute di fronte al sepolcro. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 27, versetto 61. Notate anche quest'altro particolare legato alla morte di Gesù. Alcune donne rimasero fedeli a vegliare ai piedi della croce. Rimasero fedeli nonostante gli apostoli erano fuggiti. Vicino alla collina che si pensa fosse il Golgota, c'è una tomba che la tradizione vuole che fosse quella in cui Gesù fu sepolto. Questa tomba è chiamata la tomba del giardino. Noi, a dire la verità, non abbiamo modo di sapere con esattezza se quella fu veramente la tomba di Gesù. Personalmente ho i miei dubbi, anche perché ci sono diversi sepolcri in quella zona e ognuno di essi potrebbe essere quello ove fu posto Gesù. Ma sono certo che non fosse nelle intenzioni di Cristo che noi sapessimo esattamente la posizione del Golgota o della sua tomba per farne poi dei luoghi di adorazione. Quando sono stato a Gerusalemme, ho visto una donna entrare in quella che appunto si pensa fosse stata la tomba di Gesù, e questa donna si è inginocchiata sul pavimento, baciando la pietra su cui venivano posti i cadaveri. Ebbene, amici, tutto questo è solo superstizione, non ha nessun valore. Ciò che il Signore vuole da noi, invece, è che crediamo nel Vangelo, nel suo messaggio salvifico,
e cioè che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitò per la nostra salvezza. Terminiamo ora con la lettura degli ultimi versetti di questo capitolo 27 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 62 al versetto 66. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si riunirono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: "Dopo 3 giorni risusciterò". Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al 3° giorno, affinché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e poi magari dicano al popolo: "È risuscitato dai morti". Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato, udito queste cose, disse loro: "Avete una guardia, andate, assicuratevi come credete". Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ebbene, amici, bisogna dire che fu proprio lo zelo dei suoi nemici a darci una dilettante conferma della resurrezione di Cristo Gesù. Infatti, se ne fossero andati lasciando la tomba così com'era, la loro spiegazione successiva, trovando la tomba vuota, avrebbe potuto essere plausibile. Invece, la loro menzogna che gli apostoli avevano dato il corpo di Gesù risultò completamente infondata, proprio grazie ai provvedimenti che essi stessi avevano preso, sigillando cioè la tomba dove stava il corpo di Gesù e facendola sorvegliare dai soldati romani. I nemici di Gesù, dunque, non fecero che aggravare la propria posizione, facendo sorvegliare il sepolcro, perché così oggi abbiamo un'ulteriore conferma della resurrezione corporea di Cristo Gesù. Un altro punto interessante da sottolineare riguarda il fatto che quando il Signore Gesù aveva detto ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato il 3° giorno, essi, i discepoli, lo divulgarono a molte persone e naturalmente la cosa era giunta anche all'orecchio dei capi religiosi. Così, quando ebbero un'altra udienza da Pilato, gli dissero le parole che abbiamo letto prima, cioè Gesù disse che sarebbe risorto il 3° giorno e essi dissero, cioè i capi sacerdoti dissero a Pilato: "Vogliamo avere la sicurezza al 100% che il suo corpo resterà invece in quella tomba". Naturalmente, i capi religiosi non credevano che Gesù sarebbe risorto e qui bisogna dire, per onestà, per franchezza, che neanche gli apostoli lo credevano.

magari con il tempo dobbiamo subito passare ad esaminare il capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo, e questo capitolo è l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo. Il tema di questo capitolo è la resurrezione di Gesù, e poi vedremo ancora il grande incarico che Gesù diede ai suoi discepoli. L'arco del Vangelo poggia, amici miei, su due grandi colonne. La prima è la morte di Cristo, la seconda la sua resurrezione. Ascoltate come l'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 3 e 4, vedete come lui, l'apostolo Paolo, ha definito il Vangelo. Lui infatti scriveva così: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le sacre scritture, cioè come le scritture affermavano. Nel capitolo precedente, cioè il capitolo 27, se ben ricordate, abbiamo letto la descrizione della morte e della sepoltura del Signore Gesù. E in questo capitolo, il capitolo 28, invece leggeremo della sua resurrezione. Entrambe le cose, sia la sua morte sia la sua resurrezione, sono essenziali per la mia e per la tua salvezza. Gesù, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai credenti di Roma, al capitolo 4, versetto 25, Gesù è stato dato a causa delle nostre offese ed è risuscitato a causa della nostra giustificazione. Gesù dunque fu fatto peccato affinché noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in Lui. Vedete, amici miei, il fatto unico del Vangelo è la risurrezione. Tutte le religioni riportano la morte dei loro leaders, ma soltanto l'Evangelo riporta la risurrezione del suo fondatore. Tutti i capi religiosi sono morti, soltanto Gesù è vivo. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché essendo Lui vivo, essendo Cristo risorto, Lui solo può salvare chiunque pone la propria fede in Lui.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Il mattino seguente Gesù e i discepoli lasciarono di nuovo Betania per andare a Gerusalemme, dove Gesù intendeva compiere la sua ultima visita al Tempio. Per via videro che il fico a cui Gesù aveva parlato il giorno prima era diventato secco. I discepoli si meravigliarono, ma Gesù disse loro: «Vi assicuro che se avrete fede potrete fare molto più di questo, e tutte le cose che domanderete in preghiera, se avrete fede, le otterrete». Quando arrivarono al Tempio di Gerusalemme, i capi religiosi e gli anziani si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: «Con quale autorità fai queste cose?» Perché il giorno prima l'avevano visto accettare gli osanna del popolo, cacciare i mercanti dal Tempio, insegnare alle folle e guarire gli ammalati. Era un altro tentativo di mettere in difficoltà Gesù e trovare un pretesto per accusarlo. Invece di dar loro soddisfazione, Gesù fece a sua volta una domanda su Giovanni Battista, alla quale non potevano rispondere senza compromettersi, e infatti dovettero dichiararsi sconfitti. Così uscirono ancora una volta umiliati dal confronto con Gesù. In seguito Gesù raccontò tre parabole. In esse il riferimento alla situazione spirituale degli ebrei del suo tempo era così chiaro e preciso da non lasciare dubbi che parlasse proprio di loro. «Un uomo aveva due figli», cominciò Gesù, «e disse al primo: figlio, va a lavorare nella vigna. Non voglio, rispose, ma poi si pentì e vi andò. Il padre disse la stessa cosa al secondo figlio e questi rispose: va bene, vado, ma non lo fece. Ora, quale dei due figli fece la volontà del padre?
1: Il primo, certamente, gli risposero.
0: Allora Gesù spiegò che questo primo figlio era come i pubblicani e certe altre persone note per i loro peccati. In un primo tempo costoro respingono Dio con un comportamento riprovevole, ma poi finiscono con il ravvedersi, credere al Signore Gesù ed entrare così nel regno di Dio. Il secondo figlio invece rappresentava i farisei e i capi religiosi. Con le loro cerimonie e tradizioni religiose, essi dicono un sì a Dio, ma un sì tutt'altro che sentito e veritiero, perché in effetti sono lontani da Dio e si rifiutano di ascoltarne la voce. Gesù prese a raccontare una seconda parabola. Un uomo piantò una vigna, la cinse di una siepe, vi scavò un frantoio e vi costruì una torre, poi l'affidò a dei lavoratori e se ne andò lontano. A tempo debito mandò un servitore per ricevere il frutto che gli spettava, ma i lavoratori afferrarono il servo, lo picchiarono e lo mandarono via a mani vuote. Il padrone mandò degli altri servitori, ma essi ricevettero lo stesso trattamento del primo e qualcuno fu addirittura ucciso. Il proprietario della vigna aveva un unico figlio che amava moltissimo e decise di mandare lui. «Di mio figlio avranno rispetto», pensò. Nel vederlo arrivare, i lavoratori infedeli si dissero l'un l'altro: «Quello è l'erede! Su, via, ammazziamolo, così la sua eredità sarà nostra». E così fecero. Uccisero il giovane e ne gettarono il cadavere fuori dalla vigna. Ora, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei malvagi lavoratori? Certamente li metterà a morte e affiderà la vigna ad altri, concluse Gesù. I giudei non potevano fingere di non capire che la vigna raffigurava la legge di Mosè che era stata loro affidata, così come non potevano ignorare che i servitori percossi e uccisi rappresentavano i profeti, che erano stati trattati proprio a quel modo dalla nazione ebraica. Infine, era evidente che il figlio del proprietario non era altri che il figlio di Dio che si stavano per uccidere. Gesù passò allora alla terza illustrazione. Un re allestì un gran banchetto e invitò molte persone. Costoro non solo si rifiutarono di venire, ma si fecero beffe dei suoi messaggeri e ne uccisero alcuni. Allora il re mandò le sue truppe a sterminare questi assassini e a distruggere le loro città. Poi ordinò ai suoi servi di scendere nelle strade e di condurre alla festa chiunque avessero incontrato.
1: Questa è ancora una chiara figura degli ebrei, i quali avevano schernito e maltrattato i profeti di Dio, ma ben presto Dio avrebbe permesso la distruzione della loro città e molti vi avrebbero trovato la morte. Infatti, nell'anno 70 d.C., l'imperatore romano Tito rase al suolo Gerusalemme. I capi religiosi e i farisei compresero molto bene che le parole di Gesù erano dirette proprio a loro. Ma benché questo li colmasse di odio e di furore, per il momento non potevano fare nulla contro di lui, perché la folla lo riteneva un profeta ed essi ne temevano le reazioni. Gesù indirizzò queste tre parabole contro un popolo duro di cuore, che si nascondeva dietro a una vuota religiosità per non credere veramente in lui. Ma conservano ancora oggi il loro pieno valore e si applicano perfettamente a tutti coloro che si rifiutano di accettarlo come Signore della loro vita.

Durante la sua ultima visita al Tempio, il Signore Gesù aveva raccontato tre parabole nelle quali i capi giudei si erano visti chiaramente come coloro che Dio avrebbe punito, non soltanto per avere trascurato il suo invito a un ravvedimento sincero, ma anche per avergli ucciso il figlio. Allora tennero consiglio fra di loro perché lo odiavano e desideravano disfarsi di lui quanto prima. Dopo aver studiato vari modi di coglierlo in fallo, gli mandarono alcuni gruppi di persone con l'incarico di porgli delle domande insidiose. Quindi si misero in osservazione, in attesa del momento favorevole per farlo arrestare. La prima domanda, di carattere politico, era molto astuta. Negativa o positiva che fosse stata la sua risposta, Gesù ne avrebbe avuto danno. «Maestro», gli dissero alcuni giovani farisei, «noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, che non hai riguardi personali, ma indichi la via di Dio secondo verità. Dici allora, è giusto o no che noi paghiamo il tributo a Cesare?» Se il Signore Gesù avesse risposto contro Cesare, il governo romano l'avrebbe probabilmente messo a morte. Se invece si fosse dichiarato per Cesare, il popolo si sarebbe sentito tradito e avrebbe perso ogni considerazione per lui. Ma Gesù era troppo superiore ai suoi avversari per cadere nel loro tranello. «Perché mi tentate, ipocriti?» disse. «Mostratemi la moneta del tributo». Gli porsero un denaro ed egli domandò: «Di chi sono questa immagine e questa iscrizione?» «Di Cesare», gli fu risposto. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». La risposta li colse di sorpresa e quel primo gruppo se ne andò senza replicare. Gesù non si era pronunciato né contro il governo romano né contro la nazione ebraica, ma aveva messo ogni cosa al posto che le spettava. La moneta era romana. Essi dovevano compiere il loro dovere verso il governo a cui erano soggetti. Ma al tempo stesso, come creature di Dio, dovevano rendere al loro creatore ciò che era suo. La moneta portava l'immagine di Cesare, quindi gli apparteneva. L'uomo porta l'immagine di Dio, essendo stato creato a sua somiglianza. Perciò l'uomo ha il dovere di riportare se stesso a Dio. Gesù aveva dato così una risposta meravigliosa. Ma le parole divine di Gesù, così piene di verità, non scalfivano la durezza dei farisei. Al contrario, essi diventavano più tenaci nella loro opposizione. Come abbiamo già visto, contro Gesù sapevano accordarsi persino con i loro avversari sadducei. Fu appunto un gruppo di sadducei, la setta che non credeva nella risurrezione dei morti, che si avvicinò a Gesù con un'altra domanda. Anche questa volta i nemici di Gesù erano convinti che egli non avrebbe saputo rispondere. «Se una donna sposa uno dopo l'altro sette fratelli, perché di volta in volta rimane vedova, e poi muore anche lei, di quale dei sette sarà moglie alla risurrezione?» Anche a costoro Gesù rispose con chiarezza, dicendo che nel cielo il matrimonio non conta più, non esiste, perché i salvati saranno come degli angeli. Insisté inoltre sulla realtà della risurrezione, perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. La risposta mise a tacere anche i sadducei, che non osarono più fargli domande. Se non fosse una cosa tanto triste, potremmo ridere di queste varie sette nemiche fra di loro: farisei, sadducei, scribi, erodiani, che si uniscono nel loro sforzo comune di nuocere a una sola persona. Eppure fu proprio questa la linea di condotta delle opposte fazioni della Palestina di allora: cercare in ogni modo possibile e a qualsiasi costo di confondere Gesù per avere la scusa di farlo arrestare e uccidere.

Dopo i farisei e i sadducei fu la volta di uno scriba. «Maestro», domandò a Gesù, «qual è il più grande dei comandamenti della legge?» Questo era un punto molto discusso fra gli studiosi delle scritture e i capi religiosi pensavano che Gesù non sarebbe stato in grado di rispondere. Ma Gesù stava per deluderli ancora. «Ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua. Questo è il primo grande comandamento», rispose Gesù. «Il secondo è simile a esso. Ama il tuo prossimo come te stesso». Dopo questa risposta, nessuno ardì più sottoporgli dei quesiti. Allora Gesù domandò a sua volta se sapevano chi fosse il Cristo, ma nessuno seppe rispondere. Poco dopo, Gesù si rivolse alla folla. Per nulla intimorito dall'ostilità dei capi religiosi, ne mise chiaramente in luce la condotta riprovevole. Esortò a seguire i loro insegnamenti, ma non le loro azioni. Parlò con vigore contro la loro ipocrisia e la religiosità che ostentavano soltanto per essere riveriti e considerati dal popolo. Li definì guide cieche. Disse che facevano mostra di rettitudine e purezza mentre nei loro cuori erano corrotti, pieni di peccato. Per finire, fece un altro accenno alla punizione che sarebbe caduta su Gerusalemme a causa del mancato ravvedimento del popolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Vi ho lasciato un compito. Io non so se vi siete impegnati, se avete fatto qualche cosa di utile, se avete scoperto delle grandi verità, se siete riusciti ad analizzare il testo in maniera soddisfacente, ma ci arriveremo a quello. Ne facciamo degli altri di esempio. Per esempio, citerò a memoria dei versetti perché so che li conoscete, pertanto non occuperemo del tempo per leggerli, eccetera, ma voi potete poi leggerli con calma a casa. Per esempio, dicevo, il caro Giacomo, non solo questa sera, ma anche l'altra volta o due volte fa, ha citato quel detto di Gesù così bello, così toccante: venite a me voi che siete stanchi e carichi e io vi darò riposo. Capitolo 11 di Matteo. Bene, al versetto 25 del capitolo 11 di Matteo c'è una frase che non corrisponde al testo greco. E la traducono così sia i traduttori evangelici o protestanti, sia i traduttori cattolici. Al capitolo 11, versetto 25, noi troviamo: Gesù prese a dire. Nel testo greco non è così. Nel testo greco è: Gesù rispose e disse. Ma dato che non c'è la domanda, è ovvio che i traduttori hanno messo prese a dire. Però mettendo così, cosa succede? Succede che quella frase, dal prese a dire fino in fondo, dal 25 al 30, assume un carattere proprio e viene diviso dal suo contesto. Voi sapete che il Vangelo di Matteo contiene, ed è tipico del Vangelo di Matteo, sei discorsi di Gesù. Qualcuno dice cinque, altri dicono sei. Abbiamo dal capitolo 5 al 7 il Sermone sul Monte. Poi capitolo 10, il discorso missionario. Capitolo 13, le parabole del regno. Capitolo 18, gli obblighi del discepolato. Sono tutti discorsi che Matteo ci riferisce. Poi al capitolo 23, la condanna dell'ipocrisia religiosa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Poi al capitolo 24 il discorso escatologico. Sei discorsi. Ma personalmente considero che il Vangelo di Matteo contenga sette discorsi. Non perché voglio dare un valore particolare al numero sette. Perché l'altro discorso è il capitolo 11 di Matteo. E cos'è il discorso del capitolo 11? È la risposta che Gesù dà a Giovanni Battista. O meglio, prende lo spunto dalla domanda di Giovanni Battista per dare o fornire un ragionamento ai giudei. Qual è la domanda di Battista? Sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Beh, cerchiamo di capire quest'uomo, Il Battista è stato un grandissimo profeta. Gesù lo definisce il più grande dei profeti, perché ha visto realizzata la profezia, la venuta del Cristo. Battista era un uomo veemente, era un uomo focoso, era un uomo sanguigno, diremmo oggi, era un uomo che non aveva peli sulla lingua. Razza di vipere, diceva ai farisei, chi vi ha mostrato di sfuggire all'ira a venire? Battista è un uomo che predica la venuta del Messia e dice preparatevi alla venuta del Messia. Poi Battista, che aveva avuto il coraggio di riprendere addirittura Erode, viene incarcerato, buttato là in una prigione, non era il Grand Hotel, va bene, e a un certo momento il Battista si interroga. È umano. E manda dei suoi discepoli a Gesù per dire: sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? E qui ecco dove succede l'interruzione. Se voi leggete attentamente il capitolo 11, vedete che c'è questa domanda e Gesù che risponde agli emissari del Battista: andate a dire al profeta, al Battista, che i ciechi recuperano la vista, i morti risuscitano, l'Evangelo annunciato ai poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi noi chiudiamo lì. No, il discorso continua. Il discorso continua con i discepoli e con la folla che è lì attorno a Gesù. Gesù coglie l'occasione per esprimere quello che possiamo definire un settimo discorso. Al Battista che si stava interrogando perché sentiva parlare di Gesù, ma forse non nel modo in cui lui aveva immaginato, perché Israele si aspettava un altro Giuda Maccabeo che mandasse via i Romani e ristabilisse, vero, il regno di Davide, e non un Gesù spirituale, un Gesù salvatore del mondo spiritualmente parlando. Pertanto il Battista manda a chiedere e Gesù risponde immediatamente agli emissari del Battista quello che era sotto gli occhi di tutti: i miracoli che faceva, le opere che faceva. Ma poi Gesù continua a parlare e Gesù evidenzia diverse cose in quel capitolo 11, sempre rispondendo alla domanda del Battista. Non la possiamo dimenticare, la domanda del Battista, perché la domanda del Battista è la nostra domanda. È la nostra domanda. E Gesù ne approfitta per parlare e dire delle cose importanti. Gesù si richiama alla testimonianza delle scritture parlando proprio della persona del Battista. Versetti da 11 a 15. Essendo Giovanni il Battista il precursore del Messia, l'Elia che doveva venire, è chiaro che Gesù non può essere altro che il Messia atteso. Proprio la figura del Battista dimostra la messianicità del Cristo e l'impossibilità di doverne aspettare un altro. È il Battista che è il precursore. Un Messia atteso anche se non compreso dal suo popolo. Nella sua risposta articolata, Gesù tocca la contorta natura dell'uomo che non vuole ciò che conosce e non conosce ciò che vuole. Pertanto, Gesù, approfittando della domanda del Battista, fa delle affermazioni intorno all'uomo, a quegli uomini, seguaci o meno, che erano lì attorno a lui. E Gesù dice che solo il santo può giudicare con rettitudine la natura umana e solo Dio può esprimere il suo rimprovero e la sua condanna verso i peccati di ogni tempo e di ogni luogo. Versetti da 16 a 24. l'invito al ravvedimento e al pentimento che aveva caratterizzato il ministero del Battista ora è confermato da Dio stesso. Attraverso che cosa? Attraverso le opere compiute da Cristo con saggezza. Pertanto Gesù è il Messia, è il Dio uomo che compie le opere di Dio e che pertanto è degno della nostra fede. Leggete il capitolo 11 di Matteo e vedete come è tutto un discorso basato su che cosa? Sulla domanda del Battista. E poi arriviamo dal versetto 25 al 30, la parte più conosciuta forse di questa risposta, di questo messaggio, ma non è Gesù preso a dire, Gesù continua a rispondere. E continuando la sua risposta, mise in evidenza l'intimità che univa lui a Dio, chiamandolo pubblicamente Padre e lodando Dio per il suo operato. Gesù condivise che la rivelazione di Dio si indirizzasse ai semplici, va bene? Agli umili, e fosse nascosta ai superbi, ai boriosi, quei boriosi religiosi del suo tempo. E poi Gesù continua, versetti da 25 a 30, affermando di essere il Signore e di poter disporre di ogni cosa. E infine Gesù, il Messia divino, il desiderato da tutte le genti, completa la sua risposta invitando tutti ad andare a Lui per ottenere salvezza, riposo, pace, istruzione, dolcezza, mansuetudine e umiltà. È solo Dio, venuto come uomo, che può concedere tutto questo. Pensate che ricchezza c'è dietro la frase nominata, ricordata prima da Giacomo, dietro questa venite a me, voi tutti. Non dice andate al Battista, non dice andate alla religione ebraica, non dice andate al sommo sacerdote, non dice andate a una pratica più o meno religiosa, più o meno spirituale. Venite a me. E questo lo dice in risposta alla domanda del Battista. E se voi leggete quel capitolo, il capitolo 11, voi noterete come c'è tutto una logica nel discorso, non varie sezioni, e molto spesso noi prendiamo una sezione e dimentichiamo il resto, non varie sezioni, ma un insieme, un ragionamento d'insieme in cui Cristo risponde velocemente al Battista, queste sono le opere che si vedono in giro, fatte da me. Ma poi si sofferma, anche se gli emissari del Battista se ne sono andati, si sofferma per fare un discorso articolato, come sono discorsi articolati quegli altri sei che Gesù ha fatto. Pertanto dobbiamo essere attenti al suo insieme, al contesto che viene espresso nel Vangelo, perché lo Spirito Santo fa una redazione precisa di quello che vuole farci conoscere. Un altro esempio? In Marco. Marco 11, versetti 12, 14 e 20. Sapete cosa c'è nel Marco 11? C'è l'episodio del fico secco. E se voi notate, cos'è successo lì? Cosa voleva dire Gesù con questo episodio, con la maledizione del fico che diventa secco? Dunque, Gesù è stato a Gerusalemme. Leggetelo nel capitolo precedente. Gesù è stato a Gerusalemme. E solo Marco dice che prima di lasciare Gerusalemme, è entrato trionfalmente in Gerusalemme, è stato acclamato, accolto dalla folla, ma prima di lasciare la città è andato a dare un'occhiata al tempio e ha visto, ma non fa nulla. In quel momento Gesù non fa nulla verso i mercanti che ci sono nel tempio, osserva, poi se ne esce dalla città, passa la notte vicino alla città e la mattina dopo, presto, forse le 6 del mattino, ritorna con i discepoli verso la città. Ha fame, vede un fico rigoglioso, pieno di foglie, e va per vedere se c'è qualcosa da mangiare, ma non è la stagione dei fichi. Allora va là e vede che non c'è. Quell'albero era bello, era pieno di foglie, era verde, era soltanto una bella apparenza senza sostanza. Perché? Perché il fico fa, quando con le foglie, dei piccoli ficucci, va bene? Che sono buonissimi oltretutto, vengono citati anche in un profeta dell'Antico Testamento. Gesù va per cercare quelli, non ci sono, ci sono solo foglie. Allora Gesù maledice il fico e dice: da te non verrà mai più frutto, e poi se ne va. Bene, va a Gerusalemme e lì entra nel tempio, si fa una frusta con delle cordicelle, rovescia i tavoli dei cambiatori di monete, scaccia quelli che mercanteggiavano nel tempio e cosa fa? Manifesta che quella gente della casa di orazione del padre suo ne aveva fatto una spelonca di ladri, di mercanti e di cose di questo genere. Poi tornano sulla strada e i discepoli vedono che il fico è secco. Come? Quel fico che tu hai maledetto questa mattina si è seccato. E Gesù lì fa un discorso diverso e dice: abbiate fede in Dio. Se voi aveste fede quanto un granel di senape, che è il più piccolo dei semi, direste a questo monte di spostarsi e gettarsi in mare. Bene, cosa vuol dire Gesù con questo? Se non era la stagione dei fichi, cosa va a cercare dal fico? Perché lo maledice? Bene, questo è un agire in parabole. Il fico è emblema di Israele. C'è la vite, il fico e l'ulivo, che erano i tre alberi simboli di Israele. Bene, si è imbattuto in un fico. E cosa ha voluto dire a quel fico? Sei tutto apparenza e non hai sostanza. Non hai niente per cui possiamo venire a te per ricevere dei frutti. E questo lo manifesta attraverso la purificazione del tempio. Israele non darà più frutti in senso spirituale. Ancora oggi non dà frutti. Esiste, per carità, è il popolo di Dio. Lo prova il fatto che 200-250 milioni di arabi non riescono a buttare a mare 6 milioni di ebrei. È vero, ma spiritualmente parlando è un fico secco. Finché Gesù piange sopra Gerusalemme: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali, ma voi non avete voluto. Ora la vostra casa è lasciata deserta. Finché direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quando dirà Israele questo? Beh, quando sarà circondato da eserciti che lo vogliono totalmente distruggere, e allora finalmente riconosceranno che Gesù è il Messia, e Gesù scenderà. sul monte degli ulivi, ce lo dice il capitolo 14 di Zaccaria, che questo monte si spaccherà, si formerà una grande valle e lì Gesù trionferà. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Certo che quando leggiamo il fatto del fico rimaniamo un po' perplessi. Non ha frutti perché non è la sua stagione, anche se in effetti il fico fa questi ficucci, va bene? Ma poi perché maledirlo? Perché non l'aveva col fico, certamente, ma voleva manifestare la secchezza, l'aridità del popolo ebraico, che non poteva e non avrebbe più potuto dare frutti. Ci sono più stati profeti in Israele? No. L'Antico Testamento si è concluso con Malachia, profeticamente parlando, con il libro di Neemia, storicamente parlando, ma si apriva un nuovo campo, un nuovo orizzonte, una nuova possibilità attraverso il Nuovo Testamento. Questo è uno. Poi ricordavo prima, Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, io sono la vite, voi siete i tralci, e senza di me non potete fare niente, niente. Ma al capitolo 10, versetto 34, a quei giudei che lo volevano lapidare perché aveva affermato di essere il figlio di Dio, Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Allora, senza di me non potete fare nulla, ma nello stesso tempo voi siete dei. Come conciliamo queste due posizioni? Bene, per comprendere sufficientemente la citazione di Gesù dobbiamo rivolgerci al contesto. Siamo a Gerusalemme, siamo sotto il portico di Salomone, siamo durante la festa della dedicazione che ricordava la purificazione del Tempio ad opera di Giuda Maccabeo, pertanto in tempi abbastanza recenti per quel momento. I giudei interrogano Gesù sulla sua identità e Gesù dichiara apertamente di essere il Messia, di essere il figlio di Dio, chiamando a testimoni le sue opere. E i giudei vogliono lapidarlo per bestemmie. E allora ecco che Gesù cita l'Antico Testamento, Salmo 82, versetto 6, dove Dio definisce dei coloro che sono stati chiamati ad esercitare per suo conto la giustizia. Erano giudici iniqui, dirà il Salmo 82, ma per il fatto che erano chiamati da Dio ad esercitare la giustizia, li chiama addirittura dei, malgrado la loro iniquità. Ora, se Dio chiama dei, delle persone che ha chiamato ad esercitare la giustizia in mezzo al suo popolo, anche se erano malvagi ed iniqui, che c'è di strano se Gesù, santificato, consacrato, mandato dal Padre nel mondo, dichiara di essere il figlio di Dio? Pertanto, davanti a questa affermazione, voi siete dei, non montiamoci la testa, eh? Non montiamoci la testa. È detto perché c'è una ragione chiara, una ragione, diciamo così, profonda, che Gesù usa per mettere in luce che egli è veramente il figlio di Dio. Nell'interpretazione della scuola rabbinica si pensa che al Sinai, quando il Signore diede la legge al suo popolo, li considerò dei perché vivendo secondo i suoi comandamenti sarebbero stati santi. Quelli fallirono, ma Gesù, che era stato consacrato e mandato nel mondo dal Padre, con in più un vasto corredo di opere buone, poteva a ragione dichiararsi il figlio di Dio. Riscontriamo anche una sottile ironia nelle parole di Gesù, che i giudei si trovavano nel Tempio per celebrarne la ridedicazione ad opera di Giuda Maccabeo e rifiutavano colui che Dio Padre aveva consacrato e aveva dichiarato e dimostrava con parole d'opere di essere il figlio di Dio. Tutta apparenza, tutto fogliame, richiamandoci all'esempio che abbiamo fatto prima. Ora, un'analisi più approfondita del Salmo 82, e qui dobbiamo sempre vedere e armonizzare i concetti biblici, ci permette di comprendere che il Signore non ha definito dei tutti coloro che hanno ricevuto la sua parola, sia ben chiaro, ma una particolare categoria di persone che lo dovevano rappresentare. Erano dei rappresentanti, cioè quei giudici, quei rettori, quelle autorità che Dio aveva eletto in un certo senso nel popolo per essere i portavoci di Dio. Nei due testi di Esodo 21:6 e 22:8, dove la maggior parte delle traduzioni ha davanti a Dio, espressione alquanto astratta e un po' anche irreale, davanti a Dio. Cosa vuol dire davanti a Dio? Noi siamo sempre davanti a Dio, Dio è qui presente in mezzo a noi, siamo davanti a Dio quando siamo per la strada e Dio ci vede se facciamo qualcosa di non fatto bene, siamo sempre davanti a Dio. Pertanto questa espressione che troviamo in questi due testi, davanti a Dio, ripeto, Esodo 21:6 e Esodo 22:8, il Diodati usa i termini giudici e rettori, coloro che giudicano, ma nell'originale ebraico ha Elohim, cioè dei, non un irreale e fantastico davanti a Dio, ma voi siete Elohim, siete dei. E anche il Salmo 82, da cui è tratta la citazione di Gesù, si rivolge a dei giudici iniqui che Dio definisce dei per l'alto incarico loro assegnato. Pertanto il vero Elohim, con la lettera maiuscola, giudica i suoi Elohim, con la lettera minuscola, quali suoi rappresentanti, e li trova mancanti. Quando noi leggiamo il Salmo 82. Pertanto il Signore Gesù non ha solamente inteso difendersi da una gravissima accusa di bestemmia, ma ha voluto far ricordare e insegnare che già dall'Antico Testamento si affacciava all'orizzonte quella partecipazione alla natura umana, della natura umana, scusatemi, alla vita di Dio, come ci dirà l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera. Siamo partecipi della natura divina, non siamo divinizzati nel senso che possiamo dare comunemente a questo termine, ma Dio ci considera in questo modo. Ecco che allora comprendiamo bene che mentre al capitolo 15 dice senza di me non potete far nulla, e qui lo condividiamo molto bene, là al capitolo 10 dirà voi siete dei, per giustificare la sua affermazione e richiamandosi sempre all'Antico Testamento. Voi capite che abbiamo bisogno di questi esempi per comprendere quello che è il messaggio divino. Certamente io sto andando di corsa perché vorrei rimanere nei tempi, ma con un'analisi più profonda, più diciamo avvertita di questi testi, voi potrete scoprire delle cose bellissime e fare delle applicazioni altrettanto belle per la nostra vita, per la vita di nostra di tutti i giorni, va bene? Vedendo come la parola di Dio è ricca, è profonda, è grande, è significativa, è piena di valori, senza rimanere in superficie. Non si tratta tanto di spiegare un'apparente contraddizione, cosa che può essere interessante finché volete, ma non è poi in fondo. Noi crediamo all'ispirazione della parola di Dio e non siamo già convinti così, va bene? Magari delle volte rimane qualche dubbio, ma come mai dice così, poi dice colà, è vero? Le spiegazioni ci sono, guardate che non c'è nulla di più chiaro, di più logico, di più ragionevole, di più razionale della parola di Dio. Non c'è. Veniamo al testo di Matteo 25. Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. Queste sono quelle opere di misericordia che sono molto apprezzate nell'ambito cattolico. Sono sei opere di misericordia alle quali la dottrina cattolica, si vede il catechismo articolo 2447, ne ha aggiunte una settima opera di misericordia. Sapete qual è? E seppellire i morti. Però io francamente mi sembra che quest'ultima sia più una necessità che un'opera di misericordia. I morti è logico che vanno sepolti, va bene, è naturale che sia così, pertanto non vedo tutta questa misericordia nel fare questo. Non possiamo fare altro, va bene. Abbiamo nel capitolo 25 di Matteo tre brani. Il primo è la parabola delle 10 vergini e notate che segue subito il discorso escatologico. Capitolo 24 abbiamo il discorso escatologico di Gesù, che sarebbe bellissimo meditare approfonditamente, perché i segni di quel discorso cominciamo a vederli. Va bene, e questo ci parla che siamo ormai nei tempi ultimi, agli sgoccioli della pazienza di Dio. Non sappiamo quanto duri, non sono qui a dirvi che nel 1012 finisce il mondo, lasciamo queste fantasie a chi le dice, va bene, però da lì possiamo comprendere molte cose. Bene. Subito dopo il discorso escatologico, Gesù continua il suo discorso con questi tre brani, il discorso delle 10 vergini. Cosa vuol dire Gesù con questo? Vuol dire state attenti, è una parabola, e la volta scorsa abbiamo visto come le parabole non sono allegorie, ma hanno una sola verità. Allora, la verità della parabola delle 10 vergini è state attenti. Non fidatevi delle apparenze, perché ci deve essere la sostanza. Sì, sono 10 vergini, per carità, sono persone simili. Ma quale differenza? Le une hanno l'olio nelle lampade, quelle altre non si sono preoccupate di aver l'olio. Cioè, c'è apparenza, va bene? Ma non c'è sostanza, c'è identità, sono tutte 10 vergini, ma sono diverse fra di loro, non c'è la stessa sostanza. Allora qui Gesù ci vuole parlare di che cosa? Di un'autentica spiritualità, di un'autentica spiritualità, va bene? Alcune vegliano proprio perché aspettano lo sposo. Le altre sì, aspettano lo sposo, ma senza vegliare, chissà quando viene. Sapete cosa mi è capitato a me una volta? Aspettavo l'autobus. Non avevo una gran fretta. Pertanto mi sono messo a guardare delle vetrine e mi sono accorto che l'autobus è passato. Capita, eh? Ma quando ho fretta, sto sul bordo del marciapiede, guardo se questo benedetto autobus arriva e cerco di leggere il numero il più lontano possibile, è veramente il mio. È giusto che è così? È vero che è così? Questo ci dà un'idea dell'attesa delle 10 vergini. Erano tutte vergini, eh? Religiosamente parlando avevano tutte la stessa identità, però qualcuna aveva l'olio, 5 avevano l'olio, le altre 5 no. E questo è l'insegnamento basilare della parabola. Poi che parabola c'è dopo? Quella dei talenti. E l'abbiamo vista? I talenti non sono i doni dello Spirito, non sono i carismi, non sono i mezzi per servire il Signore. L'abbiamo usati noi in questo modo. Ma vi immaginate Gesù che parla delle 10 vergini e sollecita la nostra attenzione perché la nostra spiritualità sia autentica, sia vera e non una spiritualità di comodo, va bene? Ipocrita, se vogliamo. E poi parla di una questione ecclesiastica, i talenti, il servizio suo. No. Non ci sta proprio. Sarebbe un parlare di palo in frasca, passare da un ragionamento ad un altro. E poi la vita della Chiesa nei Vangeli non la troviamo, cominciamo a trovarla negli Atti, ma non nei Vangeli. Pertanto sarebbe un'applicazione illogica, oltre che sbagliata. Cosa voleva dire lì Gesù? Voleva dire che noi siamo responsabili dell'uso che facciamo della rivelazione di Dio. Sì, quante persone conoscono la scrittura, ma poi in fondo della parola di Dio non gliene importa più un granché. La mettono nel buco, pensando di essere a posto, mentre altri si arricchiscono di quella parola per vivere una vita coerente con quello che è la volontà del Signore. Mi hai dato 5 talenti, Signore, te ne rendo altri 5. 10 talenti perché ho guadagnato nella mia vita attraverso la tua rivelazione. E questo è il senso della parabola. E se notate, è in perfetta armonia con quello che ho detto prima. Va bene? Prima Gesù dice vegliate, state attenti di essere veramente cristiani, di essere veramente coerenti, lo dico con parole mie povere, e poi dice guardate, voi avete ricevuto dal Signore dei beni e quei beni li dovete far fruttare dove? Nella mia vita prima di tutto. Poi si può essere anche utile agli altri, ma non si tratta di doni spirituali, di carismi, di servizi, eccetera, eccetera, eccetera, ma di un arricchimento personale, interiore. E guardate che la gente ci conoscerà per quello che siamo realmente in Cristo, va bene? Poi c'è il giudizio. E qui bisogna fare un ragionamento.

Generalmente si pensa che questo giudizio sia un giudizio sulle nazioni al momento del ritorno di Cristo. E si pensano diverse cose intorno a questo. Però dobbiamo dire che questo concetto di fondo non quadra molto con il testo. Prima di tutto, qui ci viene parlato di individui e non di nazioni, di persone che vivevano mischiate, salvati e perduti, e che da Gesù vengono divisi, da un lato i perduti, dall'altro i salvati, ma individui, non nazioni. Voglio dire con questo che indubbiamente c'è una solidarietà nella colpa, e Dio ne terrà conto. Per esempio, il popolo tedesco, va bene, è in un certo senso colpevole delle stragi effettuate da Hitler. Guardate che anche la Chiesa evangelica tedesca ha seguito Hitler, anzi lo ha salutato come il liberatore della patria. Dopo è nata la Chiesa confessante ad opera di Bonhoeffer, di Barth e di altri, ma all'inizio la Chiesa evangelica tedesca sosteneva Hitler. C'è una colpa in tutto questo, c'è una colpa che non riguarda però la salvezza individuale, è uno sbaglio, sarà qualche cosa che farà perdere dei premi a dei credenti se hanno sbagliato in questo senso, e darà invece dei premi a chi se ne è accorto ed è tornato subito indietro, certamente. Non tratta però la salvezza individuale, perché quella è un'altra cosa. La fede è personale, anche se diventa comune, perché noi abbiamo la stessa fede, però ognuno di noi ha un livello di fede secondo quello che il Signore gli ha donato e secondo quello che Lui vuole vivere. Pertanto dobbiamo fare una distinzione. Certamente non metto in dubbio che ci possa essere un giudizio sulle nazioni, ma questo giudizio sulle nazioni va al di là della salvezza personale. Perché se io sono italiano e c'è stato nell'Italia delle cose politiche, sociali, ingiuste, beh, io non ne ho poi tanta colpa. Se sono stato solidale è logico che, però se ho rifiutato quel modo di pensare, quel modo di agire, eccetera, è logico che personalmente non ne ho nessuna colpa. Mi seguite, vero? Bene. Per i millenaristi si tratta di un giudizio riservato a coloro che saranno in vita al ritorno di Cristo e che precede l'avvento millenniale del regno sulla terra. Ma dobbiamo notare un'altra cosa, che il giudizio non riguarda un tempo, anche se è un tempo millenniale. Non entro nel discorso del millennio perché è un'altra cosa. Il giudizio, il verdetto, non riguarda un tempo, ma l'eternità. Questi andranno alla vita eterna e questi andranno alla perdizione eterna. Non si tratta di millennio qui, non si tratta di un tempo limitato. Inoltre, per molti il criterio del giudizio riguarda l'atteggiamento che questa gente, nazioni o no, hanno avuto verso Israele o verso la legge di Dio. Però queste sono ipotesi, perché nel testo non abbiamo nulla che ci confermi questo. È giusto? Inoltre,

0: qualcuno pensa che questo giudizio di Cristo non abbia assolutamente nulla a che fare con il giudizio finale, quello descritto in Apocalisse 20, dal versetto 11 al versetto 15. È una cosa a parte. Beh, qui cominciamo a ragionarci un pochino sopra. Là, in Apocalisse 20, io cito questi testi perché so che li conoscete senza starli a leggere, in Apocalisse 20 noi abbiamo un giudizio universale. Il trono del giudice è quello della Trinità, perché quando si parla di Dio si intende l'Iddio Trino, giudica delle persone, degli individui, mette da parte coloro il cui nome è scritto nel libro della vita e da un'altra parte coloro che non sono scritti. E poi anche là si parla di opere. Che questo giudizio non abbia nulla a che fare con il giudizio universale, chiamiamolo così, di Apocalisse 20, beh, io ho qualche dubbio. Io ho qualche dubbio. Come possiamo vederlo allora, questo giudizio che il Signore Gesù esprime in questa parte del Vangelo di Giovanni? Pensate di vedere qualche cosa di particolare, di bello, un oggetto, poi di prendere una lente di ingrandimento e di soffermarvi su un particolare di quell'oggetto. Lo vedete in una maniera particolare, alla luce del suo insieme, ma che mette in luce particolarmente, mette in evidenza un dettaglio di un insieme. Chiaro? È come entrare in una cattedrale. Rimanete sbigottiti dalla bellezza, dalla grandezza. Poi vi soffermate su un quadro, su un'immagine, su un dettaglio dell'architettura e vi fermate lì. Allora, quel dettaglio fa parte di tutto un insieme, non può essere in disarmonia o in contrasto con l'insieme, ma lo vedete particolarmente nella sua specificità. È chiaro? Bene, se al giudizio universale sul trono c'è la Trinità, cioè Dio, bene, il Signore affida a Cristo, la seconda persona della Trinità, un particolare giudizio. E vedremo quale. Un particolare giudizio. Gesù parla mettendo in luce che le opere che saranno giudicate. Prima c'è una separazione fra i capri e le pecore. Le pecore sono quelle cui il nome è scritto nel libro della vita. Poi ci sono i capri che invece sono i contrari, sono i malvagi. E Gesù pone in luce anche il capitolo 20 di Apocalisse, le opere. Talché ci si può chiedere, ma siamo salvati per grazia o per opere qua? Perché siamo giudicati dalle opere, ma è chiaro che le opere mettono in luce la realtà della fede. Pertanto il giudizio sulla base delle opere è una controprova, nel senso che, poniamo, è un'ipotesi quasi assurda, che qualcuno dicesse: ma io non sono scritto nel libro della vita, va bene? E chi mi dice che quello là è scritto nel libro della vita? Ecco, c'è la controprova delle opere. Perché le opere di coloro che sono scritti nel libro della vita hanno un certo carattere. Le opere di coloro che non sono scritte nel libro della vita ne hanno un altro. E qui non si tratta di religiosità, non si tratta di appartenenza ad una chiesa, si tratta di vera spiritualità. E si tratta dello stesso discorso delle 10 vergini, o si tratta dello stesso discorso della parabola dei talenti. Capite? C'è una conclusione che Gesù trae dal suo discorso escatologico, mettendo in luce la mia, la vostra responsabilità davanti a Dio. Allora Gesù parla di opere e parla dell'atteggiamento che queste persone hanno avuto o non hanno avuto nei confronti di chi? Di Israele in senso generale? No, ma di quei minimi miei fratelli. E chi sono i miei minimi fratelli di Gesù? Israele? Sì, certo, lui era un giudeo, ma sono loro i miei minimi fratelli? Siamo noi. Gesù si compiace, ci onora di chiamarci così, i miei minimi fratelli. Allora il giudizio non è basato nei confronti di un atteggiamento verso Israele, non è basato nei confronti dei bisognosi in senso generico, ma nei confronti di coloro che hanno seguito e servito Cristo il Signore, cioè i credenti, grandi e piccoli, la Chiesa, i ministri del Vangelo. Pertanto non si tratta di un atteggiamento filantropico, facciamo del bene, ma si tratta di un atteggiamento verso gli uomini e le donne di fede. E questo cosa manifesterà? Manifesterà semplicemente chi ha avuto fede e chi non l'ha avuta. Manifesterà semplicemente, ma chiaramente, coloro che sono stati magari presenti nella chiesa a scaldare le sedie e le panche senza occuparsene, da coloro che invece hanno cercato con tutte le loro forze, con tutto il loro impegno, con tutto il loro desiderio, con tutto il loro amore, di seguire le orme di Cristo. E queste opere manifesteranno veramente la fede nel riconoscimento che tali minimi miei fratelli sono identificati con Gesù e della conseguente azione misericordiosa per alleviare e confortare le loro sofferenze. Questo è il metro del giudizio. Pertanto non si può dire che questo giudizio non ha nulla a che fare con il giudizio di Apocalisse 20. No, è un dettaglio di Apocalisse 20. Là si parla in generale, d'altronde poi sono pochi versetti in cui ci viene parlato del giudizio universale, eh? Sono pochi versetti. Ma questo è un dettaglio di quel grande, immenso avvenimento. Non un giudizio sulle nazioni, perché qui si parla di individui e si parla di vita o di perdizione eterna. Non un atteggiamento nei confronti della legge di Dio o nei confronti del popolo di Israele. No, non è questo l'atteggiamento. In fondo Israele ha rifiutato Cristo, una buona parte. In fondo Ben Gurion, nel discorso del 14 maggio del 1948, quando è stato stabilito il regno di Israele, ha parlato di Cristo come di un impostore. Questo è l'atteggiamento. Pertanto non è un giudizio nei confronti di persone che sono state in visa di Israele o Israele è stato in viso per loro, ma un giudizio verso le persone che hanno perseguitato la Chiesa o che sono rimaste indifferenti nei confronti della Chiesa, che non hanno partecipato alla vita della Chiesa, anche se magari ne facevano parte, così teoricamente, formalmente. Quanti oggi in giorno in Italia siamo tutti cristiani? Siamo tutti cristiani? Carcere della Dozza è piena di cristiani. Sono tutti là, una buona parte. Ci sarà forse anche qualche musulmano, non lo so, ma la maggior parte sono cristiani. I delinquenti che girano per la strada sono tutti cristiani. Anzi, qualcuno pensava e proponeva che gli evangelici si facessero cancellare dalla Chiesa cattolica come cattolici, perché i cattolici, tutta la nazione è cattolica, è cristiana cattolica, non è vero? Perché io sono stato battezzato in San Pietro a Bologna, in cattedrale, sì, mica scherzate, non avete mica davanti un poverino, non sono mica stato battezzato in una parrocchietta della periferia, io sono stato battezzato in San Pietro semplicemente perché durante il fascismo le parrocchie non potevano battezzare, bisognava andare in cattedrale. Pertanto io per la Chiesa cattolica sono un cattolico e non ho mai pensato di dimettermi, perché a me interessa di più che il mio nome sia scritto nei cieli, poi che sia scritto anche nel loro registro non mi interessa niente. Però sarebbe anche giusto, sotto un certo profilo, dare una ridimensione. Ci sono migliaia e migliaia di credenti evangelici che figurano ufficialmente cattolici. Davanti a Dio no, lui lo sa bene, lui ci conosce bene, però ufficialmente così, formalmente così. E ci sono anche tante persone che della Chiesa non gliene importa niente, vanno in chiesa 3 volte nella vita, al battesimo perché glieli portano, al matrimonio perché forse glielo porta il marito o la moglie, e al funerale perché glielo portano. Ma che cristiani sono? Bene, queste persone, va bene, saranno giudicate nei confronti dell'atteggiamento che hanno preso non solo nei riguardi di Cristo, ma dell'atteggiamento che hanno preso nei miei confronti, nei tuoi confronti. Perché noi, io, voi, siamo i suoi minimi fratelli. Non sono i giudei i fratelli di Cristo, ma quando gli hanno detto tua madre e i tuoi fratelli sono qui che ti cercano, ha detto chi è? Chi sono mia madre e i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio, mia fratello, sorella e madre? Questi sono i suoi minimi fratelli. Allora voi capite che questo testo di Matteo 25 fa parte di un dettaglio del giudizio universale. Pensate, l'idea di un giudizio sulle nazioni, dove la trovate nella parola di Dio? Da un'altra parte? Non c'è. È qualcosa di estrapolato fuori. Mentre noi abbiamo parlato di armonizzazione dei concetti, allora qui c'è un appoggio, c'è il giudizio universale, e con una lente di ingrandimento Gesù ci dà di vedere un dettaglio di questo giudizio universale, bellissimo oltretutto. Pensate che quando qualcuno ci perseguita, qualcuno ci fa del male, qualcuno ci offende, è tutto scritto, e verrà fuori. E verrà fuori. Cosa diceva Gesù? Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. E quando l'abbiamo fatto verso di te? Quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ma anche la stessa cosa dicono gli altri, Io ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, non mi deste da bere, ma quando l'abbiamo fatto noi questo nei tuoi confronti? Quando non l'avete fatto nei confronti dei miei minimi fratelli, non l'avete fatto neppure a me. Ecco il giudizio, il metro del giudizio. Non per una salvezza per opere, ma per una manifestazione della fede. Quando un mio fratello, una mia sorella in Cristo, non in Adamo, in Cristo, soffre, piange, ha fame, ha sete, ha bisogno di essere vestita, ha bisogno di essere consolata. Bene, quello poco, minimo che posso fare, ma solamente l'intenzione di fare qualche cosa, è registrato là, perché è come se lo facessi per il Signore Gesù. E credetemi, miei care sorelle e miei cari fratelli, a volte un sorriso costa poco, una parola ha un grande peso. E pensate che peso ha. Non parlo di rancore, di odio, di cose di questo genere che nell'ambito credente non dovrebbero neanche essere nominate, ma l'indifferenza verso l'altro, che peso può avere. C'era un fratello, ora col Signore, tanto amato e tanto stimato, che diceva una cosa molto giusta. Era Giannunzio Artini. Diceva: quando un colpo colpisce me, è un colpo. Quando colpisce un altro, è un argomento. Aveva ragione. Sai cos'è successo al tal fratello, alla tal sorella? Se so qualcosa, posso esprimere la mia simpatia, la mia vicinanza, il mio cuore. Magari non faccio niente, ma almeno ho l'intenzione, ho il desiderio di poter fare qualche cosa. E questo ha un peso là. Bene, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Spero che questi pochi esempi possano essere utili per voi. E concludo con una piccolissima, brevissima esortazione. Non perdiamo la possibilità di scavare a fondo il testo biblico. Abbiamo una ricchezza, altro che quella in banca, è la ricchezza della parola di Dio. Non perdiamo la possibilità di essere fortificati nella fede attraverso la conoscenza di Dio, di non essere facili preda di errori dottrinali o di moderne eresie. Ce ne sono tante in circolazione. Non perdiamo la possibilità di riuscire a considerare la vita, il nostro quotidiano, alla luce della parola di Dio e di essere in grado di vivere realmente il Vangelo. Non in chiesa, anche in chiesa, ma fuori, nel nostro quotidiano, e di trasmetterlo agli altri con l'esempio e la parola. Diceva Francesco d'Assisi: evangelizza sempre, e se è necessario usa anche le parole. Se necessario, è l'esempio che conta. E non perdiamo la possibilità di onorare Dio, che è e rimane l'unico scopo della nostra vita. Non perdiamo questa possibilità. Ricordiamoci delle 10 vergini. Non mettiamoci con quelle senza l'olio, perché sono rimaste lì, al buio. Ricordiamo la parabola dei talenti. Il Signore ha dato ad alcuni tanta conoscenza, ad altri un po' meno, ma quella che abbiamo sfruttiamola per il bene nostro e il bene degli altri. E allora, stranamente, vedremo che il Signore ci benedice al di là delle nostre poche e povere possibilità. Preghiamo. Padre, tu sai la mia riconoscenza verso questi cari che mi hanno dato la possibilità di parlare di te. E soprattutto, Signore, con tanta pazienza e dedizione hanno ascoltato le mie povere parole nel tentativo, nel desiderio di poter approfondire maggiormente la tua parola, che è quella che conta, che è quella che ha valore, che è quella che trasforma la nostra vita. Padre, benedici questa comunità, questa chiesa, benedici questi cari, benedici il caro Giacomo, Signore, che se ne prende cura, dagli saggezza, intelligenza in tutte le circostanze, che sono tante nella vita comunitaria. Fa tu che ognuno di loro, Signore, possa veramente onorare il tuo nome nel corso della sua vita. Riempili di te costantemente e continuamente. Grazie, Signore. Grazie per questa bellissima opportunità che tu mi hai donato di comunione, di partecipazione alla tua vita. Io ne sono stato arricchito e ti chiedo che, al di là della mia piccola e povera strumentalità, questi cari siano stati arricchiti da te, direttamente da te e dall'azione del tuo spirito. È il mio desiderio, Signore, e ti ringrazio di tutto nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Sono felice, cari amici e cari amiche all'ascolto, di trascorrere ancora del tempo insieme. Per quest'oggi ho chiesto anche ad Elisa di aiutarmi in questa trasmissione, perché credo abbiamo insieme da dire qualcosa, prima di tutto a noi naturalmente, che siamo da quest'altra parte del microfono, e poi a tutti voi cari che ci ascoltate. Adesso però chiediamo alla regia di mandarci in onda un brano musicale e poi cercheremo di rispondere alla lettera di una signora che pone un problema molto comune per le mogli in particolare.

0: A te dunque, Elisa, la lettura di questa lettera.
1: La lettera dice così: da quando si è convertito, mio marito non resta mai in casa la sera. Una volta per una riunione in chiesa, un'altra volta per le visite, un'altra il gruppo giovanile. Poi c'è stata da pitturare la sala delle riunioni e da distribuire foglietti per una campagna di evangelizzazione. Sono credente anch'io e capisco l'importanza di servire il Signore, ma è possibile che né io né i bambini abbiamo diritto ad un po' del suo tempo? Mi sento molto sola. A volte mi pare che eravamo più felici quando non eravamo credenti. Quando poi mi vengono questi pensieri, mi sento terribilmente in colpa. Questa lettera riflette un grosso problema, più comune di quello che non si pensi. Un marito molto impegnato fuori casa per attività buone e spirituali e una moglie lasciata a casa a curare i bambini, che si sente sola e trascurata. È chiaro che ogni caso è diverso e ogni problema va risolto singolarmente. Molto dipende dallo stato spirituale dei coniugi e dalla loro personalità, dall'età dei figli, dalle abitudini e dalla formazione della coppia. Però io, come anche Eliseo, crediamo che sia possibile stabilire dei principi spirituali e biblici importanti secondo cui far funzionare la nostra famiglia, e vi assicuro che questo è stato anche ed è il mio problema, quello di avere Eliseo sempre fuori casa.
0: Ti ringrazio, Elisa, e ti assicuro che il mio problema principale è quello di poter trovare il tempo per te e per la nostra famiglia. È vero, cari amici, cari mariti, dobbiamo trovare il tempo per le nostre mogli. Questo lo so, è più facile a dirsi che a farsi, e in realtà non succede quasi mai. Una donna, specialmente se ha dei bambini piccoli ed è molto occupata in casa, non ha tutte le possibilità del marito di leggere e studiare la Bibbia, di appartarsi a pregare, di frequentare le riunioni. Molte volte, anche facendo uno sforzo per essere presente al culto, deve poi, poverina, uscire dalla sala per confortare o disciplinare un bambino che si è messo a piangere, perdendo spesso buona parte della spiegazione della parola di Dio. È possibile anche che la moglie sia meno abituata a leggere del marito e quindi faccia più fatica a concentrarsi e a imparare. La Bibbia dice che il marito deve amare e nutrire teneramente sua moglie. Questo significa amarla non solo sentimentalmente e fisicamente e provvedere ai suoi bisogni materiali, ma anche avere cura dei suoi bisogni spirituali e morali. Il marito, perciò, deve prendere del tempo per leggere la Bibbia e studiarla con sua moglie. Deve trovare il tempo di pregare con lei, per ascoltare se ha problemi, per discutere cose che non sono ancora chiare. Ci vuole tempo? Certo. Ma un marito ed una moglie che crescono insieme nel Signore difficilmente troveranno motivi di disaccordo quando si tratterà di servirlo. Si deve, a mio avviso, stabilire una scala di valori. Non serve molto andare ad evangelizzare i vicini o a dipingere i muri della chiesa se a casa si lascia una moglie insoddisfatta e amara. La tensione, anche involontaria, che si determina o che si determinerà, si rifletterà necessariamente sugli atteggiamenti dei figli, e la famiglia è la prima responsabilità di chi è sposato.
1: D'altra parte, anche la moglie, care amiche, deve esaminare le sue priorità. Se fosse per esempio moglie di un rappresentante, costretto a restare fuori sede per parecchi giorni alla settimana per i suoi affari, ne sarebbe altrettanto dispiaciuta? Oppure la solitudine sarebbe resa meno pesante se al pensiero di vacanze in montagna o al mare, provvedute per mezzo di un buon guadagno del marito? Ci sono molte donne che vedono il loro marito solo alcuni giorni alla settimana e accettano la situazione con filosofia, anche se non la considerano ideale. Allora, care amiche, come mogli noi dobbiamo esaminare i nostri motivi. Purtroppo anche il lavoro per il Signore può essere una fuga per sottrarsi alla realtà e perché non si sta bene in casa. A nessun marito piace tornare a casa e trovare disordine, bambini che gridano e una moglie tutto sottosopra che non sa se deve cominciare a fare la cena o finire di piegare il bucato. Se il marito trovasse un'atmosfera di calma, di ordine, non sarebbe forse più incoraggiato e contento di restare a casa? Ma non è tutto. A volte noi mogli ci sentiamo trascurate, e forse ha ragione, ma non facciamo niente per migliorare la situazione. Per esempio, non sarebbe possibile che si organizzassero per poter frequentare come mogli alcune riunioni anche se hanno dei bambini piccoli? Non potrebbero chiedere a qualcuno di guardarli mentre loro escono per un paio d'ore e accompagnano il marito a fare una visita? Non potrebbero, per esempio, metterci nell'ordine di idee di portare anche i bambini alle riunioni, se necessario? Nessun bambino ha mai sofferto se ha dormito per un'ora su una panca di una chiesa invece che nel suo letto. Certo, queste proposte implicano qualche sacrificio, qualche scomodità e una certa misura di organizzazione, ma qualsiasi sforzo è migliore del malcontento e dell'irritazione, che sono poi sempre frutto dell'egoismo non appagato. C'è poi, care amiche, da fare attenzione. È facile diventare gelose di Dio, pensando che mio marito ami il Signore e la sua opera più di me, ed è ancora più facile diventare risentite verso la Chiesa e i fratelli che consideriamo causa della nostra infelicità. Bisogna comunicare, care coppie. Non lo si dirà mai abbastanza, ma l'abitudine di comunicare è la chiave per riuscire bene nelle proprie imprese e per capirsi fra mariti e mogli, fra genitori e figli, fra fratelli in fede. Sei convinta che tuo marito ti trascuri? Parlagli, senza però fare la lagna o scene di melodramma. Fagli piuttosto delle proposte concrete e spiritualmente valide. Per esempio, una serata di famiglia alla settimana, programmata, stabilita come una riunione qualsiasi da passare con i figli giocando, godendo per esempio un dolcetto speciale che tu avrai preparato come nelle grandi occasioni, oppure un invito a cena a qualche persona bisognosa di aiuto più di te o di qualche vicino che vorreste evangelizzare, una pizza con alcuni giovani lontani da casa o famiglie poco felici. Molto dipenderà dalla tua fantasia e della tua buona volontà. Parla con tuo marito con franchezza, con serenità. Non lo fare naturalmente davanti ai bambini, non lo fare col tono della bambina viziata. Sei adulta e perciò comportati con una certa maturità.
0: Molto probabilmente tuo marito ha anche lui delle insoddisfazioni o delle aspirazioni profonde. Forse sarà incoraggiato a parlarne se tu ti aprirai per prima e nel modo giusto. Sappi comunque che qualunque situazione si affronta meglio e con maggiore serenità se si è in armonia col Signore, se si riceve da Lui la forza nella preghiera e la guida per mezzo della lettura della parola del Signore. Se stai affrontando questi problemi, Elisa ed io saremo felici di continuare a parlarne insieme.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per continuare a discutere un soggetto che cominciamo a considerare la volta scorsa e che considereremo anche nelle prossime trasmissioni, e cioè come un credente può affrontare le avversità della vita. Per cercare di capire questo, noi abbiamo preso ad esaminare una persona che in vita sua dovè affrontare tante e tante avversità, e vedremo come seppe affrontarle con successo e secondo la volontà di Dio. Si tratta dell'Apostolo Paolo, e primariamente quello che lui ci dice nella sua epistola ai Filippesi, capitolo primo. Per coloro che non erano con noi la volta scorsa, cercheremo di ricapitolare un po' di sfondo. Paolo scrisse questa lettera mentre si trovava in prigione a Roma in attesa di essere processato dall'imperatore Nerone, colui che più tardi darà Roma alle fiamme perché non gli piaceva il tipo di architettura che gli era davanti. E così, mentre è in prigione davanti a una possibile esecuzione e alla tortura, nello scrivere quest'epistola, ecco che troviamo che Paolo parla di gioia, di allegrezza e di pace, e dice come Dio gli ha permesso di essere tranquillo e saper fronteggiare serenamente tutte quelle terribili circostanze che gli erano davanti. Come dicemmo la volta scorsa, Paolo non era un seminarista, un principiante alle sue prime armi. Questi è colui che il carceriere di Filippi udì cantare lode a Dio sulla mezzanotte mentre era nella sua prigione e con le spalle lacerate da 39 frustate. Così esaminiamo quello che Paolo ha da dirci. L'ultima volta notammo che quello che fece la differenza in Paolo fu la convinzione che Dio non lo aveva abbandonato, ma che era sempre in controllo, almeno secondo quello che egli scrisse nell'Epistola ai Filippesi 1:12. Paolo fu abile di guardare oltre le avversità e di vedere sempre la mano di Dio all'opera. Egli capì che le avversità che ci capitano non erano solo il risultato del peccato nel mondo, e senz'altro sono il risultato del peccato. Il mondo è stato messo contro i credenti, il mondo è stato sprofondato nel peccato e odia il Vangelo e chi lo pratica e lo proclama, e se noi lo facciamo dobbiamo aspettarci delle avversità. Ma Paolo vide anche attraverso queste cose che i peccatori fanno la mano di Dio che ancora regnava sovrana su tutto, e anche le cose che il mondo fa per avversarci sono cose che Dio sa usare per il nostro vantaggio e tornaconto. Nel Vecchio Testamento c'è un bel passaggio che dice: avevamo pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E questo è come Paolo guardava le afflizioni e alle avversità. Mentre era rinchiuso nella sua cella a Roma, egli scrisse: io voglio che sappiate, o fratelli, che le cose mie, vedete, Paolo aveva valutato la sua situazione, aveva considerato il suo imprigionamento, aveva pensato bene, aveva pregato per quella sua situazione, e così, dopo che lui aveva capito tutto, ora vuole che anche i suoi lettori capiscono, e dice: io voglio che sappiate, o fratelli, che le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. In Filippi c'erano tanti credenti che non erano troppo persuasi su questo punto e che pensavano che qualche cosa era andato male nei piani di Dio. Loro potevano ragionare e dire: ma guarda un po', il miglior predicatore del mondo che fa così tanto bene, e Dio lo ha lasciato prendere e imprigionare. Certo che qualche cosa è andato male. Ebbene, in realtà niente era andato male. Paolo aveva in quel modo guadagnato accesso al centro, al cuore di ciò che controllava l'intero impero romano. Aveva accesso nella stessa casa dell'imperatore e gli era stata concessa l'incomparabile opportunità di far progredire quivi il Vangelo di Cristo.
Ora, questo è il modo come credenti devono considerare le loro avversità. Se loro non vedano questo quando le avversità li assalgono, loro verranno senz'altro sconfitti dalle avversità. Paolo poté trionfare su di esse perché egli poté chiaramente vedere la mano di Dio che dirigeva la sua vita e che quelle avversità erano state permesse perché per mezzo d'esse potesse divenire più utile al progresso del Vangelo. Può darsi che egli lì per lì non capisse esattamente come lui poteva meglio operare da quella prigione, come quello fosse un punto di vantaggio per il progresso del Vangelo, ma siccome lui dipendeva da Dio e credeva con tutta fede nella sua sovranità e onniscienza, lui era convinto che tutte le cose che gli succedevano erano in un modo o nell'altro permesse da Dio al fine che lui potesse meglio servirlo ed onorarlo. In quelle circostanze egli vedeva opportunità di predicare il Vangelo e siccome ne era convinto, ecco che allora lui cercava tale opportunità. Se invece non le vedeva in quel modo, certo, egli ne sarebbe andato in cerca. E così, amici, quando le afflizioni vengono, voi dovete ricordarvi che le afflizioni che vengono nella vostra vita, come quelle che avvennero in quella di Paolo, vengono per uno scopo, vengono per darvi l'opportunità di proclamare il Vangelo di Cristo in qualche modo, di darvi, chissà, qualche opportunità di onorarlo e di portare un po' di gioia nella vita di altri credenti. Queste sono opportunità che vengono assieme alle afflizioni, ma se noi non siamo pronti a riconoscerle, se non sappiamo queste cose, se non le crediamo e anche se le crediamo facciamo l'enfasi e consideriamo solo le afflizioni, ecco che perderanno queste opportunità e il Vangelo non sarà proclamato come e dove Dio voleva che fosse. Ora, come progredì il Vangelo per Paolo in quell'occasione? Ebbene, osservate con me il versetto 13 dove ci dice: le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso dell'Evangelo. Ma come? Ebbene, prima di tutto perché si seppe e a tutti divenne notorio che egli era in catene per la causa di Cristo, poi perché egli fu abile di esporre il suo messaggio alla guardia pretoriana e a tutti gli altri con cui egli venne in contatto. In altre parole, egli scriverà che nella casa dell'imperatore stesso ci furono delle conversioni. Sì, là dove nessuno sarebbe mai potuto penetrare, eccolo che il Vangelo ha trovato in quel modo dei credenti. Poi, oltre che alle guardie pretoriane, c'erano quelle che erano assegnate a Paolo e che erano incatenate a lui. Queste costituivano un'udienza prigioniera e per ore ed ore erano costrette ad ascoltare Paolo mentre predicava il Vangelo. Per certo Paolo non mancò di testimoniare loro e di far loro conoscere come Cristo era venuto nel mondo per morire su una croce al posto dei peccatori perduti e che tutti coloro che si sarebbero affidati a quel sacrificio di redenzione potevano ottenere salvezza. E senza dubbio certe delle guardie gli avevano rivolto domande. Certe avevano cominciato con lui uno studio biblico. Paolo trasformò quella prigione in una scuola biblica, ne fece addirittura un seminario dove istruì soldati e guardie che poi venivano mandati da Roma per tutta l'Europa fino in Inghilterra, dove il Vangelo arrivò, forse appunto, attraverso questi soldati che Paolo ebbe in quella sua cella opportunità di evangelizzare. Naturalmente queste sono speculazioni, ma hanno delle valide possibilità. Certe di quelle guardie potevano aver benissimo portato il messaggio del Vangelo da altre parti. In qualche modo lo portarono nel palazzo di Cesare. La scrittura ci dice che il Vangelo divenne ben conosciuto a tutta la guardia pretoriana e a tutti coloro che servivano all'imperatore. Oh, che meravigliosa opportunità egli aveva in quel suo imprigionamento!
Ma ora diciamo che Paolo, invece di prendere tale opportunità, invece di cercarla, invece di essere cosciente che Dio dà opportunità attraverso le afflizioni per predicare il Vangelo, Paolo avesse pensato solo a se stesso. Supponiamo che egli si fosse lasciato prendere dallo scoraggiamento e si fosse messo là a lamentarsi e a lagnarsi del suo imprigionamento. Supponiamo che egli fosse diventato ansioso e spaventato e si preoccupasse costantemente per i suoi guai al punto di dimenticare della sovranità di Dio che guida e regola anche i guai delle persone. Supponiamo che egli avesse accentrato i suoi pensieri su se stesso invece che sull'opportunità che Dio gli dà. Vedete, amici, tali opportunità sarebbero andate perdute. Ma Paolo sapeva che anche nelle afflizioni si può servire Dio. Amici, lo sapete voi. Sapete voi che le afflizioni che vi confrontano oggi possono essere usate per onorare Dio? Sono certo che ora saprete come meglio affrontarle e se capite bene queste cose, anche voi potete cercare questa opportunità che Dio vi ha messo davanti assieme alle vostre afflizioni e avversità. Guardate al Signore, guardate alla mano di Dio e cercate di onorarlo. Oh Signore, aiutaci a vedere chiaramente anche nei momenti di afflizione e avversità la Tua mano che è lì pronta a guidarci ed aiutarci a benedirci e a magnificare il Tuo grande nome nel meglio modo che noi possiamo fare. Questo noi te lo chiediamo per la Tua gloria e per il nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen.

Dopo avervi parlato la scorsa settimana delle verità fondamentali del Vangelo, oggi Stefano vi porterà a considerare la sostanza del Vangelo. Vi invitiamo quindi all'ascolto dopo il brano musicale che ascolterete.

Un famoso predicatore inglese fu invitato un giorno a tenere una serie di prediche all'Università di Cambridge. Un amico gli disse: «Ho sentito che vai a tenere delle conferenze all'Università di Cambridge». «No», rispose il predicatore, «vado a parlare di Gesù Cristo a un gruppo di peccatori». Il predicatore era fedele alla sua missione. Offrire Cristo come salvatore all'uomo peccatore è il privilegio e la responsabilità di ogni credente. Così Pietro, il giorno della Pentecoste, nel suo discorso a Gerusalemme, dice: «Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Sappia dunque sicuramente la casa di Israele che il Dio ha fatto e Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». Gesù Cristo e la sua morte espiatoria sono il glorioso soggetto del Vangelo, della buona novella che Dio annunzia all'uomo. Così l'Apostolo Paolo, scrivendo alla giovane e numerosa chiesa di Corinto, dice: «Quando venni fra voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Ecco la sostanza del Vangelo, la persona del Signore Gesù e la sua morte per noi sulla croce. Prima lo riceviamo come Salvatore, poi lo seguiamo come ideale e modello. È sulla croce che Gesù prese il nostro posto. Dio, nella persona di Gesù Cristo, fece per noi quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto fare per se stesso.

Vangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto. Lui, l'Apostolo, non aveva fatto nulla, aveva solo ricevuto ciò che aveva annunziato. Cosa aveva ricevuto e annunziato? Io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Ecco cosa aveva ricevuto l'Apostolo e cosa desidera che altri ricevessero. Così, nel presentare la buona novella di Dio, non si tratta di invitare chi ascolta a imitare Gesù, ma a ravvedersi, a ricevere per fede Gesù come Salvatore, riconoscendo che quello che il Signore ha fatto per lui è qualche cosa che lui non avrebbe mai potuto fare per se stesso. È un triste fatto che forse il 90% delle persone che professano il cristianesimo hanno l'errata convinzione che il cristianesimo sia solo una religione che insegna moralità e buona condotta. Così pensano che se un uomo vive una vita onesta e morale, ha il diritto di chiamarsi cristiano. Può essere il punto di vista più diffuso, ma non è certamente il messaggio dei cristiani primitivi che sconvolse l'impero romano nel primo secolo della nostra era. Cos'era dunque questo messaggio? Consisteva semplicemente nell'annunzio della persona del Signore Gesù e della sua morte espiatoria sulla croce. Questo messaggio è presentato da Pietro il giorno della Pentecoste in tutta la sua gloriosa semplicità. Il capitolo 2 del libro degli Atti, versetti 14 a 40, ci fornisce il racconto. È un passo che ognuno di noi dovrebbe studiare. Pietro comincia con una spiegazione, parla di quello che era avvenuto e afferma che gli avvenimenti non erano che l'adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. Poi, nella seconda parte del suo discorso, comunica ai suoi uditori la verità circa il Signore Gesù e la sua opera di redenzione. Dice: «Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù, il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò». La presentazione del Signore Gesù nella sua perfezione come uomo, nel suo amore per l'umanità, nella sua morte sulla croce per redimerci, nella sua risurrezione ed esaltazione, ebbe un profondo effetto sulla folla che si era radunata ad ascoltare l'Apostolo. Ecco cosa scrive Luca nella sua narrazione in Atti 2. «Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli: Fratelli, cosa dobbiamo fare? E Pietro risponde loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 3.000 persone quel giorno accettarono la sua parola, furono battezzati e furono aggiunti alla Chiesa. Come vediamo, caro ascoltatore, Dio non richiede da noi in primo luogo di fare nulla, solo di ricevere la sua buona novella, credere nel Signore Gesù e riceverlo come Salvatore. Più tardi, la realtà del nostro atto di ravvedimento e di fede si manifesterà in buone opere, senza le quali Giacomo dice che la nostra fede non ha valore. Le buone opere non servono per procurarci la salvezza. È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, scrive Paolo agli Efesini. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Le buone opere non contribuiscono alla nostra salvezza, sono il frutto della salvezza e la prova della realtà della nostra fede. Caro amico in ascolto, hai ricevuto l'annunzio di quello che Dio ha fatto per te in Cristo? Un professore d'università scrive della sua conversione così.

scoprì questa vita abbondante in Cristo e divenni un credente all'età di 30 anni, quando chiesi perdono a Dio dei miei peccati tramite il Cristo. Il cambiamento in me fu profondo e completo. Il Cristo vivente diventa più reale per me ogni giorno che passa. Trovo in Lui una sorgente di pace e di sicurezza che tutte le mie cognizioni scientifiche non mi avrebbero mai dato. Per fede in Gesù Cristo tu pure, caro ascoltatore, puoi godere questa vita abbondante. La Bibbia afferma: chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Ravvediti ora, confessa a Dio i tuoi peccati, invita Gesù ad entrare nel tuo cuore, nella tua vita. Allora tu pure, con milioni di altri, potrai dire con l'Apostolo Paolo, nella gioia della tua nuova vita: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno.

Salutandovi amici, vi ricordiamo che se avete domande da fare a riguardo quello che avete appena ascoltato, siamo a vostra disposizione. Sia che voi vi rivolgiate presso i responsabili della stazione radio che ha trasmesso questo programma, sia che scriviate a noi direttamente. Se ne siete sprovvisti, richiedeteci un Nuovo Testamento. Vi sarà spedito gratuitamente.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Siamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggeremo quest'oggi nell'Evangelo di Marco, al capitolo 2. Dal verso 1 al verso 12, ed è un testo su cui altre volte ho predicato, ma questa volta magari considereremo qualche aspetto nuovo, diverso. La parola di Dio è una miniera, e mi rendo conto che un testo lo potrei leggere migliaia e migliaia di volte e sempre avrebbe qualcosa di nuovo da comunicarmi. Gloria a Dio. E questo è veramente meraviglioso. La presenza di Gesù. Questo è il tema che ho voluto dare a questo sermone, ma ero indeciso tra questo tema e un altro, tra questo titolo e un altro. L'altro tema è cosa succede quando Gesù è in casa. Poi ho optato per questo, però ho detto anche l'altro. Cosa succede quando Gesù è in casa? Oggi desidero parlarvi della presenza di Gesù. Marco capitolo 2, dal verso 1 al verso 12. Signore sia lodato. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Gloria a Dio. Alleluia. È bello essere stupiti dal Signore. È meraviglioso essere stupiti dal Signore. Gesù iniziò il suo ministero, sto parlando del ministero pubblico, mentre era qui sulla terra, proprio nella città di Capernaum. E subito in quella città, se voi già leggete il primo capitolo di questo Evangelo, il Signore dimostrò la sua grande potenza scacciando demoni e guarendo molti malati. Dal Vangelo di Marco veniamo a sapere che egli fece molte guarigioni in quella città. E la fama di Gesù si sparse subito in tutta la contrada, in tutta quella zona. Dice infatti qui il Vangelo di Marco, capitolo 1, verso 32, poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni. Vedete, i miracoli che lui faceva attirarono molte persone. Molte persone che volevano vedere quello che lui avrebbe fatto. E il problema, sapete quali fu in quella circostanza? Che la gente voleva vedere più quello che Dio, o meglio, quello che Gesù faceva, che udire quello che Gesù diceva. Erano più interessati a quello che faceva il Signore che a quello che aveva da dire il Signore. Ma una cosa che dobbiamo ricordare anche noi è che il compito primario di Gesù non era e non è la guarigione, ma il compito primario di Gesù era la predicazione. E a un certo punto si creò intorno al Signore una tale frenesia di vedere miracoli che la gente non lo ascoltava più, che la gente non era più interessata al suo messaggio, fino al punto che poi vediamo qui al verso 38 che Gesù dovette dire ai discepoli: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Ormai lì c'è la frenesia. La gente era lì, andava dietro al Signore per vedere i miracoli. Il Signore poteva parlare, ma la gente non era molto interessata. Gesù dice: non posso io continuare così. Cambiamo zona, cambiamo aria, cambiamo posto, affinché io predichi pure là, perché io sono venuto, dice Gesù, per predicare la buona novella, per predicare il Vangelo. E questo fece Gesù con i suoi discepoli. Andò altrove, stette per un periodo altrove, per un periodo predicò altrove, e poi a un certo punto, di nuovo con i suoi discepoli, torna a Capernaum. E qui abbiamo il ritorno nel capitolo 2. Il ritorno di Gesù a Capernaum. Questa città era un luogo importante, importante per il ministero di Gesù. Potremmo considerarlo come il quartier generale della sua missione. Il quartier generale della sua missione. Gesù adesso è nuovamente a Capernaum e il Vangelo mostra un particolare interessante. Abbiamo letto qui al verso 1, dopo alcuni giorni Gesù entra di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa. La casa a cui si fa riferimento probabilmente, si pensa, fosse la casa di Pietro. La casa di Pietro. Gli abitanti di questa città avevano lo stesso problema di prima. Sanno che Gesù è lì e subito corrono lì. Perché corrono lì? Di nuovo per i miracoli. Di nuovo per i miracoli. Come seppero che Gesù era in città, una grande folla si riunì presso la casa dove lui si trovava. Vedete, non è un male andare a Gesù per i miracoli. Non è un male. Anzi, noi sappiamo che Dio compie miracoli, che Gesù fa miracoli. Ma il Signore desidera che noi siamo molto di più interessati a quello che Lui ha da dirci che a quello che Lui può fare. Il Signore desidera che noi siamo molto più interessati a quello che Lui è che a quello che Lui fa. Amen? Non vogliamo che il nostro amore per Dio sia uno scambio commerciale, cioè tu mi dai e io ti amo. Noi vogliamo amare il Signore in ogni situazione e in ogni circostanza, perché Egli è degno del nostro amore. Adesso Gesù si trova in casa. La Bibbia dice che si trova in casa e la gente sta aspettando di vedere cosa avrebbe fatto. Io voglio prendere spunto proprio per predicarvi questo messaggio su cosa accade quando Gesù è presente. Cosa accade quando Gesù è presente nella mia casa, nella mia vita, nella chiesa? Quando il Signore è presente, che cosa può accadere? Cosa possiamo aspettarci? Qual è l'evidenza della presenza del Signore? Amen? Prima di tutto, quando Gesù è presente, si ascolta la parola, perché Gesù predica la parola. Amen? Non è possibile pensare che Gesù sia presente in una vita, sia presente in una casa, sia presente in una chiesa e allo stesso tempo la parola di Dio è assente. È inconcepibile, perché quando Dio è presente, quando Gesù è presente in una casa, il Signore è interessato prima di ogni cosa alla parola, alla sua parola, che la sua parola sia predicata, che la sua parola sia annunciata. Se il Signore è presente nella tua vita, tu amerai la parola di Dio. Tu apprezzerai la parola di Dio, tu cercherai la parola di Dio. Se è presente nella tua famiglia sarà presente la parola di Dio. Sarà stimata la parola di Dio, sarà amata la parola di Dio, sarà apprezzata la parola di Dio, come quando è presente in una chiesa. Noi vogliamo venire qui in chiesa, non primariamente per i miracoli, grazie per i miracoli, Signore. Ma vogliamo venire prima di ogni cosa perché qui possiamo ascoltare la parola del Signore. Per questo, dice Gesù, io sono venuto, per predicare la parola. Vedete, chiunque può attirare una folle. A volte vediamo che tante folle sono attirate dai personaggi dello spettacolo, dello sport. Anche i predicatori possono attirare le folle. La differenza sta su cosa si dà alla folla, su cosa si fa della folla. Noi vogliamo annunciare la parola di Dio alle persone che sono intorno a noi. Gesù avrebbe potuto usare quell'occasione di grande notorietà per motivi personali, per aumentare la sua celebrità. Invece la prima cosa che fa il Signore è comincia a predicare la parola. La gente dice: siete venuti per i miracoli, ascoltate prima la parola di Dio. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, si seppe che era in casa, si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. Per Gesù era un'occasione straordinaria. Voi siete venuti per i fatti vostri e io invece faccio i fatti miei, cioè annuncio la parola di Dio. Annuncio la parola di salvezza. Questo non significa che il Signore non è interessato a risolvere i nostri problemi, ma certo che lo è. Questo significa che il Signore è più interessato, più di ogni altra cosa, a che noi ascoltiamo la parola di Dio. Molti in quell'occasione si aspettavano di vedere qualche miracolo, per questo erano venuti lì. Per Gesù invece era l'occasione giusta, meravigliosa, adatta, perché il suo messaggio più importante dei miracoli potesse essere annunciato a quella folla. Vedete, non sappiamo, io a volte ci penso, non so se lo fate voi, ma io a volte penso a queste cose, non sappiamo qual era il tema della predicazione di Gesù. Qui la parola non lo dice, ma certamente parlò di salvezza, perché per lui questo argomento era più importante che qualsiasi altro argomento. Gesù era molto più legato al tema della salvezza, più di ogni altro argomento. La predicazione è stata sempre fondamentale per la vita e il ministero di Gesù. E io spero che la parola di Dio, la predicazione, sia fondamentale per la vita, il servizio, il ministero di ciascuno di noi. La predicazione, che ci piaccia o no, che lo condividiamo o no, la predicazione è il metodo di Dio per raggiungere il cuore dei perduti con la sua infinita grazia. Amen? Non sono i miracoli lo strumento di salvezza, per quanto possono colpire, a volte possono accendere la scintilla nel cuore degli uomini. Il Signore non ha stabilito che i miracoli potessero dare salvezza. Sta scritto in Prima Corinzi: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti per la pazzia della predicazione. Amen. Per la pazzia della predicazione, l'attività principale della Chiesa deve essere la predicazione della parola di Dio. E questa vuole essere il fulcro del nostro servizio, del nostro stare insieme, dell'essere Chiesa, Chiesa del Signore Gesù Cristo. Amen. Ma naturalmente il Signore è grande, immenso, glorioso. Quando Gesù è presente la parola di Dio, ma non solo. Quando Gesù è presente, la sua potenza agisce. Amen. Perché il Signore non è solo parola annunciata, ma è parola predicata, è parola praticata, è parola attuata. E quindi il Signore è capace di dire, ma anche di fare, di dimostrare con i fatti che quello che Lui dice è potenza di Dio per chiunque crede. E mentre Gesù stava lì predicando, succede qualcosa di inaspettato, eh? Immaginate un po' che Gesù è qui in mezzo a noi, che sta predicando la parola. Ci state pensando? E a un certo punto cominciate a sentire dei rumori. Eh? Qualcuno comincia a segare qualche trave, spero non di quelle portanti, eh? E comincia a fare un buco nel tetto. Questo in qualche modo è successo in quella circostanza. Quattro uomini portano un loro amico da Gesù, perché questi uomini credono che Gesù può guarirlo. Gloria a Dio! L'aveva fatto prima. Ne aveva guarito tanti, anche stavolta egli può guarirlo. E c'era una folla però che impediva di entrare nella porta. E allora decidono, dal momento che credono che Gesù è la risposta al bisogno del loro amico, di calarlo dal tetto. Naturalmente i tetti a quel tempo non erano così, erano di ramoscelli impastati con del fango, erano tetti piani, non erano molto molto robusti, però in qualche modo erano solidi. Erano facilmente bucabili. E questi fanno questa apertura. E mentre Gesù predica, Gesù si vede arrivare quest'uomo davanti su una lettiga. Provate a immaginare un po' la scena. Io credo che subito Pietro avrebbe detto: adesso se si mette a piovere, era casa sua. Ai nostri tempi qualcuno avrebbe pensato: chissà se l'assicurazione adesso mi paga i danni. E la gente chissà cosa avrà pensato, ma guarda un po' questi sciagurati. Ma è il modo di agire, è una cosa non convenzionale, non è che tutti i giorni accadeva una cosa del genere. Provate un po' a immaginare lo stupore, la critica, anche a volte il giudizio della gente. Nulla di simile era accaduto prima, non ne abbiamo notizia. Ma io vedo che Gesù però non disprezza quello che questi uomini stanno facendo. E io mentre consideravo questo particolare dicevo: Signore, grazie per quando magari le cose sono poco convenzionali secondo un giudizio umano. Grazie perché noi vogliamo accettare quei momenti, quelle circostanze, quelle situazioni che provengono da te anche se non rientrano nei nostri programmi. Amen. Vogliamo dire: Signore, opera in mezzo a noi come tu vuoi, come tu desideri. Agisci, Signore, anche se a volte non comprendiamo, anche se la cosa va fuori i nostri schemi. Signore, opera in mezzo a noi. È importante considerare come veramente qui la situazione a un certo punto cambia. Non era programmato quello che stava accadendo. Una cosa da considerare è che questi quattro uomini amano il loro amico e sono disposti a fare ogni cosa sia necessaria per aiutarlo. Hanno avuto un grande coraggio. Il coraggio di fare cose difficili. E quando c'è vero amore si ha il coraggio di fare cose difficili. Cose umanamente impossibili. Non sarà stato facile salire sul tetto. Oh, con quell'ammalato, fare quello che hanno fatto. E qui la scrittura ci dice qualcosa di particolare. Gli altri guardavano il buco nel tetto. Gli altri stavano scostandosi per i calcinacci che cadevano addosso. Gli altri guardavano questi indisciplinati che facevano cose inusuali. Ma La scrittura dice Gesù. Cosa vede Gesù? Gesù veduta la loro fede. Gesù veduta la loro fede. Vedete? La fede è qualcosa che nasce nel cuore. Amen. Nasce nel cuore, ma poi si manifesta all'esterno. Loro avevano creduto in cuor loro nella potenza di Gesù e di conseguenza agirono. Amen. La vera fede non è mai interiorizzata e basta. La vera fede nasce nel cuore, ma poi porta ad agire. Porta ad operare. Questi uomini credevano che Gesù poteva guarire il loro amico, ma se se ne stavano a casa a parlarne soltanto, a dire sì, Gesù certamente che può guarirlo, oh certo che può, oh, l'ha fatto con quell'altro o con quell'altro ancora, e stavano lì a passare le ore, era una fede monca, non operante, inutile. Invece la loro è una fede meravigliosa. Crediamo che Gesù può guarire, andiamo da Gesù. Gloria a Dio! Crediamo che Gesù può guarirlo, andiamo subito da Gesù. Ma ci sono gli ostacoli, c'è la gente, non si può passare. E allora, se non si può passare dalla porta, troviamo un'altra via. Ma noi dobbiamo arrivare da Gesù. Gloria a Dio! Signore, dacci questa fede. Una fede che non si arrende ai primi ostacoli, alle prime difficoltà, una fede che non indietreggia, una fede che vuole arrivare fino in fondo. Amen? Fino in fondo. L'apostolo Giacomo dice: così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Se la tua fede è solo parlata, dichiarata e non è dimostrata, non agisce, è una fede morta, e una fede morta non può agire, non può produrre miracoli. Gloria a Dio, noi vogliamo una fede viva, che nasce nel cuore, ma si manifesta, opera meravigliosamente. La vera fede non è mai teorica, la vera fede agisce, la fede ha spinto questi uomini a fare l'insolito, perché credevano che Gesù poteva e voleva raggiungere il loro amico, poteva e voleva guarire il loro amico, e loro vogliono e fanno qualsiasi cosa sia necessario per portare quel paralitico davanti al Signore. E il Signore premia sempre la fede. Amen. Quella vera, non quella finta, diffidate dalle imitazioni, dalla fede parlata. Ah sì, io credo molto, credo. Sapessi quanto credo io, dichiaralo di meno e mostralo di più, faresti meglio. Amen. A volte incontriamo gente che ci dice quanto crede. Gesù premia sempre la fede. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E io credo che a quel momento ci fu un momento di silenzio. Ci fu un momento di silenzio. Dopo il primo momento di sorpresa, di sbigottimento, il tetto che si apre, poi credo che ci fu un momento di attesa, perché tutti volevano vedere la cosa eclatante, il paralitico camminare, invece Gesù che fa? I tuoi peccati ti sono perdonati. La gente avrà pensato, si saranno guardati i peccati, ma che c'entrano i peccati? Mica siamo venuti qui per i peccati noi. Noi siamo venuti qui perché il nostro amico è paralitico, deve camminare. Vedete, non credo che quegli amici abbiano compreso, e neppure la folla inizialmente ha compreso. Si saranno chiesti, ma che c'entrano i peccati? E qui Gesù dà una meravigliosa lezione sul senso delle priorità. Il problema principale di ogni uomo non è avere ottima salute, perché andare in ottima salute all'inferno non è che ci gratifica molto. Il bisogno principale di un uomo è essere salvato. Amen. Sapete, tanti saranno all'inferno e avranno goduto ottima salute qui sulla terra, avranno fatto tanta palestra, bodybuilding, non so cos'è, però non mi piace la parola, avranno fatto ginnastica, tante, oh, si saranno conservati molto bene nel fisico. Ma non è quella la cosa principale, è importante, certamente, noi dobbiamo custodire il nostro corpo, ma non è la cosa basilare. La cosa più importante è la salvezza. Amen. E qui Gesù dà un meraviglioso esempio, una meravigliosa lezione sul senso di priorità. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Anche se nessuno, forse in quel momento, neanche quest'uomo, si rende conto di quello che Gesù stava dicendo, quelle erano le parole che più di altri aveva bisogno di udire quell'uomo. Qualcuno, vedendo questa scena, pensa anche che, oltre a dare al Signore una lezione sul senso di priorità, sta pensando e pensa che quella malattia probabilmente era legata anche al suo personale peccato. Certamente non sempre è così, ma a volte accade che alcune nostre patologie fisiche o mentali possono essere legate a delle condizioni spirituali, a delle situazioni spirituali. Comunque sia, il Signore parla prima di tutto di salvezza. Parla prima di tutto di perdono. E poi è bella qui l'espressione. Come minimo noi gli avremmo detto: birichino, dal tetto devi arrivare. No, Gesù invece gli dice: figliuolo. Che bella espressione, figliuolo, che espressione affettuosa, un termine che esprime tenerezza. E questo è ciò che accade quando un peccatore va al Signore. Quando un peccatore va al Signore è trattato con amore, è trattato con affetto, è trattato con tenerezza. Qui il Signore gli dice: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vediamo qui esprimersi la tenerezza di un padre, di un meraviglioso padre, di un perfetto padre. Se sei salvato, tu sei un figlio di Dio. Amen. E se non sei salvato, il Signore sta aspettando il momento per poterti chiamare figliuolo. E se vai a Lui, chiedendogli perdono, pentendoti dei tuoi peccati, anche tu ascolterai le stesse parole: figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati. Anch'io l'ho ascoltato una volta questa parola, chissà quante altre volte il Signore me l'ha detto. Perché il Signore è un Padre meraviglioso. Egli ci perdona quando ci convertiamo, quando andiamo a Lui per la nostra salvezza, ma Egli ci perdona quando lungo il cammino cadiamo e ci rialziamo pendendoci del nostro peccato. Egli continua a dirci: figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dirà l'Apostolo Giovanni, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, gloria al nome del Signore. Se sei salvato, i tuoi peccati sono stati perdonati. Il tuo passato è stato cancellato. E dice il salmista: egli perdona tutte le tue colpe, come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Amen. Quando Gesù è presente, predica la parola, c'è presente la parola. Quando Gesù è presente, la sua potenza agisce. E che se ne dica, il modo migliore per vedere la potenza di Dio agire è in salvezza, e salvezza eterna. Mi piace quando il Signore guarisce. Oh, mi piace quando il Signore battezza con lo Spirito Santo. Gioisco quando il Signore libera, ma il mio cuore esplode quando vedo un'anima strappata all'inferno, salvata per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù il Signore, perché quella è un'anima salvata, salvata per l'eternità. E poi, quando Gesù è presente, dimostra la sua deità. Amen. La dimostra concretamente. La dimostra potentemente. Gesù ha appena dato a quest'uomo sconosciuto, ma non a lui, agli altri, il grande dono della salvezza, ma c'è sempre una parte critica che non condivide l'operato del Signore, eh? C'è sempre una parte critica che pensa che le cose debbano essere fatte in un modo diverso da come si stanno facendo. State tranquilli che sarà sempre così, eh? Sarà sempre così, ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti nelle vie del Signore. Infatti vedete che a un certo punto alcuni scribi che erano lì a godersi lo spettacolo, perché quello stavano facendo, non stavano credendo nel Signore, erano lì per curiosare, a un certo punto dicono in cuor loro, tra di loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Questi scribi erano quelli, come dice la parola, che scrivevano, eh? Scrivevano le scritture. A quel tempo non c'era la stampa. La parola di Dio, la scrittura, si copiava a mano, si scriveva a mano. E c'era una categoria di persone religiose dediti proprio a questa attività spirituale. Conoscevano bene le scritture. Quante volte le avevano copiate, ricopiate, lette. E a un certo punto dicono: ma quest'uomo sta bestemmiando, Dio soltanto può perdonare i peccati. Non si rendevano conto che stavano dichiarando Gesù Dio, perché Gesù aveva perdonato quei peccati. Non lo accettavano, la loro mente non era aperta, ma stavano dichiarando una grande verità: solo Dio può perdonare i peccati. Conoscevano le scritture, sapevano come stanno le cose, accusano Gesù di bestemmia, ma il Signore accetta la sfida. Infatti dice qui il nostro testo che il Signore capì i ragionamenti che c'erano nel loro cuore, seppe leggere con il suo spirito dentro di loro e dice: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Vedete, ciascuna di queste affermazioni è facile a dirsi. È facile a dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, tutti possiamo dirlo, eh? Io lo sto dicendo. È facile dire: prendi il tuo lettuccio e cammina, anche questo è facile dire. Ma c'è un po' di differenza. Quando io parlo di peccati perdonati è facile dirlo, e anche se accade, non sempre è facile dimostrarlo. Perché è una questione spirituale, una cosa che accade dentro, nella vita interiore di quell'uomo. E allora il Signore dice: dal momento che voi non siete spirituali, non volete credere col vostro cuore alla potenza di Dio, alla gloria di Dio, adesso vi darò una dimostrazione pratica. Pratica della potenza di Dio, pratica del fatto che io sono il Figlio di Dio. Nessuno avrebbe potuto avere la prova visiva che i peccati di quell'uomo siano stati veramente perdonati, ma tutti avrebbero potuto vedere il miracolo della guarigione. Tutti avrebbero potuto vedere quel paralitico camminare se il Signore avesse operato. E ora Gesù vuole dimostrare apertamente la sua deità, vuole dimostrare che il fatto che lui ha detto: i tuoi peccati sono perdonati, è la verità, e lo vuole dimostrare manifestando la sua potenza oltre le parole. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Gloria a Dio. Immaginate un po' quest'uomo, un po' indirizzito, un po' messo a disagio da quello che succedeva, il tetto davanti al Signore, la gente che critica, che non vede di buon occhio quello che sta accadendo. Quest'uomo è lì, sta aspettando, non c'è una parola riferita da parte di quest'uomo. Gesù parla con quelli che sono intorno, parla con quei scribi lì seduti, dice la scrittura. E dice a un certo punto: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. In questo momento Gesù voleva dimostrare che era il Messia, perché fin dall'antichità i profeti avevano detto che il Figlio di Dio avrebbe compiuto anche miracoli. Sta scritto in Isaia: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Allora si aprirono gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Gloria a Dio. Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità. Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Stavolta quell'ex paralitico non se lo fa ripetere due volte. Il verso dice: il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Gloria al Signore. Prima c'era folla, non si poteva entrare, ma adesso per quel paralitico fu facilissimo uscire, perché la gente vide quello che era accaduto. Questo paralitico prende, si carica il suo lettuccio e se ne va subito, dice quella parola, uso questo termine, subito se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano, glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Vedete, quando il Signore è presente, queste cose accadono. Amen. Ma voi credete che il Signore è presente qui in mezzo a noi? Certo che lo è. Certo che lo è. Noi non vogliamo essere come quegli scribi critici. No. Noi vogliamo essere come quei quattro amici. Vogliamo credere che Dio è la risposta al nostro bisogno. Non vogliamo vincolare Dio con i nostri giudizi o le nostre pretese. Vogliamo credere che Egli risponda ai bisogni e vogliamo essere saggi, chiedere al Signore di rispondere prima ai nostri bisogni spirituali e poi, perché no, anche a quelli materiali. In quell'istante quell'uomo realizzò la guarigione del cuore e poi realizzò anche la guarigione del corpo. Se il Signore perdona i tuoi peccati, tu diventi una nuova creatura. E questo è quello che desidera fare il Signore. La folla, dice qui la parola, stupì a causa del miracolo visto. E anche noi vogliamo continuare a stupirci per il meraviglioso modo di operare del Signore. Ma noi vogliamo fare una scelta quest'oggi. Vogliamo apprezzare più di ogni altra cosa la benedetta parola di Dio. Perché sta scritto: egli mandò la sua parola e li guarì. Perché sta scritto che per mezzo della sua parola noi abbiamo salvezza e vita eterna. Perché sta scritto che la sua parola è potenza di Dio per chiunque crede. Signore, vogliamo la tua parola. Vogliamo anche i tuoi doni. Ma prima di tutto vogliamo te. E poi vogliamo quello che tu hai da darci. Sia questo il nostro desiderio. E quest'oggi vogliamo prendere dalla mano di Dio quelle meraviglie che Egli ha preparato per noi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao, ciao, ciao, ben trovato, ben tornato. Ancora una volta grazie per averci trovati sulla scala delle frequenze, grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Benvenuto all'ascolto.

E ancora una volta, come facciamo abbastanza spesso, non ogni programma, ogni trasmissione, ma abbastanza spesso, voglio dire grazie a chi ci scrive, grazie perché ci ascolti, grazie perché sei membro attivo ed ufficiale e fedele del nostro programma di Hai letto il libro più letto?

Bene, se sei mio fedele compagno di viaggio, un amico pellegrino, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico, con l'undicesimo capitolo di questo libro, un capitolo molto interessante che segna un po' una svolta fra i capitoli che l'hanno preceduti, le preceduto e quelli che verranno dopo. Stiamo parlando in questo periodo delle proibizioni che Dio ha fatto circa certi animali da consumare. Alcuni animali potevano essere uccisi e mangiati, altri no. Abbiamo visto che tale comportamento era dettato sia da norme igieniche, ma anche una questione morale, morale appunto che aveva a che fare con l'obbedienza, con la sottomissione del popolo al volere di Dio. Quindi c'è un equilibrio, un delicato equilibrio fra questi due aspetti. Non dobbiamo dimenticare poi, come abbiamo detto, gli aspetti sociologici, storici dell'ambiente, degli usi e costumi di quei tempi. Il popolo di Israele non era sceso così dal cielo, non si trovava in un vuoto storico, era immerso, totalmente immerso, era parte integrante della società del suo tempo, quindi anche questo va tenuto nella giusta considerazione.

Abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo gli animali che Dio distingue. Ogni ruminante che ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa potrete uccidere e consumarne la carne. Solo questi non mangerete fra i ruminanti e fra gli animali dallo zoccolo spaccato. Il cammello, perché è un ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. L'irace, perché anch'esso è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. La lepre, che se è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. Il maiale, perché ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa ma non è un ruminante. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri. Sono impuri per voi. È interessante notare la questione del cammello. Leggendo cammello mi è venuto in mente l'episodio di Gesù quando parlava con i farisei. Gesù disse: guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ecco, questo animale non solo è poco commestibile, ma gli ebrei lo consideravano impuro, appunto. E ciò aggiunge una certa nota ironica all'osservazione di Gesù nei confronti dei farisei. Non ha nulla a che vedere con il libro del Levitico, ma così, leggendo del cammello, mi è venuto in mente quell'episodio che trovo molto interessante, abbastanza umoristico fra l'altro. Pensare a questi farisei che sono lì tutti intenti ad osservare le minuzie della legge, a filtrare il vino nei boccali perché non vi scenda neanche un moscerino, ma allo stesso momento ignorano cose ben più importanti. E Gesù paragona questo ignorare le questioni importanti della vita all'inghiottire un cammello. Il cammello, appunto, oltre a non essere piacevole da mangiare, era anche un animale impuro. Ma tornando al nostro libro del Levitico, quanto alla lepre, che abbiamo letto, con alcune traduzioni hanno coniglio, probabilmente si tratta piuttosto di un porcospino, corrispondente alla parola ebraica shafan. Nota infine che gli israeliti non dovevano avere contatti neanche con gli animali impuri morti, quindi non solo da vivi, ma neanche una volta morti. Poi Dio prosegue e dice: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti gli acquatici. Potrete mangiare quanti hanno pinne e squame, sia nei mari sia nei fiumi. Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame, li terrete in abominio. In altre parole, dovrete considerarli impuri. Non si toccano. Non mangerete la loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque, per voi è impuro. Non si tocca. I pesci accettabili quindi dovevano avere pinne e scaglie. E questa regola valeva sia per i pesci di acqua dolce che per quelli di mare. Non si potevano mangiare le creature che strisciano nell'acqua. E questa proibizione escludeva dalla dieta degli israeliti una grande quantità di specie. Non vengono forniti esempi, probabilmente perché la distinzione è molto chiara, molto netta. Israele si riforniva di pesce dal Mar Mediterraneo, dal mare di Galilea e dal fiume Giordano. Il pesce era un alimento fondamentale nella dieta del popolo. Pensa che una delle porte di Gerusalemme si chiamava la porta del pesce. Difatti era qui che veniva portato il pesce proveniente dal Mediterraneo. È interessante che ai tempi di Neemia questo creava un grosso problema, perché i pescatori solevano portare il pesce in città proprio nel giorno del sabato. Questo episodio viene descritto nel libro omonimo, nel libro di Neemia, al 13° capitolo. Quelli che studiano il Nuovo Testamento non possono fare a meno di constatare il ruolo giocato dal pesce nel ministero, nel terreno di Gesù Cristo. Infatti, i primi suoi discepoli erano pescatori
E Gesù disse loro, per esempio, che sarebbero divenuti pescatori, ma di uomini. Tanti degli episodi sono stati raccontati in villaggi di pescatori, tanti dei suoi ascoltatori erano pescatori, quindi insomma il pesce era un elemento importante della vita quotidiana del popolo di Israele. Gesù un giorno, parlando di pesce appunto, disse che il regno di cieli è come una rete che ha preso pesci buoni e pesci cattivi. Questo episodio lo si legge nel Vangelo di Matteo, al 13° capitolo. Ma come si poteva distinguere pesci buoni da quelli cattivi? Beh, non dipendeva dalla loro grandezza, ma dipendeva dalla legge scritta nel libro del Levitico. Un pesce che ha le pinne e le scaglie è puro o buono. Un pesce che non aveva, o un animale, o un qualcosa, insomma, che non aveva pinne e scaglie, doveva essere rigettato in acqua. Quindi, come vedi, il libro del Levitico ha avuto una storia molto lunga. Non è la sua storia, il suo messaggio non è relegato soltanto al tempo in cui scrisse Mosè, ma anche ai tempi di Gesù aveva ancora molto da dire. E le lezioni spirituali, le lezioni morali dietro il messaggio pratico, concreto, sono valide ancora per noi oggi, come abbiamo avuto modo già di vedere diverse volte e come continueremo ad esplorare man mano che andremo avanti.

Proseguendo nell'esame, nel resoconto del libro del Levitico, l'undicesimo capitolo, troviamo che poi Dio dà un elenco di uccelli che non si possono mangiare. E l'elenco di primo acchitto, così da una prima lettura, sembra strano. Insomma, perché non poter mangiare certi uccelli? Come mai il gabbiano, per esempio, non poteva essere ucciso e consumato? O aquile o altri che vengono qui elencati? Corvi, struzzo, civetta, gabbiano, altre varie specie di sparvieri, il cigno, la cicogna, gli aironi e così via. Come mai? Probabilmente perché questi uccelli, fra l'altro, si cibano di animali morti, di pesci e di altri volatili morti. Qui abbiamo quindi un elenco, fra l'altro, anche di uccelli che si trovavano a quel tempo in Palestina. Questo dimostra anche che la legge mosaica rispecchia il contesto sociale e geografico in cui il popolo di Israele era inserito, e questo è quello che abbiamo cercato di dire di volta in volta, di non leggere la Bibbia in modo astratto, ma tenendo presente tutte le varie condizioni presenti al tempo in cui il testo biblico è stato redatto e le condizioni di coloro che leggevano il testo nel loro tempo, nel loro contesto. In ogni caso, anche questo elenco di creature pure ed impure compilato da Dio ci dice che dobbiamo continuamente operare delle scelte, anche noi, riguardanti la nostra condotta, la nostra posizione, la nostra testimonianza, così come gli israeliti erano chiamati ad operare scelte in campo dietetico e morale, anche noi siamo chiamati ad operare delle scelte in campo morale e spirituale. Questo passo in particolare getta luce anche sull'esperienza fatta da un profeta, il profeta Elia.

Elia infatti fu nutrito dai corvi, uccelli considerati impuri. C'è da chiarire però che il profeta non mangiò i corvi, furono i corvi però a portargli da mangiare, come si legge nel 17° capitolo del primo libro dei Re. E si trattò di un'esperienza sicuramente umiliante per questo profeta, per questo uomo di Dio, che però ubbidì scrupolosamente a Dio. Nonostante si trovasse davanti ad uccelli che lui come ebreo doveva considerare e considerava impuri, ha permesso però che questi uccelli provvedessero da mangiare. Perché? Perché Dio aveva stabilito così. Ripeto, Elia non ha ucciso, non ha consumato la carne dei corvi. In ogni caso, è stata un'esperienza singolare, è un'esperienza senza dubbio di obbedienza, di sottomissione. Poi Dio prosegue e dice: sarà per voi in abominio, sarà per voi impuro anche ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, potete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sulla terra. Quindi, questo cosa significa? Significa che potevano mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acride e ogni specie di grillo. Ma ogni altro insetto alato che ha quattro zampe lo terrete come impuro. Nota in particolare che si potevano mangiare, si potevano consumare quattro specie di cavallette, e anche questa norma riflette gli usi relativi ad un'epoca e ad una regione. Ricorderai che Giovanni Battista, per esempio, si nutriva di miele selvatico e cavallette. Ora magari tu e io storciamo un po' la bocca davanti al pensiero di dover mangiare una cavalletta o un grillo. Però, insomma, per quei tempi e per quella cultura, quella società, andava bene così. Io preferirei qualcos'altro, comunque. De gustibus. Troviamo ora altre norme nei versetti che vanno dal 24 al 28 che riguardano il contatto con animali morti. Per i seguenti animali diventerete impuri. Chiunque toccherà il loro cadavere sarà impuro fino a sera. Chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino a sera. E riterrete impuro ogni animale che ha l'unghia ma non divisa da una fessura, quindi da uno zoccolo, e non rumina. Chiunque li toccherà sarà impuro. Quindi si rimaneva impuri venendo a contatto con animali impuri morti con i loro cadaveri. Ora, il principio igienico-sanitario mi pare ovvio, ma al di là di questo c'è anche un principio morale, un principio implicitamente espresso, ed è questo: ci si contamina spiritualmente venendo anche solo a contatto con il male. Tale principio viene ribadito da un profeta, il profeta Aggeo, che dice così: così parla l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti sulla legge intorno a questo punto. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane o una vivanda cotta o del vino o dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno esse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. E Aggeo, a sua volta, riprese: se uno, essendo impuro a motivo di un morto, tocca qualcuna di quelle cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero: sì, diventerà impura. Cosa possiamo imparare noi da questo episodio, che sembra così rimosso dalla nostra realtà, a dire il vero? Un profeta innanzitutto, poi dei sacerdoti che parlano di vesti, di vesti lunghe, i cui lembi toccano del pane, una vivanda e queste cose qui, insomma, non hanno a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni. Eppure c'è un principio, una lezione anche per noi. La purezza, la santità, non si trasferisce per contatto,
In altre parole, io non divento una persona consacrata, una persona retta, una persona giusta, solo perché mi trovo fra persone giuste, rette e consacrate. Non divento un cristiano solo perché mi trovo fra gente religiosa. Non divento cristiano neanche stando fra cristiani. Divento un cristiano, divento una persona e un seguace di Cristo solo per mia decisione personale. Ma, attenzione, il peccato, il male, l'impurità si trasferiscono anche solo per contatto. In altre parole, è impossibile ottenere santità da ciò che non è santo, mentre invece è possibile contaminarsi con il male che ci sta attorno. Com'è possibile questa cosa? La giustizia, la santità, sono aspetti del carattere della persona che vanno coltivati. Con il tempo, l'applicazione, lo studio, la disciplina. Il male che ci sta attorno imprime una pressione, esercita un'attrazione, un magnetismo sulla nostra natura. E quindi è molto più facile essere contaminati dal male. Ed è impossibile diventare santi, diventare persone giuste, rette, cristiani consacrati, solo stando a contatto con persone che sono tali. Ci possiamo sporcare con il male e con il peccato, stando con persone che sono già sporche di male e di peccato. Questo ci parla della potenza del peccato, di quanto sia facile cadere nella sua trappola. E quanto sia invece arduo e difficile il cammino e il pellegrinaggio sulla strada della santità, della consacrazione. Quanto non venga naturale prendere Dio sul serio e prendere sul serio il nostro rapporto con Lui.

Bene, purtroppo questo è tutto, dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione è terminato, si conclude qui. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossima occasione di nuove scoperte. Ancora grazie e un forte abbraccio dal tuo Maurizio. A risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Ed eccoci all'immancabile appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri al microfono, amici, benvenuti a tutti quanti voi. Il brano che è già iniziato e che fa da sigla per il programma di oggi è una bella canzone del gruppo Daughters of Glorious Jesus. Si intitola The Greatest, cioè il più grande. Fra un attimo vediamo anche la traduzione. È un brano lunghissimo, avremo tempo di ascoltarlo.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Questa è la prossima canzone, in qualche modo legate al Salmo 24, e poi ancora Obesità, Francesco Cossiga. Ecco, beh, detto così mi rendo conto che confonde un po' le idee, ma forse stimola, e almeno mi auguro, la vostra curiosità. Ecco, tutto questo oggi a Contrappunti, quindi restate con me. La traduzione di questa canzone dice, che tra l'altro è in ghanese: sei il più grande, mio Dio, sei la rocca eterna, il grande re, dimoriamo nel Signore, tu sei lì eternamente. Se dimorate in Lui, dimorate nella roccia. Se Lui è con voi, chi potrà essere contro di voi? Beato chi si rifugia in Dio, egli porrà la sua fede in Lui e non temerà mai. Egli è ben stabile come il monte Sion ed è come un albero piantato vicino al fiume, le cui foglie non appassiscono, e qualunque cosa egli faccia avrà una buona riuscita. Gesù, Signore Dio, ti loderò. Gesù, roccia eterna, quando tu parli l'acqua sgorga dalla roccia e quando parli si forma una strada in mezzo al mare. Gesù, se non avessi te sarei perso. Nella tana dei leoni tu mi hai salvato, nelle tenebre tu sei la mia luce e nelle difficoltà sei il mio avvocato. Gesù, Dio degli eserciti, io ti loderò, tu sei la roccia eterna e la tua parola ha creato il cielo e la terra. Il grande mare porta anch'esso la tua firma. Signore, ti loderò e se non avessi incontrato te sarei perduto. Lasciate che io dimori in lui.

e devo sfumare, come vi dicevo, una canzone lunghissima. Ce l'hanno presentata il gruppo Daughters of Glorious Jesus, si intitolava The Greatest, cioè il più grande. Obesità, obeso, che brutta parola. Il suono stesso sembra un po' osceno. Ecco, sì, lo sappiamo che l'obesità può essere una vera e propria malattia e che non è bello prendere in giro o offendere chi ha dei problemi di peso che non riesce a risolvere. Però non si può negare che a volte i problemi di peso pesano veramente, non solo su chi è obeso, ma anche sui familiari, sugli amici, sui vicini. Un esempio: dopo un volo transatlantico, un passeggero della Virgin Atlantic ha fatto causa alla linea aerea e ha ricevuto un risarcimento di 20.000 euro a motivo del suo compagno di viaggio, l'obeso che occupava la poltroncina vicina, anzi che straoccupava. La causa era basata sul fatto che il passeggero vittima ha subito una trombosi che è stata attribuita al suo essere schiacciato durante il viaggio dalla mole travolgente del suo vicino. Un fattore fondamentale dell'esistenza umana era chiuso sapientemente in una frase dell'Apostolo Paolo: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Il senso particolare della frase di Paolo riguarda il fatto incredibile che ogni persona credente è legata a Cristo in ogni sua azione, perché Cristo stesso vive e si rivela in lui. Però, ecco, in un senso più largo e per niente banale, è anche vero che nessuno di noi vive o muore senza che ciò che facciamo non coinvolga moltissime altre persone. La vita umana non può essere calcolata come la somma di un numero più o meno esteso di esseri solitari e ininfluenti. Ecco, la tua vita oggi toccherà decine, forse centinaia di altre persone, a cominciare da chi vive con te in famiglia, nel tuo palazzo oppure nelle strade che percorri, a chi frequenta i negozi in cui fai la spesa e addirittura a chi provvede ai servizi che rendono la tua vita più comoda. Per non parlare poi degli effetti che tu hai su queste persone e che produrranno di conseguenza per mezzo loro effetti positivi o negativi anche su altri. Ecco, se siamo credenti e viviamo e parliamo da veri credenti, le nostre azioni, le nostre parole di oggi impatteranno direttamente decine di persone e indirettamente forse anche migliaia. E ovviamente se siamo veri credenti e non viviamo e parliamo da veri credenti, ecco, l'impatto ci sarà lo stesso, ma ovviamente con risultati che potrebbero essere per qualcuno disastrosi. In altre parole, non dobbiamo fare dei viaggi oltre oceano in aereo per toccare la vita di qualcuno con l'amore, la sincerità, la giustizia, la correttezza, la pazienza e la gioia che Dio ha messo nella nostra vita. Come sempre, vale la pena di pensarci. Questo è Michael English, Lift up your heads, O gates, alzate i vostri portali o porte.

0: Alzate i vostri portali, o porte, dicono le parole della canzone. Alzatevi, o porte eterne, e il Re della Gloria entrerà. Chi è il Re della Gloria? Il Signore forte e possente, il Signore possente in battaglia. Alzate i vostri portali, o porte. Alzatevi, o porte eterne, e il Re della Gloria entrerà. Chi è il Re della Gloria? Il Signore degli eserciti. È Lui il Re della Gloria.
1: Contrappunti.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Che cosa hanno in comune le prime due canzoni che abbiamo sentito oggi e il Salmo 24 che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Pino Colizzi? Fra un attimo lo scoprirete. È successo qualche tempo fa, un gruppo di traduttori cattolici della Bibbia voleva tentare di rendere più accettevole, più politicamente corretto un nome di Dio, appunto, in una nuova traduzione. E l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, scrisse in quell'occasione una lettera al direttore del Corriere della Sera per esprimere con forza, come era suo stile, la sua ferma opposizione a una possibile nuova traduzione di una frase biblica. Ecco quanto sto per condividere con voi è tratto da un articolo a firma di Guglielmo Stendridge apparso su un numero del mensile La Voce del Vangelo. Cossiga si riferiva a una nuova traduzione della Bibbia a cui alcuni studiosi della Chiesa romana avevano lavorato dal 1998. Ecco, la frase che trovava Cossiga non consenziente era quella che appare numerose volte nell'Antico Testamento, prima l'abbiamo ascoltata anche dal Salmo 24. La frase è questa: Dio degli eserciti, che una parte del gruppo traduttori aveva proposto di sostituire con le parole Dio dell'universo. Ecco, nel mondo moderno, con la sua cultura politically correct, cioè politicamente corretto, diversi passi dell'Antico Testamento feriscono le sensibilità dei partigiani del pacifismo, dell'ecologia e della pace fra le religioni. Probabilmente il tentativo di togliere di mezzo la frase Dio degli eserciti cercava di venire incontro a queste sensibilità, quindi evitando che si pensasse a Dio come a un Dio della guerra, un Dio delle conquiste territoriali, dello sterminio dei nemici. Nella sua lettera Francesco Cossiga attaccava il pensiero di semi-pelagianesimo basato su un ottimismo puramente terreno, insieme con la semi-eresia del pacifismo come valore umano e cristiano preminente. Egli notava che la forza era stata spesso usata a fin di bene e che in un mondo in cui esistono il peccato e il male non se ne può fare a meno. Quindi teniamoci in fedeltà teologica e letterale all'Antico Testamento, all'appellativo e alla invocazione al Dio degli eserciti, e non indulgiamo in un banale umanesimo naturalista con aspetti di immanentismo semipelagiano, chiamandolo, cosa ovvia ma limitativa, solo e soltanto Dio dell'universo. Ma anche continuiamo ad appellarlo e invocarlo come Dio degli eserciti. Ecco, Cossiga, dicendo questo, aveva ragione a dire che il termine Dio degli eserciti è una traduzione letterale e fedele ai testi di lingua ebraica dell'Antico Testamento, e che perciò non va assolutamente cambiata, solo per andare incontro appunto al pensiero attuale. Ecco, ma c'è da dire che aveva torto applicando questo termine agli eserciti umani e alle battaglie delle armi. Non è infatti questo il significato vero dell'uso dell'Antico Testamento. Il rabbino di Milano aveva quindi corretto il tiro in una risposta apparsa sempre sul Corriere della Sera qualche giorno dopo. L'espressione originale ebraica Tzevaot, non so se l'ho detto bene, comunque questa è la parola che citava il rabbino e che segue nella Bibbia il nome di Dio e che viene di solito tradotta con eserciti, in realtà non fa riferimento ad eserciti nel senso di insieme di uomini armati e bellicosi, ma a un altro genere di eserciti. Si tratta di schiere angeliche o celesti formate da esseri spirituali. Ecco, gli eserciti del Signore sono celesti e vogliono illustrare la sua autorità e controllo di tutto il creato. Per realizzare questo, quindi, non si serve di eserciti e di armi moderne. Infatti un passo bellissimo, conosciuto certamente da tutti, è quello riportato nel Vangelo di Luca al capitolo 2, dove si parla degli eserciti del Signore. È scritto: e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E com'è finita questa storia? Beh, alla fine il comitato di traduttori ha deciso di lasciare inalterato il testo in questa nuova traduzione, mantenendo quella precedente, e cioè Dio degli eserciti. Allo stesso tempo, comunque, è giusto che i credenti stiano attenti ai cambiamenti che ogni nuova traduzione della Bibbia porta, perché è molto raro che siano fatti per meglio conformarsi al testo originale, ma piuttosto sono fatti per venire incontro a una mentalità moderna. E questa in fondo non ha in simpatia il vero e a volte scomodo testo della Bibbia. Spesso anche le traduzioni fatte da studiosi evangelici con le migliori intenzioni di portare il messaggio della Bibbia al mondo odierno con parole semplici e attuali finiscono poi in una semplificazione che riduce o distorce il significato originale degli autori sacri. La traduzione diventa più facile da leggere, è vero, ma non risulta più utile allo scopo di aiutarci a comprendere il pensiero che Dio ha voluto rivelarci.

Julim Barbosa, adoro adorarti, era questo l'ultimo brano in programma quest'oggi. Bene, a questo punto amici non mi resta che farmi da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti, vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero, come sempre vi invito a restare ancora con noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: La famiglia è l'argomento di conversazione di già diverse puntate della rubrica Detto fra noi. E quest'oggi vogliamo intraprendere l'argomento dei figli. Prima di farlo, però, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

La famiglia è composta dal marito, dalla moglie e, laddove ve ne fossero, dai figli. Naturale, no? Prima di parlare proprio dei figli in particolare, dei loro doveri e, perché no, anche dei loro diritti, vogliamo cominciare a farlo parlando dei genitori. Fino a questo momento abbiamo parlato dei genitori in qualità di marito e moglie. Adesso vogliamo parlare della coppia in qualità di genitori. Ebbene, i genitori per il Signore sono i primi e diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione. Da quanto possiamo capire da quella parte degli ultimi discorsi di Mosè, dedicata ai doveri dei genitori verso i figli, nella famiglia il padre doveva essere il garante dell'obbedienza alla legge ed aveva la diretta responsabilità di trasmetterne la conoscenza ai figli. Inoltre, l'insegnamento della parola di Dio doveva avere, nella disposizione dichiarata dal Signore stesso, un carattere prima di tutto familiare, e ciò chiamava chiaramente in causa la responsabilità dei genitori, la loro fede, il loro impegno. La responsabilità di entrambi i genitori veniva chiamata in causa, quindi non soltanto quella del padre. È il libro dei Proverbi, infatti, ad indicarci anche la responsabilità della madre. Se noi leggiamo al capitolo 1, versetto 8 dei Proverbi del saggio Salomone, è detto: «Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non ricusare l'insegnamento di tua madre». E ancora, nello stesso libro, al capitolo 6, al versetto 20, si parla degli insegnamenti di tua madre. Il Nuovo Testamento conferma questa diretta responsabilità dei genitori. Leggendo Efesini capitolo 6, versetto 4, appare chiaro che una famiglia illuminata dalla fede vivente dei genitori costituisce l'ambiente adatto per un equilibrato sviluppo del bambino, e che l'armonia e la globalità di questo sviluppo dipendono dal senso di responsabilità con cui i genitori vivono il loro ruolo di educatori e di insegnanti. I genitori cristiani, chiamati in senso generale ad essere testimoni della loro fede nel Signore, devono vivere la testimonianza innanzitutto in famiglia, insegnando ed educando per condurre i loro figli a Gesù, come anche loro un giorno vi sono stati condotti. Questo condurre i figli a Cristo si realizzerà quotidianamente proprio nello spirito di una piccola comunità. I genitori cristiani devono infatti sapere che il loro primo campo di missione sono i figli. Ma, come ha detto qualcuno, purtroppo in questo campo ci sono più dimissionari che missionari. Ebbene, davanti a questo triste quadro, Satana si frega le mani, perché se le cose stanno così, la prossima generazione sarà per lui una facile preda. È urgente, quindi, mettersi al lavoro perché tutti coloro che si richiamano a Cristo hanno il dovere di tenere alta la parola della vita, perché illumini il cuore degli uomini e, prima di tutti, i figli. I giovani e le giovani che saranno le autorità delle future generazioni. A proposito di questa responsabilità, è importante, a mio avviso, tenere presente alcuni pericoli che i genitori cristiani devono evitare. Prima di tutto, non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di educatori, né alla Chiesa, il cui insegnamento dovrebbe costituire non il solo cibo che i bambini ricevono, ma un cibo che complementi l'alimentazione già ricevuta a casa. Né tantomeno devono delegare questa responsabilità alla scuola o alla società, dove succede sempre più spesso che i bambini vengano nutriti con un insegnamento scientifico, morale e religioso che costituisce un vero e proprio cibo guasto ed avariato, perché trasmette nozioni generalmente partorite dall'ideologia materialistica o comunque da un'ideologia che sempre più disdegna il timore dell'Eterno. Ciò non significa certamente che i bambini debbano essere tenuti in casa o che i genitori cristiani debbano fiutare il ricorso obbligatorio e indispensabile alle strutture di istruzione pubblica. Anzi, sono convinto che una famiglia cristiana sarà sana quando eviterà ai figli un'impostazione chiusa riguardo al mondo che li circonda. Non possiamo, infatti,
Rinchiudere i nostri figli in una specie di santa torre che al momento della prova si dimostrerà inevitabilmente molto più espugnabile di quanto avessimo pensato. Non possiamo e non dobbiamo, cari amici. Isolare i nostri figli all'interno del nucleo familiare significherebbe rendere debole il loro carattere. Significherebbe rendere improprio il loro giudizio delle persone, dei fatti, della vita e di loro stessi, pregiudicando in questo modo tutta la loro esistenza. Gesù ha chiesto al Padre, parlando dei credenti: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Queste parole, che hanno una carica di profonda saggezza anche a proposito dell'educazione dei figli, dovrebbero, a mio avviso, essere oggetto di una seria riflessione da parte nostra come genitori. Quindi i genitori non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di insegnare, ma non devono neppure isolare i figli dagli insegnamenti del mondo che essi prima o poi finirebbero comunque con l'ascoltare o con ricevere. Proprio in funzione di responsabili diretti dell'insegnamento e dell'educazione, i genitori devono educare i loro figli al confronto. Devono abituarli cioè a parlare per confidare e comunicare gli insegnamenti, i modelli di vita conosciuti fuori casa, per discuterli insieme, per confrontarli con gli insegnamenti e i principi di quella che è l'autorità di vita e di comportamento della famiglia cristiana, cioè la parola di Dio. Questa, a mio avviso, è la strada da percorrere per realizzare l'essere nel mondo e l'essere preservati dalla sua influenza. In sostanza, i genitori non sono chiamati soltanto ad esercitare l'influenza diretta e decisiva sui loro figli, ma sono chiamati anche a filtrare tutte le influenze che i figli ricevono dall'esterno. L'ambiente familiare deve funzionare in pratica da depuratore.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Una delle domande che spesso viene fatta al nostro centro di consulenza cristiana, dove per oltre 14 anni ho trattato con persone dando consigli e studiando i loro problemi, e dove ogni anno più di 100 pastori eppure vengono istruiti, è questa: ho perdonato, ma non posso dimenticare l'offesa ricevuta. Questa domanda mi è fatta molto spesso da donne, benché pure qualche uomo me la rivolga, e subito voglio dire che tale domanda dimostra che chi la fa non ha affatto perdonato. E voi potrete rispondermi: ma come no? Io ho perdonato davvero. Ho perdonato e sto cercando di dimenticare il male ricevuto, o mi ci provo, tento ogni giorno, e sto cercando di dimenticare tutto. Ebbene, datemi un momento del vostro tempo, vedrete, non è che io voglia accusarvi di serbare in voi rancore o di dire che voi siete guidati da ulteriori motivi. Sono sicuro infatti che siete sinceri e che i vostri motivi sono genuini, ma può darsi benissimo che voi non abbiate la giusta cognizione sul perdono e di che cosa esso consista. E così può darsi che voi non abbiate concesso ancora il vostro perdono. Così, quando mi sento dire da qualcuno che cercano di controllare i loro sentimenti e provano di agire giustamente, io subito ricevo l'impressione che un perdono genuino non è stato ancora concesso, perché ecco, sono passate settimane e mesi e ancora siete imbronciati e offesi, e il male che avete ricevuto non è stato affatto dimenticato. Così oggi vogliamo esaminare questo problema e voi, amici, datemi la vostra attenzione. Facciamo un passo alla volta. Prendiamo per esempio una situazione. Diciamo che qui c'è un marito che ha tradito la moglie e ha avuto relazioni sessuali con un'altra donna. La moglie lo ha scoperto e questa coppia è passata attraverso seri guai. Il marito ha confessato, ha ammesso tutto, si è pentito e ha chiesto alla moglie che lo perdoni. Forse il pastore della chiesa c'era pure di mezzo e lui è testimonio che il marito ha espresso contrizione e ha chiesto perdono, e che la moglie ha detto: sì, io ti perdono. E diciamo che il marito da quel momento in poi è stato fedele e ha fatto ogni cosa possibile per essere gentile ed essere un buon marito. Ha lasciato le vecchie amicizie, ha perfino cambiato lavoro per cercare di stancarsi completamente dal passato, e la moglie ben sa che egli non può far altro assolutamente. È buono, lei è fedele, ma ecco che lei durante il giorno si mette a pensare a quel fatto e si dà a fantasticare, a immaginarsi il marito nel letto con quell'altra, e si ferisce nell'animo cercando di pensare alle parole che lui le diceva quando quella lo aveva fra i bracci, e così comincia a fremere, a piangere, diventa depressa e piena di risentimento. E il marito

dice: «Come? Ancora ti sei messa a pensare al passato?» E la moglie, singhiozzando, gli dice che sì, che cerca di levarselo dalla mente, ma che è un chiodo fisso lì, e che sì, lei gli ha perdonato, ma che quello che lui ha fatto, no, non può mai dimenticarlo. Ebbene, se questo fosse il vostro caso e se così vi sentite, io posso dirvi che non siete accurati nel dire che avete perdonato, perché se non potete dimenticare, voi no, voi non avete ancora perdonato. Lasciate che vi spieghi. La Bibbia mai insegna che si deve perdonare e dimenticare? Mai del resto avete letto questo comandamento nella Bibbia? Semplicemente Dio ci comanda di perdonare, come per esempio in Luca 17,3, dove è scritto: «Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli». Ora, come potete dimenticare l'offesa ricevuta? Perdonando completamente chi ve l'ha fatta. E qui è da considerare il fatto che voi possiate considerare il perdono come una sensazione. Forse pensate che il perdono è qualche cosa che dovete sentirvi di fare, e dovete farlo gradualmente, attenendo in voi la giusta attitudine e i sentimenti necessari. Ma guardate che non è così. Il perdono fondamentalmente è una promessa, e non lo dimenticate mai. E anche se non vi sentite di fare una promessa, voi la potete fare. E quando vi sentite che non potete mantenerla, voi dovete mantenerla lo stesso. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi fuori a cena questa sera, e poi alla fine della giornata egli è stanco, è spossato dal lavoro e non se la sente perché ha un cattivo mal di testa e potrebbe cercare di starsene fuori, ma ha promesso. Voi vi siete preparata e ora, se la senti o no, è meglio che mantenga e vi porti fuori, se no davvero troverà un bel mal di testa. Ebbene, anche voi, se fate una promessa, sapete che dovete mantenerla, anche se poi non vi piace, e questo è il punto principale. Il perdono è una promessa. Come lo si può classificare così? Perché così è il perdono di Dio, e noi dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato a noi. Così almeno ci dice Efesini 4,32. Cosa fa Dio quando ci perdona? La Scrittura ci dice che Egli non si ricorderà più i nostri peccati né le nostre iniquità. Questa è una promessa. Oh, che bello che Dio ci perdoni in questa maniera, senza più ritornare su a ricordarci l'offesa nostra. E Dio lo fa perché Dio mantiene la sua promessa. Così, se vostro marito o un'altra persona ha peccato contro di voi, che so, forse vostra suocera o un amico o un vicino, un membro di chiesa, e poi è venuto da voi e vi ha chiesto di perdonarlo, e voi avete detto sì, io ti perdono, voi avete fatto una promessa, la promessa che voi mai più rinfaccerete quell'offesa a quella persona. E cosa questo implica? Beh, almeno tre cose. Primo, che voi non ricorderete più a chi vi ha offeso l'offesa fatta, poi che voi non ne parlerete ad altre persone provocando in tal maniera delle maldicenze e dei pettegolezzi, e poi, e questa è la più importante, che voi non tornerete a ripensarci, a rimescolarla coi vostri pensieri, rievocandola nella vostra mente e reminiscendo su essa fin tanto che divenite tristi e pieni di depressione. Certo, si sa, ci sono cose che vengono in mente e che non possiamo evitare di pensarle, ma d'altra parte non dovete neppure trattenervecele, non dovete dare alloggio nella vostra mente a tali reminiscenze, poiché esse non possono far altro che farvi soffrire e irritarvi verso chi vi ha offeso e indirettamente punire di nuovo con la vostra attitudine chi avete perdonato. Ora, ci sono modi per dimenticare, per cercare di seppellire per sempre dolorosi ricordi, e di questo vi parleremo nella prossima trasmissione, che spero non vorrete perdere. E allora vi insegnerò dei modi che vi permetteranno di dimenticare codeste cose e di rincantonarvi da qualche parte e

miserarvi e a torturarvi di nuovo per qualche cosa che nel passato qualcuno ha fatto contro di voi. Ma per ora ricordatevi che il perdono è una promessa per cui voi date la vostra parola di dimenticare l'offesa recatavi, e perdonare significa che voi non riporterete più in ballo la faccenda, che non la discuterete con altri e che non la rimescolerete mai più nella vostra mente. E se fate queste cose, se cesserete di pensarci e di parlarne, ecco che ben presto questi pensieri non vi turberanno più. Questa è la ragione per cui insisto che il vero perdono significa fare la promessa di dimenticare l'offesa e di mantenerla. E se anche queste cose si affacceranno nella vostra mente, è vostro dovere di sopprimerle e di scacciarle. Se questa sarà la vostra attitudine, vedrete che ben presto il vostro problema svanirà da se stesso. O Signore, ti preghiamo che tu aiuti le persone a perdonare veramente e come risultato anche a dimenticare le offese ricevute. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 10. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. E diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima: pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato. Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la potestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: nella legge, che sta scritto? Come leggi? E colui rispondendo disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo, come te stesso. E Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e, vedutolo, ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fai tu il simigliante». Or, mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna, per nome Maria, lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte, che non le sarà tolta».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Ottava puntata.
3: Pietro Van Worden, un bravissimo organista olandese, durante l'occupazione tedesca in Olanda, fu imprigionato per qualche tempo nel carcere di Amsterdam. Mentre si trovava dietro le mura della prigione, egli fece il suo incontro personale con il Salvatore, incontro che cambiò tutta la sua vita. Una volta liberato, fu deluso dal misero clima spirituale della propria chiesa, perciò pregò il Signore di condurlo ad una chiesa veramente viva, dove la sua fede sarebbe stata fortificata. Nel libro che scrisse più tardi sulla sua vita racconta: ogni sabato guardavo sul giornale la pagina degli annunci dei culti delle differenti chiese e comunità religiose. Poi, un sabato, fui colpito da una notizia piccola e apparentemente insignificante. Si trattava di una comunità che portava il nome di Cappella Emanuele. Si trovava in un quartiere malfamato della città. Chiesi spiegazioni a mio padre, che dopo una breve riflessione mi rispose: «In ogni caso tu non devi andare là. Ti proibisco di mettere piede in quell'assemblea, sono tutti un po' toccati». Tanto bastava a svegliare la mia curiosità. Valeva la pena che imparassi a conoscere questa gente un po' toccata. La domenica seguente quindi partii per la Cappella Emanuele. Tanto, data la guerra, c'era un'interruzione della corrente elettrica e il mio organo in chiesa sarebbe stato muto per un bel po'. Quando arrivai sentii giungere fuori dall'edificio una melodia cantata e suonata in un modo veramente deplorevole. Oltre a ciò era un tipo di musica che i circoli religiosi tradizionali condannavano sdegnosamente. Come amatore di musica classica entrai nella piccola chiesa molto mal disposto. E poi, quando su un pulpito passato di moda il predicatore aprì bocca, ne fui scandalizzato. Non parlava nemmeno correttamente la madrelingua. Si esprimeva in un modo spaventosamente primitivo. Qualcuno nell'assemblea pregò in termini più o meno maldestri. Poi fu introdotto il sermone. Ricordo ancora il soggetto: «Non lasciatevi mettere sotto il giogo della servitù». Affrontò il problema come se stesse leggendo nel mio cuore. Non erano più belle parole buttate al vento e destinate a lasciare il tempo che trovavano, ma qualcosa di vivo, dove lo Spirito del Signore parlava ed io mi sentivo preso di mira. Il Signore stava davvero rispondendo alla mia preghiera, mi aveva fatto incontrare degli altri suoi figli. E non era l'ultima sorpresa questa. Infatti, terminata la riunione, il predicatore si tenne alla porta per salutare i presenti. Quando fu il mio turno, mi invitò a prendere una tazza di caffè con lui a casa sua. Parlammo a lungo di me, eppure fino a poco prima per lui ero un emerito sconosciuto. Mi riconobbi come figlio di Dio, ma nel corso della conversazione non potei nascondere che ero all'inizio della mia vita di fede. Ma se la mia ignoranza delle cose di Dio si dimostrò grande, fu però là che trovai ciò che cercavo. Il pastore, Better si chiamava, mi propose allora di trascorrere 2 ore con lui ogni settimana per leggere la Bibbia. E io accettai un po' esitante, sapendo molto bene che mio padre non avrebbe mai approvato un simile modo di fare. Ma io dovevo conoscere meglio queste persone che, in tutta semplicità, parevano possedere la vita di gioia e di vittoria nel Signore. Persone che conoscevano e seguivano la volontà di Dio. Da quel giorno la casa del pastore Better divenne il mio rifugio. Lentamente e laboriosamente progredii nella conoscenza della parola di Dio e il mio maestro si dava molto, molto da fare. Constatavo ogni giorno di essere profondamente imbevuto della stretta tradizione protestante della nostra famiglia, tradizione che non corrispondeva alle verità bibliche. E poiché io volevo vivere e agire secondo la volontà del mio Dio, dovetti rinunciare a molte delle mie convinzioni per ricevere in cambio la verità della Sacra Scrittura. La comunione della piccola comunità della Cappella Emanuele, poi, mi dava una grande gioia. Non avevo conosciuto mai qualcosa di simile. Formavamo come un'unica famiglia in cui ogni atto era regolato dalla volontà del nostro Padre Celeste. Il pastore Better mi convinse dell'urgenza di guadagnare altre persone a Cristo. Io parlai della mia fede a molti miei compagni e ben presto vi fu un gruppo di 30 o 40 persone che volevano studiare la parola del Signore. Questo fu un periodo di risveglio spirituale e ricordo ancora con commozione certe sere in cui saltammo il nostro pasto serale per poter più a lungo pregare insieme. Il Dio ha benedetto questo lavoro. Un gran numero di questi giovani, infatti, sono oggi sparsi per il mondo al servizio dell'Evangelo. C'era un modo di esaminare i problemi nella vita pratica in quella comunità che non dimenticherò mai. Nessuno si chiedeva: posso fare questo o quello? Ho diritto di andare qua oppure là se voglio essere un vero figlio di Dio? La nostra regola era di domandare: cosa posso fare per diventare più efficace al servizio del Signore, per essere un migliore testimone della sua grazia meravigliosa?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni. Capitolo 13. E come io sto leggendo il Vangelo di Giovanni nella mia lettura personale, e non ho letto il capitolo 13 oggi, sono più avanti, però quando stavo pregando oggi mi è venuta in mente questa storia, perché è molto interessante. Sicuramente conoscete già questi passi, ma guardi